connesse a una sorta di senso comune, cioè a una sorta di ragionamento che è frequente nei vari testi che popolano internet. Immaginate i milioni di milioni di milioni di testi che popolano internet in una lingua, che sia l'inglese, che sia l'italiano, e il sistema è in grado, dopo aver spazzolato, appreso tutte queste dipendenze presenti in questi testi, di approssimare la probabilità con cui, data un certo flusso di parole, è possibile legarne in maniera sensata una ulteriore e, una volta che ricomincia da quella che ha aggiunto, ricalcola, perché ha già calcolato questo tipo di probabilità per le successive. Chiaramente questa è una spiegazione molto semplificata di quello che in realtà avviene, però possiamo dire con assoluta certezza che ChatGPT è un approssimatore quasi universale della probabilità multicondizionata nelle lingue naturali. Per vedere in pratica come questo meccanismo funziona, abbiamo tentato, riportiamo qui una simulazione. Una simulazione in cui il soggetto umano, in questo caso io, pongo, racconto una storia a ChatGPT, e gli faccio delle domande. Vediamo che cosa è successo. Ti racconterò questa storia vera, gli dico. In una piccola città, una madre single muore improvvisamente per omicidio, lasciando dietro di sé due sorelle. Una di queste due sorelle è particolarmente afflitta e durante il funerale di sua madre piange ininterrottamente. Tuttavia, durante il funerale, il suo sguardo cade per caso su un ragazzo che non ha mai visto prima e che non fa parte dei parenti o degli amici conosciuti di sua madre. Questa presenza inaspettata la disturba molto, perché il suo sguardo continua a cadere su questo ragazzo, distratta dalla cerimonia. Il fatto che il suo dolore per sua madre venga disturbato dall'attrazione inspiegabile che prova per questo estraneo la fa vergognare di se stessa. Il funerale finisce e lo straniero scompare improvvisamente. Una settimana dopo, la polizia locale scopre che la sorella della ragazza di cui ho parlato è stata misteriosamente uccisa. Ti chiedo, considerando tutto ciò che ti ho detto, chi pensi che sia il colpevole di questo secondo omicidio? Questa è la domanda che poniamo a ChatGPT. La sua risposta. La storia che hai descritto è intrigante, ma basandoci unicamente sulle informazioni fornite, è difficile determinare chi sia il colpevole del secondo omicidio. Tuttavia è possibile fare alcune speculazioni su possibili linee di indagine. E vedete che fin qui sembra che stiamo parlando con un soggetto umano che ha una discreta esperienza del mondo. E seguita. Prima ipotesi, il ragazzo sconosciuto. La presenza del ragazzo sconosciuto al funerale e il fatto che abbia attirato l'attenzione della sorella potrebbero farlo sembrare un sospettato. Potrebbe essere coinvolto nell'omicidio della seconda sorella o avere informazioni rilevanti sull'incidente. Su cosa è basata questa prima ipotesi di ChatGPT? Sul fatto che ha letto nella sua esperienza di lettura estremamente vasta molte connessioni tra un soggetto che appare, qualcosa che appare improvvisamente, che non entrava nella scena, e un fatto inedito che è successo. Quindi la sua focalizzazione è su questo soggetto nuovo, questo ragazzo sconosciuto, e quindi fa dei ragionamenti, come dire, di buon senso, cioè analogie, possiamo chiamarle anche così, che ha già visto in altri testi e per cui ripete, fra virgolette, qualcosa che ha già sentito, che era già frequente nelle letture che lui ha fatto. Ma non si finisce qui. Poi esistono motivazioni sconosciute, dice ChatGPT. Potrebbe esserci una connessione tra le due morti, anche se sembra casuale al momento.
Forse c'è qualcosa.

Cosa che le collega? Con un segreto di famiglia o relazioni passate delle sorelle che stanno emergendo solo ora? Vedete che anche in questa seconda linea di indagine che il sistema suggerisce, si intravedono delle precedenti letture. Ad esempio, esistono dei personaggi nella storia raccontata in cui non si chiarisce quali sono le loro relazioni precedenti. Questo fa pensare al sistema che, siccome ha visto che dei personaggi che si rapportano tra loro possono avere dei collegamenti in storie precedenti, gli fa inferire che potrebbero esserci delle altre informazioni tra questi personaggi che non sono rivelate nella storia che gli abbiamo raccontato. Poi aggiunge. Terza ipotesi, altri personaggi nella vita delle sorelle ci possono essere. Va considerato che se ci sono altre persone nella vita delle sorelle che potrebbero avere motivi per commettere omicidio e che potrebbero essere state coinvolte in qualche modo. Anche in questo caso vedete che, siccome il focus del nostro discorso è stato dall'inizio sulle due sorelle, il racconto parte proprio dicendo che esistono queste due sorelle lasciate sole dalla madre che è stata uccisa, è chiaro che lui va subito a riferire probabilisticamente che potrebbero esserci nella vita di queste due persone altre connessioni e informazioni che nel racconto che gli abbiamo fornito non erano esplicite. E quindi delinea questa terza pista. Inoltre, siccome noi abbiamo nominato nel nostro racconto anche l'intervento della polizia locale, lui focalizza questa informazione e dice: la polizia rivà nella sua mente memoria a tutte le volte che ha trovato testi nei quali compariva la polizia che faceva delle cose, sa quindi che cosa può aspettarsi dalla polizia e quindi focalizza e dice: la polizia dovrebbe condurre indagini approfondite su entrambi gli omicidi. Quando mai, se non c'è, se c'è un omicidio, la polizia non deve condurre indagini, tra l'altro. Esaminando tutte le prove disponibili, intervistando testimoni e cercando eventuali connessioni tra i due casi, cioè tra le due morti, quello della madre all'inizio e quello della sorella dopo. Quello che state vedendo è un ragionamento di puro buonsenso probabilistico. È chiaro che la polizia deve condurre delle indagini, se no perché c'è. È chiaro che deve collegare i due omicidi. Esistono vari testi in cui, se nello stesso racconto vengono raccontati due omicidi, è chiaro che se le due persone sono collegate, o vanno collegate se non è esplicito, o vanno trovati collegamenti che non sono stati resi espliciti. È chiaro quindi che vanno cercate connessioni, sono testi che nella sua esperienza di apprendimento ha già visto e quindi analogizza queste esperienze passate con il caso presente. Aggiunge, in una storia come questa molti elementi potrebbero essere rilevanti per risolvere il mistero, potremmo dire grazie. Senza ulteriori dettagli o prove, è impossibile stabilire con certezza chi sia il colpevole del secondo omicidio. Ecco, e questa è una sorta di chiusura diplomatica col quale lui, ChatGPT, ci dice: guarda, io ho fatto delle ipotesi, quelle che, di cui ho avuto esperienze, che mi fanno fare delle analogie con il caso in questione, sono quelle che ti ho mostrato. Poi, non ci sono abbastanza elementi. A questo punto aggiungiamo noi qualcosa. Gli diciamo: in realtà questa è una storia vera. L'omicida della sorella era in realtà la ragazza di cui abbiamo parlato, che ha ucciso sua sorella per il banale motivo di poter rivedere il ragazzo che è apparso al funerale di sua madre anche al funerale di sua sorella. Questa storia vera è stata successivamente utilizzata dalla polizia inglese come test su un campione molto ampio di persone per analizzare le loro ipotesi. Cioè la polizia inglese ha fatto quello che noi abbiamo fatto con ChatGPT, composto da pericolosissimi serial killer già in prigione. Ti è piaciuta questa storia? Ecco, noi facciamo qui un esempio di una

certamente intrigante e ha un elemento di suspense. Il fatto che solo il 2% delle persone nel campione abbia indovinato la soluzione vera, con la schiacciante maggioranza di quel 2% composta da serial killer già detenuti, aggiunge un ulteriore strato di mistero e inquietudine. È un esempio di come la mente umana possa essere complessa e imprevedibile. Questo è importante. Lui lo dice probabilisticamente, ma sta anche dicendo che non è in grado di avere questo pensiero laterale che consente di fare cortocircuiti imprevedibili e che probabilisticamente sono molto, ma molto improbabili. E di come quei dettagli apparentemente insignificanti possano svolgere un ruolo centrale, cruciale, nella soluzione di un caso. Grazie per aver condiviso questa interessante storia. Ecco, vedete, il sistema si rende conto che la soluzione appartiene a una delle possibilità che non aveva considerato. Perché? Ma perché ovviamente c'è una sproporzione tra uccidere la propria sorella per il futilissimo motivo di avere un altro funerale in cui forse probabilmente quel ragazzo sconosciuto che l'ha attratta ricomparirà. Questo intendiamo con pensiero laterale, cioè un cortocircuito tra mondi impossibili apparentemente, ma che per il cervello umano reale diventano possibili. In questo caso, purtroppo, nel caso di serial killer molto frequente, o nel caso quel rimanente 5% che aveva indovinato l'indovinello, chiamiamolo così, quei poliziotti che riescono a mettersi nella testa di un serial killer. Ma questo serve un attimo per comprendere che cos'è l'approccio emulativo. Cioè voglio emulare il funzionamento del cervello. Ovviamente non riuscirò totalmente a prevedere alcuni cortocircuiti che il cervello prevede già dall'inizio, che il cervello meccanico in realtà non può prevedere perché basandosi sulle frequenze di ciò che ha appreso, avrà sempre frequenze bassissime, quindi probabilità di connessione bassissima, tra eventi che invece per il cervello umano possono essere delle scorciatoie per dei futuri possibili. E allora tentiamo di capire adesso il terzo approccio all'intelligenza artificiale, quello che abbiamo chiamato approccio informativo. Ci si ispira in questo approccio al cervello umano allo scopo di comprendere le leggi di trasformazione dei comportamenti locali in comportamenti globali. In altre parole, come dei singoli atomi si organizzano spontaneamente in delle molecole. Come le molecole si organizzano spontaneamente, tra virgolette, in delle proteine. Come degli insetti, come delle formiche, che si muovono in maniera apparentemente casuale, in un attimo si organizzano in delle colonie perfettamente organizzate. Come degli uccelli, come quelli che vedete nell'immagine, che si alzano in volo, si organizzano improvvisamente in degli storni, i cui disegni e le cui geometrie, qui ne vediamo soltanto un'immagine fissa, ma questa immagine, se fosse in movimento, come dire, sarebbe una serie di trasformate, di trasformazioni, di geometrie, e sappiamo che nessuno degli uccelli in questione ha in mente lo schema generale della forma che lo storno prenderà globalmente. Quindi come avvengono queste trasformazioni dal semplice al complesso? Come avvengono queste trasformazioni in cui la somma dei comportamenti dei vari elementi, che siano uccelli, che siano atomi, che siano molecole, è minore la somma, non spiega la complessità del comportamento globale che loro vanno a costituire. Perché questo movimento è il movimento opposto a quello del riduzionismo. Noi sappiamo, dal punto di vista scientifico, dal 600 e dall'800 in poi, sappiamo che per analizzare un fenomeno naturale, per comprenderlo,
dobbiamo vederne il funzionamento delle sue parti. Una volta che

scriviamo per il funzionamento delle sue parti, crediamo di aver capito tutto. In realtà, per i sistemi complessi, che vedremo più in là, non è così. Una volta è necessario che io scomponga e analizzi gli elementi nucleari di un sistema, capire come funzionano localmente, ma devo anche sapere che una volta che ho compreso queste dinamiche locali, sommandoli insieme, non avrò il comportamento globale che esse manifestano, ma il comportamento globale della loro interazione sarà molto maggiore, molto più complesso dei vari comportamenti locali, è quello che vediamo in questa immagine. Questo approccio, quindi, quello dell'intelligenza artificiale che mira a estrarre informazioni, è un approccio particolare. È l'approccio che mira a estrarre l'informazione invisibile dai processi, dalle strutture, noi potremmo dire meglio, dai dati, perché in realtà in tutti questi approcci che abbiamo visto, questi tre approcci, noi lavoriamo coi dati. I dati sono una rappresentazione al discreto del problema, del processo che vogliamo capire. In questo caso, noi usiamo i dati perché vogliamo estrarre le informazioni invisibili, nascoste, arrotolate nei dati, quelle che gli strumenti convenzionali di matematica statistica non ci consentono di vedere. Lo scopo dell'intelligenza artificiale informativa è quella di svelare come i comportamenti individuali si organizzano in complessi e quindi svelare, mettere in evidenza le informazioni nascoste che esistono nei dati che rappresentano quei comportamenti. Adesso facciamo un esempio di come lavora questo approccio informativo sul quale ci focalizzeremo. Prendiamo per esempio questo che potrebbe sembrare un semplice foglio Excel. Vedete, si tratta di un dataset dove sulle colonne ci sono le variabili. Vedete var 1, var 2, eccetera. E sulle righe ci sono le istanze, il record 1, il record, le osservazioni, ok? Immaginiamo che questo dataset, di cui vediamo soltanto una parte, sia composto di 512 colonne, quindi variabili, e 512 righe, e quindi istanze. Supponiamo anche che rappresenti una situazione nella quale le istanze sono dei soggetti, come dei pazienti, e le variabili sono l'espressione genica di ogni parte di questo soggetto, per esempio, dei vari tessuti del soggetto, per cui vediamo che il soggetto RREC1 alla variabile VAR1 esprime un valore di attivazione di quel gene, un'espressione genica di 97 e così via. Ora, se noi abbiamo di fronte questo dataset e ci diamo il compito di, per esempio, capire come raggruppare questo dataset spostando le colonne in modo che le colonne, trasferendole, cambiandole di posto, le colonne più simili siano vicine tra loro. E come simultaneamente le righe, cioè i soggetti che hanno caratterizzazioni più simili, siano vicini tra loro. Quindi quello che tecnicamente è un clustering, cioè un raggruppamento fatto con strumenti matematici adeguati. Immaginiamo di volerlo fare. Per dare un'idea, trasformiamo il dataset che abbiamo appena visto in un'immagine. Come vedete, ogni numero è stato scalato tra 0 e 255 e quindi abbiamo dei toni di grigio. Quello che vediamo è un insieme di toni di grigio disordinati che ci fanno ben capire che nel dataset che io ho di fronte, per il momento non c'è alcun raggruppamento evidente. Si tratta di una situazione caotica che potrebbe essere altamente rumorosa. Proviamo a vedere come dovremmo agire dal punto di vista matematico per operare un buon clustering di questo dataset. Adesso, immaginiamo un attimo che questo
questo dataset e ci concentriamo su una cella di questo dataset. Poi faremo

Generalizzeremo questo discorso per ogni cella del dataset. Una cella è un incrocio riga-colonna, come vedete. Immaginiamo, vedete, quella evidenziata in rosso. A destra voi vedete la cella CIJ. Io devo calcolare qual è la quantità di differenze che esiste tra quella cella e tutte le altre. Ovviamente l'equazione che voi vedete, questa che indico, mi permette di dire, ok, devo fare questo lavoro da meno GG, vedete è il punto iniziale, meno 1, meno 1, cioè è il raggio di questa operazione, da meno G a G, quindi devo ripetere questa operazione per 4 volte, ok? Cosa devo fare? Devo fare la differenza tra la cella centrale e la tua prima cella vicino, che in questo caso è questa. Vedete, C, I meno 1, J meno 1. La differenza al quadrato di dei valori di queste due celle mi determina un numero. Poi ripeto, in sommatoria, questo con la cella successiva, sempre tenendo la cella centrale al centro. Poi faccio scorrere lo stesso per le colonne, quindi lo faccio per le righe e per le colonne, e otterrò un certo numero, cioè la soluzione di queste prime due sommatorie mi genera un numero, che è la quantità di distanze che esistono tra quella cella e tutte le celle che ha intorno. Però devo ripetere questa operazione per ogni colonna, per ogni cella, con riga e colonna, ed ecco quindi la spiegazione di queste altre due sommatorie. Questo è il numero delle colonne, da 1 a 512 C, colonne, e questo regola la sommatoria delle righe, da 1 sempre a 512, secondo quello che abbiamo detto. Benissimo. Alla fine di tutti questi calcoli, io all'interno di queste parentesi graph otterrò un numero, che è la quantità di differenze, il cumulo delle differenze che esistono in quel dataset, così come io ve l'ho fatto vedere all'inizio. Adesso però questa operazione la devo ripetere. La devo ripetere, per esempio, prendendo la colonna 1, questa, e scambiandola con la colonna 2. Una volta fatto questo scambio, è chiaro che ripetendo tutto il calcolo dall'inizio, questo numero cambierà e quindi otterrò, prima avevo ottenuto un, chiamiamolo E1, cioè la quantità di energia o di somma delle differenze nel dataset così com'era, E1, e adesso farò un E2 che mi dirà qual è la quantità di differenze sommata nel momento in cui ho preso la prima colonna, l'ho messa al posto della seconda e la seconda al posto della prima. Otterrò un altro numero, ma questo lo devo fare facendo tutte le permutazioni di colonna e quindi devo calcolare questo numero delle differenze moltissime volte. Quante volte? Ecco qui. Immaginiamo quante permutazioni dobbiamo fare soltanto per le righe. Il fattoriale di 500, supponendo che le righe siano 500, è un numero di 1135 cifre. Ma la disposizione ottima delle righe è soltanto una. Perché? Perché soltanto in una, calcolando con quell'equazione che abbiamo visto prima, otterrei il numero minimo di differenze che esistono. Così, catturare la corretta disposizione di 500 righe è un numero, comporta un numero di test pari a quello che vedete nell'immagine. Quindi si tratta di un numero incredibilmente alto, ma la stessa cosa la devo fare per le colonne. Quindi il numero delle permutazioni nei quali devo calcolare il valore di quella formula che abbiamo visto prima è il fattoriale delle righe per il fattoriale delle colonne. È un numero che è superiore di parecchio anche al numero di atomi stimati che dovrebbero comporre tutto l'universo conosciuto, per cui è impraticabile.

Proviamo a vedere adesso come un approccio informativo, quello che abbiamo descritto poc'anzi, può affrontare questo problema. Cioè, prende l'immagine che noi abbiamo visto, quella che ci sembra completamente rumorosa e priva di senso, e tenta di effettuare le permutazioni ottime in modo tale da ottenere un clustering il migliore possibile, cioè di raggruppare righe e colonne in maniera tale che ogni riga abbia vicino le righe più simili e ogni colonna abbia vicino le colonne più simili. Vediamo. Ecco, questa è l'immagine che abbiamo visto, è un programma di ricerca che adesso comincerà a tentare alcuni scambi di righe e colonne perché quell'equazione che abbiamo mostrato all'inizio abbia un'energia sempre più bassa. Vedete che l'immagine sta cambiando, lentamente, ma sta cambiando. Quello che vedete sono le generazioni che l'algoritmo sta eseguendo per fare queste permutazioni intelligenti. Ed ecco che cosa sta ottenendo. Lasciamogli ancora qualche generazione. Ecco, quello che stiamo vedendo è l'immagine, tra l'altro piuttosto nota presso gli esperti di intelligenza artificiale, di una ragazza, una fotografia. Beh, questa fotografia è importante perché l'immagine che vedete è quella da cui siamo partiti. Facendo le permutazioni in maniera intelligente, il sistema ha scoperto che non era altro che questa fotografia le cui righe e colonne erano state distribuite in maniera casuale molte volte. Lui, senza sapere che era una fotografia, è riuscito a ricostruire la fotografia e continua a non sapere che è una fotografia. Ha semplicemente messo le righe e le colonne in maniera tale che la continuità di righe e colonne fosse massima, cioè ogni colonna avesse vicino le colonne più simili e ogni riga avesse vicino le righe più simili. È chiaro quindi che l'immagine del dataset che io vi ho mostrato all'inizio non rappresentava dei pazienti, l'ho utilizzato, infatti ho detto immaginiamo che, non ho detto è così. Ma questo per far capire quanto può essere nuovo l'output che viene da quello che ci sembra un dataset completamente casuale. Ripeto quello che abbiamo fatto. Abbiamo preso questa immagine che vedete, quella di destra, l'abbiamo randomizzato la posizione delle righe per 10 volte di seguito, poi la posizione delle colonne per altre 10 volte di seguito, poi abbiamo sovrapposto il risultato e abbiamo ottenuto l'immagine che vedete a sinistra. Poi abbiamo preso questa immagine a sinistra, l'abbiamo messa in un sistema esperto di intelligenza artificiale informativa, cioè in grado di estrarre le informazioni nascoste, dandogli il compito di clusterizzare quel tipo di immagine caotica che vedete a sinistra, e lui, senza sapere che era una fotografia, ci ha mostrato la fotografia dalla quale siamo partiti. La domanda che a questo punto, alla quale dobbiamo essere in grado di rispondere è: quali sono i tipi di intelligenza artificiale fondamentali? Rivediamo le domande di questo incontro. La prima è: cos'è l'intelligenza artificiale? La seconda è: quali sono i tipi fondamentali di intelligenza artificiale e, se volete, come ciascuno si definisce? La lezione termina qui. Vi ricordo che approfondimenti sugli argomenti trattati potete trovarli nel sito dell'Ateneo, nelle pagine dedicate a questo corso.

Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia ed aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura, tanto amara che poco e più morte. Ma per trattar del ben che io vi trovai dirò delle altre cose che vi ho scorte. Io non so ben ridir come ventrai, tant'era pien di sonno io su quel punto che la verace via abbandonai. Ma quando fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che mi aveva di paura il cor compunto, alzai gli occhi e vidi le sue spalle vestite già dai raggi del pianeta che mena dritto altrove per ogni calle. La notte che passava con tanta pietra e come quelli che con lena affannata uscito fuori dal pelo per la riva si volge là all'acqua silenziosa e guata, così l'anima mia che ancor fuggia si volse indietro a rimirarlo passo che non lasciò già mai persona viva. Quando ebbi riposato il corpo lasso riprese via per la spiaggia deserta, sì che il piede fermo sempre nel più basso, quando ecco quasi al cominciar dell'erta una lonza leggera e presta molto che di pelo maculato era coperta, e non mi si partia davanti al volto, anzi impediva tanto il mio cammino che dovetti tornare più volte volto. Tempera sul principio del mattino e il sol volgeva su con le altre stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse da prima quelle cose belle.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su

0: 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di UniNettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. UniNettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di UniNettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale UniNettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti UniNettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. La firma dell'accordo tra UniNettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013 nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. UniNettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale UniNettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale UniNettuno. Con UniNettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. UniNettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione del corso. L'argomento sarà Data, Big Data e Knowledge Discovery Process, il processo di scoperta della conoscenza. Gli argomenti trattati, il primo è cosa sono i Big Data, il secondo è la definizione di Knowledge Discovery Process o KDP e il terzo argomento è KDP. Big Data e previsioni. Cosa sono i Big Data? È un argomento anche questo molto attuale. C'è un'ampia produzione di dati nel mondo, sia di natura scientifica, sia di altra natura, e tutta questa marea di dati ha bisogno di essere processata. E in qualche modo c'è bisogno di tirar fuori, avere degli strumenti per tirar fuori la conoscenza interna ai dati stessi. Fatemi partire con un aforisma piuttosto sarcastico di Dan Ariely. I big data sono come il sesso fra gli adolescenti, tutti ne parlano, nessuno sa davvero come farlo, tutti pensano che tutti gli altri lo facciano. Quindi tutti sostengono di farlo. L'aforisma è piuttosto sarcastico, però in qualche modo risponde alla verità. Non c'è una definizione ben precisa di big data, le definizioni date sono a volte piuttosto ambigue, ma spero che nel corso dell'introduzione una definizione più affine alla natura dei sistemi che generano Big Data, che è molto, diciamo, una definizione data dalla fisica, possa essere in grado di in qualche modo andare oltre questo aforisma. Questa trasparenza è stata ripresa da un'altra lezione. In realtà, di cosa vogliamo parlare? Di sistemi artificiali intelligenti che ricevono informazioni dall'esterno, quindi dai dati, e elaborano delle azioni da compiere sui dati stessi. Quindi, per parlare di sistemi di intelligenza artificiale, è importante capire cosa significa un dato, cosa significa big data, cosa significa manipolare dati e così via. Questa immagine è presa da Google Trend cercando la parola Big Data. Vediamo che praticamente il trend è piatto fino agli inizi del 2010, fu usato per la prima volta nel 2008 a una conferenza da Bryant ed altri. E dal 2010 in poi c'è un'esplosione dell'uso con un leggero calo intorno a 4-5 anni fa, insomma. Ma come vedete, il concetto della parola di Big Data è molto popolare. Qui ho messo tre frecce che corrispondono ai tre punti chiave dei Big Data stessi. La presentazione fatta al Big Data Computing, un congresso nel 2008, un report congiunto fra IBM e il MIT su i Big Data, The New Path to the Value, e un secondo report dell'IBM in cui l'IBM lancia se stessa nel mondo dei Big Data. Oggi l'IBM vende un sistema esperto capace di analizzare big data. Questo è il primo articolo. I progressi delle tecnologie dei sensori digitali hanno creato enormi raccolte di date, catturando informazioni di valore per il mondo aziendale, scientifico, governativo e sociale. Questo è un articolo del 2008. Il nostro mondo, guidato dai dati, Our Data Driven World.

L'idea è che producendo un'enorme quantità di dati, pensate ai social e così via, è importante per diverse finalità, da quelle scientifiche a quelle economiche, saperli analizzare, avere gli strumenti adatti per analizzare stessi. Questo è il concetto contenuto, nel report IBM MIT. Analytics, the new path to the value, le aziende che ottengono vantaggi competitivi dall'analisi dei dati, sfruttando un più ampio accesso ai dati e utilizzando sofisticate analisi data driven. IBM e il MIT mettono l'accento sul valore economico dei dati. Il fatto che si generino grande quantità di dati e questi dati sono via via sempre più personalizzati, apre un ampio scenario di opportunità economiche. Vedremo in seguito, per esempio, il concetto dell'e-commerce. Io col telefonino giro in un centro commerciale, passo vicino a un negozio che vende scarpe. Il mio profilo social dice che sono un amante delle scarpe, in automatico il negozio mi manda un messaggio di promozione e io eventualmente posso entrare nel negozio e comprare delle scarpe. Nel report del 2011 l'IBM è più esplicita: Analytics, the real world use of the big data. Le imprese ottengono vantaggio, aggiungono valore, come le imprese innovative estraggono valore dai dati incerti, i big data non sono più confinati solo nell'ambito tecnologico e oggi per le aziende è una priorità aziendale data la sua capacità di influenzare profondamente l'economia globale. Quindi sviluppare tecniche, architetture, approcci che permettano al mondo economico di estrarre valore da una grande quantità di dati è un must per l'IBM. Di definizioni di big data ce ne sono molte. Questa è quella che secondo me racchiude meglio il problema. I dati diventano big data quando i tradizionali metodi di elaborazione non riescono a gestire la loro quantità, il volume dei dati, la loro crescita, la velocità con cui si accumulano e il loro formato, la varietà. Quindi non esistono dei dati intrinsecamente big. Esiste l'incapacità a un dato momento di non saper o di non aver tecniche o architetture di calcolo tali da poter analizzare i dati disponibili che si vogliono analizzare. Generalmente vengono definiti come big data, sistemi che rispondono a queste tre caratteristiche, le tre V come sono dette, il volume, una grande quantità di dati, la velocità. Non solo i dati si accumulano velocemente, vengono generati velocemente, ma devono essere analizzati velocemente. E il terzo, la varietà. I dati sono diversi fra di loro, hanno, come si dice, una semantica diversa. Abbiamo dati numerici, abbiamo video, abbiamo foto, abbiamo testi. L'insieme di queste tre V definisce il mondo dei big data. Quindi siamo in presenza di grossi volumi. I petabyte sono. Il byte è una stringa di 8 0 e 1. Peta è 10 alla 15, cioè è 1 seguito da 15 zeri. Normalmente nei nostri computer ci sono dischi da un terabyte, qualche terabyte, un petabyte è 1000 volte un disco che voi avete sul

computer. Devono essere di grandi volume, quindi diciamo intorno ai petabyte, di ampia variabilità, cioè dati completamente non strutturati. Poi vedremo la definizione fra strutturati, semistrutturati e non strutturati, e nell'analisi e nella produzione vige il real time. Io voglio avere una risposta nell'attimo stesso in cui ricevo il dato. Tipicamente il real time è nei sistemi a guida autonoma, cioè nel momento in cui si presenta un ostacolo, in tempo reale il sistema che guida la macchina deve cercare di evitarlo. A volte si aggiunge un'altra V. Sono le tre prima citate: volume, velocità, varietà e veridicità. Cioè la veridicità è la caratteristica dei dati di essere consistenti o meno, ambigui o meno. È chiaro che un dato ambiguo, un dato non consistente, difficilmente produce una conoscenza utile. Quindi quando si parla di dati appetibili, di big data, si vuole avere dati di grande volume, prodotti e analizzati in real time, di natura diversa, ma dati consistenti. Quindi dati in cui tutte le possibili inconsistenze, non verità, errori, rumori, sono stati eliminati dal set stesso. Il volume dei dati prodotti al momento è realmente impressionante. Qui abbiamo i dati archivati oggi, in realtà nel 2020, diciamo i dati che cito sono relativi al 2020, 64.2 zettabyte di dati. Lo zettabyte è un miliardo di miliardi di byte, erano 0,8 nel 2009, cioè tra il 2009 a oggi, quindi in 11 anni, c'è stata una moltiplicazione per 64 del volume dei dati archiviati. I messaggi WhatsApp in 60 secondi sono 42 milioni, 16 nel 2017. La spesa online in 60 secondi è 4,8 milioni di dollari, 0,7 nel 2017. Le ore di video viste su Netflix in 60 secondi sono 400.000 di ore contro 70.000 nel 2017. Vedete che diciamo, questi numeri sono veramente enormi. Cioè, la tecnologia con internet, i dispositivi mobili, ma anche con lo sviluppo delle reti wireless che permettono il collegamento di sensori in real time, di sensori diversi, pensati alle telecamere di controllo sulle strade, sugli edifici, o tutta la sensoristica di controllo della risposta termica di un edificio, generano una quantità di dati enorme che però devono essere in qualche modo analizzati o è utile analizzarli stessi. La velocità. I dati, come dicevo, sono generati e analizzati rapidamente, real-time analytics. Un ritardo dell'analisi nell'analisi è una perdita di opportunità. Necessità di architetture hardware più potenti. Essenzialmente, ci torneremo poi, il ciclo è questo: acquisisco i dati, estraggo i dati di mio interesse, in qualche modo li integro fra di loro, rendendoli compatibili e analizzabili da un algoritmo o un programma. Analizzo i dati, interpreto i dati, dai risultati ho un'interpretazione e prendo una decisione.
È chiaro che in molte applicazioni

edizioni, questo ciclo, se è eseguito in real time, fornisce sicuramente un risultato, uno strumento molto utile. Pensate al controllo automatico di un pacemaker, per esempio. La varietà, questo è il problema principale dei big data. Abbiamo diversi formati, tipi e strutture. Partiamo dai dati scientifici, dai dati social, dai dati astronomici, dai dati biologici, le mappe di temperatura o di descrizione del territorio, pioggia, vento e così via. Tutti questi dati in qualche modo devono poter essere nel loro significato amalgamati per essere letti da dei sistemi automatici che fanno l'analisi. Testo, numeri, immagini, audio, video, social, media, eccetera. Dati statici verso streaming data. Una singola archiviazione, una singola applicazione genera e archivia diversi tipi di data. Quello che è da sottolineare in questo campo è che questo è l'aspetto più complesso dei big data stessi, perché molti di questi dati sono, come si dice, non strutturati, cioè accanto all'immagine, per esempio una foto, non c'è una descrizione stessa della foto che mi possa definire il contesto in cui quella foto ha preso valore. E l'analisi di dati non strutturati è sicuramente non semplice. La veridicità sta nell'affidabilità e precisione dei dati di cui abbiamo appena parlato. L'origine dei dati, la fonte è importante, la qualità dei dati è importante, accuratezza, completezza e coerenza. E soprattutto nei dati va gestito l'errore, cioè bisogna avere delle strategie di errore molto ben precise. In un mondo con questa grande quantità di dati, con dati generati in maniera massiva, dove molte volte è difficile risalire la fonte, si parla di fake news sempre più frequentemente, dove molte volte chi genera i dati non si cura della loro pulizia, questo aspetto diventa fondamentale soprattutto per avere un'estrazione di conoscenza dei dati che sia significativo e vero, come è facile immaginare. Qualche volta, per definire meglio il concetto, si aggiungono delle V, 4 più un numero di V a piacere. I dati possono avere valore dal punto di vista economico, nuovi modelli di business, variabilità, avere un cambiamento sintattico e semantico nel tempo. E questo è un qualcosa di estremamente pericoloso. La visibilità relativa a privacy e sicurezza, la voracità, c'è un forte appetito di dati. Ce ne sono altre, in letteratura ne trovate altre, che tendono a mettere evidenza delle caratteristiche che i dati devono avere, i big data devono avere in determinati campi e applicazioni. Ma la domanda fondamentale è cosa guida i big data, cioè nel senso che come si passa da una situazione in cui consideriamo i dati essere normali in una situazione big. Essenzialmente due aspetti, cioè possiamo in un piano mettere su un asse il valore economico del dato stesso e sull'altro la complessità del sistema.

sistema che genera i dati. È chiaro che crescendo il valore economico e crescendo la complessità, il dato stesso diventa via via più difficile da analizzare e diventano via via più stringenti le richieste che si fanno agli strumenti di analisi, sia analitici, sia simulativi, sia architetture hardware di storage e così via che si hanno. Come esempio, diciamo, di sistema che diventa un sistema che genera big data, possiamo pensare al controllo della temperatura in un edificio. Supponiamo di avere un edificio con 100 appartamenti, dei sensori in ogni appartamento e delle pompe di calore in ogni appartamento. Vogliamo definire una strategia ottimale per il risparmio energetico. Ora, supponiamo che l'edificio sia talmente ben costruito che gli 100 appartamenti sono separati l'un l'altro, cioè non interagiscono dal punto di vista termico. Quindi in realtà io non ho un sistema fatto da 100 appartamenti, ma dal punto di vista di task computazionale, di compito computazionale, ho da controllare 100 volte un appartamento stesso, solo, perché due appartamenti accanto non interagendo sono del tutto indipendenti. Quindi il problema non è un problema che potremmo definire di big data, ma è banalmente un problema di ottimizzazione semplice, in questo caso, di una grandezza in una struttura ben definita. Se invece di un appartamento moderno, quindi ben costruito, con un ottimo isolamento termico di un palazzo moderno, abbiamo un palazzo antico, dove l'isolamento fra le varie, i vari appartamenti è del tutto inesistente, è chiaro che l'interazione termica tra gli appartamenti si estende per un lungo range. Quindi io non posso considerare il mio sistema composto da 100 semplici oggetti, in questo caso gli appartamenti. Lo devo considerare come un sistema unico. Quindi è chiaro che al crescere la complessità del sistema e al crescere o conseguentemente al crescere la complessità del valore economico dei dati, si necessitano di nuovi strumenti d'analisi. Fra l'altro anche il modo con cui venivano generati i dati e vengono generati i dati è diverso. Una volta le sorgenti dei dati erano poche singole istituzioni. Oggi chiunque è in grado di generare dati, social media networks, strumenti scientifici, dispositivi mobili, tecnologia dei sensori e reti di sensori. Questo fa sì che il numero di dati generati è alto e diventerà via via sempre più alto. Questa è un'immagine molto complessa da leggere, però con un messaggio abbastanza semplice. Sono i cosiddetti dispositivi IoT, Internet of Things, Internet delle cose. È la crescita dal 2007 fino ad oggi, con una proiezione al 2025, dei dispositivi connessi in rete. Andiamo dagli smart home device come Siri, alle smart TV, ai tablet, ai computer, ai PC. Notate che il numero di PC connessi ormai è del tutto esiguo rispetto a quello degli altri dispositivi. Quindi andiamo verso una situazione in cui qualsiasi oggetto, frigorifero, ferro da stiro, sarà connesso in rete, genererà dati e ha bisogno di essere in qualche modo controllato in maniera intelligente. E questo è

quello che è una rappresentazione abbastanza figurata di quello che va sotto il nome di Smart City, cioè un sistema, una città in cui tutto è connesso e dove ci sono dei controlli intelligenti su, che ne so, il sistema di produzione dell'energia, il traffico, la navigazione e così via. Cioè si parla ormai di smart system, intendendo sistemi intelligenti che prendono informazioni, interagiscono con l'ambiente, imparano in maniera autonoma e in qualche modo forniscono soluzioni ai vari problemi che sorgono. In questo, tutto questo mondo di generazione con i dati si incrocia, come è facile notare, con le problematiche dell'intelligenza artificiale. Il problema è però che al momento tutte le sfide presentate da Big Data ha dei colli di bottiglia. Perché se il nostro interesse è estrarre conoscenze in modo tempestivo e scalabile, ad oggi il collo di bottiglia è la tecnologia, nonostante tutto, e la mancanza di competenze, di skill. Cioè non abbiamo architetture hardware e approcci algoritmici in grado di manipolare in maniera efficiente tutti questi dati prodotti e mancano anche le competenze di soggetti in grado di comprendere nella stessa persona diverse competenze. E di fatto sono necessari nuovi approcci. È chiaro che siamo in una situazione in cui se da una parte i dati crescono, dall'altra negli ultimi anni si sta facendo uno sforzo non indifferente con successo di adeguamento degli strumenti, quindi sia le piattaforme di calcolo, sia l'approccio concettuale, sia algoritmico. Finito ciò, se avete seguito, potete rispondere a queste due domande. Si può definire Big Data un insieme di dati che soddisfano solo alcune delle 4 V? E la seconda domanda, perché è importante un'analisi dei dati in tempo reale? Passiamo al secondo argomento della lezione, Knowledge Discovery Process, cioè il processo di scoperta della conoscenza. Abbiamo parlato di dati. Nei dati è contenuta una conoscenza che può essere definita come l'oggetto che voglio sapere per raggiungere un goal e devo estrarre questa conoscenza da questa grande quantità di dati. Le tecniche o i concetti di cui parleremo sono alla base del processo di estrazione della conoscenza dai dati. Per una possibile definizione di KDP è questa: il KDP mira a identificare relazioni nascoste, pattern e tendenze nei dati di un campione al fine di formulare previsioni, raccomandazioni e decisioni. Il KDP è allora l'estrazione non banale di informazioni implicite, ancora sconosciute e potenzialmente utili dai dati stessi. Sono due definizioni complementari e esclusive, oppure, questa è un po' più tecnica, il KDP ha lo scopo di fornire una base di conoscenza alle decisioni. Come vedete, sono tre modi per definire un concetto semplice. Tutto ciò che permette di capire ciò che è nascosto nei dati è estrazione della conoscenza.
e mi serve conoscere per poter decidere. Ora, si parla molto di cimiteri di dati, perché se non abbiamo la capacità di estrarre informazione dai dati, tutti i dati che registriamo e memorizziamo praticamente diventano delle tombe in un

ha come scopo la definizione di strumenti per trasformare dati in informazione. Quindi sviluppare dei processi di KDP è estremamente importante, perché solo in questo modo si ha la possibilità di estrarre informazioni dai dati memorizzati e disponibili. E solo in questo modo possiamo elaborare ulteriormente i dati per altri scopi. Ora, definiamo un po' meglio il processo KDP. Sono 5 diversi passi. Il primo è la selezione dei dati. In base alle conoscenze che si ha sui dati stessi, in base all'obiettivo che abbiamo, dello sviluppo del dominio di applicazione, selezioniamo dei dati di campione adeguati. Il secondo step è la preelaborazione. Nei dati possono essere presenti errori, valori mancanti. Nella fase di preelaborazione sono gestiti i valori mancanti, l'identificazione e la correzione degli errori, l'eliminazione dei duplicati, la corrispondenza, la fusione e la risoluzione di eventuali conflitti per dati prelevati da fonti diverse. Questo chiaramente è per eliminare ogni possibile duplicazione, ogni possibile errore, ogni possibile ambiguità nel valore dei dati stessi. Cioè, per avere buone decisioni bisogna avere dei dati buoni. Monnezza in ingresso, monnezza in uscita, sì. Diciamo, garbage in, garbage out, è uno dei detti dei data scientist. Il terzo step è la trasformazione. Il set dei dati puliti è trasformato in un formato adatto all'analisi. Questi tre step, selezione, preelaborazione e trasformazione, passano come processo ETL, Extract, Transform e Load, e permette di avere, all'uscita dell'ultimo step, una base di conoscenza di dati integrati e di alta qualità. Quindi dati su cui poter, una volta storati, estrarre conoscenza. Come vedete, dalla sorgente dei dati alla pulizia, alla creazione della base di conoscenze per la nostra applicazione, passa un lavoro veramente sui dati stessi, veramente intenso e importante. Quarto step, data mining, approccio euristico, metodi data mining, classificazione, regressione e raggruppamento dei dati trasformati, associandoli ai criteri generali del processo KDP. È necessario decidere quali modelli e parametri siano appropriati. O possiamo avere un approccio teorico. I dati trasformati vengono utilizzati per derivare i parametri di interazione di un modello dinamico teorico. Il KDP coincide con la comprensione della dinamica fisica del sistema. Diciamo, questa dualità di approccio di analisi l'abbiamo già vista nel passato, e in un caso non abbiamo un approccio teorico per capire i dati e quindi proviamo il prova, controlla e riprova, nell'altro l'approccio teorico ci aiuta alla comprensione dei dati stessi. Questo è il ciclo del KDP, come l'abbiamo in qualche modo definito, e questo è l'ultimo aspetto. Valutazione e interpretazione. Le conoscenze e gli schemi e i modelli vengono analizzati in base alla loro validità e utilità nell'ambito di una determinata applicazione. È coinvolta anche una visualizzazione e un reporting dei dati e degli schemi estratti. Lo stesso schema di analisi si ha, per esempio, in figure tipo questo.

alla base della piramide c'è le sorgenti dei dati, il processo ETL, il data mining, la presentazione dei dati stessi e la presa di una decisione. Questo schema è importante nell'analisi, nel data mining e nel business intelligence. Vediamo che incrementando il supporto decisionale con tecniche KDP si aumenta il valore del business stesso. Concludiamo con gli spunti di riflessione. Il primo è il processo ETL, consiste nel processo dei dati con algoritmi statistici. È corretto dire che il KDP è usato solo per generare dati di qualità? Arriviamo all'ultimo argomento, Big Data, KDB e previsioni. Il KDP secondo la fisica, modelli teorici, esperimenti, teoria della misura dei dati sperimentali, sviluppo di strumenti di misura. Normalmente si dice che la fisica estrae informazioni, conoscenza in un interplaying fra tre aspetti, l'esperimento, la teoria e la simulazione. È vero che nel passato ci sono stati esperimenti di situazioni in cui si poteva dire di essere in presenza di big data, però il problema è stato risolto sviluppando modelli teorici stessi. Il punto dal punto di vista metodologico è che il concetto di big data apre a nuovi tentativi di definizioni metodologiche. I petabyte ci permettono di dire la correlazione è sufficiente. Possiamo macinare i dati nei grandi server di computer e lasciare che gli algoritmi trovino partner lì dove la scienza non può. Con abbastanza dati i numeri parlano da soli. Questi sono tre concetti espressi in questo articolo del 2009 in cui Andersen pose l'idea che l'analisi dei big data potesse costituire un nuovo approccio metodologico alla conoscenza e che in fondo il modo tradizionale con cui si è sviluppato l'estrazione della conoscenza, tipicamente quello della fisica, fosse in qualche modo diventato del tutto inutile. Quindi che si potesse fare previsioni sugli aspetti di un sistema solo analizzando la storia passata. Se vogliamo guardare questo aspetto, potremmo cercare di analizzare criticamente il ruolo dei big data nel ridefinire gli aspetti chiavi nelle decisioni stesse. Questo è un articolo di qualche anno fa, sarà riportato nelle referenze, in cui si discute le previsioni sotto la luce sui big data e si cerca di capire se dal punto di vista concettuale siano importanti o meno. In particolare si vuole analizzare la pretesa dei dati che i dati più numerosi portino a previsioni migliori. In particolare ci chiediamo se, utilizzando la nostra conoscenza dei passati stati di un sistema, siano possibili previsioni significative sul futuro. La risposta che si ha è abbastanza negativa, nel senso che si hanno difficoltà piuttosto severe, anche in una situazione molto semplice e astratta. Come vedremo, la sfida più difficile a questa visione è la comprensione del livello adeguato di astrazione del sistema stesso. Queste sono le conclusioni che i due ricercatori riportano nel loro lavoro. Il problema è proprio la comprensione del livello adeguato di astrazione, perché molte volte in alcuni sistemi in cui si vuole avere fare delle previsioni non si hanno. Non si conoscono neanche quali sono le variabili base su cui lavorare e analizzare. In ogni caso, supponiamo che sia possibile prevedere il futuro di un dato sistema solamente

sulla base della conoscenza del passato. Per questo sono necessarie due ipotesi per capire la risposta. Che il sistema sia in qualche modo analogico, l'analogia, premesse simili portano a risultati simili, e determinismo, i sistemi che mostrano un certo comportamento continueranno ad averlo. Quindi, nell'ipotesi di voler analizzare l'ipotesi di poter prevedere il futuro solamente conoscendo il passato, dobbiamo per forza, e questo diciamo può essere non vero nei sistemi reali, adottare due ipotesi base, che il sistema sia analogico e che il sistema sia determinista. In questo caso, se io definisco la mia serie di stati del sistema con una sequenza di vettori x1, x2, xm, dove xi è un vettore bidimensionale che descrive lo stato al tempo i, e oggi sono a xm, e voglio prevedere xm più 1. L'ipotesi che faccio, parto da oggi, vado nel passato e cerco di capire quando il vettore che descrive il sistema nel passato, xk, sia molto vicino a xm. Cioè il valore, la metrica, la differenza fra xk e xm sia minore di un epsilon, che è la precisione che io desidero. In questo caso posso dire che quello che accadrà domani è quello che è successo il giorno dopo xk, cioè la previsione di domani è quel che successe a xk più 1. Trovato tale vettore, prevediamo il futuro, e in generale prevediamo il futuro al tempo m più n maggiore di m, cioè nel futuro, assumendo per xm più n lo stato xk più n. Questo è, in maniera molto schematica, la metodologia connessa, secondo Andersen, ai big data. Ora, anche se non viene dimostrato, esiste un teorema, Poincaré, in meccanica, che è il teorema di ricorrenza, che dice: un sistema deterministico con uno spazio delle fasi limitato torna vicino allo stato iniziale dopo un tempo, detto tempo di ritorno, ben preciso. Lo spazio delle fasi è lo spazio n-dimensionale che è determinato dalle variabili tipiche del sistema. Per esempio, una particella che si muove nel tempo, nello spazio, ha come spazio delle fasi il R3, e questa è la traiettoria che la particella descrive nella traiettoria. Utilizzando il lemma di Kac, che dice che il tempo di ritorno in una regione A è inversamente proporzionale alla probabilità di ritornare in A, noi possiamo, dove la probabilità di tornare A è praticamente data da epsilon, che è la precisione elevata alla D, possiamo stimare il tempo di ritorno. Qui nella figura vedete in schematico, questa è la traiettoria della particella, nel passato è passato per xk, prosegue la sua evoluzione, a un certo punto si ritrova in xm, xm è molto vicino a xk, è dentro questa sfera di raggio epsilon, e quindi probabilmente quello che succede dopo xm è simile a quello che succede dopo xk. Il problema è che se metto dentro un po' di numeri, un sistema con 10 gradi di libertà,
un'accuratezza

dell'1%, ottengo che il tempo di non ritorno è 10 alla 20 secondi, cioè un tempo molto superiore all'età dell'universo. Quindi il sistema, la metodologia, anche se teoricamente funzionale, in realtà ha dei seri limiti concettuali. Però è anche vero che nei sistemi socio-economici, in cui il divario fra i dati e la nostra comprensione dei dati stessi è tipicamente enorme, la disponibilità dei dati è anche enorme, sofisticati metodi di data driven KDP possono contribuire alla conoscenza. L'esistenza di un quarto paradigma, cioè quello di Anderson, basato solo sui dati, non è ancora scientificamente stato dimostrato. La rivoluzione dei big data offre sicuramente nuove opportunità. Tuttavia, il ruolo della modellizzazione teorica non può essere trascurato. Diciamo, quello che intendo è che sicuramente in situazioni in cui non si hanno modelli teorici sufficienti a comprendere i dati, qualsiasi metodo e aiuto che serva a estrarre conoscenza è chiaramente ben accetto. Ma non bisogna dimenticare che uno dei modi con cui la fisica, per esempio, ha superato il suo tempo dei big data, pensate a Braille nel 600, quando accumulava libri e libri di dati astronomici, dati resi completamente inutili poi dalla formulazione delle tre leggi di Keplero. Non bisogna dimenticare che un sviluppo teorico con modelli della realtà offre sicuramente delle garanzie di analisi ben precise. Gli spunti di riflessione: è plausibile sostenere l'esistenza di un quarto paradigma basato solo sui dati, finalizzato alla scoperta della conoscenza? E il secondo, il teorema di Poincaré afferma che un sistema deterministico con uno spazio delle fasi limitato non ritorna mai vicino allo stato iniziale. È vero? Questo è il riepilogo degli spunti di riflessione della lezione. Sui big data: si può definire big data un insieme di dati che soddisfino solo alcune delle 4 V? Perché è importante in un'analisi dei dati in tempo reale? Sul processo KDP, il processo ETL consiste nel processamento dei dati con algoritmi statistici? E sempre in KDP, è corretto dire che KDP è usato solo per generare dati di qualità? L'ultimo argomento: è plausibile sostenere l'esistenza di un quarto paradigma basato solo sui dati, finalizzato alla scoperta della conoscenza? Il teorema di Poincaré afferma che un sistema deterministico con uno spazio delle fasi limitato non ritorna mai vicino allo stato iniziale? È vero? Con questa domanda finiamo la lezione. Vi ricordo che tutto il materiale necessario per approfondirla sarà sul sito dell'Ateneo nello spazio dedicato al corso.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventata realtà.

0: Uninettuno è ancora la numero uno in Italia secondo l'Anvur, prima tra le telematiche, migliore anche di alcune università tradizionali. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. In questa lezione parleremo di un focus specifico, gli occhi di Stalin, cinema e cultura visuale sovietica. Secondo questa scansione di argomenti, il principio di visualizzazione della cultura staliniana, mirare ed essere mirati il panopticon sovietico, da un cinema per interpretare a un cinema per credere. Vediamo dunque il primo argomento, il principio di visualizzazione della cultura

staliniana. In questa lezione dunque facciamo un nuovo collegamento specifico su un argomento che abbiamo trattato già sul piano generale. In questo caso questa lezione si lega, direi, per cronologia, ma anche per tema oppositivo e contrastante a quello che abbiamo affrontato alla fine dell'ultima lezione sul cinema dell'avanguardia sovietica, perché parliamo del principio di visualizzazione della cultura staliniana, che è qualcosa di profondamente diverso rispetto alla concezione delle immagini e del montaggio e della cultura visuale in generale, che era sottesa alla dinamizzazione intellettuale delle avanguardie cinematografiche sovietiche. Quindi ci occupiamo di che cosa accade dopo le avanguardie sovietiche, in particolare dunque nel ventennio, anni 30, 40, anche in realtà anche anni 50, del regime di Stalin, regime staliniano, regime sovietico, questo efferato regime che ha impronta la sua mitologia politica anche su una precisa cultura visuale che ha influenza sulla produzione cinematografica, che appunto fu molto diversa da quella che la precedette. E per affrontare questo argomento ci faremo aiutare da questi studi di Giampiero Piretto, confluiti in un volume, Gli occhi di Stalin, da cui appunto ho ripreso anche il titolo di questa lezione, La cultura visuale sovietica nell'era staliniana. Piretto ha dedicato molti studi a questi temi ed è per noi interessante perché è uno di quelli che applica al caso specifico le sue nozioni di cultura visuale, ed è interessante anche perché proviene dalla letteratura comparata, in particolare dalla slavistica, a testimonianza di quanto questo ambito di studi sia un ambito fortemente interdisciplinare. È interessante l'approccio di Piretto perché ci permette appunto di inserire la questione cinematografica sovietica nell'ambito più ampio, nel più ampio spettro della cultura visuale sovietica, che ci permette di chiamare in causa altri oggetti iconici per capire il preciso regime scopico di questa dittatura totalitaria. Convochiamo subito un oggetto iconico diverso dal cinema e vediamo questo collage fotografico che qualcuno ironicamente ha definito come il Soviet Photoshop, perché per la pratica del fotoritocco utilizzata dal regime staliniano con disinvoltura durante i suoi anni. Quella che vedete sulla sinistra è una foto scattata nel 1926 al quinto congresso pansovietico regionale del Partito Sovietico. Le altre sono i ritocchi che mano a mano che il sistema delle purghe staliniane entrava nella sua fase più efferata, Stalin modificava dall'ambito della visibilità del popolo russo la sua nomenclatura. Mano a mano che i membri della nomenclatura sovietica uscivano dalle grazie del dittatore, del leader, venivano gradualmente eliminati dalle fotografie ufficiali della nomenclatura sovietica. Ma se ci pensiamo, in realtà la pratica del fotoritocco è vecchia quanto la fotografia, perché l'arte fotografica in sé, l'atto fotografico in sé è già un inquadrare, dunque un selezionare, un comporre, un mettere fuori, un esprimere un punto di vista, con tutto ciò che questo consegue in termini di strategie retoriche, di strategie narrative, ma anche di distanza tra verosimile e vero. Tuttavia, questa pratica della dittatura sovietica si inserisce in quello appunto che Piretto definisce principio di visualizzazione, con cui si intende la traduzione dell'esperienza e dell'esistenza in immagini facili, fruibili, largamente fruibili. Cioè un principio che è applicato massicciamente dalla cultura
sovietica in ogni possibile ambito della vita culturale. In realtà questo concetto, questo principio di visualizzazione, Piretto lo riprende da un altro importante storico dell'arte come Nicolas Mirzoff, altro importante studioso di cultura visuale, secondo il quale il principio di rendere più comprensibile, rapide ed efficace l'esperienza attraverso le immagini è un tratto tipico della cultura moderna, dell'epoca moderna, cioè la tendenza a visualizzare le cose e le esperienze che non sono necessariamente visive per renderle immediatamente accessibili e decifrabili a tutti. Ma questo bisogno moderno di raffigurare e visualizzare l'esistenza attraverso immagini facili si realizzò nell'Unione Sovietica degli anni 30-40 in modo rutilante, in modo anche con tratti di forte originalità, anche per l'utilizzo politico che ne sarebbe stato fatto. E in particolare due aspetti rendono peculiare questo principio di visualizzazione nella cultura staliniana: l'idea dello Stato come opera d'arte totale e l'equazione vedere uguale credere. Vediamo il primo concetto, lo Stato come opera d'arte totale. Il concetto deriva dal Gesamtkunstwerk di Richard Wagner, che trasposto nelle logiche totalitarie sovietiche significava l'ambizione di una perfetta sintonia tra tutte le manifestazioni artistico-ideologiche, comportamentali del paese, cioè lo Stato come opera d'arte prima e completa. Cerchiamo di capire meglio questo concetto. Ora, Wagner ovviamente utilizza questo concetto pensando ad una perfetta sintonia tra tutte le arti. Il suo modello ideale è quello dell'arte teatrale dell'antica Grecia, con questa perfetta, diciamo, sintonia in cui convergono la musica, la danza, la poesia, la drammaturgia, le arti figurative. Bene, trasposto sul piano politico, per Stalin significava che lo Stato doveva diventare arte totale, cioè ci doveva essere una perfetta armonia, sintonia, unitarietà tra tutte le manifestazioni della vita dello Stato, artistiche e non artistiche, e quindi cinema, architettura, letteratura, insomma tutte le arti in senso lato, ma anche proprio la concretizzazione quotidiana dell'ideologia del socialismo. Quindi la vita quotidiana di ogni cittadino sovietico, il suo concreto agire, le sue scelte dovevano rifarsi a questo modello dello Stato come opera d'arte totale. Ogni cittadino doveva sentirsi protagonista e responsabile della costruzione artistica del mondo e dello Stato. Quindi non c'è più una realtà da interpretare, come volevano gli avanguardisti sovietici, ma una realtà in cui credere e di cui essere protagonisti. E a questo preciso scopo nacque nel 1934 il movimento artistico del realismo socialista, che tende a una armonizzazione assoluta della realtà, cioè l'attenzione si sposta sulla realizzazione di una meravigliosa apparenza. Questo è un concetto importante, la meravigliosa apparenza che creasse con mezzi estetici un'illusione di armoniosa unitarietà. E tutto questo, badate bene, succede proprio nel momento in cui il regime attua il suo, con la più grande efferatezza, sono gli anni del terrore, gli anni delle purghe staliniane. E in effetti, se sul piano pratico succede questo, sul piano invece dell'immagine collettiva della cultura visuale, le parole sacrificio, sofferenza sono tolte dall'orizzonte culturale del cittadino sovietico in nome di una gioia di vivere di Stato. Quindi interpretare in chiave ottimistica i tratti più tragici dell'esistenza. E per capire questa tipologia di atteggiamento culturale complessivo, ci viene in aiuto, ed è importante, questo concetto estetico-formale del pisennosti, che è una parola intraducibile per noi in italiano, se non ricorrendo a dei neologismi che
potremmo tradurre con canzonità, canzonitudine.

cantabilità della vita, cioè tutto il Pisennost sta alla base della politica delle emozioni così come era voluta da Stalin nella Russia di quegli anni. Significa cioè la traduzione del ritmo, del registro, della emotività leggera tipica di una canzone alla pratica sociale, politica, quotidiana, all'agire quotidiano delle persone. E quindi significa Pisennosti anche semplicità di forme, accessibilità di comprensione, soavità, leggerezza nel coinvolgimento emotivo delle persone nello Stato. E questa quindi, questo modello del Pisennost si trasferisce dall'ambito musicale piano piano in ogni forma di arte e cultura, diventa un po' il modello per lo Stato come opera d'arte totale. Tutti questi concetti sono essenziali per comprendere il principio di visualizzazione e per comprendere anche questa equazione vedere uguale credere, perché il concetto di Pisennosti trasposto nell'universo visuale significò la proposizione di immagini semplici, prive di trasparenza interpretativa, mimetiche e piatte fino all'inverosimile. Quindi rispetto alle idee sofisticate in termini di immagini delle avanguardie degli anni venti, il livello delle immagini fu abbassato, semplificato, reso abbordabile a tutti. Forse il concetto estetico che più si avvicina per capire questa particolare curvatura della cultura visuale sovietica è il concetto di kitsch, cioè nessun approfondimento estetico dei problemi, ma una trionfalistica soluzione e proposizione in termini abbordabili, in termini facili, in immagini preconfezionate e facilmente condivisibili sul piano emotivo. Da tutto ciò deriva che nella Russia di Stalin la realtà era quotidianamente teatralizzata e trasformata in spettacolo. Lo possiamo vedere in questo film, Il radioso cammino, di cui ci accompagnerà nel corso di questa lezione, qui vi faccio vedere già delle immagini, perché è esemplificativo di come tutto il paese si converta in un palcoscenico, in cui si inscenavano manifestazioni e parate, e le più diverse attività dovevano suscitare sentimenti empatici, sentimenti di coinvolgimento per la popolazione. E non a caso questo film è un musical, e ci torneremo anche su questo. Ecco l'equazione vedere uguale credere. La mitologia politica, per una mitologia politica come questa, doveva essere comprensibile e vicina alla massa. L'apparenza valeva più della sostanza, soprattutto in un momento come quello in cui la realtà dei fatti differiva sostanzialmente da quella che veniva manifestato attraverso la cultura visuale. Erano gli anni, appunto, in cui ogni giorno con i propri occhi i cittadini vedevano qualcosa di diverso. Vediamo alcuni spunti di riflessione dunque per questa parte. Che cosa si intende per principio di visualizzazione? Quale significato si associa al concetto estetico formale di Pisennosti? Veniamo a questo secondo argomento, mirare ed essere mirati, il panopticon sovietico. Ora, avete certamente compreso come questo principio di visualizzazione, fondato anche sull'equazione vedere uguale credere, sul concetto di Pisennosti, sul concetto di opera d'arte totale, significasse anche la configurazione di un preciso regime scopico, funzionale a questa mitologia politica. Per capire questo regime scopico ci viene in aiuto il concetto di panopticon, e ora vedremo che cosa intendiamo, ma possiamo già introdurre a questo regime scopico dicendo che l'esistenza del cittadino sovietico perennemente al cospetto di una tra le molte varianti dello sguardo del dittatore, reale o virtuale che fosse, quindi nella sua figura in carne e ossa, oppure nella sua figura virtuale, in immagini, statue, francobolli, film,
Bene, questo caratterizzava il regime scopico.

politico tipico dell'URSS di quegli anni, quindi una sorta di onnipresenza dell'osservazione staliniana, cioè una forma, diciamo, dominante del vedere da parte di Stalin, uno sguardo a cui uniformarsi, a cui sottostare, da cui dipendere, da cui mai prescindere. Tutte queste idee e concetti confluivano quindi in una autorità che non cala più nella società dall'alto, ma che come dire, la pervade dall'interno e quindi si costruisce su una relazione di potere e di sguardi multiplo. Per capire appunto a fondo questo concetto che ho appena cercato di illustrarvi, ci viene in aiuto il modello architettonico del Panopticon, che è stato concettualizzato dal filosofo utilitarista Jeremy Bentham alla fine del Settecento e poi ripreso da Michel Foucault negli anni 70 del Novecento, in questo suo volume molto noto, Sorvegliare e punire, nascita della prigione, in cui Foucault dedica un'intera sezione di questo suo libro proprio all'analisi, alla rielaborazione concettuale del Panopticon di Bentham. È un libro dedicato, è un capitolo dedicato al dispositivo di esercizio e controllo e sorveglianza sulle persone visto, come dire, in una natura eminentemente ottica. Il Panopticon, cioè, traduce in un modello architettonico gli occhi del potere. Cerchiamo di capirlo proprio dall'immagine che è stata elaborata da Bentham. Vedete come abbia elaborato questo modello di struttura a pianta circolare, dove c'è una torre di controllo al centro della quale era circondata la torre di controllo da tutta una serie di celle, vedete, le celle disposte a raggiera. Bene, le pareti delle celle, da questa torre di controllo, di questo sistema di sorveglianza, coincidono esattamente con i raggi della circonferenza di questa struttura. E questo fa sì che lo spazio all'interno delle celle è interamente visibile da parte di chi sta nella torre di controllo, senza alcun residuo, cioè viene visto tutto ciò che succede nella cella. Però un sistema di tapparelle in legno che Bentham immaginava fossero disposte sulla parete della torre di controllo fa sì che si crei una relazione di visibilità tra la torre e le celle completamente asimmetrica, rigorosamente asimmetrica. Cioè chi sta nella torre, il guardiano, vede senza essere visto, mentre chi sta nelle celle sa di essere visto senza poter individuare la fonte dello sguardo che lo tiene sotto controllo. Capite come Bentham sia riuscito ad inventare un meccanismo architettonico per dissociare la coppia vedere essere visti, quindi un dispositivo disciplinare di sorveglianza giocato in termini puramente ottici. Non c'è bisogno di violenza per sorvegliare in questo tipo di sistema. E quindi è un meccanismo di potere ricondotto alla sua forma ideale, perché il principio del controllo e della disciplina viene esercitato da parte di un potere che è al tempo stesso visibile, ma è anche inverificabile. Ecco che questo è un modello molto interessante che sicuramente possiamo come dire, applicare a tanti ambiti anche fuori dall'Unione Sovietica, ma si adatta particolarmente a descrivere il regime scopico staliniano, perché gli occhi di Stalin, non necessariamente vedenti, perché sono in natura ovviamente vedenti, in natura nel senso della sua persona fisica, o in simulacro, e dunque le statue, i film, tutte le vari simulacri dell'immagine di Stalin verificano e improntano di sé la quotidianità e la ritualità delle esistenze del cittadino sovietico.
è una sorta di grande fratello per antonomasia. Nel caso specifico Stalin veniva chiamato saggio padre, no? Mudi Ezies in lingua russa. Quindi Stalin ti guarda, tu non lo vedi, sai che ti guarda, sai che ha sempre i suoi occhi su di te, è un potere tanto visibile quanto inverificabile. È chiaro che questo regime scopico, potremmo dire improntato sulla onnivedenza di Stalin, fonda la sua ragion d'essere sulle immagini, ma le immagini intese in questo caso come picture, cioè simulacri degli occhi di Stalin. Nella Russia di Stalin vengono utilizzate tutte le tecnologie possibili per riprodurre la figura di Stalin e gli occhi di Stalin. Lo vedete, cartellonistica, striscioni trasparenti, statue. E quindi questo è un punto fondamentale, ma un altro punto importante è quello che Piretto ci descrive come parola-immagine. Cioè nella Russia di Stalin i grandi slogan esibiti a caratteri cubitali sulle pareti delle facciate delle case o dei palazzi venivano esibiti. Questa cosa succedeva, se ci pensiamo, anche nell'Italia di Mussolini. Ancora oggi in qualche paese, in qualche città si vedono ancora, no, le scritte degli slogan politici mussoliniani. Era un modo, di nuovo, per rendere, attraverso il principio di visualizzazione, facilmente visibili dei concetti presi da discorsi di Stalin o dalla teoria marxista, che dovevano essere, come dire, un ripasso costante di promemoria visivo in forma breve ma efficace, emotivamente subito da cogliere per i cittadini. Ma per comprendere a fondo ancor più questo meccanismo ci aiuta anche capire l'utilizzo delle statue, no? Del sistema architettonico monumentale. Vediamo in queste immagini, sono due immense statue collocate in punti chiave, anche simbolicamente, del transito sovietico, e evidentemente non rispondono solo a motivi puramente ornamentali ed estetici, ma rispecchiano quel meccanismo di controllo disciplinare a cui ho alluso fino ad ora. Vedete, l'immagine sulla sinistra si trova alla confluenza del Dedalo di strade, della stella di strade, di questa esposizione pansovietica dell'economia agricola che fu inaugurata nel 1939 e che ha un ruolo importante in quegli anni, che vedremo anche nel cinema, mentre l'altra era posta, questa statua gigante di Stalin, alla confluenza del fiume Volga con il canale che lo collegava a Mosca. È interessante questa storia del fiume Volga perché Stalin fece tutta una serie di modifiche architettoniche al corso del fiume Volga per farlo arrivare dentro Mosca, ma soprattutto però una risemantizzazione del significato del fiume Volga nella tradizione, anzi la Volga, come la chiamano i russi, la grande madre Volga. Il fiume Volga era fino ad allora sempre stato considerato come un fiume maestoso e lento, testimone della sofferenza e della privazione del popolo russo. Nella logica del Pis et Nosti, nella logica dell'armonia, della gioia quotidiana di vivere, il fiume diventa invece simbolo di vitalità. E Stalin, non a caso, guarda il fiume, cioè il suo occhio che guarda verso il fiume che entra in Mosca e con esso guarda anche i cittadini. Ma la propaganda monumentale è interessante anche nella sua dinamica di spaziale, perché come ogni statua tende verso l'alto, tutte le statue tendono verso l'alto, ma quelle di Stalin sono veramente giganti. Questo slancio verticale ricorda lo slancio verticale delle torri del Cremlino. C'è una sorta di isomorfismo tra le statue di Stalin e le statue del Cremlino, che erano il centro del potere sovietico. Lo possiamo vedere ad esempio in questo quadro
sempre del realismo, della corrente del realismo socialista di Sergei Jerassov.

dove vediamo Stalin insieme a un altro membro della nomenclatura sovietica, Vorolisov, che è posto in una, come dire, spazialmente alla stessa altezza delle torri del Cremlino. Quindi il corpo di Stalin e le torri di Mosca, essendo poste alla stessa altezza, non è soltanto un gioco, come dire, di ragioni di composizione artistica, ma l'isomorfismo dei capi e delle torri sottintende la loro identicità, no? Probabilmente però, per entrare ancora di più a fondo rispetto a questo regime scopico, questa foto ci dice ancora qualcosa di più. È una foto di una parata nella Piazza Rossa, centro nevralgico della Russia di quegli anni, ma anche della Russia di oggi, una manifestazione del 1935. Ebbene, qui è quel che è interessante, la dinamica degli sguardi che si attivano. Stalin in carne e ossa, immobile e statico, non lo vediamo, ma c'è, è nel fuoricampo, rimira la sua statua in simulacro, Stalin stesso, che passa davanti a lui. Alla sua destra c'è anche però lo sguardo legittimante dell'altra figura importante della cultura politica e della mitologia politica sovietica, che è Lenin, in quella gigantografia fotografica. Quindi questo incrocio di sguardi, per raccontare ancora meglio questo regime scopico, ma ci sono anche gli sguardi di coloro che partecipano alla manifestazione. E di nuovo l'idea del panopticon sovietico. È interessante proprio concentrarci anche sul movimento. Stalin, immobile e ieratico, che non ha bisogno di muoversi perché il futuro è già lì, cioè l'armonia è in sé, in Stalin. La folla invece gerarchicamente e ordinatamente disposta. Questo movimento ordinato è la consapevolezza che si sta partecipando a una manifestazione che è un'opera d'arte totale in atto. Questo era importante per il cittadino sovietico. Ovviamente non tutti potevano partecipare a questo tipo di manifestazioni. Vi partecipavano soltanto gli eletti, coloro che grazie allo stakhanovismo e quindi al super lavoro tipico della cultura sovietica erano ammessi allo sguardo di Stalin. Non per caso in quegli anni nel realismo socialista va in voga questo genere pittorico specifico. Il genere pittorico ha visto Stalin che immortala il cittadino sovietico preso nell'estasi, nella beatitudine in cui erano avvolti i cittadini che potevano vedere Stalin in carne ed ossa, essere ammessi, seppur fugacemente, al suo sguardo. Vediamo gli spunti di riflessione per questa parte. Che cos'è il panopticon e come si applica questo modello al regime scopico staliniano? In che modo la propaganda monumentale sovietica rientra nei meccanismi disciplinari dello sguardo? Passiamo all'ultimo argomento di questa lezione, da un cinema per interpretare a un cinema, per credere. Beh, avete certamente compreso come in questo complesso meccanismo disciplinare dell'osservare e dell'essere osservati non vi era certamente spazio per quella concezione di cinema come dinamizzazione intellettuale tipico delle avanguardie degli anni 20, questa collisione tra energie antitetiche. No, il principio di visualizzazione era qualcosa di profondamente diverso. Le avanguardie, come dire, per loro vedere non era possedere certezze, ma era un interpretare. In questa sfida impossibile di comunicare l'incomunicabile, non era qualcosa che il principio di visualizzazione staliniano, della cultura staliniana, poteva accettare. Il nuovo cittadino sovietico del realismo socialista aveva dunque il diritto di avere sensazioni emotive positive, via ogni confusione, via ogni ambiguità. La composizione dell'immagine era sia al cinema
che nella vita

quotidiana era improntata sull'osservazione dell'applicazione della categoria filosofica della credenza, cioè credo a ciò che vedo. Quindi non vi stupirà sapere che le avanguardie sovietiche, il cinema delle avanguardie sovietiche viene liquidato. Già nel 1928, alla prima conferenza pansovietica del partito sul cinema, viene espresso un preciso orientamento per lo sviluppo di un cinema dichiaratamente commerciale. Per capire però questo nuovo corso ci dobbiamo concentrare in particolare su tre aspetti. Stalin sul grande schermo, il cinema di finzione su Stalin e il genere musical che avrete capito è centrale in tutta questa dinamica. Vediamo Stalin sul grande schermo e lo facciamo mettendo a confronto queste due filmati. Vediamo da una parte Stalin, dall'altra Hitler. Bene, Hitler, il suo parlare è un urlio selvaggio, no? Lui contorce le mani, fa espressioni col viso molto improntate alla dialettica aggressiva. Stalin invece lo vedete sobrio, calmo, misurato, con queste anche utilizzo delle strategico delle pause, si sofferma un attimo per bere l'acqua, inumidirsi le fauci. Ecco, questa prossemica e questo linguaggio del corpo è importante per noi per capire la differenza proprio nella sua utilizzo della cultura visuale, del modello di mondo che lui attraverso le immagini vuole porre rispetto ad esempio a Stalin. Cioè lo Stalin come grande padre saggio fa pochi ricorsi all'oratoria, il suo stile è semplice e sobrio perché semplicemente non ha bisogno di urlare, non ha bisogno di parlare molto perché sa che il suo regime è improntato soprattutto sullo sguardo. Come dice Piretto, il cittadino sovietico non pendeva tanto dalle labbra di Stalin, ma dagli occhi di Stalin, per tutte le cose che ci siamo detti fino ad ora. Ma è importante in questo, per capire questo preciso regime scopico, anche il cinema di finzione, perché il cinema di finzione in cui Stalin veniva interpretato, cioè c'erano molti film che parlavano di Stalin in quegli anni e venivano spesso interpretato da questo Mikhail Gelovany che voi vedete, che era georgiano come lui e che aveva imparato nel tempo a gestire proprio la sua gestualità in maniera molto simile a quella di Stalin. Poi c'era anche una somiglianza evidentemente fisica che contribuì a crescere il culto della personalità del dittatore sovietico attraverso il cinema. Bene, però il cinema di finzione cosa fa in quegli anni? Perché è interessante per noi? Perché se vogliamo tornare al modello architettonico del Panopticon, per dirla in maniera breve, il cinema di finzione fa entrare il cittadino sovietico nella torre di controllo del Panopticon, rendendo accessibile il cuore della vita quotidiana di Stalin, che però rimaneva inverificabile sul piano concreto. La Russia di quel tempo aveva, come dire, il movimento politico della Russia del tempo, possiamo vederlo come una forza centripeta che conduce tutta verso il centro del potere, a Mosca. Mosca la possiamo vedere come una matriosca, c'è Mosca, c'è poi la Piazza Rossa, c'è il Cremlino, sempre in questo gioco a cerchi concentrici, dentro il Cremlino c'è la finestra accesa con la luce di Stalin. Ecco, quello è il Sancta Sanctorum, inviolabile, inverificabile per il cittadino, ma che invece il cinema di finzione, anche con una mimesi attraverso quelli che erano i manifesti che venivano divulgati in milioni di copie, che facevano entrare dentro lo studio di Stalin facendo vedere gli oggetti sui quali lavorava. Ecco, il cittadino, grazie a questo principio di visualizzazione attraverso immagini facili, entrava
nei luoghi inaccessibili.

potere. Sentiva Stalin vicino, ma non avrebbe mai potuto entrare nel vero ufficio di Stalin. Lo fa invece il cinema di finzione, come vediamo attraverso questo il solito attore di cui abbiamo parlato prima, Ghelovani, che impersona Stalin, che entra nel suo ufficio, ci fa vedere il suo... Il

oggetti che il cittadino sovietico, ecco, vedete, poteva vedere nei manifesti che venivano diffusi nella cultura sovietica. Stessi oggetti, stessa prossemica per avvicinare Stalin secondo questo principio di visualizzazione. Ma come dicevo, anche, e lo avrete capito, il musical sovietico aveva un ruolo fondamentale in questa costruzione complessiva di questo regime scopico. Il Pisennosti, questo concetto estetico formale, così centrale nella cultura staliniana dell'epoca, ecco, trovava nel musical la sua concretizzazione massima. Non a caso per quegli anni si parla addirittura di una sorta di americanismo sovietico, perché il genere del musical sovietico altro non è che una trasposizione in termini di cultura sovietica del genere del musical americano, anche con gli stessi propri espedienti di montaggio continuo, montaggio invisibile, ma non solo, persino l'aspetto delle star di questi musical. Vi ho messo questa Liubov Farlova, che è la protagonista del film a cui ho accennato all'inizio di questa lezione. Bene, anche la protagonista del film, di quel film, era costruita attraverso gli standard della star hollywoodiana. Gli vengono fatti tingere i capelli di biondo, si trasforma in questa biondina che non invecchia mai e che ha sempre una figura perfetta. Ma ovviamente nella cultura visuale sovietica il musical è anche funzionale alle simbologie politiche staliniane e al disegno dello Stato come opera d'arte totale. E lo vediamo appunto nel film a cui ho accennato, Il radioso cammino, che è un racconto esemplare. Cosa racconta questo film? Diciamo che è una sorta di Cenerentola in salsa sovietica, perché ci racconta la storia di questa Tatiana, impersonata appunto dall'Arlova, che è una semplice servetta di campagna che, grazie al suo stacanovismo, quindi al suo super lavoro per la causa dello Stato staliniano, riesce a raggiungere la fama, riesce a scalare la scala sociale sovietica fino a diventare deputata del Soviet Supremo. Quindi la parabola esistenziale della protagonista si conclude naturalmente come forza centripeta, come dicevo prima, verso Mosca, verso il centro del potere staliniano. Dalla campagna Tatiana approda a Mosca, ma è il modo in cui lo fa che è interessante e per noi rivelatore, perché vediamo il modo in cui la Arlova e quindi Tatiana entra in Mosca. La vediamo arrivare attraverso una costruzione di montaggio, come dicevo, tipica del modello hollywoodiano, a bordo di questa lussuosa macchina. Entra al centro della esposizione pansovietica dell'economia agricola. Vedete quell'immagine che abbiamo visto prima? Passa accanto alla statua gigante di Stalin e quindi arriva al centro di questo padiglione dell'esposizione sovietica, che era per noi è molto interessante questo padiglione. Perché? Cos'era? Cosa rappresentava in quel momento l'esposizione pansovietica dell'economia agricola, su cui Stalin aveva molto investito? Fu costruito appunto in qualche anno e concluso nel 1939, era, come dire, la rappresentazione più vicina a quella che è l'opera d'arte totale staliniana, perché è un insieme architettonico, era un insieme architettonico e paesaggistico di molti padiglioni inseriti in un immenso parco nel centro di Mosca, che simboleggiava l'idillio e il trionfo delle conquiste della Russia staliniana in campo agricolo. Ma naturalmente era soltanto una meravigliosa apparenza.

cioè un simbolo di armonia tra città e campagna, che nella realtà dei fatti i cittadini sovietici in realtà non sperimentavano. Il secondo motivo per noi interessante di questo film è anche la composizione formale delle inquadrature, che questa parte in particolare l'abbiamo vista all'inizio, no? Quando quelle immagini che vi ho mostrato, Tatiana pronuncia il suo discorso appassionato, lei che è diventata come deputata del Soviet Supremo, è chiamata a inaugurare questo nuovo padiglione dedicato alle conquiste stacanoviste dell'industria tessile. Vedete questa grande costruzione che ci indica l'industria tessile. La costruzione delle immagini è interessante, della messa in quadro, il rapporto fra figura e ambiente è interessante perché rende particolarmente evidente il sistema disciplinare di questo potere apparentemente invisibile, inanimato, dissimulato, ma in realtà visibile ovunque. Dietro di lei c'è questo sguardo vigile e ieratico di questa immensa struttura del mastodontico palazzo dei Soviet in costruzione, ma soprattutto accanto a lei c'è sempre, come dire, lo sguardo del simulacro di Stalin, questa immensa struttura di Stalin che si erge al suo fianco e che la guarda mentre pronuncia il suo discorso. Vediamo dunque alcuni spunti di riflessione per questa parte. Perché il cinema staliniano rifiuta il principio di dinamizzazione intellettuale dello spettatore? Quali sono le principali caratteristiche del musical sovietico? Passiamo dunque, giunti al termine di questa lezione, a un riepilogo degli spunti di riflessione. Che cosa si intende per principio di visualizzazione? Quale significato si associa al concetto estetico formale di Pisennosti? Che cos'è il panopticon e come si applica questo modello al regime scopico staliniano? In che modo la propaganda monumentale sovietica rientra nei meccanismi disciplinari dello sguardo? Perché il cinema staliniano rifiuta il principio di dinamizzazione intellettuale dello spettatore? Quali sono le principali caratteristiche del musical sovietico? Vi ricordo che il materiale di approfondimento per questa lezione si trova nella pagina del corso sul sito dell'Ateneo. Grazie e arrivederci.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io

0: o mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
1: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
2: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con l'Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con l'Uninettuno, perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido, e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione, il cui titolo è Aspetti generali della valutazione neuropsicologica, in cui parleremo di vari argomenti, tra i quali la professionalità del neuropsicologo, gli strumenti che ci servono per fare una valutazione neuropsicologica e poi di aspetti, un pochino più specifici. Vediamo nel dettaglio quali sono gli argomenti di questa lezione. Formazione e professionalità, quindi parleremo di come si può formare un neuropsicologo e quali sono i suoi obblighi professionali. Parleremo poi degli strumenti di valutazione, cioè di tutti quei test e strumenti psicometrici che ci servono per eseguire un esame neuropsicologico. Parleremo della refertazione, cioè di il momento in cui noi restituiamo al paziente un referto con indicati i disturbi, le aree di forza, le aree di debolezza del paziente, gli strumenti utilizzati. Parleremo di settori trasversali dell'esame neuropsicologico e poi invece di settori specifici, in particolare della neuropsicologia geriatrica. Bene, affrontiamo il primo argomento che è quello di formazione e professionalità, cioè di come il neuropsicologo si può formare e quali sono i suoi obblighi professionali. Dunque, quali sono le responsabilità professionali del neuropsicologo? La prima responsabilità ovviamente è

privilegiare la priorità dell'interesse del paziente. Acquisire e mantenere un'adeguata competenza professionale, questo è davvero molto importante in una disciplina che è in continua evoluzione, e quindi l'obbligo del neuropsicologo è quello di non solo acquisire, ma mantenere, aspetto ancora più importante, una competenza che possa essere stabile nel tempo e adottare elevati standard etici. Ovviamente noi spesso lavoriamo con pazienti che hanno difficoltà, che hanno condizioni mediche abbastanza serie, per cui dobbiamo adottare degli elevati standard etici. Bene, come si forma un neuropsicologo? Quindi la formazione specifica in neuropsicologia viene erogata da corsi di laurea magistrale. Oggi sono presenti diversi corsi di laurea magistrale in cui vengono insegnate le basi e teoriche e anche aspetti pratici della valutazione neuropsicologica per il neuropsicologo. Scuole di specializzazione. Sia in neurologia che in neuropsichiatria infantile, che ovviamente la scuola di specializzazione in neuropsicologia. Scuole di specializzazione appunto in area psicologica, master universitari, ma anche master privati in collaborazione, per esempio con istituti clinici che possono erogare delle informazioni e una formazione molto specifica, in qualche caso anche molto pratica, post-universitaria. Dunque, il neuropsicologo, quindi chi esercita la pratica della neuropsicologia, deve dimostrare di aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel corso, del tempo, quindi avere una base teorica. La neuropsicologia e la neuropsicologia cognitiva sono appunto due discipline che hanno delle forti basi teoriche sul funzionamento del sistema cognitivo e sui rapporti tra cervello e comportamento. Ovviamente delle basi scientifiche solide, perché sono due discipline, la neuropsicologia e la neuropsicologia cognitiva, quindi la neuropsicologia clinica e quella cognitiva, sono due discipline sperimentali. E ovviamente conoscenze professionali e aver maturato una ovviamente esperienza nel corso del tempo. Disporre appunto di conoscenze, esperienze e competenze nell'ambito neuropsicologico, nella valutazione ma anche nella riabilitazione dei disturbi cognitivi, saper utilizzare test psicometrici, interviste e questionari, cioè tutti quegli strumenti che ci permettono di quantificare la presenza di danni cognitivi. Il neuropsicologo deve saper utilizzare metodologie di intervento basate su evidenze scientifiche, e cioè su pubblicazioni scientifiche che hanno dimostrato l'efficacia di metodologie di intervento, come ad esempio tecniche di riabilitazione cognitiva, che sono appunto basate su evidenze scientifiche, cioè su articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali. Quindi elevati criteri scientifici, ovviamente, principi verificabili di acquisizione, analisi e interpretazione dei dati, tecniche ripetibili e controllabili. Ovviamente, quando parliamo di tecniche di intervento, queste tecniche, proprio perché basate su evidenze scientifiche, devono essere descritte nel dettaglio, perché così chiunque le voglia applicare, chiunque abbia le competenze e la formazione giusta per applicarle, le possa applicare in maniera ripetibile e controllabile. Bene, come spunti di riflessione per questo primo argomento, la domanda è: quali competenze specifiche deve possedere un neuropsicologo? Il secondo argomento trattato in questa lezione ha a che vedere con gli strumenti di valutazione, cioè con tutti quegli strumenti che sono i test neuropsicologici o le scale psicometriche che ci servono per indagare la funzionalità dello stato cognitivo del paziente.
I test psicometrici, psicologici e o neuropsicologici

Sono delle tecniche di osservazione formalizzate, cioè degli strumenti formalizzati in cui l'andamento è chiaro sin dall'inizio. Rappresentano una classificazione quantitativa della prestazione e quindi capire se ci servono appunto per capire se la prestazione del paziente è deficitaria oppure no, oppure descriverla su una base continua, quindi ad esempio il numero di risposte corrette in un determinato test, oppure categoriale, cioè dire se la prestazione è deficitaria oppure no. I test che utilizziamo nella fase di valutazione neuropsicologica possono avere diverse origini, ad esempio l'esame clinico neurologico, oppure possono venire dalla psicologia sperimentale, che studia appunto i processi cognitivi e il modo in cui i processi cognitivi sono organizzati, dalla psicologia clinica, che è appunto lo studio delle condizioni patologiche, dalla ricerca neuropsicologica, cioè dalla ricerca sperimentale che viene fatta nell'ambito dell'associazione tra danno cerebrale o funzionamento di specifiche aree del cervello e comportamento e disturbi cognitivi, dalla neuropsicologia clinica, quindi lo studio appunto di singoli pazienti o di gruppi di pazienti. Dunque, i test che utilizziamo durante la fase di l'esame neuropsicologico devono rispondere ad alcune caratteristiche, cioè attendibilità, standardizzazione e ripetibilità. Devono ovviamente rappresentare le funzioni psichiche. Un'altra variabile molto importante è la valutazione, quindi la presenza di un campione normativo e taratura, cioè i test che noi utilizziamo, a meno di casi specifici, ma i test che noi utilizziamo devono avere delle tarature e un campione normativo. Solitamente un test, quando viene pubblicato con una taratura e la descrizione del campione normativo su cui sono stati raccolti i dati. Ovviamente i test devono misurare le differenze individuali, o devono poter misurare le differenze individuali. È possibile utilizzare degli strumenti che vengono creati ad hoc se non esistono test standardizzati e quindi se, ad esempio, vogliamo indagare delle funzioni cognitive per cui non esistono degli strumenti standardizzati, possono essere utilizzati degli strumenti creati ad hoc, purché questo ovviamente sia chiaro sia al paziente o anche in fase di refertazione, in modo tale da che appunto la interpretazione, che può essere qualitativa più che quantitativa, possa sottolineare appunto i limiti di interpretazione dei risultati ottenuti con appunto strumenti creati ad hoc e non standardizzati. Bene, come spunti di riflessione per questa parte della lezione, la domanda è fornire una definizione di test psicometrico o neuropsicologico. Passiamo all'argomento successivo, che è quello della refertazione. Quindi, questo argomento ha a che vedere con la restituzione cartacea, molto spesso, che noi facciamo sull'andamento dell'esame neuropsicologico e quindi la descrizione appunto degli strumenti che sono stati utilizzati, adesso vedremo nel dettaglio, e delle considerazioni cliniche, diagnostiche e/o prognostiche. Bene, il protocollo neuropsicologico è composto di tre parti, quindi un resoconto narrativo delle informazioni ottenute durante il colloquio clinico, quindi in questa prima parte della refertazione noi descriviamo in maniera narrativa, appunto, non formalizzata o standardizzata, le informazioni che abbiamo ottenuto durante il colloquio clinico, cioè come il paziente si presenta al colloquio, qual è la sua motivazione. E per esempio anche se il paziente è collaborante o non lo è.
Poi la seconda parte

del protocollo neuropsicologico, cioè della refertazione dell'esame, è la presentazione dei risultati ottenuti nei test e quindi una descrizione quantitativa dei risultati che abbiamo ottenuto nei test che noi abbiamo proposto durante l'esame neuropsicologico. Quindi l'ultima parte è una sintesi e conclusione all'interno del referto e quindi una sintesi di quali sono le aree di forza e le aree di debolezza del paziente e quali sono le conclusioni, che possono essere conclusioni diagnostiche o anche prognostiche, cioè su come molto probabilmente evolverà il disturbo del paziente. Ovviamente, dobbiamo prevedere anche una integrazione di dati disponibili per formulare una risposta dettagliata ai quesiti del richiedente, e cioè a, diciamo, mettere insieme e integrare appunto i dati che noi abbiamo a disposizione, dati da precedenti esami o referti disponibili, in modo da formulare appunto una risposta dettagliata sulla domanda, cioè sul perché il paziente è arrivato da noi e su i quesiti appunto di chi manda il paziente. Le caratteristiche conformi allo standard di prodotto secondo i protocolli e le linee guida, quindi dobbiamo sempre tenere in considerazione appunto qual è lo standard dello strumento che noi utilizziamo e seguire il protocollo e le linee guida, cioè le modalità di presentazione degli stimoli, ad esempio, o comunque la modalità di condurre un determinato test e utilizzare un determinato strumento. Il referto deve essere redatto in lingua italiana, utilizzando termini comprensibili e accessibili, cioè bisogna ovviamente evitare di utilizzare termini che sono molto specifici e che possono essere di comprensione, di sola comprensione da parte di specialisti. Quindi deve essere un testo ovviamente che può essere accessibile anche a persone che non hanno una formazione specifica in ambito neuropsicologico. Si deve ovviamente riportare all'interno del referto i dati quantitativi con i relativi valori normativi di riferimento e le correzioni per variabili demografiche utilizzate. Quindi ogni test che noi utilizziamo, e poi lo vedremo nel dettaglio, ha dei valori normativi di riferimento che devono essere inseriti all'interno del referto e dobbiamo dichiarare anche quali sono state le correzioni che abbiamo utilizzato per le variabili sociodemografiche. Lo vedremo poi più nel dettaglio successivamente. Ogni test ha dei sistemi di correzione che ci permettono di pesare la prestazione del paziente in base alla sua età, per esempio, alla sua scolarità o al suo genere, cioè genere maschile o genere femminile. Quindi tutte queste informazioni e quindi quali sono i valori normativi di riferimento, perché ogni test purtroppo non ha sempre e soltanto una sola taratura. Esistono strumenti che hanno diverse tarature, quindi dire o dichiarare qual è la taratura di riferimento, quali sono i valori normativi che sono stati utilizzati e dichiarare appunto quali sono le correzioni per le variabili sociodemografiche che abbiamo utilizzato per correggere un punteggio grezzo e trasformarlo in un punteggio corretto. Dobbiamo sempre obbligatoriamente utilizzare standardizzazioni pubblicate da citare preferibilmente nel referto. Abbiamo detto appunto che non sempre un test ha un'unica sola standardizzazione e taratura, quindi dobbiamo sempre dichiarare in maniera aperta qual è la standardizzazione che noi abbiamo utilizzato all'interno del referto. Come detto precedentemente, dobbiamo riportare anche l'eventuale utilizzo di strumenti non standardizzati. Abbiamo detto che possono esistere delle condizioni in cui non abbiamo uno strumento standardizzato e lo vogliamo utilizzare, oppure lo dobbiamo creare ad hoc e quindi lo possiamo fare senza problemi, ma dobbiamo dichiarare appunto all'interno del referto, dobbiamo dichiarare appunto l'utilizzo di strumenti che non sono standardizzati. Le conclusioni devono riferirsi ovviamente al quesito clinico, questo nei casi in cui
esiste un quesito clinico specifico.

Facciamo l'esempio della condizione ospedaliera in cui da un reparto viene inviato un paziente al neuropsicologo per una valutazione specifica, se per esempio è un paziente con una cerebrolesione di natura vascolare a carico dell'emisfero sinistro e il paziente ha difficoltà ad esprimersi, quindi difficoltà di natura linguistica, il medico di reparto farà una richiesta specifica per la valutazione dei disturbi linguistici e nel referto dobbiamo includere delle conclusioni che ovviamente hanno, si riferiscono al quesito clinico. Quindi se il quesito clinico è il paziente è in grado di decodificare messaggi di natura linguistica, cioè comprendere e produrre il linguaggio, dobbiamo rispondere a questa domanda nelle conclusioni, cioè dire se il paziente è in grado di esprimersi e se ha, o se ha difficoltà a diciamo nell'eloquio orale o nella comprensione del linguaggio. Quali sono gli elementi da inserire all'interno del referto? Ovviamente quando parliamo del referto parliamo di un documento formale che in alcuni casi ha anche un valore legale, quindi dobbiamo essere molto attenti appunto ad aspetti di natura formale da inserire all'interno del referto. L'intestazione, quindi i riferimenti della struttura del professionista, cioè riportare in che struttura è stato eseguito l'esame e il nome e cognome del professionista, in alcuni casi anche il codice di iscrizione all'albo o altre, diciamo, altre informazioni di natura formale. Altro elemento da inserire obbligatoriamente all'interno del referto sono i dati anagrafici del paziente, quindi la data di nascita, l'età, il genere, il titolo di studio, gli anni di scolarizzazione ovviamente, l'occupazione e la preferenza manuale e o anche altri diciamo dati che possono essere interessanti o possono avere un interesse specifico per la, diciamo, la condotta dell'esame. I dati clinico-anamnestici, quindi il nome del medico richiedente, il motivo della richiesta, indicazione se viene fatta questa richiesta come prima visita, storia medica e neurologica del paziente, sintomi neurologici e neuropsicologici e la fonte dei dati. Quindi tutte quelle informazioni clinico-anamnestiche che possono avere un peso e di cui noi siamo a conoscenza ovviamente, quindi chi ci ha inviato il paziente, qual è la ragione, se è una prima visita oppure se è un follow up, cioè se noi stiamo vedendo il paziente per la seconda o per la terza volta o a conclusione di un iter riabilitativo, qual è la sua storia medica e neurologica e queste informazioni ovviamente le estrapoliamo per esempio da una cartella clinica e la fonte dei dati, la cartella clinica appunto, va citata all'interno di questi dati clinico-anamnestici. I risultati all'interno del referto, abbiamo detto appunto, dobbiamo riportare i risultati, quindi una descrizione analitica delle valutazioni eseguite, dati quantitativi possibilmente in tabella, correzioni utilizzate, valori normativi di riferimento, descrizione qualitativa delle prestazioni e del comportamento del paziente. Cioè tutte quelle informazioni che sono quantitative ma anche qualitative che ci permettono di descrivere molto bene la prestazione del paziente. Quindi i punteggi grezzi, come ad esempio il numero di risposte corrette o il tempo di esecuzione di un certo test, lì dove l'esecuzione del test richiedesse questo tipo di informazioni, le correzioni utilizzate, lo abbiamo detto precedentemente, quali sono i valori normativi, ma anche una descrizione qualitativa del comportamento del paziente. Cioè se il paziente, ad esempio, si è distratto molto perché ha una forte distraibilità all'interno dell'esame, noi dobbiamo riportarlo perché dobbiamo rendere chiaro che la prestazione del paziente potrebbe essere stata influenzata da un'elevata distraibilità o dalla presenza di altre condizioni che hanno in qualche modo appunto influenzato la prestazione del paziente. Le conclusioni, cioè quali sono i test risultati nella norma e quelli invece risultati non nella norma, un bilancio delle funzioni cognitive esaminate e una probabile diagnosi, come abbiamo già detto. Indicare quindi l'eventuale necessità di controlli futuri o di altri accertamenti diagnostici, lì dove ce ne fosse necessità ovviamente, cioè nel caso in cui ad esempio il paziente che viene da noi non ha mai fatto ad esempio un esame strumentale
di natura.

neuroradiografica, per esempio, possiamo includere all'interno del referto come indicazione la possibilità di eseguire altri accertamenti diagnostici oppure la possibilità di rivedere il paziente nel futuro. Se ad esempio noi vediamo un paziente in fase molto acuta, cioè a breve o brevissima distanza dall'evento morboso, ma sappiamo che i suoi deficit, insomma il suo quadro clinico potrebbe evolvere nel tempo, indicare all'interno del referto la necessità o la possibilità di dover rivedere il paziente in una fase, ad esempio, subacuta, per capire meglio l'evoluzione dei disturbi del paziente. Di nuovo, riportare il nome del medico o dello psicologo, esecutori con data e firma propria o del responsabile della unità dove l'operatore lavora. Consegnare il referto al paziente o a persona da lui delegata. Quindi, questo è un aspetto molto importante anche dal punto di vista legale, noi dobbiamo consegnare i risultati formalizzati attraverso il referto al paziente stesso o alla persona da lui delegata o nel caso di un setting ospedaliero, metterlo nella cartella clinica in modo che sia disponibile per, i nostri colleghi. In ambito forense, il referto dovrebbe inoltre contenere esplicito cenno all'utilizzo a fini medico-legali del documento. Questo è un altro aspetto, centrale. Se, siamo in presenza di un esame che viene condotto, a scopo, medico-legale, questo va dichiarato all'interno, del documento. Bene, spunti di riflessione per questa parte di lezione, elencare i principali elementi che devono essere presenti in un referto neuropsicologico. Bene, come prossimo argomento della lezione ci occupiamo di settori trasversali dell'esame neuropsicologico e quindi parleremo di come definire e gestire i rapporti tra l'operatore, tra il neuropsicologo e il paziente o i familiari e affronteremo anche un tema abbastanza diciamo di recente sviluppo, che è quello dell'esame neuropsicologico in contesti cross-culturali. Bene, è molto importante all'interno di un esame di valutazione neuropsicologica definire e rispettare i ruoli, quindi esaminato, altri interlocutori, cioè familiari, caregiver, altri specialisti, colleghi, avvocati, giudici e via dicendo. Cioè definire qual è il ruolo del valutatore, quello del paziente e di altre terze parti che possono essere coinvolte o in qualche modo interessate all'esito dell'esame neuropsicologico, appunto come i familiari o le persone che si occupano del benessere del paziente o di altri specialisti, oppure anche di avvocati o giudici nel caso in cui l'esame abbia una finalità medico-legale. Il rapporto neuropsicologo-paziente riveste significato di comportamento etico, cioè diciamo che le implicazioni etiche sono davvero molto importanti all'interno del rapporto neuropsicologo-paziente, per cui gli standard etici che dobbiamo osservare, cioè che il neuropsicologo deve osservare, sono standard, devono essere standard molto elevati. Parliamo ancora brevemente dei ruoli. I ruoli appunto vanno stabiliti e chiariti anche in forma scritta tra le parti all'inizio dell'esame, con eventuali periodici richiami e chiarimenti. Molto spesso può succedere che vengano un pochino confusi i ruoli specialista, paziente o con i familiari, per cui questi ruoli vanno diciamo chiariti proprio all'inizio, spesso anche in forma scritta e vanno periodicamente richiamati in modo tale da essere rispettati. Altra cosa molto importante è l'indicazione di evitare il più possibile di ricoprire più ruoli, cioè quello di neuropsicologo clinico, riabilitatore e perito. Molto spesso può succedere che appunto la persona che fa la valutazione è anche la persona che farà il trattamento. Questo, diciamo, la confusione cioè il fatto di ricoprire più ruoli può generare una certa confusione. Quindi, diciamo, l'indicazione è quella di evitare il più possibile di ricoprire diversi ruoli. Purtroppo, però, in Italia dobbiamo anche fare, i conti con il

fatto che la figura del neuropsicologo clinico, diciamo, è accettata, relativamente, per cui esistono pochi nelle strutture, soprattutto nelle strutture cliniche, ospedaliere o territoriali di neuropsicologi, per cui spesso può succedere che, il neuropsicologo clinico si debba ritrovare a essere anche il riabilitatore, cioè quello che fa il percorso di riabilitazione cognitiva. Quindi lì dove è possibile, ovviamente, questo sdoppiamento dei ruoli, deve essere, evitato. Parliamo ora invece di un aspetto, molto importante e, di, relativamente recente sviluppo, quello della neuropsicologia, cross-culturale. Sappiamo, soprattutto in contesti, cittadini, che diciamo, i processi migratori hanno portato persone di diverse nazioni, diverse culture, di diverse lingue a vivere, diciamo, in un unico ambiente. Quindi, il neuropsicologo può, essere costretto a trovarsi appunto di fronte a una situazione in cui deve valutare, e quantificare i disturbi cognitivi di una persona che appartiene a una cultura diversa, a una nazione diversa o che parla una lingua diversa. Quindi vediamo quali sono gli aspetti interessanti e importanti da valutare in questi casi. Quindi, diversità culturali o linguistiche tra l'esaminatore, l'esaminato, gli informatori, i test o il contesto sociale, cioè sono queste tutte le, diciamo, le caratteristiche che dobbiamo prendere in considerazione quando parliamo di, neuropsicologia cross-culturale. Quindi diversità appunto culturali, e linguistiche tra il neuropsicologo e il paziente che abbiamo di fronte, ma anche ovviamente ai familiari che abbiamo di fronte, e quindi, rispetto anche ovviamente al contesto sociale inteso in senso più ampio. Può essere appunto diventata, molto frequente la richiesta di valutazione neuropsicologica in soggetti di lingua, etnia, cultura, provenienza geografica diversa, da quella italiana. I motivi, li abbiamo appena detti. Quali sono le osservazioni da tenere in considerazione, quando ci troviamo di fronte alla necessità di dover svolgere un esame neuropsicologico cross-culturale? Ovviamente la prima indicazione è quella di utilizzare test poco sensibili alle diversità culturali. Può succedere appunto che dei test, abbiano, diciamo, siano più adatti ad alcune culture, rispetto ad altre. E questo ovviamente, nei limiti del possibile, deve essere, evitato. Utilizzare un interprete professionista, quindi non familiari o amici del paziente. Cioè, se il paziente non è fluente con la nostra lingua o non la parla affatto, dobbiamo fare riferimento a persone che possono essere un tramite linguistico, ma queste persone devono essere, nei limiti del possibile, dei professionisti, cioè delle persone formate per questo, quindi non familiari o amici del paziente che possono avere un interesse diretto, nello svolgimento dell'esame, oppure possono essere condizionati da questioni, di natura affettiva e quindi evitare, la presenza o l'utilizzo di familiari o amici, del paziente quando dobbiamo utilizzare un interprete, che possa, appunto, tradurre le richieste, durante l'esame neuropsicologico. Prevedere nelle tarature una maggiore inclusione di soggetti di etnia e cultura diversa. Questa purtroppo è un'indicazione futuribile allo stato attuale delle cose. Molti degli strumenti neuropsicologici hanno delle tarature un pochino obsolete che in nessun modo hanno preso in considerazione appunto l'evolversi della nostra, società contemporanea, e molte di queste tarature sono state fatte negli anni 80 o negli anni 90, quindi non hanno previsto la, presenza di soggetti di etnie e di cultura diversa. Quindi la maggior parte, se non tutte le tarature dei test neuropsicologici che vengono utilizzati, appunto non hanno previsto, forme parallele con lingue diverse oppure, appunto nella taratura stessa, l'inclusione di persone appartenenti a etnie diverse. Disegnare test ad hoc per esplorare comportamenti influenzati da diverse culture. Questo ovviamente è possibile quando dobbiamo valutare,
la presenza di alcuni deficit o di comportamenti che possono avere un'influenza diretta, possono essere influenzati in maniera molto diretta da diverse culture, allora abbiamo la possibilità di disegnare degli strumenti ad hoc, cioè di utilizzare strumenti.

non standardizzati. Ricordiamoci però che all'interno del referto, lì dove dovesse essere stilato, dobbiamo dichiarare l'utilizzo in maniera esplicita, l'utilizzo di strumenti non tarati o non standardizzati. Se invece ci troviamo ad eseguire un esame su richiesta di terze parti, quindi da parte di un avvocato o di un giudice o di un'assicurazione, dobbiamo ovviamente rispettare alcune indicazioni, e cioè informare il soggetto, cioè il paziente, della natura e delle finalità dell'intervento richiesto da terzi, cioè spiegare al paziente qual è lo scopo e la natura della valutazione che stiamo portando avanti. Chiarire con le parti il destinatario delle informazioni, cioè dobbiamo dire al paziente e dichiararlo in maniera chiara, appunto, chi ha richiesto l'esame e qual è il destinatario, appunto, delle informazioni che noi otteniamo durante l'esame neuropsicologico. Indirizzare il referto conclusivo al committente, per cui se questa valutazione ci è stata richiesta da un giudice o da un avvocato, dobbiamo indirizzare il referto non al paziente, ma alla persona, al committente, cioè alla persona che ci ha richiesto di svolgere questo esame, quindi per esempio l'avvocato o per esempio il giudice o l'assicurazione nell'esempio che abbiamo fatto. Bene, quali sono gli spunti di riflessione per questa parte di lezione? Quali azioni andrebbero intraprese nell'ambito della neuropsicologia cross-culturale? Passiamo ora all'ultimo argomento di questa lezione, che ha a che vedere con i settori specifici. In particolare parleremo della neuropsicologia geriatrica. Dunque, negli ultimi anni abbiamo osservato un aumento dell'aspettativa di vita e quindi un maggiore confronto con pazienti anziani. Sappiamo appunto negli ultimi decenni la curva demografica è cambiata molto, quindi abbiamo avuto un aumento di persone che hanno un'età maggiore di 70 anni e anche grandi anziani, cioè persone che hanno oltre i 90 anni, e quindi questo ci ha messo di fronte al fatto che sempre più frequentemente abbiamo la necessità di confrontarci con persone, con pazienti anziani. Il paziente anziano per definizione è un paziente complesso con disturbi cognitivi, motori e patologie croniche. Lo sappiamo, l'età porta con sé la presenza di disturbi cognitivi, quindi c'è una modifica sostanziale dell'attività cognitiva con l'insorgenza di disturbi di memoria, disturbi di attenzione. Non stiamo parlando soltanto di patologia franca, quindi della presenza per esempio di una demenza franca, ma parliamo anche di modificazioni fisiologiche legate all'età e quindi una diminuzione delle capacità cognitive, ma anche una diminuzione delle capacità motorie e l'aumento di patologie croniche che possono essere cardiovascolari oppure respiratorie oppure gastrointestinali, oltre che motori ovviamente. Molto spesso questo porta i pazienti a reazioni catastrofiche e un rifiuto dell'esame, cioè spesso i pazienti in questa fase di vita rifiutano di fare un esame neuropsicologico, e noi dobbiamo ovviamente lavorare molto sulla motivazione di questi pazienti affinché una carenza di motivazione appunto possa non essere alla base del comportamento che noi osserviamo. Dobbiamo considerare ovviamente comorbidità psichiatriche e condizioni mediche generali, cioè noi dobbiamo sapere che appunto un paziente anziano ha diverse comorbidità, cioè la presenza, la copresenza, oltre a disturbi cognitivi, anche di patologie psichiatriche e condizioni mediche generali, internistiche o appunto, come abbiamo detto prima, cardiovascolari o respiratorie. Dobbiamo sapere che e prendere in considerazione il fatto che il paziente possa avere deficit di varia natura, sensoriale, motoria, che possono falsare i risultati. Lo abbiamo detto anche precedentemente, cioè dobbiamo essere certi che i disturbi sensoriali periferici del paziente non abbiano un'interferenza diretta con i risultati che noi otteniamo durante l'esame neuropsicologico.
In più,

abbiamo pochi dati normativi su grandi anziani. Come abbiamo già considerato, esistono ad oggi persone che hanno diciamo un'età superiore agli 85-90 anni, in alcuni casi anche 100 anni. Purtroppo le tarature che noi abbiamo a disposizione spesso non coprono queste fasce di età, si fermano a 80 anni, per cui è difficile considerare la prestazione di un paziente come in riferimento a dei valori normativi, proprio perché l'età del paziente cade al di fuori dei range di taratura o di standardizzazione degli strumenti che noi stiamo utilizzando. Dobbiamo anche considerare fattori confondenti e rilevare condizioni di fragilità cognitiva a esordio subdolo, quindi dobbiamo essere bravi a capire quali sono i fattori appunto, che possono avere un'interferenza anche non diretta con i risultati dell'esame che noi stiamo conducendo e quali sono le condizioni di fragilità cognitiva a esordio subdolo. Ma dobbiamo anche quantificare la presenza di deficit cognitivi e di disturbi comportamentali, ansia, depressione e apatia. Ecco, su questo tema mi vorrei fermare qualche secondo perché i disturbi comportamentali hanno un'influenza diretta. Molto spesso un'influenza diretta sui deficit cognitivi. Noi sappiamo, per esempio, che l'apatia, cioè la presenza di scarsa o nulla motivazione e di diciamo, scarsa risposta emotiva, è alla base dello sviluppo di alcuni disturbi cognitivi legati soprattutto a alcune forme di demenza, quindi disturbi di memoria e via dicendo. Sappiamo anche, ad esempio, che esistono delle patologie molto simili alla demenza, come dal punto di vista clinico e sintomatologico, ma che possono essere attribuite non a un processo neurodegenerativo, ma a un processo depressivo. Esiste, ad esempio, esistono condizioni in cui una forma di depressione maggiore può causare sintomi cognitivi del tutto sovrapponibili a quella della demenza. Quindi dobbiamo essere certi di poter quantificare la presenza anche di disturbi comportamentali, oltre a quelli cognitivi. Di nuovo, dobbiamo verificare l'esistenza di limitazioni sensoriali che possono ovviamente avere un'influenza sulla conduzione dell'esame e sull'ottenimento dei risultati, mantenere un atteggiamento accogliente ma non amichevole, ovviamente dobbiamo sempre mantenere un distacco professionale, anche se dobbiamo essere accoglienti ma non eccessivamente amichevoli perché diciamo, lo stabilire un rapporto eccessivamente amichevole può influenzare in qualche modo la condotta dell'esame. Chiarire il ruolo del neuropsicologo, cioè chiarire i motivi per il quale stiamo facendo la visita e che cosa fa il neuropsicologo, cioè di che cosa si occupa e il perché è lì davanti al paziente a condurre degli esami e a fare dei test che in qualche caso possono essere considerati un pochino troppo semplici per i pazienti o diciamo non troppo adeguati all'età del paziente. Definire a priori chi è l'interlocutore, appunto, come abbiamo già sottolineato precedentemente. Concordare l'eventuale uso delle informazioni ottenute, quindi dichiarare al paziente che utilizzo si farà delle informazioni che noi abbiamo ottenuto durante il nostro esame neuropsicologico. Mettere al centro dell'esame l'anziano, non i familiari. Molto spesso i familiari sono molto preoccupati per le condizioni del paziente anziano e sta a noi mettere, appunto, rendere protagonista dell'esame il paziente e non i familiari. Bene, spunti di riflessione per questa parte di lezione. Quali sono i fattori confondenti nella valutazione neuropsicologica dell'anziano? Bene, facciamo un breve riepilogo degli spunti di riflessione rispetto a questa lezione che ha trattato appunto degli aspetti generali della valutazione neuropsicologica. Quali competenze specifiche deve possedere un neuropsicologo? Fornire una definizione dei test psicometrico o neuropsicologico? Elencare i principali elementi che devono essere presenti in un referto neuropsicologico. Quali azioni andrebbero intraprese nell'ambito della neuropsicologia cross-culturale?

Quali sono i fattori confondenti nella valutazione neuropsicologica dell'anziano? Bene, questa lezione finisce qui, vi ringrazio per l'attenzione. Per chiarimenti, approfondimenti e riferimenti bibliografici potete consultare il sito web del corso. Grazie.

0: Uninettuno è ancora una volta la migliore università telematica italiana, valutata da Anvur come la prima tra tutte le università telematiche italiane, migliore anche di alcune università tradizionali. Un riconoscimento all'innovazione, alla qualità e alla visione internazionale. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia.

Tunisia, il 24 agosto 2007. A maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'università

0: Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uni-Nettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uni-Nettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uni-Nettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uni-Nettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uni-Nettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni-Nettuno. Con Uni-Nettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni-Nettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione del corso dal titolo Geni, ambiente e comportamento. Gli argomenti affrontati saranno geni, ambiente e comportamento, una relazione complessa, i cromosomi e i geni, la genetica del comportamento, l'ereditabilità, stimare l'influenza genetica, adattarsi all'ambiente, il ruolo dell'apprendimento. Geni, ambiente e comportamento, una relazione complessa. L'interazione tra la natura e le circostanze è molto stretta ed è impossibile fare una distinzione precisa, ma siamo perfettamente giustificati se tentiamo di dare a ognuna di esse la giusta importanza. Sir Francis Galton. Galton fu il primo ad intuire l'importanza della relazione tra genetica e influenza ambientale. Fu il primo ad intuire che c'era una relazione, non erano due elementi separati, ma probabilmente una qualche forma di comunicazione fra queste due dimensioni era possibile ipotizzarla. Chiaramente non aveva all'epoca gli strumenti che abbiamo noi oggi per poterla determinare e misurare. Quello che ogni individuo è oggi dipende in gran parte dagli effetti delle forze evolutive che da milioni di anni plasmano la specie umana. Wright nel 2010 propone questa definizione andando a sottolineare quanto noi oggi siamo in realtà il portato ed il prodotto della evoluzione che abbiamo accumulato nel corso di migliaia di anni. Evoluzione fondamentalmente di tipo genetico ed ambientale. I geni trasmessi dai genitori all'atto del concepimento interagiscono con i fattori ambientali e

culturali, producendo le tessere di quel complesso mosaico che è l'essere umano. Oggi sappiamo che genetica e ambiente interagiscono fra di loro. Addirittura c'è una nuova disciplina della medicina, che è l'epigenetica, che va a studiare come l'ambiente impatta sulla trascrizione del DNA, quindi quali sono le modifiche che si possono osservare nel DNA a carico di mutazioni di tipo ambientale. Sappiamo quindi molto bene che il prodotto dell'essere umano, sia in termini biologici che in termini comportamentali, deriva dall'interazione stretta tra la determinante genetica e la determinante ambientale. Gli effetti della genetica sul comportamento. Negli anni 60 del XIX secolo, Gregor Mendel, affascinato dalle varianti che si sviluppavano all'interno delle stesse specie, rivoluzionò il pensiero scientifico, dando origine allo sviluppo della genetica. Gregor Mendel era un pastore protestante, non era sicuramente uno scienziato, ma dello scienziato aveva l'argume e la capacità di osservazione. Era una persona curiosa, interessata a coltivare un orto, tutto nacque da lì, dalle sue osservazioni scientifiche, perché replicabili, perché, come dire, ripetute nel tempo, che lui fece sulla produzione dei propri fiori. Cominciò a studiare quello che stava accadendo nel proprio orto. Fondamentalmente lui si occupò di capire come era possibile, trasmettere dal punto di vista dell'ereditarietà alcune caratteristiche di una tipologia specifica di ortaggi che lui coltivava, che erano i piselli. Mendel dimostrò che l'ereditarietà è diversa dalla semplice mescolanza delle caratteristiche dei genitori. Mendel si trovava ad osservare questa situazione. Fiori di piselli diversi, di colore diverso, producevano in generazioni diverse, quindi a diversi livelli di figliolanza, fiori con delle caratteristiche somiglianti o all'uno o all'altro genitore, ma in una proporzione specifica, ritrovabile, oggettiva, non casuale. Ipotizzò che da una generazione all'altra venissero trasmessi fattori organici, alcuni immediatamente visibili alla prima generazione, altri che restavano latenti per rendersi manifesti nelle generazioni successive. In pratica, il suo apparato sperimentale era questo: lui aveva due fiori, uno viola e uno bianco, e osservava, ha osservato in maniera ripetuta come in prima generazione si producevano soltanto fiori di tipo viola. Nella seconda generazione si producevano ancora fiori di tipo viola, ma nella terza generazione, oltre al fiore viola, spuntava anche di nuovo il fiore bianco. Cominciò quindi a pensare che le caratteristiche del colore fossero in qualche modo delle caratteristiche ereditabili, cioè trasmissibili alle generazioni differenti, ma con un peso diverso, cioè non con lo stesso identico peso. Il colore viola probabilmente pesava di più del colore bianco. Perché? Perché era stato ritrovato in un numero maggiore di esemplari e in generazioni successive rispetto al colore bianco. Il colore bianco spuntava soltanto ad un certo punto nella genealogia. Cominciò quindi ad ipotizzare l'esistenza di caratteri che venivano sì ereditati, ma in maniera diversa. Oggi sappiamo che questi caratteri possono essere definiti come caratteri dominanti o come caratteri recessivi. Sempre all'inizio del XX secolo, grazie alle osservazioni di Mendel, venne introdotta la distinzione tra genotipo e fenotipo. Genotipo rappresenta il progetto per realizzare le strutture biologiche. Le forme alternative di un gene che determinano caratteristiche diverse di uno stesso tratto si chiamano alleli. Il genotipo è la struttura, genetica che ci consente di diventare quello che siamo. Il genotipo è, come dire, l'organizzazione specifica che ognuno di noi ha del proprio patrimonio genetico. Il fenotipo, complesso delle caratteristiche osservabili dall'individuo, risultato dell'interferenza del genotipo con l'ambiente. Il fenotipo è la rappresentazione fenomenica del nostro patrimonio genetico. Il nostro patrimonio genetico non si esprime completamente, non si esprime del tutto così come è iscritto nel nostro DNA, ma è grazie all'interazione tra questo e l'ambiente che si producono delle caratteristiche specifiche, si esprimono solo alcuni tratti. Questi tratti espressi determinano il fenotipo.

Genotipo e fenotipo non sono uno la copia dell'altro. Nel fenotipo si esprimono solo i caratteri che sono presenti in entrambi gli alleli omozigosi o solo il carattere codificato dall'allele dominante in eterozigosi. Che vuol dire? Vuol dire che alcuni dei nostri caratteri espressi sono portati da due alleli, quindi da due forme, da due comparti dello stesso gene che codificano per quel tratto nello stesso modo, se gli alleli sono recessivi e quindi se il tratto è recessivo e quindi gli alleli sono in omozigosi. Oppure un nostro tratto peculiare si può esprimere perché è portato da un solo allele se il tratto però è dominante, quindi è sufficiente che vi sia una situazione di eterozigosi. Carattere dominante. È il carattere che fa emergere la caratteristica specifica che controlla indipendentemente dal fatto di essere presente su uno o su entrambi gli alleli. In questa schema sono riportati i caratteri dominanti e in genetica vengono di solito rappresentati con delle lettere maiuscole e i caratteri recessivi, che in genetica sono rappresentati da delle lettere minuscole. Questa è una situazione tipo in cui il colore giallo è portato da caratteri dominanti, il colore verde invece è espresso quando è un carattere recessivo, quindi è espresso quando entrambi gli alleli sono portatori del carattere recessivo. In una situazione di questo tipo, in cui il carattere giallo dominante è in omozigosi, cioè ci sono due alleli entrambi dominanti, nelle varie generazioni di incrocio tra pisello giallo e pianta di pisello verde, la figliolanza sarà sempre esclusivamente di tipo giallo, perché il carattere dominante portato in eterozigosi dal pisello giallo vince sul carattere recessivo, che è comunque portato all'interno degli incroci, ma non si esprime. Carattere recessivo. È il carattere che non fa emergere la caratteristica specifica che controlla, a meno che anche il gene corrispondente ereditato dall'altro genitore non sia recessivo. In una situazione di questo tipo non è possibile osservare l'espressione recessiva della caratteristica pisello verde. Questo potrebbe essere possibile soltanto se si verificasse all'interno di questa quadratura una generazione in cui entrambi gli alleli fossero portatori della caratteristica recessiva. Perché è importante questo discorso degli alleli e della ereditarietà dominante o recessiva? È importante perché moltissime malattie genetiche seguono l'andamento mendeliano, seguono lo schema mendeliano, cioè lo schema identificato da Mendel. Quindi è importante sapere, ad esempio, di essere portatori di una caratteristica genetica, di una malattia genetica, per sapere il nostro grado di probabilità di trasmettere questa caratteristica genetica alla nostra figliolanza. Trasmissione poligenica. Si verifica quando uno specifico tratto fenotipico è determinato dalla combinazione degli effetti di diverse coppie di geni. La trasmissione mendeliana riesce a spiegare la trasmissione di una serie di caratteri, ma non di tutti. È stato osservato che alcuni caratteri invece implicano la trasmissione poligenica, cioè l'influsso di più geni che vanno a esprimersi relativamente a quel determinato tratto. Alcuni tratti fenotipici e anche comportamentali sono estremamente complessi e questa complessità è spiegata proprio dalla trasmissione poligenica. Vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è la differenza tra trasmissione autosomica dominante e recessiva? I cromosomi e i geni. Gene, unità biologica dell'ereditarietà. È l'unità più piccola dell'ereditarietà. È, come dire, l'unità minima biologica. I geni trasmettono le caratteristiche ereditarie fornendo il codice che ordina la sequenza di aminoacidi propri di ogni proteina. È attraverso l'espressione genica che ogni caratteristica comportamentale, fisiologica, biologica degli organismi umani, animali, vegetali si può esprimere. Sono segmenti di una molecola elicoidale a doppio filo di acido desossiribonucleico, DNA. Un gene può essere definito come il segmento di DNA che contiene il codice per sintetizzare una specifica proteina. Cromosoma, filamento a doppia elica di acido desossiribonucleico, DNA. Il cromosoma contiene l'intera

quantità dei geni del nostro genoma. Ogni individuo umano possiede un insieme di cromosomi. L'individuo umano ha un cariotipo, cioè una organizzazione dei cromosomi, che prevede 23 coppie di cromosomi, in tutto quindi 46 cromosomi. All'interno di questi 46 cromosomi sono contenute tutte le informazioni genetiche che poi possono essere, che poi ci consentono di esprimerci dal punto di vista dei nostri tratti fisici, biologici e comportamentali. Ogni cromosoma contiene numerosi geni ed è composto da due filamenti appaiati di DNA. Ogni cellula del corpo umano contiene un nucleo con 23 paia di cromosomi, ognuno dei quali ha al suo interno geni che regolano il funzionamento cerebrale. Ognuno di questi cromosomi regola il comportamento cerebrale, cioè contiene geni che regolano non solo l'aspetto fisico, i tratti fisici, ma anche il funzionamento cerebrale. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che non è possibile identificare per ogni comportamento umano un solo gene, un solo cromosoma responsabile di quel comportamento. Ma probabilmente ogni comportamento umano è influenzato in maniera poligenetica e policromosomica, cioè più cromosomi, più geni su più cromosomi diversi influenzano il comportamento umano, e questo renderebbe giustizia della complessità del comportamento umano. È la spiegazione del perché il comportamento umano è così complesso e anche così variabile da individuo a individuo, proprio perché in azione ci sono una molteplicità di geni ed una molteplicità di cromosomi. Il DNA è un polimero costituito da monomeri, detti nucleotidi, ognuno dei quali è costituito da tre componenti fondamentali: un gruppo fosfato, uno zucchero, desossiribosio, una tra queste quattro basi azotate, adenina, guanina, citosina, timina. In questo cartoon possiamo osservare il cromosoma, composto dal filamento di DNA arrotolato su se stesso. Se srotoliamo il DNA, si osserva bene la doppia elica con le basi azotate e legami. Questo è un ingrandimento della porzione del DNA in cui si osservano le basi azotate, appunto adenina, guanina, citosina, timina, che sono accoppiate in modo specifico: la timina con l'adenina, anche qui adenina e timina, citosina, guanina, guanina, citosina e via dicendo. Ogni tripletta di questi nucleotidi forma un codone. Una sequenza specifica di tre nucleotidi, tripletta, costituisce un codone, porzione di gene che codifica l'informazione per la sintesi di uno specifico amminoacido. Ognuno di noi possiede ripetizioni di una medesima tripletta. Le ripetizioni di una medesima tripletta consentono appunto l'espressione dei differenti amminoacidi che sono i costituenti essenziali delle proteine. Dato che le quattro basi azotate combinate tra loro generano 64 possibili triplette e gli amminoacidi presenti nell'organismo umano sono 20, mi risulta che più codoni codificano per lo stesso amminoacido. Questo che vuol dire? Che già la struttura amminoacidica di base del nostro organismo è una struttura complessa in cui c'è l'interazione di più strutture genetiche. Tale sintesi è possibile solo in presenza di una molecola intermedia di RNA formata da adenina, guanina, citosina, uracile, che trascrive in modo complementare le triplette del DNA. La trasmissione genetica non si basa esclusivamente sul DNA, ma interviene anche l'RNA. L'RNA è un singolo filamento che contiene appunto basi azotate identiche al DNA, tranne che in un caso l'uracile, la timina è sostituita dall'uracile. Queste basi azotate che fanno? Hanno lo scopo di copiare, di trascrivere il DNA, andandosi ad appaiare al filamento del DNA e andando a trascrivere l'informazione genetica portata dal DNA. Oggi è disponibile la mappatura e l'identificazione dei geni del genoma umano attraverso il progetto Human Genome Project, lanciato nel 2007. Il genoma umano è composto da circa 25.000 geni, molti meno dei 200.000 inizialmente previsti. Lo Human Genome Project è un progetto genetico gigantesco che fu lanciato appunto a metà degli anni 2000 con l'intenzione di mappare completamente

il genoma umano. Inizialmente si ipotizzò un numero ragguardevole di geni, proprio perché la variabilità del comportamento umano è tantissima, come pure variabile l'espressione fenotipica. Si ipotizzava la presenza di più di 200.000 geni. In realtà, mappando il genoma umano, ci si è resi conto che sono presenti circa 25.000 geni, quindi molti meno. Questi 25.000 geni rendono ragione di tutte le differenze genetiche, fisiche, comportamentali che noi possiamo riscontrare nella razza umana. È al 99% uguale a quello del topo, mentre il grado di uguaglianza tra le diverse etnie umane è del 99,99%. Aver mappato il genoma all'interno di questo progetto ci consente di identificare quanto ci differenziamo poi dalle altre razze animali e anche all'interno delle differenti etnie e scopriamo che la differenza genetica tra l'essere umano e un topo è minima, un 1%, e la differenza genetica tra le differenti etnie umane è ancora meno, lo 0,01%. Cosa significa? Significa che geneticamente gli individui umani sono tutti uguali e sono molto simili anche agli animali considerati di razza inferiore. L'ubicazione e la struttura di più di 80 geni che contribuiscono alle malattie ereditarie sono già state identificate attraverso la mappatura dei codici genetici. Ma perché questo progetto, Human Genome Project, è così importante? Perché aver identificato la presenza di 25.000 geni ha consentito anche l'identificazione di dove questi geni sono localizzati, in quali loci del DNA sono localizzati. E questo ha consentito di individuare, di caratterizzare la presenza genetica all'interno di tutta una serie di malattie. Adesso sappiamo dove è localizzato il gene che ad esempio causa il ritardo mentale dovuto a X-linked, a malattie tipo l'X-linked e via dicendo. Quindi adesso sappiamo una serie di cose che potenzialmente sono utili per quello che è il futuro della medicina, cioè la terapia genica, andare a sostituire quel pezzetto microscopico di DNA danneggiato o alterato con un segmento, diciamo, integro in modo tale da poter andare a riparare un danno di tipo genetico. Ogni cellula del corpo umano ha nel suo nucleo 46 cromosomi. Questo significa che il nucleo di ogni cellula dell'organismo contiene il codice genetico di tutto il corpo. Quindi ogni nostra cellula contiene tutte le informazioni necessarie dal punto di vista genetico per qualificarci come siamo e quello che siamo. Sola eccezione sono le cellule sessuali, gameti, che hanno un corredo dimezzato aploide, cioè nei gameti, invece che esserci 46 cromosomi, ce ne sono 23. Perché? Perché la funzione del gamete è quella di andare a fondersi con l'altro gamete, quindi gamete maschile e gamete femminile, 23 l'uno, 23 l'altro, quando si fondono insieme e danno origine a un nuovo zigote, il nuovo zigote avrà 46 cromosomi. In questo modo si, come dire, si perpetua la riproduzione di tipo umano. All'atto del concepimento, la fusione dei 23 cromosomi dell'uovo con i 23 cromosomi dello spermatozoo forma una nuova cellula, lo zigote, dal corredo cromosomico completo, diploide, appunto. Vi lascio uno spunto di riflessione. Che cos'è il DNA? La genetica del comportamento. Quanto contano i fattori genetici nell'aggressività, nell'intelligenza, nei tratti di personalità e in vari disordini psicologici? Spiega come l'ereditarietà e i fattori ambientali influenzano le caratteristiche psicologiche. Questa è una domanda essenziale in psicologia. Dagli albori della psicologia ci si è chiesti perché una persona è aggressiva, perché una persona è intelligente, quali sono quindi le caratteristiche genetiche che determinano l'aggressività, la propensione alla rabbia, la propensione all'intelligenza, quant'è il peso della genetica. Oggi sappiamo che l'ereditarietà e i fattori ambientali incidono parimenti sullo sviluppo di queste caratteristiche, ma incidono in che modo? In un modo che è difficilmente quantificabile, tutto sommato. Infatti, poi alla fine si attribuisce un peso salomonico di 50% all'una e all'altra caratteristica. Perché?
Non è facile stabilire il portato della genetica rispetto

al portato dell'ambiente. Sicuramente entrambe agiscono. In che modo può agire la genetica rispetto all'espressione, ad esempio, di una caratteristica comportamentale come l'intelligenza? Allora, diciamo che ognuno di noi ha una propria dotazione genetica, un quantum genetico, che in alcuni casi può essere molto grande, in altri casi può essere più piccolo. La genetica consente ad ognuno di noi di esprimere al massimo la propria potenzialità. Quindi, se sono dotata di tanto quantum genetico, posso esprimere al massimo la mia potenzialità. Chiaramente, se io sono dotata di meno dotazione genetica, potrò comunque esprimere il mio massimo, che però sarà chiaramente inferiore, se sono poco dotata, del massimo di chi invece è tanto dotato. L'ambiente incide proprio in questa espressione massima delle nostre potenzialità. In che senso? Nel senso che se noi viviamo all'interno di un ambiente stimolante e abbiamo e siamo dotati geneticamente molto, la stimolazione ambientale, l'arricchimento ambientale in cui siamo inseriti ci consente di esprimere appieno tutta la nostra potenzialità. Se siamo dotati geneticamente, ma inseriti in un ambiente non così tanto stimolante, deprivante o poco stimolante, comunque l'ambiente inciderà e ci consentirà di esprimere le nostre potenzialità, ma non di arrivare al nostro massimo. Questa cosa funziona per chi è tanto dotato e funziona anche per chi è poco dotato geneticamente. Chiaramente l'effetto sarà diverso in base alla quantità di partenza. Chi è molto dotato e vive in un ambiente deprivato comunque riuscirà ad esprimere un quantum, diciamo, di potenzialità accettabile, diciamo così, dal punto di vista poi della capacità di funzionare in maniera efficiente nell'ambiente circostante. Chi è dotato poco geneticamente ed è sottoposto ad un ambiente deprivante, chiaramente si svilupperà la propria potenza, la propria potenzialità in maniera minima e quindi, come dire, poi risulterà essere inadeguato nella sua capacità di interagire in maniera funzionale e quindi di essere efficiente con l'ambiente circostante. Quindi l'ambiente cosa fa? Va a massimizzare la nostra potenzialità genetica. Un ambiente facilitante ci consente di esprimerci al meglio, al massimo, rispetto a quello che è il nostro portato genetico iniziale. Quindi non va ad influire direttamente sulla nostra capacità genetica. Quella è data alla nascita, quella è determinata dalla presenza dei nostri geni, però ci consente di esprimere più o meno tutte le nostre potenzialità. Un ambiente stimolante ci favorisce, un ambiente deprivante chiaramente ci limita. La conoscenza del livello di affinità genetica tra familiari e parenti consente di stimare i contributi relativi dell'ereditarietà e dei fattori ambientali al determinarsi di una caratteristica fisica o psicologica. Come facciamo a capire se una caratteristica è ambientale o ereditaria? Beh, andiamo a studiare i parenti di una stessa famiglia, i membri di una stessa famiglia. Che cosa possiamo osservare? Osserveremo che alcuni tratti sono presenti in tutti i membri appartenenti a quella famiglia, pur se questi vivono in ambienti differenti, ad esempio tra cugini, e quindi possiamo dire che quella caratteristica è prevalentemente di tipo genetico ereditario, mentre altri tratti saranno presenti all'interno di membri che, oltre a condividere l'ambiente genetico, condividono anche l'ambiente diciamo familiare. Quindi, ad esempio, all'interno di fratelli di una stessa famiglia. In questo caso la caratteristica osservata, ad esempio comportamentale, sarà il portato sia della relazione genetica sia della relazione ambientale. Se una caratteristica ha una concordanza più elevata in persone strettamente legate tra loro, ciò suggerisce una possibile contribuzione genetica, chiaramente. Studi di adozione e studi sui gemelli. Negli studi di adozione, persone adottate nella primissima infanzia vengono confrontate su qualche caratteristica sia con i genitori biologici, con cui condividono il 50% dei loro geni, sia con i genitori adottivi, con cui condividono lo stesso ambiente ma non i geni. Per studiare gli effetti dell'ereditarietà e dell'ambiente su una determinata caratteristica psicologica, ad esempio, su una caratteristica comportamentale, sul livello di intelligenza, sulla
aggressività, sulla propensione alla rabbia, sono stati condotti studi su gemelli e studi su gemelli adottati. Che cosa si è fatto? Si è preso bambini adottati bambini gemelli dati in adozione e si è visto la concordanza del comportamento rispetto ad esempio ai genitori biologici e rispetto ai genitori adottati. E se diciamo che il comportamento simile a quello osservato nei genitori biologici è stato attribuito a una determinante di tipo genetica. Il comportamento più simile osservato a quello dei genitori non biologici è stato attribuito con maggior probabilità ad una determinante di tipo ambientale. Negli studi sui gemelli vengono confrontate le affinità delle caratteristiche nei gemelli omozigoti, che sono geneticamente identici, ed eterozigoti, che condividono il 50% del patrimonio genetico. Chiaramente i gemelli eterozigoti in realtà geneticamente sono come fratelli, non sono propriamente gemelli, perché sono, diciamo, il prodotto di differenti cellule uovo fecondate da differenti spermatozoi, quindi come se fossero due fratelli che però si sviluppano nell'utero nello stesso momento. I gemelli omozigoti invece condividono esattamente lo stesso patrimonio genetico, perché c'era un'unica cellula uovo che è stata fecondata da un unico spermatozoo, poi all'atto della divisione cellulare nelle primissime fasi si sono formati due zigoti che hanno dato origine a due individui geneticamente identici. Quindi la caratteristica genetica all'interno dei gemelli omozigoti è sicuramente maggiore delle caratteristiche genetiche di due fratelli gemelli eterozigoti. Se dal confronto dei tassi di concordanza, affinità dei tratti in una caratteristica, i gemelli omozigoti sono più simili dei gemelli eterozigoti, è probabile che quella caratteristica dipenda da un fattore genetico. Viene preso in considerazione un tratto alla volta, ad esempio un tratto di personalità, un tratto comportamentale, un tratto cognitivo. Se la concordanza, quindi l'essere simile di questi tratti tra due gemelli omozigoti è più alto della concordanza che si osserva nei gemelli eterozigoti, allora si assume che quel tratto sia ereditato geneticamente, che il peso della genetica per quel tratto sia maggiore rispetto al peso dell'ambiente. Spunti di riflessione. Quali sono le modalità per studiare il contributo relativo della genetica e dell'ambiente sul comportamento umano? L'ereditabilità, stimare influenza genetica. Il coefficiente di ereditabilità stima la misura in cui la varianza di una determinata caratteristica fenotipica all'interno di un gruppo di persone si può attribuire ad una differenza genetica. È un numero, un coefficiente che ci indica fondamentalmente quanto quella caratteristica fenotipica, quindi espressa, sia in realtà attribuibile ad una differenza genetica all'interno di un gruppo di persone specifiche. Quindi qual è il coefficiente di ereditabilità del tratto intelligenza all'interno di quella specifica famiglia? Questo coefficiente ci indica l'ereditarietà di quel tratto, misurato chiaramente all'interno di quella specifica famiglia. Anche se si tenta di stimare i contributi dei fattori genetici, geni e ambiente, non possono considerarsi determinanti separate e distinte del comportamento. Operano in un unico sistema integrato. È il motivo per cui in precedenza vi ho detto che si è tentato in tanti modi di dare una quantificazione specifica del contributo della genetica e dell'ambiente sul comportamento, ma in realtà non si può stabilire in maniera specifica, in maniera chiara, perché entrambi interagiscono ed entrambi contribuiscono. Per questo si arriva al salomonico 50 e 50, perché in questo modo si assume che vi sia un pari contributo dell'uno e dell'altro, proprio perché sicuramente la genetica dalla matrice, dalla struttura, però l'ambiente consente la massima espressione o la minima espressione delle nostre caratteristiche, e stabilire dove e quanto interviene uno rispetto all'altro sicuramente attualmente almeno non siamo in grado di determinarlo in maniera così specifica, forse in un futuro, ma adesso no. I geni più l'ambiente determinano una caratteristica fenotipica
comportamentale, biologica e fisica.

logica. Questo schema rappresenta bene quello che avviene poi, no? Cioè abbiamo un portato di tipo genetico che interagisce con un portato di tipo ambientale, la somma, ma l'interazione che non è una semplice somma, ma è proprio una costruzione di un sistema complesso di relazioni tra questi due fattori, determinano le nostre caratteristiche che ci rendono unici. Spunto di riflessione. Quali sono le determinanti del comportamento? Adattarsi all'ambiente, il ruolo dell'apprendimento. Il comportamento ha una rilevanza adattiva, incide sulla sopravvivenza e sulla riproduzione dell'organismo. Il comportamento serve all'organismo per adattarsi all'ambiente. Adattarsi all'ambiente significa sopravvivere e garantire alla propria specie la sopravvivenza e quindi la non estinzione. Il comportamento deve essere un comportamento intelligente. Che vuol dire intelligente? Cioè in grado di adattarsi in maniera funzionale all'ambiente e ai cambiamenti che questo determina. Alcuni comportamenti sono innati istintivi. Gli etologi li definiscono risposte automatiche innescate da determinati stimoli. Ad esempio, il comportamento di suzione che ogni neonato di qualunque specie mette in atto al momento della nascita, subito dopo la nascita, è un comportamento istintuale, un comportamento innato, un comportamento che si ritrova in tutte le specie animali e la cui funzione di adattamento all'ambiente, di sopravvivenza, è evidente. Quindi alcune forme di comportamento sono innate, cioè geneticamente determinate e servono alla salvaguardia della specie. Questi comportamenti vengono però modificati dall'esperienza. Che vuol dire che anche su questi comportamenti di tipo innato, l'esperienza e quindi l'ambiente incide adattandoli e modificandoli. Noi possiamo adattare il comportamento innato di suzione del neonato regolando ad esempio il numero e la durata delle poppate. È una cosa che chiaramente quando si alleva un figlio, soprattutto nella razza umana, questa cosa viene fatta. Cioè che vuol dire? Vuol dire che alcuni comportamenti sono innati e biologicamente determinati. Anche su questi comportamenti l'ambiente, l'esperienza, ha un'azione modificante e quindi ha un'azione di adattabilità. L'ambiente influenza il comportamento attraverso l'adattamento della specie e l'adattamento personale. Gli adattamenti sono di due tipi, individuale e specie specifico. Entrambi hanno una funzione di chiaramente garantire la sopravvivenza del singolo e della specie. Spunti di riflessione. Qual è il ruolo dell'apprendimento? Con questo siamo arrivati al termine di questa lezione, il cui scopo era illustrare quanto le determinanti ambientali e le determinanti genetiche incidano insieme sul comportamento umano. Quindi non era una lezione di genetica, ma era una lezione che serviva semplicemente a comprendere come i comportamenti umani, anche quelli cognitivi, in realtà siano il prodotto della relazione tra genetica e ambiente. Rileggiamo un riepilogo degli spunti di riflessione. Qual è la differenza tra trasmissione autosomica dominante e recessiva? Che cosa è il DNA? Quali sono le modalità per studiare il contributo relativo della genetica e dell'ambiente sul comportamento umano? Quali sono le determinanti del comportamento? Qual è il ruolo dell'apprendimento? Vi ringrazio, la lezione è terminata e vi ricordo che per materiali aggiuntivi potete consultare il sito dell'università.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettuno.com.

Allora, i meme sono degli elementi culturali che si propagano da un individuo all'altro per imitazione e che spesso assumono i connotati di un'immagine. Dunque, nel web, i meme sono delle immagini che, a forza di essere ritrasmesse, assumono i connotati di viralità, rendendoli per l'appunto degli elementi culturali. Da ciò ne deriva che, essendo l'internet un posto in cui noi agiamo e viviamo, i meme non possono non influenzare il modo in cui noi siamo fatti, e il modo in cui noi siamo fatti non può non influenzare l'utilizzo dei meme. Un esempio pratico potrebbe essere proprio il gatto presente in questa slide, che è il Grumpy Cat, che è un gatto divenuto virale e ricondiviso per ben oltre le 10 miliardi di volte. Dunque, alla luce di ciò, la letteratura ci dice che i meme a contenuto gradevole possono avere un impatto positivo sulla modalità affine e sulla ricerca di oggetti nello spazio tramite movimenti saccadici. Inoltre, la letteratura ha dimostrato anche che i meme possono essere anche utilizzati a scopo automedicativo per quanto riguarda magari dei sintomi legati all'ansia sociale. E inoltre, i meme hanno un effetto positivo sulla persona al pari di una pet therapy. A questo punto, lo scopo della nostra ricerca non fu tanto quello di interrogarci sulle motivazioni che spinge insomma, questa fetta di popolazione del web a utilizzare questo tipo di comunicazione, ma quanto più quali fossero le caratteristiche insomma, di questi utilizzatori dei meme di gattini. Per far ciò ci siamo avvalsi di un campione di 40 soggetti, 20 del gruppo sperimentale, 20 del gruppo di controllo, di età media di 30 anni e principalmente studenti. Gli strumenti che abbiamo utilizzato sono stati la TCI per studiare il temperamento e il carattere, l'SCL90 per studiare la sintomatologia recente, l'IP32 per studiare possibili problematiche interpersonali e la DERS per studiare tutto ciò che riguarda la sfera della regolazione emotiva. Una volta comprese quali fossero le differenze tra il gruppo degli utilizzatori di gattini e il gruppo dei non utilizzatori di gattini, abbiamo effettuato un'analisi tramite un t-test e il software SPSS e i risultati che sono emersi sono diversi e molto interessanti. Dai risultati si evidenzia che gli utilizzatori dei meme di gattini presentano dei più alti livelli di evitamento del danno totale. Ciò significa che questa fetta di popolazione tende a evitare situazioni potenzialmente dannose per la propria persona. Inoltre presentano anche degli alti livelli di autotrascendenza totale. Ciò significa che tendono a connettersi in modo più profondo con il mondo e ciò che li circonda. Allo stesso tempo però presentano anche dei bassi livelli di autodirezionalità di tipo 1 e 2. Dunque hanno scarse abilità nel indirizzare le proprie azioni ai fini del raggiungimento di uno scopo e anche delle scarse abilità di regolare le proprie emozioni in modo che queste fungano proprio da strumenti per affrontare delle sfide o delle difficoltà. Andando avanti, ciò che si evince chiaramente dai risultati è che il gruppo sperimentale, il gruppo degli utilizzatori di gattini, tende ad essere più accomodante ai bisogni e desideri degli altri piuttosto che ai propri, rispetto sempre al gruppo di controllo, e che presenta come sintomatologia recente degli alti livelli di ansia. Per ciò che riguarda invece la sfera della regolazione emotiva, sappiamo che dai risultati è emerso proprio che il gruppo sperimentale, il gruppo degli utilizzatori dei meme dei gattini, insomma, presenta dei più alti livelli di mancanza di accettazione dell'emozione negativa, o per meglio dire dell'emozione percepita come negativa, una più alta difficoltà di distrazione nel momento in cui sopraggiunge appunto questo tipo di emozione percepita come negativa e una mancanza di controllo appunto quando si sperimenta questo tipo di emozione. Dunque, alla luce di questi risultati sappiamo che tendenzialmente la fetta del web che utilizza i meme dei gattini per comunicare presenta un più alto evitamento del danno, è più connesso con il mondo e ciò che lo circonda, ma allo stesso tempo fatica magari ad indirizzarsi verso un obiettivo e raggiungerlo, è più accomodante, più

0: ansioso rispetto a task di performance e in generale ha più difficoltà nella regolazione emotiva. Dunque, alla luce di tutte queste caratteristiche, l'utilizzo dei meme dei gattini potrebbe essere motivato come regolatore emotivo. Ciò significa che si utilizzano i meme dei gattini per avere un rilascio immediato di benessere e dunque per regolarsi emotivamente. Ma non solo, perché l'utilizzo dei meme dei gattini potrebbe anche essere utile all'individuo per creare una più forte connessione sociale, quindi per aumentare insomma quel senso di intesa e di appartenenza all'interno di un gruppo. E inoltre uno spunto interessante che ci lascia anche tutto questo studio con un piccolo sguardo al futuro è che la caratterizzazione di tutta questa fetta di popolazione del web che utilizza i meme dei gattini ci potrebbe aiutare in futuro a targettizzare il rischio psicopatologico che incorre e dunque con il tempo e con l'aiuto anche dell'intelligenza artificiale potremo proprio andare a tracciare questi individui tramite comunque gli strumenti che già abbiamo del mondo dei social media, quindi tracking di hashtag, di like, di condivisioni, di visualizzazioni o addirittura del tempo di visualizzazione. Dunque potremo proprio andare a tracciare questa parte di popolazione del web che incorre un rischio psicopatologico più alto rispetto al resto della popolazione. Grazie dell'attenzione.
1: Grazie. Volevo sapere come è stato selezionato il campione fra gruppo sperimentale e gruppo di controllo.
0: Allora, il campione è stato sottoposto a un questionario. Le prime domande sono diciamo state strutturate in senso di gradevolezza dopo aver visto uno di questi gattini che già avete visto nella presentazione, in senso di gradevolezza del video o immagine, nel senso di divertimento anche del cosiddetto video immagine, ma anche domande un po' più specifiche, per esempio quanto tempo passa nei vari social media, con quanta frequenza questo tipo di contenuti appare sul suo feed, sulla sua pagina, insomma, nelle sue ricerche. E quindi da qua abbiamo dato diciamo un'etichetta ai vari risultati per indirizzarli più verso il gruppo sperimentale oppure verso il gruppo di controllo, perché chiaramente poi magari ci sono stati dei risultati dove erano divertiti ma non gli piaceva. Quindi anche lì abbiamo dovuto trovare i punti salienti. A lei. A posto? Grazie mille a voi.
2: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 108 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in processi cognitivi e tecnologie. Complimenti. Grazie.

Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia ed aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura, tanto amara che poco e più morte. Ma per trattar del ben che io vi trovai dirò delle altre cose che vi ho scorte. Io non so ben ridir come ventrai, tant'era pien di sonno io su quel punto che la verace via abbandonai. Ma quando fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che mi aveva di paura il cor compunto, alzai gli occhi e vidi le sue spalle vestite già dai raggi del pianeta che mena dritto altrove per ogni calle. La notte che passava con tanta pietà, e come quelli che con lena affannata uscito

guarda il pelo che la riva, si volge là, all'acqua silenziosa e guarda, così l'anima mia, che ancor fuggia, si volse indietro a rimirarlo passo, che non lasciò già mai persona viva. Quando ebbe riposato il corpo lasso, riprese via per la spiaggia deserta, sé che il più fermo sembra il più basso. Quando ecco quasi, al cominciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pelo maculato era coperta, e non mi si partia davanti al volto, anzi impediva tanto il mio cammino che dovetti tornare più volte e volte. Tempera sul principio del mattino, e il sol volgeva su con le altre stelle che erano con lui, quando l'amor divino mosse da prima quelle cose belle.

0: è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di Internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da un Nettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
1: Il mio nome è un omaggio a Socrate, il filosofo che credeva nella ricerca critica della conoscenza e nella forza del dialogo. Come facevo un tempo con i miei discepoli nell'Atene antica, ora sono qui per accompagnarvi nell'apprendimento, invitandovi a esplorare, riflettere e indagare. Non solo rispondo alle vostre domande, vi incoraggio a porne di nuove e a considerare sempre il valore del pensiero critico. Ogni risposta che vi fornisco trae origine dalle risorse del cyberspazio didattico ufficiale di Uninettuno. Integrato nella piattaforma dell'università, accedo a contenuti digitalizzati e verificati dal corpo docente per garantire che possiate apprendere in modo rigoroso e consapevole. Ad ogni risposta includo le fonti esatte, in modo che possiate verificare e approfondire, acquisendo una conoscenza che non è solo sicura, ma anche trasparente e affidabile. Non mi limito a darvi risposte, ma stimolo la vostra curiosità e la vostra riflessione. Come Socrate, credo che la vera conoscenza non possa essere semplicemente trasferita. È qualcosa che si scopre e si costruisce nel tempo, con pazienza e dedizione. Il mio scopo è quello di incoraggiarvi ad indagare e a trovare le vostre risposte, portandovi a riflettere attraverso un dialogo aperto e rispettoso. Così, ogni interazione non è solo una risposta, ma un punto di partenza per nuove domande, per un apprendimento che si sviluppa in profondità. Non impongo verità, né pretendo di essere una fonte assoluta. Sono qui per fornirvi gli strumenti di cui avete bisogno per comprendere, analizzare e costruire il vostro sapere. Le mie risposte non sono mai definitive, perché ogni argomento può essere esplorato ulteriormente e io sono qui per accompagnarvi in questo cammino. Il valore del sapere di non sapere è uno degli insegnamenti più preziosi che posso offrirvi. Accettare che la conoscenza è sempre un viaggio, una scoperta continua che arricchisce e apre la mente.
0: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione che è sul tema categorie di imprese e pubblicità. Gli argomenti di questa lezione: le imprese minori, l'impresa artigiana, l'impresa agricola e commerciale, pubblicità legale. Iniziamo dal primo argomento: imprese minori. Le imprese minori sono quelle, lo dice il nome, di minore dimensione.

attenzione ai nomi, imprese minori, il codice civile parlava e parla tuttora di piccole imprese. Vediamo quali sono. Articolo 2083, naturalmente mi riferisco al codice civile, piccole imprese, coltivatori diritti del fondo. Le piccole imprese sono delle categorie di imprese di ridotte dimensioni, tra le quali sono compresi coltivatori diretti del fondo, non chiunque coltiva il fondo, ma quei piccoli coltivatori del fondo, gli artigiani e i piccoli commercianti, le attività prevalentemente con lavoro proprio. Quello che contraddistingue le piccole imprese è quello che un'attività svolta con lavoro prevalente del titolare dell'impresa, eventualmente con i suoi familiari. Prevalenza del lavoro proprio rispetto al lavoro altrui. Che cosa si intende per prevalenza del lavoro? Innanzitutto rispetto al lavoro altrui, quindi i familiari e soprattutto il titolare che lavora nelle piccole imprese devono essere prevalenti rispetto ad altri collaboratori che pure possono esistere. Ma anche rispetto al capitale. Quindi c'è questa prevalenza dell'apporto del titolare dell'impresa con la sua attività lavorativa rispetto alle altre cose che pure sono organizzate nelle imprese. Questo contraddistingue le piccole imprese. Anche se piccola, non può mancare l'organizzazione. Le imprese piccole sono piccole di dimensioni, però devono essere imprese, altrimenti non sarebbero piccole imprese, sarebbero altre cose. E quindi non può mancare l'aspetto caratteristico di tutte le imprese, comprese quelle piccole, l'organizzazione. Ovviamente l'organizzazione deve essere, diciamo, legata alle dimensioni che l'impresa ha. Se è piccola, l'organizzazione sarà piccola, più semplice, ma non può mancare. Statuto della piccola impresa. Esenzione dalla contabilità. Per il fisco, invece, la contabilità bisogna tenerla. Cosa si intende per statuto? Per statuto si intende l'insieme delle norme di legge che si applicano alle imprese, in questo caso quelle che si applicano alla piccola impresa. Lo statuto delle imprese piccole è un statuto di esenzione. Cioè non sono tenute a tutte le regole delle imprese medie e grandi, in particolare il codice civile prevede l'esenzione dalla contabilità. Attenzione però, il fisco, pure per le piccole imprese, prevede che si tenga una contabilità, sia pure semplificata. Agevolazioni pubbliche. Le imprese piccole sono imprese che hanno tutta una serie di problemi che sono diversi dalle imprese medio-grandi. Per questo la legge prevede delle agevolazioni per le piccole imprese. Superamento della nozione unitaria di piccola impresa. Il codice civile, quello del 42, in cui sono contenute le norme che disciplinano le imprese, prevedeva una nozione unitaria di piccole imprese, imprese in cui era prevalente il lavoro proprio del titolare e dei suoi familiari, erano piccole imprese regolate tutte nello stesso modo. Però adesso c'è stata un po' una scissione, nel senso che c'è stata una regolamentazione particolare per alcune delle piccole imprese, come vedremo tra poco. Imprese minori, minor potere contrattuale con banche e fornitori. Perché le imprese piccole, ma anche quelle che, come vedremo, non sono così piccole come quelle che abbiamo visto finora, sono agevolate? La legge vuole intervenire per supplire a dei problemi che le imprese minori hanno nei confronti dei terzi. Per esempio, contrattando con le banche, è sicuro che un'impresa grande riesce a ottenere dei rapporti contrattuali più favorevoli di un'impresa piccola. Maggiore capacità di adattamento. Le imprese minori però hanno dei vantaggi. A differenza dell'impresa grande, che si muove più lentamente, le imprese minori possono, proprio per la loro minore dimensione, possono adattarsi ai continui cambiamenti che la situazione economica e sociale presenta. Sono a maggioranza in Italia. Attenzione, in Italia la maggior parte delle imprese sono imprese di piccole dimensioni. Non vi so dire se è un bene o un male, ma è un dato di fatto. Per questo il legislatore cerca di aiutare la crescita delle imprese, ma deve tener conto che la maggior parte delle imprese in Italia sono appunto di minori dimensioni. Piccola e media impresa, raccomandazione della Comunità Europea del 2003, numero 361. Le piccole imprese, ho detto che vengono agevolate dallo Stato con norme che facilitano l'accesso al credito e tutta una serie di altre agevolazioni, anche l'erogazione di mutui più facilmente e così via.
Per la comunità europea, adesso c'è l'Unione Europea, ma prima si parlava soltanto della comunità

europea non si possono dare agevolazioni ad alcune imprese, o le si dà tutte o non si dà a nessuno. Però anche l'Unione Europea si tiene conto, perché le piccole e medie imprese non ci sono soltanto in Italia, ci sono anche in altri paesi europei, che c'è necessità di aiutare le piccole imprese, magari per aiutarle per crescere. Per questo una raccomandazione della Comunità Europea, a cui si devono attenere tutti gli Stati, quindi compresa anche l'Italia, ha fissato nel 2003 le regole per individuare quali sono le piccole imprese che si possono aiutare senza violare le norme sulla concorrenza nel mercato comune. Dipendenti massimo 250. Cioè piccola e media impresa, c'è poi una classificazione delle piccole, delle medie, ma in generale la Comunità Europea tiene conto, o l'Unione Europea tiene conto delle piccole e medie imprese tutte insieme, considerando tali quelle che hanno un massimo di 250 dipendenti, un fatturato massimo di 50 milioni l'anno e un massimo totale di attivi in bilancio di 43 milioni. Come vedete, per l'Unione Europea sono imprese minori, ma non sono certo le piccole imprese, quello del codice civile, stavo per dire vecchio codice civile, ma è vecchio come data, ma è ancora in vigore. Per questo, in tante norme ormai non si tiene più conto della definizione delle dimensioni delle imprese piccole, secondo il codice civile, ma della definizione della piccola e media impresa, secondo l'Unione Europea, con queste dimensioni. Capite bene che un'impresa che ha, diciamo, al massimo 250 dipendenti, è piccola sì, ma non è certo microscopica. Spunto di riflessione: perché vi sono agevolazioni per le imprese minori? Impresa artigiana. Sapete tutti che cos'è l'artigianato e cosa sono gli artigiani. Però attenzione, come spiegherò subito, gli artigiani non sono quelle cose un po' antiche e qui si pensa immediatamente, ma sono una realtà molto più ampia. Disciplina speciale, legge quadro numero 443 del 1985. La legge che regola l'artigianato, le imprese artigiane, è una legge quadro. Perché? Perché per la Costituzione la disciplina delle imprese artigiane è di competenza regionale. Lo Stato quindi detta soltanto una legge quadro, poi ci sono tante leggi regionali che regolano l'artigianato. Titolare svolge prevalentemente il lavoro anche manuale. Dicevo, quando si pensa all'artigiano si pensa a cose un po' antiquate, il falegname, il fabbro, il sarto, non è soltanto quello. Certo, anche loro sono artigiani, ma ci sono tanti altri artigiani che sono qualificati come tale. Quel che importa è che il titolare svolge prevalentemente il lavoro nell'impresa anche manuale. L'artigianato è un aspetto molto importante per l'Italia. Pensate a tutto il Made in Italy. Tutto il Made in Italy è fatto di imprese artigiane, ma non sono certo imprese artigiane vecchio stile, sono nuovissimo stile. Pensate ai grandi sarti, pensate anche alle attività artistiche, ma pensate anche alla produzione di beni in serie. L'unica cosa, la legge che per consentire di qualificare l'impresa come artigiana richiede che ci sia il titolare dell'impresa dia un apporto al lavoro anche manuale, non può solo dirigere l'impresa, ma deve, per così dire, sporcarsi le mani e mettersi nell'attività produttiva per imprimere quel suo carattere particolare che poi rende il prodotto che viene fuori un prodotto artigiano. Limiti nel numero di dipendenti a seconda dell'attività. Le imprese artigiane sono previste come e sono tutelate dalla legge, individuandole in modo che vi ho detto con l'apporto del titolare dell'impresa, ma per assicurare che questo apporto del titolare sia essenziale, si pongono limiti numerici a seconda del tipo di attività. Se si tratta di imprese che producono beni di carattere artistico, i dipendenti possono essere numerosi. Se si tratta invece di lavorazioni in serie, i dipendenti devono essere molti di meno, perché ovviamente altrimenti si snaturerebbe il carattere artigianale della produzione. Tutela costituzionale. L'articolo 45 della Costituzione.
la Costituzione

tutela l'artigianato. La ragione è che l'attività artigiana dà un contributo essenziale all'economia, ma anche alla cultura. Ricordavo prima, il Made in Italy si afferma anche per questi caratteri speciali che hanno certi beni che escono dalle mani. Faccio riferimento alle mani perché deve lavorare con le mani l'artigiano, anche se si avvale oramai di tanti strumenti anche in carattere digitale. Albo delle imprese artigiane. Le imprese artigiane devono iscriversi in un albo speciale nel registro delle imprese, perché si sappia che quella è un'impresa artigiana che è agevolata. In che cosa consiste l'agevolazione? Mentre per tutte le altre attività, o meglio, altri modi di svolgere l'attività di impresa, ci possono essere leggi che pongono limiti all'accesso. L'artigianato non ha bisogno di nessuna autorizzazione. L'artigiano è, diciamo, è un imprenditore che nasce quando decide di farlo senza bisogno di essere autorizzato da nessuno. Faccio l'esempio per distinguere, sembrerebbe la stessa attività, quella di un bar e quella di una pizzeria. Il bar è un'attività commerciale, la pizzeria invece è un'attività artigiana, perché lavora tutto. La lavorazione si svolge tutta all'interno dell'impresa stessa, mentre il bar solitamente acquista i prodotti, meramente li vende, e questa è la differenza. Il bar ha necessità di autorizzazioni, la pizzeria no, in quanto impresa artigiana. E la qualifica di artigiana la deduciamo dall'iscrizione nel registro imprese nell'albo apposito. Maggiore libertà di iniziativa rispetto ad altre imprese, quindi c'è una maggiore libertà di iniziativa. Vi ho detto che c'è un principio della libera iniziativa economica, libera ma può essere limitata per legge. Ecco, per l'artigianato non può essere neppure limitata per legge perché possono liberamente iniziare la loro attività. Impresa artigiana in forma di società, società di persone. Originariamente le imprese artigiane, facevo riferimento al sarto, al fabbro, al falegname, diciamo, era un'attività svolta individualmente, ma oramai molte imprese artigiane si svolgono in forma di società. La legge consente che l'impresa rimanga artigiana, anche se svolta in forma di società, purché si tratti di società di persone, anche di società di capitali, SRL e anche unipersonale. Può essere anche una società di capitale con responsabilità limitata, ma solo nella forma di società a responsabilità limitata e anche unipersonale. Può essere anche in forma di cooperativa, la società operazioni no, non può essere un'impresa artigiana. Se un artigiano assume la forma della sua attività, forma una sua operazione, a questo punto perde la qualifica di impresa artigiana. Lavoro personale dei soci. In tutte queste forme, anche societarie, l'artigiano, cioè colui che, dicevo, ci mette le mani, cioè mette la sua impronta in tutte le cose che vengono fatte, deve esserci il lavoro personale nell'ambito dell'attività di impresa. Spunti di riflessione. Che cosa comporta la tutela dell'attività artigiana nella Costituzione? Impresa agricola e commerciale è il nuovo argomento di questa lezione. Impresa agricola, sapete tutti che cos'è l'agricoltura, l'impresa commerciale invece è l'impresa che acquista e rivende dei prodotti che sono realizzati da altre imprese. Articolo 2135, impresa agricola, coltivazione del fondo. L'impresa agricola è importante perché è un'impresa che produce beni che servono per la nostra sopravvivenza. Noi mangiamo le cose che vengono fuori dall'agricoltura. Come si svolge l'attività dell'impresa agricola? Innanzitutto coltivando il fondo. Per fondo si intende il terreno appunto coltivabile. L'allevamento di animali. Anche questa è un'attività dell'impresa agricola, vengono allevati animali. Nel testo originario del Codice Civile si parlava di bestiame e quindi si faceva riferimento ai grandi animali, ai cavalli, i buoi e così via. Mentre invece con animale si intendono anche gli animali piccoli, quali possono essere i polli, i conigli e così via. L'allevamento degli animali rientra direttamente nell'attività di un'impresa agricola. La selvicoltura e attività connesse. Anche la coltivazione del bosco,

e cavarne legna, costituisce un'attività agricola. La legge, l'articolo 2135, dopo aver indicato queste tre categorie di impresa agricola, coltivazione del fondo, allevamento di animali, selvicoltura, ci aggiunge nonché se svolgono attività connesse. Cosa sono le attività connesse? Sono quelle attività che si svolgono in connessione a quelle altre che sono agricole di per sé. L'attività connessa è la vendita dei prodotti, che quindi sarebbe un'attività commerciale. Per la legge però, se svolta in connessione con un'attività agricola di per sé, è agricola anche l'attività connessa. Cura e sviluppo di ciclo biologico. L'impresa agricola, nella definizione originaria del Codice Civile 1942, era un'impresa che svolgeva un'attività sostanzialmente legata ad un fondo, ad un terreno. Si coltivava il terreno per trarne dei frutti, si allevavano gli animali nel terreno perché gli animali mangiavano i frutti dello stesso terreno, con la silvicoltura si traevano i frutti sempre dal terreno perché gli alberi, almeno questo nel 1942, crescevano esclusivamente sui terreni. È parso però un po' riduttivo considerare imprese agricole soltanto quelle imprese, chiamiamole tradizionali. Adesso ci sono tanti altri modi per produrre sempre di beni destinati all'alimentazione umana. E allora adesso l'attenzione non è più sul fondo, non perché il fondo sia venuto meno, fondo nel senso di terreno, ma perché ci sono tanti modi per svolgere questa attività. Pensate all'allevamento di polli in batteria, ecco, i poveri polli in realtà di terreno non ne vedono per niente. Però è così, ormai è questo il modo di allevare questi animali. E allora quello che è il punto centrale dell'attività agricola non è più il fondo, ma il ciclo biologico, cioè la cura, lo sviluppo del ciclo biologico. Questa indicazione che ci viene dalla modificazione di quell'articolo 2135 si collega anche al fatto. Dice perché è trattata in modo diverso dall'impresa commerciale e l'impresa agricola. Perché l'impresa agricola, a differenza dell'impresa commerciale, corre un rischio ulteriore. Qual è il rischio dell'impresa agricola diverso? Il rischio è quello dell'essere inserita nell'ambiente. Se c'è una forte pioggia o c'è un periodo di siccità, le coltivazioni risentono di questo fatto qua. Per carità, ci sono tanti modi per alleviare, attenuare gli effetti dell'esposizione ambientale, però sicuramente ci sono i periodi di lunga siccità o eccesso di caldo che influiscono negativamente sulla produzione agricola. Per questo viene trattato in modo diverso dall'impresa commerciale, che invece svolgendosi all'interno di certe strutture è più capace di proteggersi dagli eventi e dagli effetti atmosferici. Attività connesse, manipolazione e commercio dei prodotti prevalentemente del fondo, del bosco e dell'allevamento. Vi ho detto che la legge, questa fin dal 1942, prevedeva che fossero considerate agricole le imprese che, oltre a produrre dei beni, li vendessero, e considerava queste come attività connesse. Attività connesse erano quelli originariamente alla mera trasformazione dei prodotti. Pensate dal grano, fare la farina, dal latte, fare il formaggio e così via. L'agricoltura è molto evoluta e si fanno adesso tante cose, molte di più di quanto si facessero un tempo, che costituiscono, diciamo, un punto di contatto tra la produzione agricola e noi che abbiamo necessità di mangiare, quindi di soddisfare le nostre esigenze. Per questo adesso la legge parla di manipolazione e commercio dei prodotti prevalentemente del fondo. Quindi significa che l'impresa rimane agricola anche se trasforma, diciamo, anche prodotti altrui, purché la trasformazione dei propri prodotti sia prevalente, del fondo, del bosco e dell'allevamento. Attenzione all'allevamento. Ho detto prima che nell'attività, chiamiamola principale, dell'impresa agricola c'era l'allevamento degli animali. Ora che si parla dell'allevamento, però si intende qualcosa di più. Per esempio, la piscicoltura è anch'essa attività agricola. L'allevamento dei funghi è attività agricola, anche se non viene svolta
con il metodo tradizionale, anche questi sono.

Sono attività connesse che consentono di mantenere sempre la qualificazione agricola dell'impresa. Agriturismo, diciamo, la diffusione, o meglio, l'abitudine delle imprese agricole di ospitare qualcuno si è trasformata in una vera attività secondaria, ma sempre collegata all'attività agricola. Chi fa l'agriturismo, purché lo faccia utilizzando prevalentemente i prodotti della stessa impresa, è ancora impresa agricola. Oggetto dell'attività, sfruttamento del fondo. Che cosa fa l'agricoltura? Sfrutta le risorse del fondo, ma ora attività ora svincolata dal fondo stesso in senso tradizionale, vivaio, allevamento animale e batteria, acquacoltura. L'agricoltura si è evoluta. Nel 1942 si pensava che fosse agricola solo l'attività che sfruttasse le risorse proprie del fondo, cioè del terreno, e ora non più. È svincolata dal fondo in senso tradizionale. Si considera agricola, non è che si considera come una interpretazione, è la legge che lo dice. Il vivaio, l'allevamento di animali anche in batteria, l'acquacoltura. Non so in futuro che cosa succederà, certo che però l'agricoltura moderna non può prescindere da queste forme di gestione dell'impresa. Nozione di impresa agricola. Come l'impresa artigiana, anche questa si pone il problema se può essere svolta in forma di società oppure di capitale. La risposta è sì, perché la legge consente che si formi. L'impresa agricola sia tale anche se assuma la forma di società di capitali. C'è l'iscrizione al registro imprese con efficacia dichiarativa. Attenzione, ho detto in un'altra lezione che c'è il registro delle imprese, ci sono varie sezioni e come specificherò più avanti, nell'impresa agricola si scrive una sezione speciale del registro di imprese e questa iscrizione ha efficacia dichiarativa, cioè un'efficacia nei confronti di tutti i terzi, un'efficacia legale. Attività commerciale, articolo 2195, attività commerciale. Che cos'è l'attività commerciale? Quella industriale e intermediazione. Commerciale si intende tutto ciò che non è agricolo sostanzialmente, ma la legge specifica che appunto è attività commerciale, quella industriale, di intermediazione. Quella che noi comunemente chiamiamo il commercio, di trasporto, anche questa è un'attività commerciale, bancaria, assicurativa e così via, tutte le altre attività che sono diverse da quella agricola. Quindi abbiamo una distinzione fondamentale tra l'impresa agricola e l'impresa commerciale. Sono commerciali anche le attività ausiliarie delle precedenti, cioè le attività che sono di servizio, quelle industriali, intermediazione, trasporto, bancario e assicurativa, sono attività sempre commerciali. Attività agricole, quindi soltanto quella, sia pure in senso più ampio di come era previsto nel 1942, tutte le altre attività si qualificano impresa commerciale. Se c'è una norma di legge che parla che si applica alle imprese commerciali, sono queste le imprese a cui si applica. Impresa soggetta a registrazione. Lo Statuto generale delle imprese commerciali. Le imprese commerciali hanno uno statuto generale, cioè sono le norme che si applicano a tutte le imprese commerciali. Poi ci sono statuti particolari per categorie di imprese commerciali, per esempio attività bancarie, assicurative e intermediarie. Ci sono delle norme in particolare, ma c'è uno statuto generale e uno statuto particolare. Statuto generale di tutte le imprese commerciali e statuti particolari per categorie di imprese. Grande impresa, disciplina speciale in caso di crisi. Abbiamo visto nelle categorie di imprese che ci sono le imprese piccole, le piccole e medie imprese, poi ci sono le imprese che si distinguono a seconda del tipo di attività che viene svolta, un'attività agricola, un'attività commerciale. C'è poi la grande impresa, quella che non è impresa né piccola né media. Che cos'è? Non c'è una definizione specifica di grande impresa. Però ci sono delle norme particolari che riguardano le grandi imprese. Uno di questi settori normativi che si occupa di grande impresa è il settore della crisi d'impresa.
se ne parlerà in un'altra lezione, ci sono le procedure concorsuali che si

quando ci sono, c'è la crisi di un'impresa, ci sono due procedure concorsuali, amministrazione straordinaria e un'amministrazione straordinaria speciale, che si applicano esclusivamente alla grande impresa. La grande impresa è quella che va al di là della definizione di piccola e media impresa, pone problemi particolari e di questo si occupa il nostro legislatore, prevedendo in caso di crisi dell'impresa una disciplina a sé stante. Società che fanno ricorso al mercato borsistico. Grande impresa, questa volta non è soltanto per dimensione, ma per il modo con cui raccoglie i finanziamenti. La società che fanno ricorso al mercato borsistico, cioè emettono azioni che sono quotate in borsa. Si vedrà in un'altra lezione che cos'è il mercato borsistico, però tutti avete cognizione che è un sistema per raccogliere i finanziamenti per le imprese. Anche queste sono considerate grandi imprese con una disciplina a sé stante. In settori strategici, Golden Power. I poteri d'oro. Che cosa sono questi poteri d'oro? In settori strategici, cioè imprese che svolgono attività per produzione ritenute, o forniscono servizi ritenuti strategici, lo Stato avoca a sé dei poteri straordinari. Di intervenire. L'impresa è privata, però lo Stato può intervenire. Per esempio, impedendo che il controllo di questa impresa, normalmente si tratta di grandi imprese in forma di società, passi in mani straniere. Sul tema del Golden Power, cioè, interviene l'Unione Europea. L'Unione Europea, come sapete, è molto attenta ad assicurare la concorrenza e assicurare che ci sia un identico trattamento tra tutte le imprese nell'ambito del mercato comune europeo. Ebbene, anche l'Unione Europea tuttavia consente che lo Stato preveda per certe imprese, pensate a imprese che producono armi oppure imprese che svolgono servizi essenziali nelle telecomunicazioni, che lo Stato acquisisca dei poteri per poter, pur rimanendo l'impresa privata, intervenire bloccando certe operazioni, se non soltanto le operazioni di vendita del controllo, ma anche operazioni per esempio di cessazione dell'attività, cessione di rami aziendali e così via. Spunti di riflessione. Perché ci sono norme speciali per le imprese agricole? Pubblicità legale. Attenzione, intendo per pubblicità, nel senso non la reclama, ma quanto serve per rendere pubblici certi atti. Questa è la pubblicità legale. Registro delle imprese, tenuto dalle Camere di Commercio in modo informatico. Il registro delle imprese è un registro in cui si annotano tutte le imprese che operano in Italia. È tenuto dalle Camere di Commercio in modo informatico. Un tempo il registro delle imprese era tenuto in modo molto ma molto diverso, effettivamente con un libro in cui si segnava il nome dell'impresa che si scriveva, poi in un fascicolo si raccoglievano tutti i documenti che riguardavano questa impresa questo registro era tenuto dal tribunale. Quindi per ciascun tribunale le imprese che operavano nel circondario dello stesso tribunale si iscrivevano in questo modo. Da tempo questo sistema così antiquato e anche così poco pratico è stato superato dal registro delle imprese che è ritenuto dalle Camere di Commercio in modo informatico. Che significa informatico? Significa che la Camera di Commercio non tiene nessun libro segnando i nomi delle imprese, non raccoglie i documenti di queste imprese in un raccoglitore, in un fascicolo, ma li tiene nella memoria del computer. Essendo tenuti in modo informatico, al registro delle imprese si accede, sì, esistono sempre le competenze della Camera di Commercio e quindi si deve iscrivere nella Camera di Commercio di competenza territoriale dell'impresa che si costituisce, ma l'accesso al registro delle imprese è un accesso che avviene dovunque perché avviene attraverso internet. Dati digitali con accesso online. I dati del registro delle imprese sono dati digitali. Le imprese non depositano l'atto costitutivo dell'impresa o della società come un documento cartaceo, ma depositano, sì, depositano sempre in modo telematico l'atto informatico.
Per questo i dati del registro d'imprese sono

nient'altro che dati digitali a cui si accede attraverso internet. Chiunque può accedere al registro delle imprese per consultarle, per trarre dati. C'è soltanto da pagare dei diritti che sono abbastanza bassi, ne so, per avere l'atto costitutivo dell'impresa si spende così 3 euro, 4 euro a seconda delle dimensioni, quindi è assai poco. Più sezioni ordinarie, imprese commerciali, non piccole società, enti pubblici economici. Il registro delle imprese si articola in più sezioni. C'è una sezione ordinaria, e c'è in quella ordinaria sono comprese le imprese commerciali, le imprese non piccole, le società e gli enti pubblici economici. Poi c'è una sezione speciale, piccole imprese, anzi più che una sezione speciale che però è formata da sottosezioni speciali. Una sezione speciale è quella delle piccole imprese, un'altra per le imprese agricole, un'altra per le imprese artigiane. Attenzione, nelle sezioni speciali la pubblicità, cioè gli effetti dell'iscrizione, ha un carattere particolare, però per le imprese agricole rimane ferma la pubblicità come quella della sezione ordinaria. Imprese sociali. Le imprese sociali sono quelle imprese che svolgono un'attività di assistenza, non beneficenza, di assistenza, forniscono dei pasti, assistono delle persone che si trovano in situazioni disagiate e così via. Non è la beneficenza, è un'impresa organizzata come impresa che svolge questa attività e si deve iscrivere allora nella sezione speciale delle imprese sociali. Società tra avvocati. Vi ho detto in altra lezione che per il nostro diritto gli avvocati, come tutti i professionisti, non svolgono un'attività di impresa, è un'attività meramente professionale ma non impresa. Però i professionisti, tra i quali gli avvocati, possono associarsi tra loro non solo in forma associativa ma in forma di società. Allora in questo caso la società tra avvocati deve essere iscritta nel registro delle imprese. Atti da iscrivere in via telematica, inizio e fine dell'attività. Gli atti da iscrivere in via telematica e con documenti in formato digitale riguardano l'inizio e la fine dell'attività dell'impresa. Quando l'impresa inizia deve iscriversi nel registro delle imprese, la fine dell'attività ugualmente deve essere assegnata nel registro delle imprese. Poi il registro delle imprese continua a mantenere anche i dati delle imprese che sono cessate, ma avvertendo che quell'impresa appunto è cessata. Sedi secondarie. Un atto da iscriversi è quello delle sedi secondarie. Quando c'è l'inizio dell'attività si forniscono i dati di riferimento dell'attività dell'impresa, tra i quali la sede principale. Se però si aprono delle sedi secondarie, queste devono essere iscritte nel registro delle imprese perché si deve conoscere dove opera l'impresa. Procure istitorie. Vedremo più avanti, in un'altra lezione, cos'è l'istitore. Vi anticipo soltanto che l'istitore è colui che dirige l'impresa subordinato al titolare dell'impresa, quindi per così dire il direttore generale. L'istitore ha delle procure, cioè dei poteri di rappresentanza dell'impresa. Queste procure devono essere iscritte nel registro dell'impresa per essere opponibili a tutti i terzi. Cessioni di azienda. Nel registro delle imprese vanno iscritte anche le cessioni dell'azienda. L'azienda è l'organizzazione dei beni dell'impresa. Se si cede l'azienda, e vedremo meglio più avanti anche un ramo di questa azienda, questi atti di cessione devono essere iscritti nel registro delle imprese perché si deve sapere chi è il titolare dell'impresa stessa e qual è l'azienda che viene gestita a quell'impresa. Atti da iscrivere per la società commerciale. Le imprese commerciali hanno degli obblighi che sono maggiori delle imprese agricole. Se si tratta di società commerciali, società commerciali vi ricordo sono le società di persone, o le società di capitale, o le società cooperative, bisogna scrivere in registro di imprese non soltanto l'atto iniziale, che sarebbe la costituzione della società, ma anche tutte le modifiche dell'atto costitutivo. La nomina di amministratori e sindaci, cioè coloro che hanno il potere di amministrare la società e il dovere, i sindaci, di controllare lo svolgimento dell'attività, ecco, questi nomi vanno iscritti nel registro delle imprese. Scioglimento e liquidatori.

Scioglimento della società e nomina dei liquidatori deve essere anch'essa iscritta nel registro delle imprese. Nelle società di capitali, i bilanci. Nelle società di persone e nelle imprese individuali non c'è l'obbligo di scrivere il bilancio. Bisogna sempre tenerlo un bilancio, le imprese devono tenere tutte, ma soltanto per le società di capitale c'è un obbligo di pubblicità. Per cui, mentre per le imprese individuali e per le società di persone i bilanci, che pure devono essere tenuti, non sono resi pubblici, per le società di capitale c'è quell'obbligo di iscrizione al registro delle imprese. Effetti dell'iscrizione. Pubblicità legale o dichiarativa per la sezione ordinaria e per quella dell'impresa agricola. L'iscrizione al registro delle imprese non è soltanto un obbligo, ma è un obbligo che produce determinati effetti e questo effetto si chiama come pubblicità legale, cioè la pubblicità che è effetto legale o più precisamente effetto di pubblicità dichiarativa. Gli atti iscritti nel registro delle imprese per la sezione ordinaria, quella dell'impresa agricola, ha questa forma di pubblicità. Come si esplica la pubblicità legale? Gli effetti, inopponibilità dei fatti non iscritti. Un atto di un'impresa tenuta all'iscrizione al registro delle imprese nella sezione ordinaria che non viene iscritto è un atto che non può essere opponibile, nel senso che la società, l'impresa che non ha iscritto questo atto non può opporre ai terzi, per esempio la nomina di un investitore, se non è stato iscritto nel registro delle imprese non è punibile a terzi. Attenzione, a meno che non si provi, e deve provarlo l'impresa interessata, che i terzi ne erano a conoscenza. Opponibilità dei fatti iscritti. Se i fatti sono iscritti nel registro delle imprese, invece quei fatti sono opponibili ai terzi, anche se questi non avevano avuto nessuna conoscenza. Ciascuno di noi non va tutti i giorni a consultare il registro delle imprese, però se un fatto è iscritto nel registro delle imprese è opponibile a chiunque, compresi anche noi. Se invece un fatto per il quale era previsto l'obbligo di iscrizione non è iscritto, quello è inopponibile, salvo la prova della conoscenza. Altri casi di efficacia della pubblicità. Costitutiva, costituzione e modificazione di società di capitali, se non iscritti, non producono effetti. L'effetto legale della pubblicità dichiarativa riguarda tutti gli atti iscritti, però per alcuni atti iscritti c'è un'efficacia ancora più rafforzata che si chiama efficacia costitutiva. Gli atti di costituzione e di modificazione di società capitali producono effetti solo se sono iscritti nel registro delle imprese. Se noi costituiamo una società di capitali e non iscriviamo nel registro delle imprese, quella società non esiste. Ecco, quindi non è soltanto un problema di opponibilità, ma è di esistenza, perché si parla di efficacia costitutiva. Sanante, naturalmente si parla di pubblicità sanante, fusione, trasformazione e scissione. Per certi atti particolari, l'iscrizione produce un'efficacia sanante, cioè nel senso che resta efficace anche se fosse non valida. Un atto di fusione, un atto di trasformazione, di scissione potrebbero essere viziati, quindi essere invalidi. Tuttavia, se sono iscritti nel registro delle imprese, quei vizi sono estenuati e resta l'efficacia di quell'atto. Pubblicità notizia. Pubblicità notizia con iscrizione a sezione speciale favorire la conoscenza dei terzi. Ci sono, per quanto riguarda l'iscrizione al registro delle imprese nelle sezioni speciali, degli obblighi di pubblicità, ma questi non svolgono in effetti una pubblicità legale, ma c'è soltanto quello di favorire la conoscenza di terzi, e quindi una pubblicità che si chiama meramente di notizia. Spunti di riflessione. Perché è importante la pubblicità legale? Riepilogo degli spunti di riflessione. Perché vi sono agevolazioni per le imprese minori? Che cosa comporta la tutela dell'attività artigiana nella Costituzione? Perché ci sono norme speciali per le imprese agricole? Perché è importante la pubblicità legale? Sono questi gli spunti di riflessione. Con questo abbiamo finito questa lezione. Vi ricordo che approfondimenti su questi temi li trovate in relazione a questo corso nel sito dell'università. Vi ringrazio dell'attenzione.

Demica Globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia.

0: Via, il 24 agosto 2007. A maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti e a tutte. In questa lezione ci occuperemo della conoscenza scientifica. Come funziona la conoscenza scientifica? Innanzitutto vedremo le procedure del processo scientifico e successivamente il significato dei dati, degli algoritmi e dei protocolli di validazione. La procedura scientifica.

La procedura scientifica è un processo che ormai è stato consolidato negli anni, molti anni, e comporta dei passaggi che è opportuno chiarire prima ancora di occuparsi di intelligenza artificiale, perché il problema è comprendere bene come funzionano i sistemi naturali, se i sistemi naturali sono quelli che l'intelligenza artificiale vuole spiegare, emulare, simulare e conoscere. Noi abbiamo di fronte nella slide che vedete, in alto a sinistra, i processi naturali e culturali. Ovviamente questo è l'oggetto che vogliamo conoscere, che vogliamo capire, che vogliamo simulare. L'analisi di questi processi dobbiamo condurla tramite dei metodi consolidati e l'algebra formale è uno di questi metodi. In altre parole, si tratta di estrarre da questi processi, di estrarre le invarianti di questi processi, cioè ciò che rimane invariato al variare delle contingenze di questi processi. L'algebra, sotto questo profilo, sotto forma di equazioni, ci rappresenta il metodo che abbiamo sperimentato come il migliore per poter fissare delle ipotesi che descrivano quali possono essere le invarianti del processo che vogliamo capire. Ovviamente le equazioni in quanto tali vanno poi tradotte in quello che vedete come generation, generazione, in un programma informatico. Il programma informatico deve essere tale da rispecchiare in maniera biunivoca le equazioni che abbiamo estratto, che abbiamo individuato. Questo è un linguaggio di programmazione per i computer, normalmente è un linguaggio base come il C, è un linguaggio ideale per questo tipo di operazione, in quanto la relazione tra equazioni e linguaggio di programmazione C è veramente biunivoca e chiara, ma qualsiasi linguaggio di programmazione può essere utilizzato. Una volta che abbiamo quindi reso automatico il processo, cioè le equazioni le abbiamo rese automatiche, indipendenti. Se le equazioni fossero dei pensieri, abbiamo reso indipendenti i pensieri che noi crediamo stiano alla base del processo che vogliamo capire. A questo punto, proviamo il sistema, il linguaggio di programmazione che abbiamo implementato e andiamo a comparare i risultati, cioè le azioni, gli outputs che questo programma ci offre con gli output del processo naturale che vogliamo comprendere. Ovviamente anche in questa fase, che noi esprimiamo nello schema soltanto con la parola comparazione, in realtà è una procedura complessa che consiste nel valutare, secondo protocolli molto specifici di validazione, quanto è accurato l'output del sistema automatico rispetto all'output e alle performances del sistema naturale che vogliamo capire. Quindi, riassumendo, i passaggi sono: abbiamo un processo naturale, da questo processo naturale, che ci, come vedremo, trasformeremo in forma di dati, faremo un'analisi per estrarre le invarianti, cioè immaginare le equazioni che possono essere alla base di questo processo o le equazioni che generano equazioni che sono alla base di questo processo. Poi implementeremo queste equazioni che crediamo siano le nostre invarianti del processo, cioè quelle che spiegano la varietà di comportamenti del processo, in un modello automatico tramite un linguaggio di programmazione. Il linguaggio di programmazione lo implementeremo e la sua implementazione ci consentirà di comparare tramite opportune misure e protocolli di validazione provenienti dalla teoria della misura e dalla teoria delle probabilità, di vedere quanto il modello che abbiamo implementato in maniera meccanica simula in maniera efficace e accurata il processo che volevamo capire. E da questo capiremo se le equazioni che noi abbiamo ritenuto essere le invarianti di

il processo sono attendibili per comprendere quel processo. Diciamo qualche parola su che cos'è un'algebra. Un'algebra è data da un insieme di entità, un insieme di relazioni tra queste entità e un insieme di operazioni ben definite come proprietà, cioè una serie di operazioni con proprietà ben definite. E ovviamente è una definizione molto semplificata, ma per capire di cosa di cui stiamo parlando. Il protocollo che a questo punto dobbiamo seguire nella ricerca scientifica è stato consolidato durante molti anni e possiamo riassumerlo in tre parole chiave: ricerca, esperimento o esperimenti e test. Proviamo a vederli in maniera più individuale. Con l'espressione ricerca, l'intero processo che include i ricercatori umani dall'identificazione del problema fino all'interpretazione dei risultati. Cioè io mi faccio delle domande come ricercatore, assumo un dominio di processo, cioè un certo tipo di struttura di processo che mi interessa comprendere, mi faccio delle domande su quel processo e quindi traduco questo processo in dati, analizzo i dati tramite algoritmi, i risultati di questi algoritmi li interpreto. E quindi dall'inizio alla fine la ricerca è questo processo di individuazione del problema, traduzione in dati, applicazione degli algoritmi, interpretazione degli output degli algoritmi e loro validazione. Questo intendiamo per ricerca. Per esperimento intendiamo il progetto, l'esecuzione e il completamento di questa procedura di analisi dei dati, dal trattamento iniziale di questi dati fino all'interpretazione finale. In altre parole, una volta che per fare un esperimento, devo tradurre il problema in dati. Questi dati li organizzerò in un certo modo. Una volta che li ho organizzati, devo analizzarli e scegliere quelli che sono gli algoritmi più efficaci per estrarre le informazioni che sono fondamentali per spiegare quel processo. Quindi gli algoritmi trattano i dati, dopodiché applico degli strumenti per vedere quanto gli output di questi algoritmi sono fedeli, accurati e precisi rispetto al processo che voglio comprendere e vedremo questi protocolli in dettaglio e poi offro l'interpretazione finale. Il test è ancora un sottinsieme dell'esperimento perché io posso avere dei dati e posso fare diversi test. Per esempio, qui usiamo il computer, significa che noi partiamo dall'applicazione di differenti algoritmi e generiamo dei risultati. A seconda degli algoritmi che usi, a seconda di come ho tagliato i dati che rappresentano il problema, avrò un test diverso. Questo disegno riassume un pochettino, in maniera semplificata ovviamente, quello di cui stiamo parlando. Abbiamo la ricerca 1, la ricerca 2, la ricerca N. Tutte queste ricerche possono essere costituite, ognuna di queste, in diversi esperimenti e ogni esperimento può essere costituito da diversi test, che consiste nel prendere gli stessi dati o parte di essi ed elaborarli con sistemi diversi avendo risultati diversi. A questo punto la domanda a cui dobbiamo cercare e dovremmo essere in grado di rispondere è: qual è la differenza tra ricerca, esperimenti e test? E adesso vediamo al secondo argomento: cosa sono i dati, cosa sono gli algoritmi, che cosa sono le procedure di validazione. Cerchiamo di spiegare che cosa intendiamo con dati. I dati sono una rappresentazione al discreto del problema che voglio comprendere, del processo che voglio spiegare, capire e simulare. I dati sono una rappresentazione ovviamente al discreto, ma deve essere statisticamente rappresentativa del problema, perché se no poi analizzo e trovo dei risultati, però
per un problema che non rappresenta il mio progetto.

Quindi i dati sono il passo fondamentale, sono la benzina tramite la quale io fornirò una interpretazione del processo. Gli algoritmi sono delle procedure matematicamente definite che prendono quei dati, li trasformano in vari modi e trovano un output. Vedremo che questi algoritmi, scusate, possono essere di natura diversa. Validazione. Validazione significa che dopo aver applicato degli algoritmi su dei dati che rappresentano un problema, devo in qualche modo assicurarmi quanto quegli algoritmi hanno prodotto un output che mi è utile per capire il problema e quindi devo capire in maniera oggettiva qual è l'accuratezza che gli algoritmi producono rispetto alla comprensione del problema. Adesso dovremo tentare di entrare nel dettaglio. Vediamo. Il processo fondamentale, lo riassumiamo, è: ho dei problemi, mi faccio delle domande e genero dei dati. A questo punto ho i dati, gli algoritmi e le procedure di validazione. Questi sono i tre concetti chiave, quelli che vedete in verde, che rappresentano il cuore del processo dell'approccio informativo dell'intelligenza artificiale. Tenete presente che il problema, le domande, la generazione dei dati sono fondamentali perché se questi tre passi vengono in qualche modo fatti in maniera approssimativa, tutto ciò che segue può essere compromesso. Una volta che ho i dati, li ho fatti interagire con gli algoritmi, ho attuato delle procedure di verifica dell'accuratezza e so quanto quello che ho fatto rappresenta una conoscenza nuova sul problema che volevo capire, il problema fondamentale diventa l'interpretazione dei risultati, che è fatta ovviamente da ricercatori umani in questo momento, ma non è detto che debba essere sempre così. Nuove domande che i risultati mi pongono e nuovi argomenti che mi pongono e quindi nuove ricerche o nuovi test. Vediamo l'identificazione del problema. Significa collezionare delle domande significative e non banali circa la struttura o il processo naturale o culturale che voglio comprendere. Significa anche speculare sulle possibili operazioni di questo sistema, da essere verificate queste speculazioni negli step successivi. Qui abbiamo messo insieme processi o strutture naturali e culturali. Perché? Normalmente quando si parla di culturale si vuole intendere qualcosa di diverso dal naturale. In realtà, dal nostro punto di vista, se volete molto semplificato, più pragmatico, quello che chiamiamo cultura, con tutta la complessità che comporta, non è altro che la natura filtrata dal cervello umano. E allora, il cervello umano, in questo scenario rappresenta come un amministratore delegato dalla natura a gestire alcuni processi, l'output dei quali lo chiamiamo culturale. Questo deve essere chiaro perché in natura abbiamo soltanto variazioni quantitative. La qualità è qualcosa che vedremo tra un attimo. I dati. Beh, i dati con quali devo rappresentare il processo o la struttura che voglio comprendere devono essere dei dati strutturati in maniera atomica, cioè devo andare a scegliere per questo tipo di approccio che stiamo esaminando gli elementi minimi di questi dati, cioè le variabili che caratterizzano ogni osservazione devono essere le più piccole possibili e devono in qualche modo, questi dati devono essere statisticamente rappresentativi del processo che voglio esaminare. Ovviamente i dati devono essere aggregati con criteri appropriati e devono essere generati da specifici esperimenti. In tutti i casi i dati disponibili saranno l'unico input dei passi successivi del processo di ricerca. Questo è importante, cioè nel tipo di analisi di intelligenza artificiale basata sulla estrazione di informazioni nuove,
Noi dobbiamo contare soltanto sui dati, sull'elaborazione dei dati. Non è che dobbiamo tenere da parte qualche nostra ipotesi e aggiungerla con una regola al sistema. Questo non è possibile in questo tipo di approccio. Noi avremo soltanto dei dati, cioè delle quantità, e i sistemi algoritmi analizzeranno le variazioni quantitative. Quindi tutto ciò che è possibile sapere è possibile saperlo lavorando sui dati. In questa preparazione dei dati, i dati disponibili per una ricerca debbono essere organizzati e strutturati in modo tale che siano appropriati per gli algoritmi che verranno utilizzati, allo scopo di creare una base dati che presenti tutta l'informazione in maniera più esplicita. Voglio dire che il pre-processing, cioè il trattamento iniziale dei dati, deve essere tale da espandere le informazioni, non da restringerle. E quindi questo consentirà agli algoritmi che useremo di avere il massimo dell'informazione esplicita e quindi poter lavorare su questa informazione esplicita trovando nuove connessioni che magari sfuggono a sistemi tradizionali di analisi. Di conseguenza, gli algoritmi che saranno usati più tardi, quando i dati sono stati preparati, per loro sarà più facile scoprire le informazioni distribuite o nascoste che sono nella base dati. E adesso veniamo agli algoritmi che a questo punto dobbiamo utilizzare per analizzare quei dati preprocessati. Noi dovremo a questo punto scegliere e organizzare in strutture parallele o sequenziali degli algoritmi che sono utili per la ricerca. Quali? Lo vedremo. La scelta ovviamente del quali algoritmi, l'organizzazione degli algoritmi in una struttura, in un framework, definisce quello che è il disegno di ricerca. Ed è questo, è il cuore della ricerca. Arrivare al disegno di ricerca, quindi quali algoritmi processano in quale momento i dati, è la parte più importante del disegno di ricerca. Io posso avere dei dati, analizzarli con più algoritmi diversi in parallelo, ognuno dei quali estrae determinate informazioni dalla stessa base dati, poi questi algoritmi possono essere fusi in nuovi algoritmi, gli output di questi algoritmi fusi in altri algoritmi che analizzano altre informazioni che sono emerse, alcune le sopprimono come il rumore, altre le ingigantiscono come le informazioni laterali che invece possono essere importanti. Questo disegno è proprio uno schema di quali algoritmi, in quale ordine, con quale sequenza e qual è l'input di ognuno e l'output di ognuno caratterizzano la parte più importante che è il disegno di ricerca. Alla fine arriva l'interpretazione dei risultati, che è la fase più delicata ovviamente. Nel caso in cui i test condotti si dimostrino significativamente corretti, abbiamo bisogno di tradurre questi output degli esperimenti in relazione alle domande e alle assunzioni che abbiamo fatto nella fase iniziale della ricerca. Io qui sto dicendo in maniera molto ma molto semplice che l'output che ci viene dagli algoritmi va interpretato. Interpretato significa che l'output che viene dagli algoritmi è in un certo tipo di linguaggio, che sarà, come dire, un linguaggio formale. Posso avere degli output che mi danno dei numeri, che mi dicono delle cose in termini quantitativi. Poi però io ho bisogno di tradurli in un altro linguaggio, che è il linguaggio comune, se non proprio comune, un linguaggio comprensibile. Questa traduzione non è un vezzo accademico, è qualcosa di essenziale. Se io non traduco le uscite degli algoritmi in un linguaggio diverso, che può essere compreso, non dico da chiunque, ma da un pubblico abbastanza istruito, ma in un linguaggio naturale, praticamente è come se lasciassi la ricerca che ho fatto in uno stato indeterminato, di incomprensibilità.
Potete immaginare per facilità che io potrei anche addestrare un sistema di quelli che abbiamo

abbiamo visto prima come ChatGPT, cioè un sistema di emulazione, a interpretare gli output che io ottengo da algoritmi specifici in un linguaggio naturale, in modo che possa raccontare gli esiti dell'esperimento che io ho effettuato in una maniera più comprensibile. Questa è una traduzione proprio tra due linguaggi. Ovviamente, questa traduzione serve poi a poter fare nuove ipotesi, poter condurre a fare nuove ipotesi, a porsi nuove domande e a permettere una ripartenza del ciclo sperimentale dall'inizio. Questa traduzione è importante perché nei team di ricerca spesso esistono professionalità diverse. Non esistono soltanto matematici o informatici, possono esserci anche medici, possono esserci anche economisti, possono esserci anche esperti di scienze umanistiche. Quindi il tradurre i risultati degli algoritmi in un linguaggio comprensibile è fondamentale per permettere a tutto il team di comprendere che cosa è avvenuto e quindi, riflettendo su cosa è avvenuto, di poter fare ipotesi innovative su nuovi esperimenti che possono essere effettuati o su nuove addirittura ricerche che possono partire dal punto in cui si è arrivati. Ovviamente questi risultati vanno immagazzinati, in modo che la conoscenza che si è acquisita fino a quel momento possa essere una base per delle nuove ricerche. Ovviamente queste conoscenze, acquisite come output della ricerca, possono a loro volta essere organizzate in una base dati, che sia aggiornabile nel tempo e diventi essa stessa una base per nuovi possibili esperimenti. Rivediamo un attimo lo schema del processamento che abbiamo illustrato. Abbiamo i problemi, le domande e la generazione dei dati. Poi abbiamo la terna dei dati, gli algoritmi e i processi di validazione che abbiamo illustrato velocemente. E infine l'interpretazione dei risultati, le nuove domande e i nuovi argomenti. Adesso, per rendere concreto quanto abbiamo detto, proverò a fornirvi un esempio applicativo. Ovviamente ci saranno aspetti in questo esempio che non saranno perfettamente comprensibili, bisognerà che vi fidiate di quello che vi dico. In ulteriori lezioni questi verranno approfonditi. Immaginiamo un caso pratico. Esiste un fondo sanitario che rimborsa le fatture di alcuni utenti che sono iscritti a quel fondo e emettono una fattura perché hanno fatto delle cure. Ora, immaginate che queste persone che possiedono la polizza assicurativa sanitaria sono raggruppate in delle compagnie, in delle società. Ogni società a fine anno raduna tutte le fatture che sono state messe quell'anno dai suoi iscritti e le presenta al fondo perché vengano rimborsate. Qual è il problema? Il problema è molto pratico. Il fondo sospetta che alcune fatture siano false, siano anomale, siano, possiamo dire, inappropriate. Allora, il problema nostro sarà quello di partire dai dati di queste fatture che vengono emesse in un anno e tentare di capire quali sono quelle anomale. Per far questo, dovremo prendere tutte queste fatture e vedere da come sono fatte le fatture simili, un po' quello che abbiamo fatto in un'altra lezione quando abbiamo messo vicino colonne e righe che sembravano simili. Poi bisognerà individuare, dopo questo clustering, bisognerà individuare quali fatture andrebbero rettificate, modificate in modo da sembrare più normali e quindi quali sono anomale. Infine potremmo chiedere al sistema di farci alcune simulazioni del tipo che cosa accadrebbe se il numero degli iscritti al fondo salisse, quali sono le conseguenze
sulle altre variabili.

variabili come numero di fatture, numero di soldi che devono essere dati a chi chiede il rimborso, eccetera. E infine, la cosa ancora più importante, se tra le fatture individuate come inappropriate ne esistono alcune che sono molto o troppo simili alle altre, in modo da lasciar pensare che esista una sorta di inappropriatezza organizzata, cioè che alcuni si siano messi d'accordo per fare fatture, chiamiamole false, fra virgolette. Useremo per raggruppare le fatture simili una rete neurale non supervisionata, perché noi non abbiamo un gold standard, quindi non sappiamo quali sono quelle anomale e quali sono quelle corrette. Useremo un'altra rete neurale sulle uscite della prima, per stabilire quali sono quelle anomale. Poi useremo una rete autoassociata che ancora non conosciamo, ma conosceremo presto, per simulare scenari possibili. E infine, una quarta rete neurale che ci dirà come sono organizzate le diverse fatture in un grafo connesso e pesato, in modo da farci vedere se ci sono alcune fatture anomale, le une vicine alle altre, tali da lasciar pensare che ci sia una microorganizzazione nel generare fatture inappropriate. Ecco il disegno di ricerca, quello di cui abbiamo parlato. Praticamente noi dobbiamo partire dai dati che vedete in basso in rosso, questi. Dobbiamo organizzarli, quello che è chiamato pre-processing, in modo tale che siano il più trasparenti possibili, in modo da costituire una base dati che vedete qui, righe e colonne. Le righe sono i casi e le colonne sono le variabili. Dopodiché useremo una prima rete neurale per fare un certo lavoro, questa chiamata SOM, Self-Organizing Map. La useremo senza entrare nei dettagli di come funziona, perché non è oggetto di questo incontro. Una seconda rete neurale per individuare le anomalie, chiamata AUIT, o anche autoencoder, e infine una terza rete neurale, quella che vedete qui, per strutturare le diverse fatture in un grafo pesato. Proviamo a vedere il pre-processing. La prima cosa che dobbiamo fare è pulire i dati, eliminare i dati mancanti, e poi si tratta di costruire un nuovo input. Come? Praticamente seguendo uno schema che vedete. Dobbiamo calcolare la media del numero delle fatture per ogni variabile, in dettaglio. Inoltre, la media della richiesta annuale di soldi di ogni compagnia, di ogni società, in un anno. Questo ci permetterà di avere qual è il profilo statistico delle fatture di ogni compagnia durante quell'anno. Noi questo processeremo, quindi dei dati aggregati in questo caso. Ecco, vedete, questo è lo schema di come il dataset del fondo era costituito. C'erano, dice, il numero delle fatture, è una variabile perché è un numero. Quante fatture sono state messe dalla compagnia dal Detali quell'anno? Chi è il titolare della fattura? Il proprietario, il coniuge, i figli. E qui diventano tre variabili indipendenti in realtà. Qual è lo stato del proprietario? Se è attivo, cioè se sta pagando la sua quota al fondo, se invece è terminato, cioè non è più attivo, se è sospeso. E via dicendo, vedete, queste sono le variabili, compreso il costo del servizio, cioè abbiamo diviso il costo in intervalli. Richiedo una fattura tra 0 e 100 euro, tra 100 e 500 e così via fino a maggiore di 10.000 euro. E poi la quantità di denaro liquidato per ogni fattura. E anche qui abbiamo diviso in intervalli. Quindi sommando questi numeri abbiamo il numero delle variabili del nostro dataset, delle variabili cosiddette di input. Ed eccole qui. Vedete, c'è la prima colonna è il nome della compagnia. Poi esiste il numero delle polizze che quell'anno ha espresso e così via. Tutte le altre variabili, vedete, sono state tradotte in numeri, per cui abbiamo una matrice numerica da analizzare. Quindi il pre-processing è consistito

nel tradurre il dataset originario in una matrice numerica dove ogni variabile era in qualche modo espansa. Ecco lo schema di queste fatture. Vedete, a sinistra ci sono le singole fatture. Nel centro, i pallini un po' più grossi sono praticamente le persone che hanno emesso quelle fatture, per cui i pallini piccoli rossi arrivano alla persona rossa, che è rappresentata dal pallino, e così via per gli altri. Poi, ognuna di queste persone è legata a una compagnia, e perché è la compagnia che presenta al fondo il sommario delle fatture da pagare. Questo è lo schema con cui avviene questo processo. La prima cosa che dobbiamo fare, quindi, è vedere quali compagnie hanno dei profili simili. Poi vedere quelli anomali, generare scenari dinamici del tipo che cosa accadrebbe se, e poi la rete completa di come le compagnie hanno discostamenti e anomalie simili tra di loro. Useremo una self-organizing map che non potremo spiegare nel dettaglio come funziona, ma è una rete neurale non supervisionata, ideata da un finlandese molto famoso, Kohonen, negli anni 70. Ecco qui il libro di riferimento ed ecco la rete in questione. Vedete l'input, che sarebbe il profilo di come una compagnia si è caratterizzata nel fare fatture, nel chiedere rimborsi in un anno, è quegli input che vedete in alto, qua sopra. È un vettore, praticamente, di numeri. Questa rete è organizzata come una griglia con tante cellette. Praticamente il suo compito è quello di mettere ogni osservazione, quindi ogni vettore del dataset, in una celletta, in modo tale che ogni celletta abbia dentro le istanze, cioè i casi, più simili tra di loro. Questo avviene secondo una funzione matematica di questo tipo. Ogni volta che arriva un vettore di input, che chiamiamo x, si misura la sua distanza dal vettore dei pesi, quello che unisce ogni celletta a ogni cella della griglia, e si mette quel record, cioè quell'istanza, cioè quella compagnia, nella celletta dove la distanza tra il suo profilo e i pesi che all'inizio sono stati dati in maniera casuale è minima. Dopodiché si correggono i pesi. I pesi di tutte le celle legate all'input cambieranno di una certa quantità, in modo che la cella che è risultata vincitrice avrà più probabilità di risultare vincitrice con lo stesso record nella fase successiva, perché questa rete vede gli stessi dati più volte e ogni volta aggiorna i pesi. Quindi siamo già nel pieno di funzionamento di una rete neurale. Ed ecco qui quello che accade. Il dataset lo vedete alla sinistra e ci abbiamo le compagnie sulle righe e sulle colonne abbiamo le variabili. Questa è la rete che stiamo utilizzando. Questa rete alla fine ci restituisce una griglia dopo che ha visto molte volte tutto il dataset. E questa griglia è fatta in questo modo, mi ha messo tutti i record simili nelle celle vicine. Però in alcune celle ne ha messi molti, vedete questi configurati con il colore arancione. Sono delle palle un po' più grandi, perché dice che qui sono stati messi molti record simili. Poi vedete in alto a sinistra, in circolettati in rosso, delle palline un po' più piccole, con un numero vicino. Qui ce ne ha messe due, qui ce ne ha messo uno, quindi più rare. La proprietà è sempre la stessa. Celle vicine contengono record simili da diversi punti di vista. Quindi un lavoro molto complesso quello che fa questa rete. Però l'errore quale sarebbe? Dire, ok, noi cerchiamo le anomalie e allora sarà sufficiente andare a vedere le celle meno frequentate per individuare le anomalie. Questo è un errore. È un errore fondamentale che nel disegno di ricerca noi abbiamo tentato di evitare. Perché una fattura, un profilo di una compagnia
Può essere raro.

Ma non è detto del perché sia raro allora è sbagliato. Voglio dire, è chiaro che un passero rappresenta il nostro prototipo di uccello meglio di un pollo, ma non è vero che il pollo è un uccello sbagliato. Dobbiamo tener conto non semplicemente della frequenza, cioè quante casi sono capitati in ogni cella, ma dobbiamo usare questa griglia come un nuovo database, perché in una di queste celle ci sono le variabili tipiche che hanno permesso che ogni caso finisse in quella cella. Per cui è come se avessimo un altro dataset fatto dello stesso numero di variabili, ma in questo caso di 10x10, 100 record, che sono i casi prototipici, alcuni molto frequenti, quando la pallina è grande, alcuni molto rari. Benissimo. Perché sono importanti questi 100 nuovi prototipi? Ma perché rappresentano i mondi possibili di questo dataset. Cioè la rete ha dovuto mettere ognuno dei record che ha processato in una di queste celle. Ovviamente alcuni ce li ha messi tranquillamente, altri non sapeva dove metterli e li ha messi dove poteva far meno danno, cioè dove c'erano record meno diversi, ma non è detto che era l'ideale. Per cui noi assumiamo questa griglia come tutti i 100 mondi possibili di questo dataset e faremo apprendere a una nuova rete che non sa niente di quanto abbiamo fatto prima, questo dataset è fatto dello stesso numero di variabili ma con 100 record che sono 100 prototipi. E vediamo, questa rete è un autoencoder. Che cos'è un autoencoder? Questa è la pubblicazione in cui è stato presentato per la prima volta. È una rete neurale complessa. Questa rete gli fa vedere dei dati e lei, bottom up, cioè soltanto basandosi sui dati, tenta di capire, apprende e comprende la logica implicita di quel dataset. Ok? Se quel dataset rappresenta la situazione standard, beh, quello sarà una sorta di default, cioè di base di conoscenza dalla quale la rete, una volta che l'ha preso, partirà. Perché è importante questo? Perché noi gli facciamo apprendere i prototipi, cioè il frutto di un'elaborazione di un'altra rete, e quindi la rete apprenderà quei prototipi. Una volta fatto questo, gli mettiamo di fronte il dataset reale, i veri casi, e lei, siccome ha appreso i prototipi, un autoencoder è una rete che apprende un input e impara a ripeterlo tale e quale, per cui se erano delle somme che doveva apprendere, addendo 1 più addendo 2 più risultato, 3 nodi, lei avrebbe appreso le somme ripetendo in output quello che aveva in input. Benissimo, questo lo può fare, ma una volta che lo ha appreso, noi facciamo vedere i record reali, quelli che noi avevamo messo nella prima rete. E lei, quando sono rappresentativi di una cella, ce li ripeterà come tali. Quando invece sono un po' diversi dai valori della cella in cui erano, ce li deformerà. E dal tasso di deformazione dell'output capiremo quali sono i record anomali. Facciamo un esempio. Immaginiamo che la nostra autoencoder, la nostra AUIT, sia un puffo che in tutta la sua vita ha visto soltanto puffi di tipo diverso. Puffi cuochi, puffi falegnami, puffi donne, puffi maschi, puffi bambini, puffi anziani. La sua vita ha visto solo puffi, così come la nostra rete ha visto soltanto i prototipi prodotti dalla prima rete SOM. Quando a questo puffo che ha visto solo puffi gli metteremo di fronte la fotografia reale di un anziano umano, lui non vedrà l'anziano umano, ma vedrà, lo trasformerà nella sua testa, nella cosa più vicina che ha, cioè un puffo anziano. Questo è quello che farà la rete AUIT. Ci deformerà gli output di alcuni record in modo tale da farli sembrare accettabili. Questa è l'autoencoder, vedete che in input ha i valori che noi gli mettiamo, e in output deve imparare a ripeterli. L'abbiamo fatto apprendere sui dati della rete SOM, cioè su 100 prototipi, e poi la interroghiamo sul resto.
Ed ecco qui lo schema, è molto semplice.

praticamente abbiamo che la nostra base dati, una volta processata, è stata letta da una somma che ha prodotto questi prototipi. Questi prototipi li abbiamo messi in apprendimento a questo autoencoder. Una volta che l'autoencoder ha appreso, gli facciamo vedere uno per uno i record reali da cui siamo partiti. E lui, quando sono rappresentativi di uno di questi 100 mondi, ce li ripete come tale. Quando invece sono strani, il suo output sarà molto deformato. Considereremo il tasso di deformazione come un tasso di anomalia. I record atipici o anomali sono quelli che questa rete out ci deforma di più. Queste sono indicazioni sul software che abbiamo utilizzato e che troverete poi nel materiale. Ecco, qui vedete ad esempio l'individuazione delle anomalie. Vedete quel foglio Excel che esce in giallo, ci dice una cosa molto importante. Abbiamo messo in evidenza la deformazione prodotta sul numero delle fatture che ogni compagnia ha inviato. Qual è il problema? E vedete che alcune compagnie hanno emesso, più fatture, altre ne hanno messe meno. Proviamo a vedere. Delle polizze. Guardate, la prima compagnia di cui dobbiamo tenere nascosto il nome, quella che vedete in alto a sinistra, no, ha... quanti iscritti? 725 iscritti. Però Awit ci dice si è comportata nell'emettere fatture come se ne avesse 903. Quindi, si è comportata come se avesse più dipendenti di quelli che in realtà. Un'altra compagnia, la seconda, ha 394 dipendenti, ma si è comportata come se ne avesse 497. Anche questo è anomalo. La terza compagnia ha solo 13 dipendenti, ma ha messo fatture come se ne avesse 84 e passa. E così via. Da questo possiamo individuare quali sono le compagnie che probabilmente hanno fatto delle fatture inappropriate. E mi limito a dire inappropriate. Se adesso guardiamo il numero delle fatture, non rispetto al numero dei possessori di polizza, vediamo un altro fenomeno. Lo stesso dataset elaborato da Awit ci dice, guarda, la compagnia tal dei tali, la prima che vedete in alto a sinistra, ha emesso in un anno 297 fatture, ma secondo le altre variabili avrebbe dovuto emetterne 188, per cui ne ha emesse oltre 100 di più. La seconda compagnia, che ne ha emesse 57, avrebbe dovuto emetterne 39. Fate voi la lettura uno per uno e vi accorgete che in ordine ci sono alcune compagnie che hanno messo un numero di fatture superiore a quello che avrebbero dovuto mettere e questo gliel'ha detto questa seconda rete. Adesso dobbiamo prendere praticamente questo nuovo dataset che è dato dai dati reali. Quante fatture ha emesso la compagnia 1, quante fatture ha emesso la compagnia 2, quanto ha richiesto in soldi la compagnia 1, quanto ha richiesto in soldi la compagnia 2, e le stime fatte dalla rete. Facendo la differenza cella a cella, noi otteniamo un'altra matrice, che è la matrice dei delta, cioè la matrice che ci rappresenta per ogni variabile di ogni compagnia la differenza tra quanto ha dichiarato la compagnia o ha fatto e quanto ha stimato che avrebbe dovuto fare o dichiarare la rete neurale, quella compagnia in particolare. Questa è un'altra matrice che può essere analizzata da una rete non supervisionata, una terza rete non supervisionata. Che cosa ci fa? Ci fa un grafo pesato che vedete in basso, adesso poi lo vedremo meglio, e noi lo andiamo a colorare in rosso con quelle compagnie che la seconda rete, Awit, ci aveva detto che avevano fatto una stima inappropriata. In verde con quelle che sono state invece economiche, cioè hanno addirittura chiesto di meno di quanto avrebbero potuto, e in blu quelle che più o meno hanno chiesto in maniera proporzionale al loro profilo. Ed ecco interessante, se noi facciamo fare il grafo a questa rete, dopo aver appreso i delta, gli facciamo fare il grafo del numero delle polizze, vediamo che i rossi sono distribuiti ai bordi spesso di questo grafo, cioè dove sono le foglie, e possiamo vedere che alcuni di questi,
Vedete questi rossi qui? Sono gli uni vicino agli altri. Significa che queste compagnie si sono comportate in maniera inappropriata, in modo molto simile le une con le altre. E questo è sospetto. Se gli diciamo adesso di fare lo stesso grafo, un grafo diverso, ma considerando il numero delle fatture che ogni compagnia ha emesso, scopriamo un'altra cosa.

copiato dall'altra il modo di emettere delle fatture di rimborso sanitario. Ne trovate altre qui e potete vedere anche che sono vicine a quelle blu, cioè quelle che si sono comportate normalmente, che sono quelle da cui probabilmente hanno ispirato la fattura emessa, il numero di fatture emesse è stato alterato ispirandosi a qualche compagnia che aveva emesso delle fatture accettabili. Questo ci permette di individuare le diverse compagnie quando fanno richieste inappropriate. Ma possiamo fare uno zoom ulteriore, secondo il disegno di ricerca che abbiamo fatto. Andiamo su una compagnia, una di quelle, non posso dire quale, che era particolarmente attiva nel risultare inappropriata nelle sue richieste. La chiamiamo con tutte queste X, come se fosse un film pornografico. Eccola qua. Questa compagnia, per esempio, no? Ha emesso 145 fatture, ma avrebbe dovuto emetterle, secondo la rete numero 2, AWIT, 92. Poi un altro dipendente di questa compagnia, perché adesso siamo sui singoli dipendenti, ne ha emesse 249, ma avrebbe dovuto emetterle 223 e così via. Vedete che c'è una differenza significativa. Se noi adesso andiamo a vedere la rete SOM numero 1, quella che ci aveva praticamente individuato le richieste simili, mettendole le une vicine all'altro, con delle palle più grandi quando molte richieste erano molto simili tra loro e palle più piccole quando erano rare. Voi potete vedere, cerchiato in blu, quelle celle dove è stata trovata un'anomalia. Per esempio, in alto a sinistra, vedete queste sono stati messi qua dalla SOM 7 record. Ma secondo AWIT di questi 7 record, solo due, li vedete 1 e 2 sono i codici di matrice della polizza. Solo due sono risultati inappropriati. Andiamo ancora sotto qui, ne vediamo 7. Ma anche qui solo due sono stati trovati inappropriati. Qui ne vediamo 10, lo vedete? Ma solo uno di questi 10 è stato trovato inappropriato, cioè se ci fossimo fermati al primo stadio avremmo commesso degli errori di precisione notevoli. Mentre in questo caso siamo riusciti all'interno di una cella a individuare solo quei record il cui comportamento era effettivamente anomalo. Ma uno potrebbe dire, ma magari dipende da quanto hanno chiesto. Questa è una proiezione sempre della rete SOM, della prima che abbiamo utilizzato, che ci mostra la quantità di denaro richiesto da ogni soggetto. Più il rombo è grande, più denaro è richiesto. Circolettati sempre quelli che sono le celle dove c'è un'anomalia. Vi ricordate, qui ce n'erano sette, questa è una richiesta medio-grande e solo due sono stati presi. Qui è piccola come la richiesta e solo due sono stati presi. Qui è piuttosto grande. E anche qui ne è stato preso soltanto uno. E potete procedere voi guardando che la dimensione della richiesta non è connessa al fatto che la richiesta sia anomala oppure no. Quindi ci siamo anche liberati di un'analogia che poteva essere fuorviante, cioè che più la richiesta è alta, più la richiesta potrebbe essere inappropriata. Non è così. Ed ecco come appare i singoli dipendenti di quella compagnia che abbiamo focalizzato, di nuovo alla rete che traduce i delta di scostamento tra le richieste reali e quelle che la rete ha stimato in un grafo pesato. Potete vedere sempre in rosso i soggetti anomali. E anche qui potete vedere che possiamo parlare, tra virgolette, senza essere querelati, di mini truffe possibili. Perché vedete questa zona in basso? Questa, tutti rossi? Beh, questi soggetti significa che hanno fatto delle richieste molto simili secondo la rete neurale tra di loro, cioè alterate in maniera simile, per cui potrebbero essersi copiato le richieste l'uno con l'altro facendo delle piccole variazioni. Questo ci ha consentito di individuare delle anomalie. Non è che questo metodo funzioni sempre e comunque, ma ha permesso, nel caso pratico, al fondo di cui stiamo parlando, senza nominarlo come nome, di individuare, di andare ad approfondire presso alcune compagnie le fatture,
di rimborso che avevano richiesto.

E vi posso anticipare che nella maggior parte dei casi sono state trovate delle inappropriatezze che sono state giudicate fuorvianti o perlomeno che non potevano essere rimborsate. Non diciamo altro. Ora, il problema fondamentale di questo esempio, che è servito semplicemente a spiegare che cos'è un disegno di ricerca e quanto è importante, ci pone una domanda che potrebbe essere provocatoria nell'esempio che abbiamo fatto, ma voglio lasciarvela. Siamo sicuri che nel nostro paese il numero delle persone interessate a scoprire i comportamenti inappropriati sia maggiore del numero delle persone che sono invece interessate a tenerli segreti? Questa non è una domanda da esame, ma è una riflessione filosofica sul tutto. Quello che rimane come punto centrale di quello che abbiamo visto è il disegno di ricerca che abbiamo tentato di esemplificare, anche usando strumenti che al momento non possono essere matematicamente spiegati nel dettaglio. Ricordo le principali domande che ci dobbiamo lasciare nella mente sono: cosa sono i dati? Che cos'è un progetto, un disegno di ricerca? E quindi tutte le domande di questa lezione, qual è la differenza tra una ricerca, degli esperimenti e dei test? Che cosa sono i dati? Ma aggiungiamoci pure che cosa sono gli algoritmi e che cosa sono i protocolli di validazione, anche se non si può rispondere ancora in maniera completa. E che cos'è il disegno di ricerca? Questa lezione è terminata. Materiali di approfondimento di queste lezioni potranno essere trovate al sito dell'Ateneo nelle pagine che riguardano questo corso. Arrivederci.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Si parlerà di machine learning. Gli argomenti sono intelligenza artificiale e machine learning, struttura dei dati ed apprendimento, una ricetta per il machine learning. Iniziamo con il primo argomento, intelligenza artificiale e machine learning. Ci occuperemo di illustrare come metodi di machine learning che saranno definiti, possono essere utili e fondamentali per tecniche di intelligenza artificiale. Si è già visto che si definisce un agente artificiale come un artefatto che riceve informazioni e compie azioni dall'esterno, riceve informazioni tramite dei sensori, li memorizza e applica una funzione che mappa sequenze di percezioni in sequenze di azioni. La funzione da mappare è storata in memoria, a seconda delle informazioni memorizzate e ricevute dall'esterno, decide di compiere determinate azioni. Il machine learning si occupa della tecnica e del modo con cui si può definire a un agente artificiale intelligente una determinata funzione. La definizione originale è questa: metodi computazionali che emulano l'apprendimento umano basato sull'esperienza, apprendere dagli esempi, senza essere specificatamente ed esplicitamente programmati. Se guardiamo Google Trend ci accorgiamo che sul machine learning c'è un'attenzione diciamo diversa da zero, da molto tempo, infatti sono tecniche piuttosto vecchie, ma solo negli ultimi anni il trend di machine learning nelle ricerche di Google è aumentato. Quindi questo manifesta in qualche modo l'interesse della comunità scientifica e non solo per le problematiche di machine learning. I primi studi sono degli inizi degli anni 50 del secolo scorso. Negli ultimi 10 anni le applicazioni sono cresciute esponenzialmente, come si vede anche dal grafico. Perché? Perché ci sono migliori algoritmi, maggiore potenza di calcolo e più dati. Diciamo questa tripletta, migliori algoritmi, maggiore potenza di calcolo e più dati, ha fatto sì che praticamente dal 2014 a oggi la crescita delle pubblicazioni e delle applicazioni del machine learning è praticamente esponenziale. In una scala log-log come questa vedete che è una retta. Qui è un classico esempio di modelli machine learning. Modelli machine learning risolvono quella classe di problemi, per esempio riconoscimento d'immagine o riconoscimento del linguaggio, che non possono essere descritti da equazioni e quindi sono troppo complessi per essere risolti in via tradizionale. Il riconoscimento delle facce è un tipico problema di cui non si ha un algoritmo basato da equazioni da codare. Noi sappiamo che le nostre reti biologiche, il nostro cervello riconosce facce con un'estremità, con un'estrema semplicità e diciamo negli ultimi anni sono state sviluppate molte tecniche di machine learning e algoritmi per emulare questa capacità. In generale, un approccio col machine learning è estremamente diverso da quello tradizionale. Tradizionalmente si scrive un programma per avere una risposta. Un modello di machine learning si addestra per estrarre le regole dagli esempi, cioè dalle risposte. Tradizionalmente abbiamo i nostri dati. Il programma, cioè l'algoritmo, le regole, si fa girare tutto su un computer tradizionale e si hanno delle risposte, che possono essere qualsiasi, diciamo. In un modello di machine learning noi presentiamo alla macchina i dati e le risposte che ci aspettiamo.
tentando di capire se la macchina apprende e esplicita le regole che sono nella relazione fra i dati e le risposte. Tipicamente, un esempio, supponiamo di voler far distinguere a una macchina due pesci che scorrono su un nastro trasportatore, il salmone e l'orata. Sappiamo che i due pesci hanno morfologie diverse, quindi possono essere salmone e orata discriminate in base alla lunghezza e alla larghezza.

classifichiamo in maniera umana, noi classifichiamo alcuni esempi, addestriamo la macchina e la macchina in qualche modo è in grado di poter separare orate e salmone in base alle regole che gli abbiamo dato. Quindi diciamo si cambia completamente paradigma di calcolo. La definizione attuale, infatti, è cambiata. Si dice, un algoritmo si dice apprendere dall'esperienza E rispetto a una certa classe di task computazionali T e una misura di prestazione P. Se la sua prestazione nei compiti computazionali misurata attraverso P migliora con l'esperienza E, che è simile come concetto a quella data precedentemente, in cui definivamo essenzialmente il machine learning come l'emulazione di una macchina del modo di apprendere e di lavorare di un cervello umano, ma in qualche modo è più formalizzata e si stacca dall'analogia con l'esperienza umana. Questo, per esempio, è una tecnica nota da anni, che è la regressione lineare. L'esperienza sono le coppie di dati XY che io voglio in qualche modo, da cui voglio determinare un andamento, in questo caso lineare. Il task è trovare la miglior retta che approssima i dati, in questo caso questo, e la prestazione è essenzialmente da misurare, trovare il valore minimo di P rispetto da A e B, dove P è la somma su tutti i dati della differenza al quadrato tra il valore vero e quello previsto dall'equazione. Minimizzando questa quantità, questa misura di prestazione rispetto ai due parametri B0 e B1, si ha la migliore curva che approssima i miei dati. Minimizzare significa variare B0 e B1 fino a che il valore di P assume un minimo assoluto. Un'altra cosa meno formale è il riconoscimento di forme. Qui avete una serie di forme colorate, ellissi, rombi, pentagoni, cerchi, non ci sono i quadrati. L'esperienza sono le forme geometriche, il task è determinare se una forma è un'ellisse o non è un'ellisse e la misura di prestazione è il fatto che la forma è un'ellisse o non un'ellisse. Oppure il riconoscimento di cluster, significa oggetti che si possono essere raggruppati insieme e secondo una simiglianza di alcune caratteristiche. L'esperienza in questo caso è un dataset specifico, come esempio, in figura è riportato un insieme di patate colorate. Il task è dividere il dataset in sottoinsieme o cluster in gruppi in base a criteri di simiglianza. Qui il criterio di simiglianza è il colore. Quindi in qualche modo disporre le patate in questa forma, in questo modo è la realizzazione di una clusterizzazione. Vedete qui ci sono le viola, qui sono un po' più scure, non riesco a identificare il colore e qui sono le patate più chiare. Diciamo, abbiamo tre cluster, abbiamo classificato questo insieme in forma rispetto al colore di patate in questo insieme. Diciamo, di task computazionali che possono essere usate nel machine learning ne abbiamo molto. Qui in figura c'è una lista parziale di algoritmi. Voglio soffermarmi, perché poi ne parleremo durante tutto il corso, sulle reti neuronali. Le reti neuronali nel machine learning sono modelli ispirati alle reti biologiche, quindi il nostro cervello, e sono definiti come uno strato di neuroni di input, almeno uno strato nascosto e uno strato di output, dove diversi risultati possibili

rispetto agli input, ai diversi risultati possibili viene assegnata una probabilità. Vedremo poi cosa significa. Allora, rispetto a questo punto, la seguente riflessione. Un modello di machine learning è definito dall'avere la caratteristica di scrivere da solo il programma che deve eseguire. È giusto dire che un modello di machine learning ha alte prestazioni quando le sue risposte a delle domande sono vicine a quelle attese? Passiamo al secondo argomento, che è struttura dei dati ed apprendimento, e vedremo come abbiamo già detto che il machine learning è addestrare una rete con degli esempi per estrarre delle regole, e vedremo in questo caso quali sono i vari metodi di apprendimento e quali sono i dati, che struttura devono avere i dati associati alle classi di apprendimento. In generale, i paradigmi di apprendimento sono essenzialmente tre: l'apprendimento supervisionato, apprendimento non supervisionato o autosupervisionato e apprendimento per rinforzo. Sono tre classi abbastanza intuitive da capire. L'apprendimento supervisionato è quando ci viene insegnata una cosa dandoci una risposta. Tipicamente quando andiamo a scuola noi apprendiamo in modo supervisionato. L'insegnante ci dà i compiti, noi eseguiamo il compito e poi l'insegnante ci dice se le risposte che abbiamo dato sono giuste o sbagliate. L'apprendimento non supervisionato è invece quello tipico che abbiamo ogni volta che interagiamo senza scopo con l'ambiente. Quando camminiamo per strada noi riceviamo una serie di stimoli dall'esterno, una serie di percezioni che vengono analizzate dal nostro cervello, molte vengono del tutto scartate come non influenti, altre aiutano e servono per apprendere qualcosa. Faccio un esempio: se prendiamo l'autobus tutti i giorni per andare a scuola e vediamo molte volte la faccia di una della stessa persona, dopo un po' cominciamo a riconoscerla, cioè riconosciamo che è una faccia, una persona che noi abbiamo visto molte volte, che però non conosciamo. Il fatto che noi abbiamo memorizzato quella faccia, avviene in maniera non totalmente supervisionata. Totalmente non supervisionata. Diventa supervisionato solo nel momento in cui ci presentiamo, quindi alla faccia associamo un nome. L'apprendimento per rinforzo è il classico apprendimento per premio o punizione. Io faccio una cosa, compio un'azione senza nessuna regola, se l'azione porta al raggiungimento del mio fine o di un fine ho un premio, se l'azione mi allontana dal fine ho una punizione. Tipicamente, per esempio, questo tipo di apprendimento viene utilizzato in agenti artificiali che giocano, quindi in qualsiasi gioco dove ci sono delle regole e il raggiungimento di uno scopo. L'agente artificiale cerca di capire quali sono le mosse migliori in base al premio che riceve. L'apprendimento supervisionato è abbastanza semplice. Ogni elemento, ogni dato ha un'etichetta associata. In questo caso, per esempio, nell'esempio che abbiamo già visto, ad ogni X associo una Y. La X è il mio dato, la Y è la sua label, e in questo caso è una label numerica. In quest'altro esempio io ho delle forme: pentagono, rombo, esagono e cerchio, e oltre al nome della forma geometrica ci associo un'altra

qualità, rosso o giallo. Generalmente, quando il numero e la label sono dei valori numerici, uso delle tecniche di regressione lineare per estrarre le regole. Quando l'elemento e la label sono dei nomi, sono delle parole, il mio scopo è quello di classificare a seconda delle caratteristiche. Per esempio, posso decidere chi è rosso e chi è giallo e eseguo questa classificazione. Posso fare una classificazione a quattro classi che a seconda del tipo della forma geometrica, pentagono, rombo, cerchio, esagono, oppure posso classificare con le due label, pentagono e giallo. È chiaro che in questo caso ottengo otto classi diverse, ognuna per ogni elemento. Lo scopo è quello di minimizzare l'errore di classificazione. Ora, è chiaro che in questi casi semplici non c'è nessun errore di classificazione. Per esempio, nell'esempio che facevo prima, quello dei salmoni e delle orate, è chiaro che le due classi non sono nettamente separabili in base alla forma morfologica, lunghezza e larghezza, perché chiaramente ci saranno dell'overlap nelle situazioni di bordo. Generalmente le orate sono molto più grandi dei salmoni, però ci possono essere orate piccoline e salmoni un po' più grandicelli, per cui una situazione in cui la macchina o anche l'essere umano non è in grado di distinguere se è salmone o meno. In questo caso l'errore di classificazione è estremamente importante e va calcolato con estrema attenzione. L'apprendimento non supervisionato o autosupervisionato è quello tipicamente del riconoscimento delle facce o di forme. Perché, vedete, queste due foto di questo bambino sono diverse, ma è evidente che appartengono alla stessa persona, allo stesso bambino, come queste due, come queste, anche se prese in età diversa. Quindi, in questo caso, la macchina, come il cervello umano, in qualche modo con facilità separa in due le otto foto, le quattro foto del maschietto, in questo caso Pietro, e le quattro foto di Agnese. E questo è l'aspetto più interessante, se vogliamo, delle nostre capacità di calcolo, delle nostre capacità cerebrali, e in parte è la cosa più difficile da insegnare a una macchina. Un ottimo riconoscimento facciale è stato possibile solo ora con la quantità di calcolo che oggi è a disposizione. Lo scopo, come già abbiamo visto, è quello di creare gruppi o cluster dei dati in input. Un altro esempio è il seguente, dove è più facile capire il meccanismo. Ho un insieme di punti sparsi a caso, più o meno a caso, su un piano, e qui il mio criterio di similianza è la distanza geometrica. Appartengono allo stesso gruppo e cluster punti che hanno distanza inferiore di una determinata soglia. Allora, se faccio questi punti, vedete, mi creano questi tre cluster. Chiaramente sui bordi delle regioni ci sono delle ambiguità di classificazione. Quindi quando parlavamo di minimizzazione dell'errore in classificazione, stiamo discutendo proprio delle procedure tali da determinare meglio con il machine learning la gestione dei bordi, cioè in realtà questa retta e questa retta. A volte si può etichettare dei dati
e non etichettare degli altri. Quindi è un apprendimento misto. Alcuni dati hanno etichetta, altri non lo hanno. Diciamo, l'idea è di usare l'etichetta per poi labellare, identificare la classe che il sistema crea in maniera non supervisionata. In questo esempio solo due foto hanno l'etichetta, cioè il nome del bambino. L'addestramento porta tramite il machine learning a queste due classi, e siccome un elemento della classe aveva un'etichetta, si estende l'etichetta all'intera classe. È un po' quello, l'esempio che vi facevo prima. Io vedo molte volte una persona, a un determinato tempo ci presentiamo, quindi rivedo la sua faccia e associo alla faccia il nome, e io in quel momento, da quel momento in poi, ho identificato, ho etichettato tutte le immagini che di quella persona conservo, memorizzo. Questo è importante per il recupero dell'informazione. Vedremo poi in dettaglio, proprio nel corso della lezione, cos'è. Allora, io apprendo, separo le classi, a un certo punto vedo la foto o incontro la persona, il bambino, e riconosco Agnese. Quindi il processo di apprendimento mi crea le due classi con l'etichetta. Il processo di recupero è la presentazione o la visione dell'immagine, in questo caso, e il recupero del nome della persona nell'immagine. L'ultimo esempio è l'apprendimento per il rinforzo. Chiaramente è ispirato alla psicologia comportamentale, non si utilizza in questo caso un insieme fisso di esempi. La macchina, l'agente artificiale, si muove nell'ambiente, esegue delle azioni e in base alle azioni riceve un premio o una punizione. L'interazione con l'ambiente è continua e in base alla storia di questa interazione, alla storia dei premi o le punizioni, la macchina decide la mossa successiva. Immaginatevi per esempio il robottino aspirapolvere, robottino che si muove in una stanza. Quello è il classico tipo di sistema che si addestra con questo tipo di apprendimento. Cioè ogni volta in fase di addestramento che il robottino colpisce un muro, quindi vede che nelle sue vicinanze c'è un ostacolo e decide di girare verso l'ostacolo, il sistema gli dà una punizione in modo tale da diminuire la probabilità che in una situazione o la scelta del robottino di andare verso l'ostacolo. Mentre se il sistema si sposta in direzione dove non c'è niente, nell'apprendimento si dà un premio. Ora è chiaro che il premio, la punizione, quindi l'apprendimento con rinforzo, in questo modo riguarda solo la mossa corrente. Ora, in qualsiasi gioco uno abbia fatto, qualsiasi gioco uno abbia fatto o abbia giocato nel passato, sa benissimo che a volte facendo una serie di mosse corrette ci si trova in una situazione in cui si deve fare per forza una mossa sbagliata. Chiaramente allora il feedback è continuo azione-stato, cioè questo è un loop in continuo, faccio un'azione, agisco sull'ambiente, ottengo il premio, il risultato dell'azione mi torna indietro,
Io capisco se l'azione è stata ottimale o meno,

miglioro la mia strategia di azione e prendo la successiva azione. Quindi in questo caso l'agente artificiale si trova a dover lavorare con la storia delle azioni, la storia delle percezioni e la storia dei premi o delle punizioni. E diciamo ad ogni azione è associato un premio o una punizione. Ci sono due tecniche principali. Una è per decidere l'azione in base alla storia, alle tre storie che vi dicevo, azioni, percezioni e premi o punizione. Una è basata su un metodo di Monte Carlo, che sono una vasta categoria di algoritmi computazionali che si basano sui campionamenti casuali per ottenere risultati numerici. L'altra è chiamata tecnica di Q-learning, è un algoritmo privo di modello per apprendere la qualità dei comportamenti, cioè i comportamenti che mi danno più premio sono quelli migliori, che indicano a un agente quale azione intraprendere in quale condizioni. Ora, diciamo, è chiaro che a priori non c'è nessun criterio rispetto a quale decidere se usare un approccio casuale come un Monte Carlo, un approccio completamente deterministico. In molti casi fare la scelta sbagliata può essere la cosa migliore. Supponiamo, per esempio, soprattutto nei casi in cui rimango intrappolato in una situazione da cui non riesco a uscire facendo delle scelte deterministiche. Probabilmente tirando il numero a caso, anzi no, con una certa probabilità posso uscire. Quindi molte volte e paradossalmente in molti giochi ogni tanto agire in maniera completamente casuale è la scelta migliore. Per ultimo accenniamo al deep learning, che è essenzialmente correlato con l'approccio al machine learning, con le reti neuronali. Qui deep sta semplicemente a indicare, deep è profondo, sta semplicemente a indicare che tra l'input che io do al mio agente artificiale, in questo caso una rete neuronale, e l'output, ci sono molti layer di neuroni nascosti che elaborano in profondo, in questo senso deep learning, l'informazione. Comunque vedremo meglio. Un po' come accade nel nostro cervello, cioè e questo praticamente è un riassunto, un'infografica che riassume completamente le diverse classi di machine learning. Abbiamo l'apprendimento supervisionato, quello autosupervisionato, le applicazioni, e qui c'è il machine learning, l'apprendimento per rinforzo. Chiaramente questo è molto semplificato, gli algoritmi e i metodi che si usano sono molti di più. Spunti di riflessione per questo argomento. Il primo è: nell'apprendimento supervisionato qual è la caratteristica principale dei dati? Il secondo spunto: è corretto dire che in un apprendimento non supervisionato gli esempi, dati e risposte sono contenuti implicitamente nei dati presentati? Passiamo all'ultimo algoritmo, che è una ricetta, cioè un modo per una ricetta per il machine learning, cioè una serie di azioni che si fanno per creare quello che si dice un modello di machine learning. Come funziona il machine learning? Cinque step, cinque passi per costruire un'applicazione, modello di machine learning. Il machine learning è visto quindi come un processo di scoperta della conoscenza, knowledge discovery process, di cui abbiamo già parlato. E il

è estrarre conoscenza da un dataset ampio, che può essere in questo caso la popolazione, utilizzando un dataset ristretto, cioè il sample, il campione. Cioè è un problema tipico, le elezioni. Abbiamo il numero, la popolazione è il numero di tutti i possibili votanti. Il campione sono le interviste fatte all'uscita del voto dai seggi elettorali. Lo scopo della statistica tradizionale è quella di inferire, analizzando i dati del campione, il risultato sulla popolazione. Il concetto è esattamente lo stesso per il machine learning. Ma come accade nelle elezioni, il campione deve essere un insieme rappresentativo della popolazione. Cioè in qualche modo deve contenere tutte le caratteristiche che ha la popolazione, se no stiamo facendo creando un modello in base a un campione che contiene dei bias. E in più il dataset del campione deve essere preparato, casualizzato, privato di duplicati e controllato per eliminare eventuali squilibri o pregiudizi che potrebbero influenzare l'addestramento. Sono concetti abbastanza intuitivi, però non sempre si possono fare con estrema facilità in alcuni casi reali. Ora, generalmente selezionare un campione da una popolazione si fa solo in quei casi in cui gli elementi della popolazione sono grandi, sono enormi. Se io volessi per esempio addestrare una macchina a riconoscere i 21 caratteri stampati in stampatello dell'italiano, è chiaro che il set che uso per addestrare è l'intera popolazione. Se io invece volessi discriminare i biondi dai mori su tutta la popolazione italiana, è chiaro che mi è un po' difficile prendere tutta la popolazione e soprattutto avere la caratteristica del colore dei capelli, e questa è un'impossibilità fattuale. Se volessi fare la stessa cosa per quelli vissuti 300 anni fa, è impossibile perché, come dire, non ho più informazioni. Quindi la scelta del campione è, in questo approccio di machine learning, fondamentale ed essenziale. Si dice in inglese, tradotto in italiano, immondizia in ingresso, immondizia in uscita. Se il campione non è scelto con attenzione e con cura, i risultati potrebbero essere completamente sbagliati e la macchina, il modello di machine learning non lavorare. Allora, dal campione sample noi deriviamo due sottoset. Il primo, il training subset, è quello di addestramento. Il secondo, sottinsieme di valutazione, verrà utilizzato per testare e perfezionare il modello. Cioè io in realtà prendo i miei esempi, 100, 50 li uso per addestrare, 50 li uso una volta che ho finito l'addestramento per verificare se il mio addestramento ha avuto successo. È chiaro che questa suddivisione si può fare diverse volte randomizzando la suddivisione, cioè il 50-50, e questo a volte migliora le qualità del modello di machine learning che vado a costruire. Il secondo step è scegliere l'algoritmo che si vuole utilizzare. L'algoritmo è essenzialmente dato dal tipo dei dati e dal problema che voglio risolvere. Se lavoro con dati con etichetta, posso avere un algoritmo di regressione

un albero decisionale. Il problema della regressione l'abbiamo già visto nell'esempio. Se lavoro con dati non labellati, cioè cerco di insegnare alla macchina delle caratteristiche e delle similitudini interne ai dati, gli algoritmi possono essere o algoritmi di cluster o reti neuronali. Quindi diciamo la scelta dell'algoritmo è in qualche modo identificata dai goal del mio machine learning in qualche modo. Lo step successivo è addestrare l'algoritmo, cioè, e questo è il core del machine learning, cioè creare il modello di machine learning. Allora, supponiamo per esempio di avere dei dati labellati. Allora, l'addestramento è un processo iterativo che confronta l'output con i risultati che avrebbe dovuto produrre un determinato input. Allora, supponiamo che io conosca cosa è associato ad ogni immagine, l'etichetta, l'esempio delle forme geometriche o del colore. Do una forma geometrica rossa in input e l'algoritmo mi dice giallo. Allora, è chiaro che c'è un errore. Io aggiusto i parametri dell'algoritmo in modo tale da favorire la possibilità che la macchina mi riconosca che è rossa. Poi gliene do un'altra rossa e mi dice rosa. Allora, in qualche modo sto capendo che il mio aggiustamento dei parametri sta andando verso la direzione giusta. Questo lo ripeto finché il numero di errori è zero. Chiaramente non sarà mai zero in situazioni reali. Ripeto, questo procedimento di aggiustamento dei pesi e dei parametri finché l'errore è al di sotto di una soglia prefissata, che può essere l'1%, il 10%, il 20% o l'1 per 1000. Dipende poi dalla qualità o dall'accuratezza che io voglio avere nel mio problema. Questo processo fa sì che si regolano i pesi e i bias interni generando via via un risultato più preciso. Il processo a termine quando si restituisce il risultato corretto. Una volta definito il modello, le sue prestazioni vengono valutate utilizzando il dataset di valutazione. Cioè si presentano al modello dati che fanno parte del campione ma che non sono mai stati presentati in fase di addestramento e si va a vedere se la risposta è corretta o sbagliata. Se la risposta è corretta su tutti i dati o l'errore è al di sotto di una soglia, è chiaro che in un caso reale si ha sempre un piccolo errore, cioè se l'errore è ritenuto accettabile, il modello è stato validato. Se questo non è vero, bisogna, partendo dai pesi raggiunti dal primo addestramento, rifare un'altra epoca di addestramento, si dice così, cioè rirandomizzare i due dataset e riaddestrare il machine learning. Questo processo continua finché l'errore nella valutazione è in qualche modo accettabile. Quindi, l'obiettivo è che il modello impari una relazione che generalizza a nuovi esempi al di là del dataset di addestramento. Quindi ci prepariamo ad analizzare i dati della popolazione. Una volta validato il modello, il passo finale è la sua applicazione. Il modello attraverso il campione ha estratto quelle correlazioni dei dati che sono tipiche della popolazione. E adesso, analizzando la popolazione col modello, io posso estrarre la conoscenza a cui il modello machine learning era finalizzato. Quindi il passo finale è nell'uso del modello su nuovi dati e nel migliorarlo progressivamente in accurata ed efficacia. È chiaro che all'inizio posso sviluppare un modello con un certo errore
e poi avere necessità di migliorare l'errore, cioè di migliorare la risposta del modello. Aumentando l'esperienza e i dati sul modello, questo processo può essere portato a termine. Stiamo per chiudere, vi avevo detto che il machine learning può essere pensato come un modo concreto per implementare un processo di scoperta della conoscenza. Abbiamo già visto il ciclo virtuoso del processo KDP e diciamo si noti, rifletteteci, ma si nota una certa somiglianza, essenzialmente è lo stesso concetto, con la ricetta che vi ho dato per costruire un modello di machine learning. Il machine learning può essere pensato, di fatto è lo strumento principe per costruire degli agenti intelligenti, perché in base a processi di machine learning io implemento la mappa che mi correla sequenze di input con sequenze di azioni, in qualche modo. La mia mappa è sempre una funzione che dipende dagli input e dai parametri. Aggiustando i parametri, dati determinati input, io ho determinate risposte. È chiaro che mi funziona sia come mappatura a multifunzionale, diciamo così, sia come classificatore. Cioè decido quali parametri dividono in due, in questo caso lo spazio delle percezioni, in due classi, vera e falsa, e così via. Quindi diciamo il machine learning è il tipico approccio, modello, che viene usato per creare agenti artificiali. Spunti di riflessione: il dataset di addestramento e quello di valutazione hanno lo stesso scopo? Il dataset sample non deve essere necessariamente rappresentativo del dataset popolazione, basta che ne colga le principali caratteristiche. In tal caso possiamo dire che il modello costruito sia accurato? Un riepilogo di tutti i spunti di riflessione proposti. Un modello in machine learning è definito dall'avere la caratteristica di scrivere da solo il programma che deve seguire? È giusto dire che un modello di machine learning ha alte prestazioni quando le sue risposte a delle domande sono vicine a quelle attese? Nell'apprendimento supervisionato, qual è la caratteristica principale dei dati? La quarta, è corretto dire che in un apprendimento non supervisionato gli esempi, dati, risposte, sono contenute implicitamente nei dati presentati? Il dataset di addestramento e quello di valutazione hanno lo stesso scopo? Il data sample, campione, non deve necessariamente essere rappresentativo del dataset popolazione. Basta che ne colga le principali caratteristiche. In tal caso possiamo dire che il modello costruito sia accurato? Con questo chiudiamo questa lezione dedicata al machine learning. Vi ricordo che approfondimenti sulla lezione possono essere scaricati, possono essere trovati sul sito d'Ateneo negli spazi dedicati al corso.

0: in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninetunouniversity.net.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze.

0: Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. In questa lezione ci occuperemo delle forme classiche del vedere e limiti del visibile, il cinema narrativo hollywoodiano. Questi saranno gli argomenti: Hollywood e lo stile classico, i limiti del visibile nella Hollywood classica, il montaggio divistico tra elusione e allusione. Vediamo dunque il primo argomento, Hollywood e lo stile classico. Oggetto quindi della nostra analisi sarà proprio la Hollywood classica, cioè il cinema hollywoodiano classico. Ovviamente noi lo affronteremo dal nostro particolare punto di vista, che è quello degli studi di cultura visuale. Dunque analizzeremo le forme del vedere tipiche della Hollywood classica, ma anche quelli che sono i limiti del visibile che la Hollywood classica porta con sé. Ma entriamo subito in merito, nel vivo, e vediamo in cosa consiste questa classicità di Hollywood. E lo facciamo attraverso questo film di Howard Hawks, The Big Sleep, film del 1946, che è uno dei film più emblematici per raccontarci la classicità di Hollywood. Lo vediamo e poi lo commentiamo.
1: Oh, good evening, Mrs. Rutledge.
2: Hello.
1: I've got your sister outside. She's all right, but she's not walking very well. I'll need some help.

0: out of this house all evening.
1: That bad?
0: Mm-hmm.
1: Just what did happen, Mr. Marlowe?
0: You're pretty fond of your sister, aren't you?
1: Yes, I
0: do
1: am.
0: Do anything for her, wouldn't you?
1: Anything.
0: And drop this whole thing.
1: But I still think I should know what...
0: Don't even ask her.
1: She never remembers anyway.
0: Just what did she forget about Sean Regan?
1: What did she tell you?
0: Not half as much as you just did. Now, take it easy. I don't slap so good around this time of the evening.
1: You go too far, Marlowe.
0: Ooh, those are harsh words to throw at a man, especially when he's walking out of your bedroom. Good night, Mrs. Rutledge.
2: Ora, tutti voi avrete certamente potuto apprezzare l'estrema scorrevolezza e fluidità di questa sequenza, cogliendo diciamo anche il dialogo, sempre naturalmente che sappiate l'inglese, e vedendo il crescendo drammatico di questa sequenza. Eppure, se andiamo a scomporre questa sequenza, noi vediamo che è composta da ben 13 inquadrature. Eppure, di questa estrema frammentazione, il nostro occhio non se ne accorge. E il motivo per cui non se ne accorge è proprio nella essenza dello stile classico hollywoodiano. Quindi questa nozione di classicità che è stata coniata da storici e dei critici del cinema sta proprio a indicare una nozione di armonia, di equilibrio, di maturità, di apprezzamento per uno stile armonico ed omogeneo. Uno stile che nasce dalle ceneri, ma anche dal completamento di quel percorso che abbiamo analizzato durante per il cinema delle origini, il cinema dell'attrazione mostrativa, si arriva al cinema dell'integrazione narrativa, Gunning e Godreau, la categoria di Gunning e Godreau, dal modo di rappresentazione primitivo al modo di rappresentazione istituzionale, quindi le categorie di Bartsch, ma c'è anche un nuovo elemento da mettere in gioco per capire quello che è lo stile classico hollywoodiano, che è l'introduzione della tecnologia del sonoro. Il sonoro, che è questa tecnologia del suono che arriva nel cinema mondiale e a Hollywood in particolare tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30, con l'introduzione della tecnologia del sonoro si ha il completamento, diciamo, di questo percorso di maturazione delle tecniche di montaggio dello stile classico hollywoodiano, che accrescono anche grazie al sonoro e potenziano la capacità del cinema di completare quella ricerca di persuasività e di illusione della realtà che sta alla base dello stile classico hollywoodiano. Perché lo stile classico hollywoodiano si caratterizza infatti per questo sofisticato mascheramento del lavoro di scrittura, una rappresentazione trasparente che riduce la consapevolezza dello spettatore circa lo statuto finzionale appunto dello spettacolo cinematografico e favorisce quelle dinamiche psicologiche di identificazione con i personaggi della storia che sono decisive per il suo coinvolgimento diegetico, quindi per il suo coinvolgimento nella storia. Quindi l'occultamento delle tracce del processo di costruzione del racconto è dunque funzionale alla valorizzazione del racconto stesso, al coinvolgimento di noi spettatori in quello che stiamo vedendo, nella storia che stiamo vedendo. Capite anche come questo sistema dello stile hollywoodiano classico sia, come dire, congeniale anche al principio di visualizzazione staliniano che abbiamo già analizzato, piuttosto che alla dinamizzazione intellettuale delle avanguardie sovietiche. Stalin guardava più a Hollywood che alle avanguardie sovietiche. Ma ovviamente l'approdo a questa classicità che ha diffuso delle forme di narrative, delle tecniche linguistiche, ma anche degli schemi iconografici che hanno permeato la cultura visuale di quegli anni.

ma anche la visura, la cultura visuale nostra, dei nostri giorni, è stata resa possibile per una serie di fattori tra loro collegati. Il primo fattore è certamente il processo industriale. Processo industriale, il cosiddetto studio system, con questa espressione ci riferiamo a quel assetto industriale hollywoodiano caratterizzato dalla centralità di alcune grandi case di produzione, appunto gli studios in lingua inglese. Questo sistema che sorge a cavallo tra la fine degli anni 10 e l'inizio degli anni 20 e perdura in questa sua forma stabile, almeno fino agli anni, tutti gli anni 50. E il principio che sta alla base dello studio system è quello della produzione di massa. Cioè, gli studios in quegli anni producono 400-500 film all'anno, 400-500 film all'anno e con sistemi di organizzazione tipici dell'industria manifatturiera, potremmo dire, un sistema fordista, nello stesso tempo compatto e diversificato, capace di confezionare appunto delle opere narrative di grande portata spettacolare. Ed è anche un regime concentrato in pochi grandi studios, in regime di oligopolio, no? Sono le cosiddette major. Anche dette Big Five, le grandi major di quegli anni, la MGM, la Warner Bros., la 20th Century Fox, la Paramount e la RKO, che sono tutte ovviamente case di produzione che tutti noi conosciamo perché lo stile di Hollywood ha pervaso il nostro immaginario e lo pervade tuttora. Ebbene, le major esercitavano un controllo assoluto sui loro prodotti, perché oltre a produrre e distribuire i loro film, controllavano anche il terzo passaggio della vita di un lungometraggio, cioè l'esercizio, la cosiddetta integrazione verticale. Ogni casa cinematografica, ogni major, ogni studio aveva anche un sistema di sale per la visione dei film ad essi collegate. E dunque tutto questo fa sì che c'è appunto un'integrazione verticale dalla produzione, distribuzione ed esercizio. Ovviamente non era un qualcosa di tipicamente solo americano. Già ad esempio nell'Europa dei primi anni del Novecento una casa cinematografica come la Gaumont francese aveva già messo insieme un sistema ad integrazione verticale per la produzione dei film. Ma è soltanto Hollywood che riesce a far diventare un sistema questo sistema di integrazione verticale, questo apparato industriale in questo modo, e le permette di arrivare ad avere una produzione che si diffonde in tutto il mondo. Questo ci porta anche al secondo fattore importante perché a questa grande organizzazione industriale che porta anche ad un'organizzazione della rappresentazione, quindi del tipico montaggio dello stile classico hollywoodiano, si sorregge su anche quella che potremmo definire la Mecca del cinema. Questa è un'espressione che è stata utilizzata da lo scrittore Blaise Cendrat per definire la Hollywood di quegli anni. Voi sapete, la Mecca per l'Islam dobbiamo recarci almeno una volta nella vita, no? Alla Mecca. Ecco, Hollywood in quel periodo, in questi anni, diventa luogo di convergenza di persone, registi, attori, sceneggiatori che provenivano da tutto il mondo e dall'Europa in particolare, portando vissuti ed esperienze culturali differenti, cioè diventa un centro magnetico attrattivo per tutti coloro che ruotano attorno al mondo del cinema, quindi diventa non solo un luogo culturale di raggruppamento di persone che arrivano da paesi diversi, ma anche come dire, un grande laboratorio di idee. E è proprio questa coinè culturale che permette al cinema hollywoodiano di divenire un cinema che è nel contempo
un

universale, ma anche locale, nel senso che ha tanti apporti da tante culture diverse. È questo che disegna la classicità, la universalità nella classicità di Hollywood. Bene, questo insieme di fattori, questa estrema organizzazione delle modalità di produzione che corrisponde anche alla messa a punto di modalità di rappresentazione di grande efficacia, si fonda però su alcuni concetti basilari, cioè quali sono i concetti cardine della predisposizione di queste forme classiche del vedere. Sono sostanzialmente due, il concetto di invisibilità e il concetto di continuità. Hollywood ha portato a una graduale educazione dello sguardo dello spettatore, secondo dei sistemi di montaggio che sono diventati classici, ma ovviamente potevano essere anche diversi da quelli che poi sono diventati. Abbiamo visto, no, come c'erano forme alternative, anche oppositive a questo sistema, ma non si sono imposte come quelle dominanti. E l'invisibilità, vediamo l'invisibilità. Con questo concetto, e ci torniamo alla sequenza che abbiamo visto all'inizio, si indica un tipo di montaggio che, per non distrarre lo spettatore dal flusso del racconto, cerca di rendere impercettibile il cambio di inquadratura. Ed è infatti unicamente a condizione che lo spettatore non colga l'artificio della produzione della scrittura che può scattare il suo assorbimento nella diegesi. Ovviamente questo assorbimento nella diegesi è un qualcosa che viene facilitato anche da altri fattori, cioè l'identificazione spettatoriale si basa sulla sospensione della consapevolezza da parte dello spettatore di essere davanti alla realtà alla realtà dello schermo, no? Alla realtà finzionale dello schermo come qualcosa di fittizio e illusorio. Certamente il buio della sala cinematografica è uno di quei fattori che favoriscono questa illusione, illusione di realtà, e l'altro è il blocco motorio anche delle poltrone del cinema, cioè questo che portano tutte a un potenziamento della percezione visiva, come se si fosse in una sorta di sogno. Ecco, è stato André Bazin, questo critico teorico francese, che in un suo saggio dell'evoluzione del linguaggio cinematografico risalente agli anni 50, a mettere per la prima volta in correlazione il termine visibilità al sistema hollywoodiano classico. Ma per garantire l'invisibilità, ovviamente occorre anche che il montaggio, come abbiamo visto, garantisca la massima scorrevolezza del racconto attraverso un complesso di norme e convenzioni che disciplinano rigidamente il cambio di inquadratura. Questo sistema è il cosiddetto contenuti system, che anche questo ha avuto, come dire, un ruolo importante André Bazin nel concettualizzarlo, ma l'espressione deriva in realtà da tre storici e critici del cinema come Bardwell, Steiger e Thompson, che hanno proprio teorizzato il contenuti system, teorizzando questa sorta di grammatica della scrittura hollywoodiana. E appunto come si fa a garantire la continuità pur nella frammentazione, pur nella discontinuità? Beh, attraverso quello che Bazin definisce decoupage classico, che è fondato su tre principi essenziali: motivazione, chiarezza e drammatizzazione. Questi tre principi devono motivare ogni stacco di montaggio che nella sua necessità non deve essere colto da noi che guardiamo le immagini, che guardiamo la sequenza, grazie anche a una vera e propria strategia convenzionale di raccordi. Questo fa la classicità di Hollywood. Paradossalmente è proprio la discontinuità del montaggio a dover all'opposto garantire la continuità di quello che noi vediamo. Ovviamente il raccordo è parola chiave in questo sistema e noi ora cerchiamo di entrare un attimo anche nel dettaglio dei vari raccordi. Possiamo
raggrupparli in tre grandi categorie: i raccordi spaziali, i raccordi

0: temporali e i raccordi di azione. Li vediamo sinteticamente, facendoci aiutare anche da questa categorizzazione che Federico Vitella ha fatto nel suo volume del montaggio nella storia del cinema. Bene, i raccordi spaziali che mettono al centro della rappresentazione l'osservatore si dividono in raccordi di posizione, raccordo di direzione e raccordo di direzione degli sguardi, che disciplinano sostanzialmente la posizione dei personaggi, lo spostamento dei personaggi e la direttrice degli sguardi dei personaggi. Mentre i raccordi temporali, che regolamentano le infrazioni più consistenti nella continuità temporale di una sequenza, si dividono in raccordi di avanzamento temporale, che segnalano evidentemente un'ellissi, e il raccordo di retrocessione temporale, che invece innesca un flashback. E poi ci sono appunto i raccordi di azione, che è il modo più efficace che Hollywood ha individuato per scomporre una determinata azione in modo che lo stacco di montaggio risulti inavvertibile allo spettatore, e sono i raccordi sul movimento, i raccordi di sguardo e il raccordo sonoro. Ora, appunto, per cercare di capire in modo pratico e immediato la funzione di questi raccordi, rivediamo la sequenza del film di Howard Hawks con la chiara esplicitazione dei vari sistemi di raccordi, e questa nuova visione ci farà capire come l'invisibilità e la continuità dello stile classico hollywoodiano mostri come sia resa attraverso questo sistema di raccordi con grande efficacia e grande eleganza a mascherare quella che in realtà è un'estrema frammentazione delle inquadrature. Rivediamolo.
1: Hello. I've got your sister outside. She's all right, but she's not walking very well. I'll need some help.

regime scopico in una cultura specifica e in un'epoca specifica. Ecco che dobbiamo anche chiederci quali altri fattori influiscono su quanto lo spettatore può vedere sullo schermo, e ci concentriamo su quanto lo spettatore può vedere sullo schermo e anche sui paratesti. Vediamo ad esempio un paratesto, cioè qualcosa che è associato allo schermo, ma fa parte comunque della costruzione cinematografica, cioè un manifesto cinematografico. Questo ovviamente non siamo qui ad Hollywood, ma è un esempio interessante perché è perfetto per spiegare quello che stiamo cercando di introdurre. Ci riferiamo al manifesto di un film, famoso film di Dino Risi del 1957, Poveri ma belli. Bene, sulla sinistra voi vedete il manifesto originale prodotto dalla Titanus, questa casa di produzione che produsse appunto il film di Dino Risi. Sulla destra vedete poi quello che invece è uscito realmente, è stato diffuso realmente in Italia, dopo una telefonata di Papa Pio XII che intimò la Titanus di rivestire, come vedete, la bella Marisa Allasio, che era la protagonista del film. Ecco, parliamo ovviamente di censura, cioè un conto sono le forme del vedere, un conto sono i limiti della visibilità. Il visibile cinematografico, ci dice questo noto storico del cinema come Pierre Zurlin, è tutto ciò che è fotografabile e presentabile sugli schermi in una data epoca. Ecco che la censura, con il suo rendere comprensibile ciò che deve essere visto e ciò che non può essere visto, influisce sulla visibilità cinematografica in un certo periodo. Quindi il visibile hollywoodiano, pur se si è innegabilmente diffuso in tutto il mondo, portando ad un cambiamento nell'immaginario collettivo, bene, non era tutto uguale in tutto il mondo, perché studiare la censura ci fa capire come ciò che i film hollywoodiani facevano vedere non era lo stesso in tutti i posti del mondo, perché c'è una fruizione culturalmente situata dei film che dipende appunto dalla censura. E per capire questo sistema di censura possiamo partire dagli Stati Uniti, ovviamente, perché gli Stati Uniti erano c'era un sistema di censura piuttosto particolare, perché erano uno Stato federale. Nella maggior parte degli Stati del mondo, soprattutto in Europa, c'era una censura di tipo statale, quindi il governo centrale, lo Stato, che attua un sistema di censura. Essendo invece gli Stati Uniti una federazione di stati, ebbene, fino alla metà degli anni 30 lì vigeva una censura che funzionava di ogni singolo Stato, aveva la propria, talvolta anche a livello cittadino. E questo assetto potete ben comprendere come fosse conveniente per gli studios, perché confrontarsi con tanti uffici di censura che hanno ciascuno un'autorità su un territorio faceva sì che era vantaggioso, perché non si doveva affrontare un censore unico che poteva vietare il film e bandire il film dall'intero territorio nazionale. Ma questo assetto a un certo punto della storia fu messo seriamente in discussione, perché tra la fine degli anni 20 e i primi anni 30 la Chiesa Cattolica statunitense riuscì a costruire una vasta alleanza politico-religiosa anche con i protestanti per chiedere una moralizzazione dei film di Hollywood. Quindi la Chiesa Cattolica, tramite questa associazione nazionale, la Legion of Decency, pur essendo una minoranza nel paese statunitense, nel paese americano, riuscì a coinvolgere anche i protestanti, che erano la maggioranza religiosa del paese, in questa grande attività, potremmo definire, di lobbying, no?
su Olt.

Ebbene, al pericolo di questa creazione di una censura federale, proprio grazie a questa azione di lobbying, l'associazione dei produttori di Hollywood, presieduta da Will Hays, replicò con un codice di autoregolamentazione. Hays fece stilare appunto nel 1934 un decalogo, il Production Code, noto anche appunto come Hays Code, come vedete dalla slide, dove si elencavano gli argomenti e le situazioni da trattare con particolare attenzione e da escludere dai film. Quindi il codice stabiliva una serie di standard morali per la rappresentazione di tematiche sessuali, scene di violenza e crimini, ed era basata su tre principi fondamentali: il rispetto della legge della natura e degli uomini, la condanna del crimine e dell'immoralità e della licenziosità, la rappresentazione del male solo se giustificata dalla necessità drammatica dell'azione. Questo è un sistema che dagli anni 30 governa, diciamo, fino a tutti gli anni 50 e anche gli anni 60. Beh, il risultato è che se l'omosessualità, ad esempio, viene del tutto bandita dai film hollywoodiani del periodo, addirittura non si potevano mostrare coppie pur regolarmente sposate dormire nello stesso letto nei film di allora. Però dalla nostra prospettiva questo non basta. La domanda interessante da porsi è che come questo sistema influiva sui limiti del visibile anche in altri paesi. Ovviamente qui non possiamo fare un discorso che prende caso per caso tanti paesi. Lo facciamo, una maniera intelligente per rispondere a questa domanda è quella di concentrarci su pochi paesi e su restringere ancora di più il campo, cioè ci concentriamo ora sul capire come il sistema di censura agisca negli Stati Uniti e in un altro paese come l'Italia, che è particolarmente significativo, perché in Italia era particolarmente forte il Partito Cattolico, ma anche l'influenza del Vaticano, che come sapete è in Italia, no? È a Roma. E quindi se noi ci andiamo a concentrare su quelli che erano i sistemi di censura interni alla Chiesa Cattolica, possiamo fare un carotaggio che ci fa capire i limiti del visibile in questi paesi. Perché la Chiesa Cattolica aveva non soltanto, si riferiva ovviamente al sistema di censura federale negli Stati Uniti o al sistema di censura statale in Italia, ma aveva un proprio sistema interno di censura, cioè ogni paese cattolico aveva i suoi sistemi di classificazione per far sì che chi andava a vedere un film nelle sale parrocchiali vedesse un film che fosse aderente ancora di più al regime di visibilità che fosse conforme ai dettami della morale cattolica. Quindi questi sistemi di classificazione venivano regolamentati dagli uffici nazionali cattolici. Negli Stati Uniti c'era appunto la Legion of Decency, in Italia questo sistema era controllato dal Centro Cattolico Cinematografico. E per capire quanto diversi fossero i sistemi, basta vedere quello che era il sistema americano, un sistema molto, molto semplice, fondato su queste tre categorie: not disapproved, disapproved for youth with a word of question, even for adults, e disapproved for all. Quindi vedete questi tre soltanto regole generali di non approvato oppure disapprovato per tutti o ancora approvato solo per i giovani o per con un'avvertenza anche per gli adulti. Qualcosa di molto diverso invece abbiamo in Italia. Vedete, il Centro Cattolico Cinematografico, il suo sistema di classificazione era fondato su tutte queste categorie, otto categorie. Ovviamente non è tanto interessante saperle nel dettaglio. Quello che è interessante è vedere come intanto c'è la parola visibile, vedete come il regime di visibilità, ma anche sull'emendamento, vale a dire che ogni esercente cinematografico cattolico era libero di fare doveva fare
una ulteriore

censura attraverso dei tagli, degli emendamenti che erano suggeriti dal Centro Cattolico Cinematografico. Certamente, probabilmente tutti voi avete in mente il film di Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso, che mette proprio in scena questa questione dei tagli che gli esercenti cattolici, i parroci facevano sui film, emendando ad esempio le scene di baci, no? Durante, che erano nei film del tempo. E quindi il dato interessante da sottolineare, perché ho messo a confronto queste cose, perché ciò che era visibile, ammesso alla visione nel sistema di censura hollywoodiano, e nel sistema di censura interno al cattolicesimo hollywoodiano, poteva non essere ritenuto adatto alla sensibilità italiana. Per capirlo basta anche vedere quanto scrisse nel 1937, quindi nel pieno del regime del Code Ace, cosa scriveva appunto questo funzionario vaticano al rappresentante del Papa in America. Gli scrisse: "Il Centro Cattolico Cinematografico si trova in grande imbarazzo perché vari film, già approvati per tutti dalla Legion of Decency in America, non sono adatti alla sensibilità italiana e susciterebbero la disapprovazione dell'Episcopato." Capite quindi come in Italia doveva agire un nuovo sistema di censura interno al cattolicesimo locale per adattare la visibilità del film alla sensibilità morale italiana. Capite dunque anche quanto i diversi regimi scopici in ogni paese possano influire molto sui limiti della visibilità cinematografica nel periodo, in un luogo situato. Vedere The Big Sleep, il film che abbiamo visto al cinema ad Hollywood nel 1946, in una delle grandi sale delle major, non era certamente la stessa cosa che vederlo in una sala parrocchiale in Italia nello stesso anno, proprio per questi diversi regimi di visibilità. Vediamo gli spunti per questa parte. In che modo i sistemi di censura influiscono sul visibile cinematografico? Quali erano i più importanti principi su cui si fondava l'EIS-COD? A questo punto veniamo all'ultima parte di questa lezione, il montaggio divistico tra elusione e allusione. Bene, in questa parte ci concentriamo appunto sulle tecniche di montaggio che Hollywood mette e perfeziona per la messa in scena delle star. Ma perché ci concentriamo su questo specifico argomento? Perché ci permette di fare una sorta di sintesi di quanto abbiamo discusso tra le forme del vedere e i limiti del visibile imposti dalla censura, proprio perché il montaggio divistico è stato il campo di negoziazione più probante per trovare un equilibrio tra le opposte esigenze dei produttori, che evidentemente sul carisma divistico impostavano gran parte dei loro guadagni. Hollywood, lo sapete, allora postava molto dei suoi guadagni sullo star system, quindi proprio sulla definizione della cultura delle star, e le richieste dei censori che proprio sul sistema divistico concentravano le loro attenzioni maggiori. Quindi lo stile classico hollywoodiano ha standardizzato delle procedure specifiche di montaggio per le star di Hollywood. Questo è il primo punto che dobbiamo mettere a fuoco. Ovviamente nella costruzione di una star è certamente importante la messa in scena e quindi tutto ciò che è fotografia, trucco, costumi, così come è importante tutto ciò che è extra cinematografico, il consumo culturale extra cinematografico. Ogni star hollywoodiana predisposta dagli uffici di marketing, firmava proprio un contratto anche sulla sua gestione dell'immagine pubblica fuori dagli schermi. Ma la costruzione divistica passa anche appunto da una precisa grammatica di montaggio. Ovviamente il primo piano è ciò che per la star di Hollywood era l'elemento portante, perché addirittura nei contratti si firmavano anche come dire, dei contratti nei quali venivano

0: il numero dei primi piani in un film veniva decretato per contratto, veniva definito per contratto, ma è anche la durata delle inquadrature del divo, stabilita appunto in sede di montaggio, che era un fattore non trascurabile. E lo vediamo guardando questo altro film di Howard Hawks.
1: Anybody got a match?

0: Thanks.
1: Allora, cos'è qui interessante? È interessante proprio la maggiore durata dei piani ravvicinati di Laurent Bacall, che è protagonista anche dell'altro film che abbiamo visto, rispetto alla brevità dei piani, dei primi piani dell'altro divo sulla scena in questa sequenza, che è Humphrey Bogart. Cioè, pur se lo scambio di campi e controcampi tra la coppia di divi si conclude complessivamente in parità in termini di esposizione schermica, l'ultimo primo piano della Bacall catalizza l'attenzione degli spettatori perché supera di ben 2 volte la durata del primo piano di Humphrey Bogart, e quindi raddoppia di conseguenza il potere di seduzione dell'immagine del divo. Ma un altro espediente di montaggio importante da analizzare è quello della entrata in scena delle star. Beh, su questo Hollywood basava molto della seduzione divistica, perché intanto l'apparizione della star sullo schermo in un film era ritardata in tempo considerevole rispetto all'inizio del film, e poi la prima apparizione della star in un film era volutamente frammentata. Ci sono in sostanza 2 grandi alternative della messa in scena della star: quella che vediamo in questa nota sequenza del film di Billy Wilder, quando la moglie è in vacanza, che è dal corpo al volto della star. Prima vediamo Marilyn Monroe nella silhouette dietro la porta, poi vediamo prima il suo corpo in figura intera. Poi lo vediamo a mezza figura, e poi soltanto alla fine, in questo meccanismo di aspettativa, lo spettatore potrà vedere anche il volto completo della star, seguendo appunto questa dinamica di frammentazione, di attesa del volto del divo. Ed ecco, in questo momento noi vediamo il volto di Marilyn Monroe. Ma se questo è un meccanismo maggioritario, c'è un meccanismo minoritario ugualmente interessante che va dal volto al corpo della star. Vedete, in queste immagini non si gioca sulla aspettativa dello spettatore, bensì si gioca su un meccanismo diverso, che è il meccanismo della sorpresa, perché il volto della star, lungamente atteso, viene mostrato senza frammentazione. Ecco, in questa inquadratura, che è una delle più famose inquadrature della Hollywood classica, Rita Hayworth, in quel momento era una delle star più pagate del momento, soprattutto in questo film che ha fatto storia, Gilda, questo film del 1946. Questo film è per noi interessante anche perché si conclude con questa immagine, con questa inquadratura, che è un richiamo diretto alla sequenza madre dello spogliarello al night club centrale in questo film, che è un collegamento per noi perfetto per entrare nel merito del nostro argomento, cioè la negoziazione tra le forme del vedere e i limiti del visibili. Questa è certamente una delle scene più note della Hollywood classica, la possiamo vedere, ed è appunto Rita Hayworth che in questo balletto

Pogliarello è interessante per noi perché è un esempio emblematico per capire come queste quali strategie adottarono i produttori hollywoodiani per non diminuire il potere seduttivo e provocatorio e attrattivo delle forme del vedere dello stile classico hollywoodiano senza contravvenire ai limiti del visibile. Perché questo film esce negli anni più duri di applicazione dell'Ace Code, eppure la carica seducente che emana da queste inquadrature della Hayworth è una delle più potenti e prorompenti tutta la storia di Hollywood, perché le inquadrature in cui la Hayworth appunto si toglie i guanti con estrema sensualità sono efficaci sul piano della seduzione tanto quanto, se non più, uno spogliarello esplicito, cioè rimanere nelle regole pur contravvenendole significò che il glamour hollywoodiano intimamente sessualizzato doveva essere il prodotto di uno spostamento di prospettiva. In che senso? Nel senso che non potendo produttori, registi, addetti alla fotografia, costumisti, evocare il sesso esplicitamente, lo si evocava mediante l'atmosfera, l'allusione, la trasposizione. Quindi se certe forme di sessualità manifeste erano proibite, il divieto aveva creato nel tempo un'intera gamma di significati e segnali erotici non meno attrattivi, facendo leva appunto sulla polisemia delle immagini e delle inquadrature, sulla scelta di ambienti evocativi e di attori ed attrici dotati di un particolare sex appeal come appunto era Rita Hayworth. Quindi attraverso questa strada del richiamo erotico divenne paradossalmente accettabile il sesso ad Hollywood, la sessualità, la sensualità, coltivando negli spettatori una sorta di rituale di frustrazione che rafforzava in realtà il senso di attrazione della star sul grande schermo. Quindi ecco, credo che questo sia uno dei principali segreti di Hollywood, di quella Hollywood, della Hollywood che abbiamo visto, in cui il production code, il codice EYES, ha un ruolo fondamentale. Il grande successo planetario di Hollywood è in questa capacità di eludere alludendo, cioè di eludere i limiti della cultura, del visibile di quell'epoca, giocando sul potere allusivo delle immagini attraverso questa sapiente tecnica di estetica, diciamo, del montaggio, su questa capacità di mantenere intatta l'efficacia delle forme del vedere. Vediamo gli spunti di riflessione per questa parte. Perché la durata delle inquadrature non è un fattore trascurabile nella costruzione del carisma divistico di un attore? Quali furono le principali strategie usate dai produttori di Hollywood per aggirare le regole dell'Ace Code? Vediamo dunque anche il riepilogo degli spunti di riflessione per questa lezione. In cosa consiste la classicità del cinema hollywoodiano? Cosa si intende per contenuti system? In che modo i sistemi di censura influiscono sul visibile cinematografico? Quali erano i più importanti principi su cui si fondava l'Ace Code? Perché la durata delle inquadrature non è un fattore trascurabile nella costruzione del carisma divistico di un attore? Quali furono le principali strategie usate dai produttori di Hollywood per aggirare le regole dell'Ace Code? Bene, siamo giunti al termine di questa lezione. Vi ricordo che i materiali di approfondimento per questa lezione si trovano nella pagina del corso sul sito dell'Ateneo. Grazie e arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione, il cui titolo è Caratteristiche degli strumenti di valutazione neuropsicologica. Quindi parleremo degli strumenti che il neuropsicologo ha a disposizione per poter valutare e quantificare la presenza di deficit cognitivi. Gli argomenti che tratteremo saranno le caratteristiche dei test, cioè tutte le caratteristiche formali che i test devono avere, i tipi di test, cioè quali tipi di test esistono, le batterie, i test singoli, batterie miste, batterie fisse e via dicendo. La scelta dei test, cioè come un neuropsicologo deve scegliere un test piuttosto che un altro test. La somministrazione, cioè le modalità in cui un test deve essere somministrato al paziente con cerebrolesione. E l'integrazione con esami strumentali, cioè tutto quello che ci serve per integrare la nostra parte testistica con informazioni un pochino più generali per arrivare ad una diagnosi. Partiamo con il primo argomento, le caratteristiche dei test. Dunque, i test devono avere alcune caratteristiche formali. La prima caratteristica è quella di validità, il grado di precisione con cui un test riesce a misurare ciò che dichiara di misurare. Cioè un test per essere valido deve effettivamente misurare la caratteristica cognitiva o psicologica che noi intendiamo misurare e quantificare. Esistono diverse tipologie di validità. Partiamo dalla prima, che è la validità di contenuto. Il test deve valutare tutti i possibili aspetti del fenomeno che vuole misurare. Visto che stiamo parlando di variabili cognitive o psicologiche, anche molto complesse e quindi possibilmente formate da diversi aspetti, un test per avere validità di contenuto ovviamente deve valutare appunto tutti i possibili aspetti del fenomeno cognitivo o psicologico.

che stiamo misurando. Il secondo tipo di validità è la validità predittiva, cioè la capacità del test di predire i risultati del soggetto in base alla caratteristica misurata dal test. Facciamo un esempio concreto. Un test, per essere, predittivo deve poter appunto predire la, evoluzione della funzione che stiamo indagando. Per esempio, i test di ammissione all'università, se sono predittivi, avranno una buona appunto predizione del percorso universitario, del, soggetto che viene testato. Un altro aspetto è la validità concorrente o discriminante, cioè la sovrapposizione di differenziazioni su variabili simili o diverse. E qui facciamo l'esempio dell'introversione o l'estroversione. Cioè, per avere una buona validità concorrente o discriminante, un test deve appunto differenziare o sovrapporre aspetti simili o diversi di una variabile che stiamo indagando. Un'altra caratteristica formale che i test devono avere è quella della fedeltà o attendibilità, cioè più somministrazioni di un test forniscono risultati sovrapponibili. Questo vuol dire che se un test è caratterizzato da una buona fedeltà, se noi proponiamo a un paziente più volte quel test, otterremo risultati simili. Ovviamente possiamo anche non ottenere risultati del tutto sovrapponibili, ma in un range molto simile. Come si può valutare la fedeltà o attendibilità? Con forme parallele, cioè due versioni diverse dello stesso test. Vedremo successivamente, ad esempio, il test delle 15 parole di Rey, che è un test di memoria verbale, di apprendimento di parole. Esistono diverse forme, cioè le 15 parole da ricordare possono essere fatte in forme diverse, cioè esistono 5 o 6 liste di 15 parole che sono però tra di loro diverse e quindi forme appunto parallele. Un altro modo per valutare la fedeltà è quella diciamo, la metodologia del test-retest, cioè appunto sovrapporre o ripetere il test più volte in modo da capire se otteniamo punteggi simili o analoghi. Un altro modo per valutare la fedeltà è quella dello split half o divisione a metà, e cioè prendere un test, dividerlo a metà, quindi un certo numero di item in una somministrazione, un altro numero di item in un'altra somministrazione per vedere se appunto otteniamo punteggi simili nelle due somministrazioni. Un'altra caratteristica formale dei test è quella della sensibilità. Questo è un concetto davvero molto importante. Che cos'è la sensibilità? La probabilità cioè di documentare il difetto in tutti i soggetti deficitari. Quindi alta sensibilità vuol dire alta probabilità che un soggetto malato risulti positivo al test e di contro bassa probabilità che un soggetto malato risulti negativo al test. Quindi un test molto sensibile vuol dire che avrà una buona capacità di descrivere come positivo un soggetto malato. Un'altra caratteristica, ovviamente legata a quella precedente, è la specificità. Che cos'è la specificità? È la probabilità di risultare normale nei casi in cui la malattia è assente. L'alta specificità quindi corrisponde a un'alta probabilità che un soggetto sano risulti negativo al test e di contro una bassa probabilità che un soggetto sano risulti positivo al test. Un altro concetto fondamentale per quanto riguarda gli strumenti di valutazione neuropsicologica è quello di standardizzazione. Un test può tendere verso l'obiettività solo attraverso la coerenza e congruenza al suo interno fra tutte le parti costitutive. Quindi le parti che costituiscono un test, appunto, devono essere coerenti e congruenti e la modalità di somministrazione deve, appunto, seguire il processo di standardizzazione. Infatti, bisogna un neuropsicologo, quando conduce un esame neuropsicologico e utilizza dei test neuropsicologici, deve utilizzare la modalità o procedure specifiche standardizzate per ridurre la componente soggettiva dell'esaminatore. Quindi, per
Questo che cosa vuol dire? Che un test deve essere somministrato sempre nella stessa maniera, indipendentemente da chi somministra il test stesso, in modo tale da ridurre appunto la soggettività dell'esaminatore. Bene, come spunto di riflessione per questa prima parte di lezione, indicare i diversi tipi di validità esistenti. Passiamo ora al secondo argomento di questa lezione, e cioè i tipi di test, cioè quali tipi di test esistono e quali tipi di test il neuropsicologo ha la possibilità di utilizzare durante la fase di valutazione neuropsicologica. Dunque, la prima famiglia di test è composta da

Cognitive Assessment, detto anche MOCA, di cui parleremo nel dettaglio nelle lezioni successive, che servono per avere un quadro generale cognitivo del paziente. Sono due batterie di screening molto veloci da somministrare, stiamo parlando dell'arco di 20-30 minuti, con pochi item per funzione cognitiva, ma che ci danno un quadro completo sullo stato cognitivo del paziente che abbiamo di fronte. Abbiamo poi dei test specifici, cioè delle misure per le singole capacità cognitive, cioè al contrario dei test di screening che sono più globali, i test specifici misurano appunto le singole capacità cognitive. Quali sono le capacità cognitive che dobbiamo valutare all'interno di una valutazione neuropsicologica? Sicuramente la memoria a lungo termine, nella sua componente episodica, semantica, procedurale, prospettica, insomma in tutte le sfaccettature di questa capacità, cioè della memoria a lungo termine, la memoria a breve termine e la memoria di lavoro, che sono quei due tipi di memoria a breve termine, appunto, che servono per mantenere l'informazione in memoria il tempo necessario per poterci lavorare su. L'attenzione, le capacità attentive, quindi in tutte le sue componenti, l'allerta, l'attenzione divisa, l'attenzione selettiva e l'attenzione sostenuta. Il linguaggio è una funzione cognitiva particolarmente complessa, divisa, articolata in diversi sottofunzionamenti e quindi in tutte le sue componenti, cioè la produzione, la comprensione, il linguaggio orale, il linguaggio scritto. Le funzioni esecutive, e cioè le capacità di planning e monitoraggio, flessibilità cognitiva e di pianificazione, eccetera. Le funzioni visopercettive e visocostruttive. Le capacità prassiche. Ovviamente i test specifici servono appunto per valutare funzioni cognitive specifiche e esistono ovviamente test che valutano tutte le funzioni cognitive, anche perché ogni paziente sarà caratterizzato da disturbi cognitivi in specifiche aree cognitive e quindi devono esistere strumenti che possano valutare la eventuale presenza di deficit in tutte queste sfere. Esistono anche delle batterie, una tipologia di batterie di test, la batteria fissa. Ogni paziente è valutato con lo stesso protocollo testistico. Che cosa vuol dire? Che è una batteria di singoli test specifici che va somministrata sempre nello stesso ordine e con lo stesso protocollo per tutti i pazienti. Ovviamente ci sono dei pro e dei contro nell'utilizzo della batteria fissa. I pro sono appunto che è un esame completo del funzionamento cognitivo del paziente, ma di contro c'è un dispendio in termini di tempo. Cosa vuol dire questo? Che con una batteria fissa noi abbiamo un quadro generale di tutte le funzioni cognitive del paziente, anche di quelle, diciamo così, integre, e che noi pensiamo che possano essere integre. Ma di contro, l'utilizzo di una batteria fissa ovviamente richiede la somministrazione anche di test che noi sappiamo indagare funzioni diciamo non deficitarie e quindi diciamo, un dispendio considerevole in termini di tempo. Oltre alle batterie fisse, però, abbiamo anche la possibilità di utilizzare una batteria flessibile. Questo vuol dire che ogni paziente viene valutato con diversi test in base al quesito diagnostico o valutativo. Quindi l'utilizzo di diciamo, test più specifici e quindi non di una batteria fissa somministrata sempre nello stesso modo, ma di utilizzare strumenti diversi in funzione del quesito diagnostico o anche dell'ipotesi diagnostica. Ovviamente, quando parliamo di utilizzo di batterie flessibili, dobbiamo avere un'ipotesi diagnostica e dobbiamo fare il test delle ipotesi, cioè capire se, secondo la nostra ipotesi, il paziente ha diciamo, un deficit in determinate sfere cognitive e dobbiamo testare questa nostra ipotesi somministrando gli strumenti adeguati proprio per misurare quelle capacità cognitive. Cioè, se io sono di fronte a un paziente che ha un deterioramento cognitivo legato all'età o una sospetta demenza,
faccio appunto l'ipotesi che il paziente possa essere affetto da una forma iniziale, per esempio, di demenza, e quindi per testare questa ipotesi somministrerò una serie di prove, come ad esempio

più i test di memoria a lungo termine che mi servono per testare appunto la mia ipotesi che il paziente stia andando incontro a un decadimento cognitivo patologico legato all'età o a un processo degenerativo. Il pro di utilizzare, il vantaggio di utilizzare una batteria flessibile è quello che la batteria flessibile è caratterizzata da versatilità e minore richiesta di tempo, dal momento che io utilizzerò test specifici in base alla mia ipotesi. Di contro, ovviamente, c'è la soggettività degli strumenti utilizzati. In funzione, ovviamente, della mia ipotesi, che è del tutto soggettiva, io utilizzerò degli strumenti invece che altri, quindi l'utilizzo della batteria flessibile, ovviamente, è caratterizzata da un'alta soggettività, degli strumenti utilizzati. Possiamo anche però adottare un approccio misto, cioè test di screening e test specifici. I test di screening mi servono per orientarmi di fronte al paziente e capire in termini generali quali possono essere le capacità cognitive che possono essere compromesse, che poi andrò a indagare in maniera più dettagliata con i test specifici. Possiamo utilizzare anche test sperimentali, cioè degli strumenti non standardizzati che sono creati ad hoc per patologie rare, caratteristiche cliniche non comuni o per ricerca, cioè tutti quei test che vengono utilizzati nelle condizioni in cui non esistono dei test standardizzati e quindi creiamo dei test sperimentali proprio per misurare quelle caratteristiche che non possiamo misurare con i test standardizzati perché abbiamo appunto una mancanza di strumenti standardizzati per misurarli. Bene, come spunto di riflessione per questa seconda parte di lezione, indicare i pro e i contro dell'utilizzo di una batteria di test flessibile. Passiamo a un altro argomento che è quello della scelta del test. Ovviamente il neuropsicologo, una volta che ha effettuato un'ipotesi diagnostica, deve scegliere i test. Ora vediamo in base a quali caratteristiche dobbiamo scegliere i nostri strumenti di valutazione neuropsicologica. Il neuropsicologo deve avere a disposizione e saper usare un'ampia gamma di test e deve conoscerne campi di applicazione e limiti. I test disponibili per valutare le funzioni cognitive sono molti e il neuropsicologo formato deve ovviamente conoscere e saper somministrare una ampia gamma di test, ma deve al tempo stesso conoscerne i pregi e i difetti. Ovviamente la scelta del test molto difficilmente viene fatta a priori, cioè noi possiamo sapere che un paziente che viene da noi è stato mandato perché per un sospetto deficit cognitivo susseguente, per esempio un danno di natura cerebrovascolare all'emisfero destro, quindi molto probabilmente questo paziente avrà difficoltà per esempio di attenzione o avrà diciamo un disturbo a carico delle capacità visopercettive e quindi posso scegliere una batteria di test che possa essere utile a quantificare quei disturbi. Però in linea di massima non facciamo una scelta a priori. La raccolta dei dati effettuata durante la valutazione non può essere disgiunta dall'interpretazione dei risultati. Ecco, questo è un aspetto molto importante. Perché appunto quando raccogliamo i dati, diciamo le informazioni durante la valutazione, dobbiamo anche interpretarli in un framework che possa essere coerente. Nella scelta del test o dei test da utilizzare pesa la finalità dell'esame, cioè lo scopo per il quale noi stiamo conducendo l'esame, ovviamente ci guiderà o peserà nella scelta degli strumenti che utilizzeremo per la nostra valutazione. Quindi, se il fine è diagnostico e quindi dobbiamo fare appunto una diagnosi e stabilire quali sono i disturbi del paziente per giungere appunto a una diagnosi, oppure prognostico, cioè vogliamo capire come evolverà il disturbo del paziente. Oppure, altra condizione, in cui noi vogliamo pianificare oppure monitorare un programma riabilitativo.
Ecco, in questo caso abbiamo fatto riferimento prima alle forme parallele di test. Ecco, se io so che devo monitorare un programma riabilitativo e quindi dovrò fare, diciamo, più test a un paziente e quindi limitare l'effetto dell'apprendimento, utilizzerò quei test che hanno delle forme parallele. Ecco, in questo senso, quindi, se noi dobbiamo pianificare un monitoraggio, delle capacità cognitive del paziente, dobbiamo scegliere quegli strumenti che ci permettano di farlo senza che altre variabili come l'effetto apprendimento possa avere un effetto sui risultati che noi otteniamo durante la valutazione. Oppure uno scopo descrittivo, cioè punti di forza e debolezza del profilo cognitivo individuale, cioè se io voglio fare, diciamo così, una descrizione più qualitativa delle capacità cognitive del paziente o del soggetto che ho di fronte. Oppure voglio gestire e assistere il paziente. Anche in questo caso, ovviamente, il fatto di dover gestire e assistere il paziente ci guiderà nella scelta di alcuni strumenti piuttosto che altri. Posso anche voler, diciamo, indagare gli effetti di terapie farmacologiche chirurgiche sulla efficienza cognitiva. Ecco, questa è un'altra variabile che mi permetterà di scegliere alcuni test piuttosto che altri. Oppure una finalità legale, oppure medico-legale, quindi, oppure assicurativa. E quindi l'utilizzo di test maggiormente standardizzati, proprio perché riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale, quindi maggiormente accettata a fini medico-legali o assicurativi. Ultimo caso è quello della ricerca, cioè se io voglio testare un paziente perché voglio, diciamo, sto portando avanti un progetto di ricerca, ovviamente utilizzerò alcuni strumenti piuttosto che altri. In questo caso la scelta ovviamente è un pochino più libera, la scelta dello strumento da utilizzare, proprio perché la finalità non è soltanto assistenziale, ma è anche una finalità di ricerca e quindi dovrò scegliere gli strumenti più adeguati che mi permettono di avere, diciamo così, un monitoraggio un pochino più completo delle capacità cognitive, o psicologiche del paziente. Bene, come spunti di riflessione per, questa parte di lezione, quali sono i fattori che pesano nella scelta dei test da utilizzare? Passiamo all'argomento successivo, che è quello della somministrazione. Qui vedremo appunto tutte diciamo, le caratteristiche che il neuropsicologo deve tenere in considerazione quando somministra gli strumenti di valutazione per quantificare i disturbi cognitivi del paziente. Bene, il neuropsicologo durante la somministrazione dei test deve apparire calmo, interessato a ciò che dice o fa il paziente, mantenendo un ruolo fermo e distaccato. Questa è una componente molto importante. La capacità di apparire calmo e interessato ovviamente si acquisisce anche molto con l'esperienza, cioè con vedere un maggior numero di pazienti, ma è appunto, ripeto, una variabile molto importante perché il nostro comportamento, cioè quello del neuropsicologo, influenza molto la risposta del paziente. Quindi se il neuropsicologo appare calmo, sicuro di sé, ma anche interessato a ciò che dice il paziente, avremo da parte appunto del paziente diciamo, l'assenza di un disagio e quindi molto probabilmente otterremo delle risposte diciamo, adeguate allo stato cognitivo del paziente proprio perché non ci sono altre variabili che possono disturbare la risposta del paziente. Al tempo stesso, il ruolo che deve mantenere il neuropsicologo è quello fermo e distaccato, senza essere ovviamente eccessivamente freddo. Altra cosa a cui il neuropsicologo ovviamente deve prestare attenzione è quella di evitare di frustrare, ma anche di assecondare il paziente. Purtroppo, quando abbiamo a che fare con un paziente che ha difficoltà cognitive, può capitare che lo strumento che noi abbiamo utilizzato è, diciamo, proponiamo al paziente dei compiti che sono molto difficili per il paziente e quindi il paziente può andare incontro a una frustrazione. A questo punto ovviamente dobbiamo rassicurare il paziente, motivarlo ad andare avanti nonostante
il paziente mostri delle difficoltà ad eseguire il compito, ricordargli quali sono le finalità della nostra valutazione, quindi l'obiettivo finale appunto. Al tempo stesso però dobbiamo evitare di assecondare il paziente, proprio perché non vogliamo in nessun modo influenzare le sue risposte durante la somministrazione del test. Ovviamente dobbiamo anche rispettare le richieste del paziente, ad esempio considerare la stanchezza, cioè se il paziente ci chiede di interrompere il test, lo dobbiamo fare, anche se questo impedisce di avere una misurazione corretta di un test o di una capacità cognitiva. Quindi dobbiamo andare incontro alle esigenze del paziente, ovviamente non dobbiamo forzarlo a fare cose che il paziente si rifiuta di fare, o dobbiamo appunto, nel caso in cui il paziente dimostri di essere stanco, sospendere la nostra seduta e programmarla per un giorno successivo. Questo purtroppo non sempre è possibile farlo in contesti ospedalieri, quindi dobbiamo sempre trovare il giusto compromesso tra non stancare troppo il paziente e ottenere le informazioni di cui abbiamo bisogno. Analogamente, dividere l'esame in più sessioni che non superano i 90-120 minuti cada una. Ecco, molto spesso, soprattutto quando dobbiamo somministrare delle batterie fisse che sono molto lunghe, lo abbiamo detto in precedenza, i tempi richiesti appunto per la somministrazione di queste batterie sono tempi molto lunghi. Allora dobbiamo fare in modo e organizzare il nostro lavoro in modo tale da non superare mai i 90 o 120 minuti, cioè le due ore di somministrazione, perché altrimenti il paziente si stanca e le risposte che noi avremo nei test che somministriamo saranno influenzate dalla stanchezza del paziente stesso. Altra cosa a cui il neuropsicologo deve prestare attenzione è osservare con attenzione il paziente, annotando ogni comportamento e verbalizzazione. Cioè, dobbiamo ovviamente essere molto attenti ai messaggi verbali e non verbali, quindi al comportamento del paziente, perché anche queste ci danno informazioni indirette sullo stato cognitivo, psicologico e motivazionale del paziente stesso. Seguire, di questo ne abbiamo già parlato, seguire fedelmente le modalità previste da ogni test. Dunque, ogni strumento di valutazione neuropsicologica, quindi ogni test pubblicato e disponibile in commercio, è corredato di un libretto che indica le procedure di somministrazione alle quali il neuropsicologo si deve attenere in maniera molto fedele. Quindi verranno indicate in questo libretto le domande da fare, quali sono le consegne, le frasi da dire e la tipologia di risposte da parte del paziente che è possibile accettare come risposte corrette o non accettare, e ovviamente anche le modalità di attribuzione dei punteggi. Ecco, tutte queste indicazioni vanno seguite fedelmente proprio perché devono essere eliminate le caratteristiche soggettive di somministrazione di uno strumento. Bene, parliamo di un aspetto adesso molto molto importante, che è quello dell'analisi ed interpretazione dei risultati. Dal punteggio grezzo, il passaggio appunto dal punteggio grezzo ai punti Z, cioè distanza positiva o negativa che il punteggio ha dalla media. Dunque, quando noi somministriamo uno strumento, ovviamente avremo delle risposte da parte del paziente, ad esempio il numero di risposte corrette negli item che noi abbiamo somministrato, e questo rappresenta il punteggio grezzo, e cioè quante risposte, ad esempio, corrette ha dato il paziente. Ora però questo punteggio grezzo può essere influenzato da una serie di variabili, quindi noi dobbiamo riportare questo punteggio grezzo a un punteggio standard che viene definito come punteggio Z. Come si calcola il punteggio Z? È uguale al punteggio grezzo meno la media del gruppo di pazienti a cui è stata somministrata questa prova diviso la deviazione standard. Quindi questo punteggio Z ci dà un'idea di quanto il punteggio grezzo ottenuto dal paziente si discosta in positivo o in negativo dalla media del gruppo a cui è stato già somministrato questo test. Um,
Un altro passaggio nell'interpretazione del risultato è quello, il passaggio dal punteggio grezzo al punteggio corretto per età, sesso e scolarità e al punteggio equivalente. Che cosa vuol dire il punteggio equivalente? Il punteggio equivalente è un punteggio che ci dà l'idea di quanto la prestazione può essere normale o deficitaria. Ed è diviso in questo modo. Un punteggio equivalente di 0 vuol dire che la prestazione del paziente è fortemente deficitaria, cioè al di sotto del quinto percentile della distribuzione. Un punteggio equivalente di 1 invece rappresenta una prestazione ai limiti della norma, cioè tra il quinto e il ventesimo percentile. Un punteggio equivalente di 2 o 3 invece rappresenta una prestazione ai limiti medio inferiori della norma, quindi tra il ventesimo e il cinquantesimo percentile. Un punteggio equivalente invece di 4 rappresenta una prestazione ai limiti medio superiori della norma, quindi oltre il cinquantesimo percentile, quindi una prestazione nella norma. Quando noi facciamo un esame neuropsicologico, solitamente consideriamo come patologica una prestazione il cui punteggio equivalente, quindi il punteggio grezzo corretto per variabili quali età, sesso e scolarità, di 0, ma dobbiamo anche prestare molta attenzione a quelle capacità cognitive, a quei test che misurano quelle capacità cognitive che hanno un punteggio equivalente di 1, quindi ai limiti inferiori della norma. Dunque, facciamo un esempio pratico. Vedete che in questa tabella, questa è la tabella di correzione di un determinato test, vedete qui vengono riportate, viene riportata le classi di età, quindi da 20 a 29 anni, da 30 a 39 anni, da 40 a 49 anni, da 50 a 59, 60 a 69, 70 ed oltre, divisi per gli anni di scolarità. Quindi io il punteggio grezzo che ottengo, al punteggio grezzo che ottengo, devo sommare o sottrarre il punteggio, il numero che ottengo incrociando l'età del paziente con la sua scolarità. Vedete che la distribuzione del test, diciamo del punteggio grezzo corretto per età e per scolarità in questo test, va da 0 a 24, un punteggio equivalente di 0, quindi una prestazione patologica è quella prestazione il cui punteggio corretto va da 0 a 24, una prestazione ai limiti inferiori della norma è quella che va da 25 a 29, una prestazione ai limiti, diciamo comunque nell'ambito di normalità, quindi un punteggio equivalente di 2 e 3 va da 30 a 34 e da 35 a 38 rispettivamente, mentre invece un punteggio equivalente di 4, quindi ampiamente nella norma, è quel punteggio che corretto corrisponde a 39 o più. Quindi se facciamo un esempio pratico di un paziente che ha un determinato test, ha un punteggio grezzo di 20, e questo paziente ha 67 anni e 5 anni di scolarità, in base alla tabella che avete visto precedentemente, il punteggio corretto sarà di 28, perché dovremo sommare 8 al punteggio grezzo di 20. In base alla tabella appunto che abbiamo visto prima, un punteggio corretto di 28 corrisponde a un punteggio equivalente di 1, quindi ai limiti inferiori della norma. Quindi, come spunto di riflessione per questa parte di lezione, come si ottiene un punteggio Z? Bene, passiamo a un altro argomento che è quello della integrazione con esami strumentali. Quindi noi sappiamo che gli strumenti che abbiamo a disposizione, cioè i test psicometrici e neuropsicologici, rappresentano appunto la misura di alcune caratteristiche del paziente. Ma abbiamo già detto che il paziente molto probabilmente verrà con altri esami strumentali che noi dovremo integrare con i nostri strumenti, con i risultati ottenuti con i nostri strumenti, per poter avere un'idea maggiormente precisa delle condizioni del paziente. Bene, quali sono gli esami che abbiamo a disposizione nella pratica clinica neuropsicologica, che solitamente appunto sono esami che i pazienti solitamente svolgono? Per esempio l'elettroencefalogramma, che consiste nella registrazione dell'attività elettrica cerebrale spontanea mediante elettrodi, questo soprattutto nel caso in cui il paziente sia affetto per esempio da una forma di epilessia.
Oppure i potenziali evento correlati, che sono delle, diciamo, servono a quantificare piccole modificazioni dell'attività elettrica cerebrale spontanea sincronizzati con un evento definibile sperimentalmente. Di fatto è un elettroencefalogramma, a cui però corrisponde appunto uno stimolo, che può essere per esempio uno stimolo visivo, uno

stimolo di natura tattile e l'elettroencefalogramma registra il tempo che intercorre tra la presentazione dello stimolo e la rilevazione da parte della corteccia cerebrale attraverso un cambiamento elettrico, appunto, nell'attività elettrica spontanea del cervello. Oppure la magnetoencefalografia, che permette, attraverso campi magnetici generali dai potenziali sinaptici dei neuroni piramidali corticali, di quantificare o descrivere l'attività cerebrale anche a riposo. Dunque, abbiamo, e ne abbiamo già parlato precedentemente, anche la possibilità di prendere in visione esami di neuroimaging, quindi ottenere informazioni anatomiche come la sede e l'estensione della lesione cerebrale, ma anche informazioni funzionali, quindi quantificare il flusso del sangue all'interno del cervello e il metabolismo cerebrale. Uno di queste tecniche di neuroimmagine, la più utilizzata soprattutto in anni precedenti, è la tomografia computerizzata. Ne vedete qui un esempio, questa è una TAC in cui è possibile vedere una lesione abbastanza estesa che si estende appunto dai lobi frontali fino al lobo parietale nell'emisfero sinistro. Ricordiamoci che le immagini radiografiche sono in quella che viene definita convenzione radiografica, quindi la destra è la sinistra e la sinistra è la destra. Su che cosa si basa la TAC? Su differenti coefficienti di assorbimento dei raggi X. Quindi c'è l'emissione di raggi X, appunto, che vengono assorbiti in maniera diversa in funzione del tessuto, quindi vedete che in questa immagine l'osso è particolarmente iperintenso, mentre il cervello invece è un pochino più ipointenso, e soprattutto l'acqua, vedete com'è molto scura. Quindi riusciamo, attraverso le diverse capacità di assorbimento dei raggi X, a mettere in luce le differenti composizioni chimiche e tessutali del cervello del nostro paziente. Un'altra tecnica di neuroimaging molto utilizzata, ne abbiamo parlato precedentemente, è la risonanza magnetica nucleare. Attraverso la risonanza magnetica noi riusciamo ad avere informazioni rispetto alle condizioni formali del cervello, quindi la presenza, mettere in luce, come nella TAC ma con una risoluzione spaziale molto maggiore, mettere in luce appunto la presenza di danni cerebrali. È molto importante tenere in considerazione il fatto che con la risonanza magnetica noi possiamo acquisire immagini molto diverse. Alterando alcuni parametri di acquisizione della risonanza magnetica, noi possiamo mettere in luce cose molto diverse all'interno del cervello. Qui vi riporto in questa immagine un esempio. Dunque, questa è la stessa fetta del cervello di un unico paziente. Come vedete, queste diverse tecniche di acquisizione mettono in luce aspetti molto diversi. Questa è un'immagine che viene definita pesata in T1, e vedete che in questa immagine, a parte un pochino di atrofia qui nel lobo temporale, non riusciamo a mettere in luce altre cose fortemente patologiche, come per esempio la presenza di aree di tessuto gliotico o di lesioni di natura vascolare. Con questa immagine invece, ricordiamoci, è la stessa fetta di cervello dello stesso paziente. Con questa immagine, che invece è un'immagine, come si definisce, pesata in T2, già vedete, riusciamo a mettere in luce la presenza di queste aree di alterato segnale iperintense, vengono definite iperintense in T2, che sono molto probabilmente dovute alla presenza di un danno vascolare cronico. Questa invece è un'immagine pesata che viene definita densità protonica, anche qui riusciamo a vederle anche se meno bene, ma in questa immagine, che viene definita FLAIR, cioè Fluid Attenuated Inversion Recovery, possiamo vedere invece, quantificare in maniera molto netta e molto precisa la presenza di queste aree di tessuto gliotico, quindi la presenza di un alterato segnale all'interno del cervello, nella sostanza bianca del cervello, di appunto natura vascolare. Vedete, questa è la stessa fetta, vedete come riusciamo a vedere in maniera molto chiara la presenza di una lesione in questa immagine, appunto con tecnica acquisita con tecnica FLAIR, mentre qui in un'immagine pesata in T1 non riusciamo a quantificare la presenza dello stesso danno. Quindi con la risonanza magnetica nucleare noi riusciamo appunto a vedere e localizzare con una certa precisione la sede del danno cerebrale.

Sempre utilizzando tecniche di risonanza magnetica, noi riusciamo anche a acquisire informazioni diverse, come nel caso dell'angiografia MRI, che ci permette di visualizzare i vasi cerebrali. Con l'angiografia a risonanza magnetica noi possiamo, per esempio, mettere in luce la presenza di alterazioni nei vasi, di alterazioni, malformazioni arterovenose, per esempio la presenza di appunto alterazioni o malformazioni all'interno del tessuto del sistema vascolare cerebrale. Altra tecnica, sempre di risonanza magnetica, è quella del diffusion weighted imaging, con la quale noi possiamo fare un'analisi quantitativa del movimento delle molecole d'acqua all'interno del tessuto cerebrale. Questo tipo di tecnica è particolarmente indicata per mettere in luce segnali precoci dell'ictus, perché con una immagine pesata in diffusione noi possiamo vedere già a partire da pochi minuti successivi all'insorgenza di un ictus la presenza di alterato segnale all'interno di specifiche aree del cervello. Con invece l'imaging di perfusione, quindi con il perfusion weighted imaging, noi possiamo vedere la riduzione del flusso sanguigno, cioè mettere in luce tutte quelle aree cerebrali dove noi abbiamo un apporto ridotto di sangue. Altra tecnica, sempre basata sulla risonanza magnetica, è il DTI, il Diffusion Tensor Imaging, che non riveste un ruolo particolarmente clinico, è più un tipo di imaging utilizzato nell'ambito della ricerca, ma permette di ricostruire e visualizzare i fasci di sostanza bianca, quindi tutti quei fasci che connettono le varie aree corticali, le varie aree cerebrali. Altra tecnica di imaging è la tomografia a emissione di positroni, ne abbiamo parlato precedentemente, che produce immagini di distribuzione spaziale di un tracciante e può essere utilizzata per misurare o il flusso cerebrale regionale, quindi il metabolismo cerebrale attraverso appunto il flusso cerebrale regionale, oppure appunto il metabolismo di sostanze quali il glucosio, e quindi permette di avere un'informazione sul metabolismo di specifiche aree del cervello, oppure la distribuzione di vari neurotrasmettitori, oppure, questa è una tecnica relativamente recente, cioè utilizzata più o meno negli ultimi 10 anni, l'accumulo di proteine anomale all'interno della corteccia, come ad esempio la beta-amiloide nel caso della malattia di Alzheimer. Quindi, come spunto di riflessione per questa parte di lezione, vi chiedo di indicare le principali tecniche di risonanza magnetica. Bene, questa lezione finisce qui. Come riepilogo di spunti di riflessione globali, indicare i diversi tipi di validità esistenti, indicare i pro e i contro dell'utilizzo di una batteria di test flessibile, quali sono i fattori che pesano nella scelta dei test da utilizzare, come si ottiene un punteggio Z, indicare le principali tecniche di risonanza magnetica. Bene, questa lezione finisce qui, vi ringrazio per l'attenzione, per approfondimenti o indicazioni bibliografiche potete consultare il sito web del corso. Grazie.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEMEUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEMEUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro. Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome, supportive,
3: veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Three youths from North Africa are taking a walk around Largo di Torre Argentina in the Italian capital. With its Roma-era ruins, the square was one of Rome's most beautiful and located just a few hundred meters from Uninettuno University, where the students are attending engineering courses. Mostafa Kandel is from Egypt, while Salma Kabushi and Ryan Boorhill have come all the way from Morocco. All three are enrolled at the Uninettuno Online University in their respective countries and have been selected to take part in the Uninettuno Erasmus Foreign Exchange Program. The scheme is part of the broader Erasmus program sponsored by the European Union. For computer engineering and cybersecurity, student Kabushi, this is not the first experience of this kind. After a three-month stint as an Erasmus student in Rome last year, the 22-year-old from Rabat didn't hesitate to come back to the city.
5: I had the chance to be here first time and I didn't hesitate to come here again. And also studying in Uninettuno is very interesting because there is a new methodology and new strategy of teaching, which was very interesting for me.
4: Kandel, Kabushi and Boorhill have chosen to live in three different neighborhoods of Rome and develop their own experiences of what the city has to offer. Kandel says this is his first time abroad. The 20-year-old left Cairo last September and will study in Rome until May, something he says he looks forward to as he's learning a new, forward-looking educational method. When I studied computer architecture in Egypt, we were studying the history of computers and how they were developed. It's not a bad thing as we could use this knowledge in microcontrollers, but it wasn't the most important thing to learn. We were looking at how computers were made in the 60s and 70s, but when I came to Italy to study the same subject, computer architecture, I saw that they're trying to develop new computers and making them faster. They're looking at the future, while we were stuck in the past, Kandel explains. The Erasmus program offers young people a unique opportunity to grow by socializing and meeting their peers from other countries and cultures, Uninettuno University Dean Maria Amata Garrito says.
1: Sono tanti elementi che riescono a rendere questo soggiorno in un paese europeo da parte degli studenti di paesi del mondo arabo, lo rendono diverso, ricco, ma ricco non solo perché approfondiscono bene i temi delle loro discipline e quindi dei corsi di laurea che loro frequentano, ma anche perché si immergono direttamente in una vita di una cultura completamente diversa, ma con i loro coetanei, con altri studenti.
4: Software engineering student Borhil seconds these thoughts.
3: If you encounter other cultures and you discover oral and moral values of other people, you get into a higher level of open-mindedness, which is overwhelming good.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso di psicologia cognitiva dal titolo Cervello e comportamento, prima parte. Gli argomenti, i neuroni, l'attività elettrica dei neuroni, i neurotrasmettitori, differenti tipologie di neuroni. Vediamo adesso il primo argomento, appunto i neuroni. I neuroni sono unità morfofunzionali del sistema nervoso, nonché cellule altamente specializzate. I neuroni sono la cellula che forma il sistema nervoso centrale e periferico degli animali e sono cellule altamente specializzate. Da un lato hanno la funzione strutturale, cioè di organizzare dal punto di vista strutturale il sistema nervoso. Dall'altro hanno una funzione di tipo funzionale, cioè hanno appunto lo scopo di far funzionare il sistema nervoso attraverso la trasmissione degli impulsi nervosi. Ogni neurone è costituito da tre elementi principali. Come vedete da questa figura, il neurone ha una organizzazione di tipo complesso. Indipendentemente dal tipo di neurone, tutti i neuroni sono costituiti dalla medesima struttura, che adesso andiamo a vedere. Il soma, corpo cellulare contenente il nucleo e le strutture biochimiche necessarie al metabolismo cellulare. In questa zona del neurone potete osservare il soma. Nel soma c'è il nucleo. Il nucleo contiene gli organuli, contiene il citoplasma e contiene il DNA. Quindi all'interno del nucleo del neurone c'è appunto il DNA cellulare. Dendriti, strutture di ricezione simili ad antenne che raccolgono messaggi dai neuroni circostanti ed inviano al corpo cellulare. Propaggini che vedete qua sopra sono i dendriti. Questi dendriti hanno lo scopo di connettersi ad altri neuroni e di trasferire l'impulso nervoso da un neurone all'altro in modo tale che si possa costituire una rete neuronale attraverso cui l'informazione possa essere processata e quindi trasmessa. Assone, prolungamento che conduce gli impulsi elettrici dal corpo cellulare agli altri neuroni, muscoli o ghiandole. Questo che vedete qua, questa propaggine, è l'assone. L'assone ve lo dovete immaginare come un capello, che può essere anche molto lungo. In alcuni casi gli assoni possono arrivare a misurare anche fino a 60 cm in un uomo adulto. Ed è attraverso l'assone che viaggia l'impulso nervoso che consente appunto al sistema nervoso di trasmettere l'informazione da un punto del sistema nervoso all'altro. L'assone si dirama all'estremità in diversi terminali assonici. Questa è l'assone, questa è l'estremità dell'assone e questi sono i terminali assonici, sono una sorta di sfioccamento dell'assone. Questo consente ad un assone di avere più possibilità di connessione con altri neuroni, quindi ogni assone in realtà riesce ad entrare in contatto con più di un altro neurone, andando a costituire una rete complessa. Intorno ai neuroni ci sono molte cellule gliali che svolgono un'importante funzione metabolica, fornendogli sostanze nutritive e neutralizzando sostanze tossiche. Fino a qualche tempo fa si pensava che le cellule gliali avessero soltanto una funzione strutturale, cioè formassero una sorta di scheletro sul quale poi poggiavano i neuroni, ma si pensava non avessero un ruolo importante nella trasmissione dell'impulso nervoso. Recenti ricerche invece hanno dimostrato come le cellule gliali invece intervengono proprio nel processo di trasduzione dell'impulso nervoso da un neurone all'altro, quindi entrano in pieno, in vivo, all'interno del processo di, come si posso dire, di gestione dell'informazione neuronale. Hanno un ruolo attivo, quindi non soltanto un ruolo, diciamo, di morfostruttura. La stimolazione ricevuta dai dendriti o dal soma può attivare un impulso nervoso che viaggia lungo l'assone per stimolare altri neuroni, muscoli o ghiandole. La trasmissione avviene, diciamo, da un neurone all'altro, dal neurone presinaptico al neurone postsinaptico. In questo modo l'informazione generata in un punto del sistema nervoso può raggiungere punti anche molto distanti del sistema nervoso stesso. Vi lascio il primo spunto di riflessione.
Come sono composti i neuroni? L'attività elettrica dei neuroni. I neuroni comunicano tra loro e con altre strutture non nervose, muscoli e ghiandole, tramite segnali elettrochimici. Questa attività si articola in alcune fasi. Quando il neurone non è stimolato, ha un potenziale a riposo dovuto alla simmetrica distribuzione di ioni positivi all'esterno e negativi all'interno, nei due lati della membrana cellulare, differenziale di voltaggio meno 70 mV. In questo schema potete vedere quello che è il potenziale di azione, cioè la scarica neuronale. Quando un neurone viene eccitato da uno stimolo esterno, gli ioni presenti all'interno e all'esterno del neurone transitano attraverso dei canali ionici. Quelli che sono all'esterno vanno verso l'interno, quelli che sono all'interno vanno verso l'esterno. Questo causa un cambiamento dell'attività elettrica neuronale, si crea una depolarizzazione della carica elettrica di membrana, il potenziale quindi di membrana passa da meno 70 mV a più 40 mV, quindi da negativo a positivo. Questo passaggio del potenziale di membrana causa la scarica neuronale che raggiunge un apice e poi piano piano ritorna in fase di prestimolazione, il neurone si ripolarizza. Quando il neurone viene stimolato, il flusso di ioni che entrano ed escono dalla membrana cellulare inverte la carica elettrica del potenziale di riposo, producendo un potenziale d'azione o impulso nervoso. Questa è la modalità attraverso cui tutti i neuroni scaricano e si attivano nel corso dell'attività cerebrale. La cosa importante da ricordare è che questa scarica elettrica del cervello avviene in gruppi di neuroni differenti e avviene in maniera desincronizzata. Che vuol dire? Vuol dire che alcuni neuroni scaricano mentre contemporaneamente altri neuroni sono silenti. L'attività elettrica cerebrale normale è caratterizzata da una serie di desincronizzazioni, cioè di neuroni che si attivano e neuroni che contemporaneamente invece sono deattivati. Se la stimolazione è abbastanza forte, i canali del sodio si aprono e gli ioni sodio entrano, facendo diventare l'interno positivo, depolarizzazione, più 40 mV. Allora, qui vedete una rappresentazione del neurone con l'assone, qui vedete un ingrandimento di una porzione dell'assone, dove si sta generando il potenziale d'azione. Quando si genera il potenziale d'azione, gli ioni, i canali voltaggio dipendenti che si trovano qui sulle membrane del neurone, dell'assone, sulle membrane cellulari dell'assone, si aprono e gli ioni sodio che sono all'esterno del comparto assonale entrano dentro, causando che cosa? Una inversione della carica elettrica. Il potenziale quindi di membrana da negativo diventa positivo, da meno 70 mV passa a più 40 mV. In questa diapositiva è abbastanza evidente come il potenziale di azione si produce in una prima parte del neurone per passare ad una seconda, ad una terza.

terza parte del neurone. Quindi si producono potenziali di azioni differenti, sequenziali. Il potenziale di azione però non si produce lungo tutto il neurone, ma si produce in porzioni specifiche dell'assone, all'interno di quelli che vengono definiti nodi di Ranvier. L'assone, la sua struttura diciamo cilindrica, è rivestita da una guaina di mielina. Questa guaina di mielina la dovete immaginare come dei manicotti e non sono continui, ma sono spezzettati. Tra un manicotto e l'altro si crea un punto di vuoto, il nodo di Ranvier, ed è lì che avviene questo processo di formazione del potenziale d'azione. Perché esiste la guaina mielinica? La guaina mielinica esiste da un lato per rendere l'assone più forte, quindi per dargli una sorta di scheletro per renderlo più resistente, perché l'assone di per sé è un filamento molto sottile e delicato. Dall'altro perché consentendo la possibilità al potenziale d'azione di verificarsi soltanto in punti specifici dell'assone, non lungo tutto l'assone, si verifica una conduzione definita saltatoria, cioè il potenziale d'azione salta da un nodo di Ranvier all'altro. In questo modo la trasmissione dell'informazione è molto più rapida, veloce ed efficace. I canali del sodio si chiudono e si aprono quelli del potassio, che permettono agli ioni potassio di uscire, ripristinando il potenziale a riposo. Quando si è verificato il primo potenziale di azione, in questa zona in cui si è verificato il primo potenziale di azione, che cosa succede? Succede che gli ioni sodio dall'interno passano verso l'esterno e gli ioni potassio che erano all'esterno rientrano dentro l'assone. In questo modo si rinverte nuovamente la carica elettrica e il potenziale di membrana da positivo che era ritorna ad essere negativo, quindi si ripristina il potenziale di riposo e diciamo il potenziale di azione procede in questo modo lungo i nodi di Ranvier, lungo tutto l'assone. Dopo che il neurone ha generato e scaricato l'impulso nervoso, l'equilibrio ionico originario viene ripristinato e il neurone torna in stato di riposo. Quindi qui vediamo bene il potenziale di carica negativo prima della stimolazione. Si aprono i canali di membrana a voltaggio dipendente, entra il sodio, esce il potassio. Cosa succede? Si genera l'attività elettrica, si ha un cambiamento di potenzialità elettrica da negativo a positivo, si ha la scarica più 40 millivolt, raggiunge il suo acme. Dopodiché cosa succede? Succede che si riaprono i canali voltaggio dipendenti, a questo punto il sodio esce e rientra il potassio, si rinegativizza il potenziale di membrana, si ha una sorta di ripolarizzazione e il neurone entra in una zona refrattaria, cioè in una zona di riposo, in uno stato di riposo in cui non è possibile per il momento essere nuovamente stimolato. Dovrà passare qualche tempo prima che quel neurone possa di nuovo riprendere la propria attività elettrica. Dopo il potenziale di azione segue un periodo refrattario assoluto, durante il quale il neurone non è stimolabile. Questo è il meccanismo che gestisce la sincronizzazione e la desincronizzazione della rete neuronale. È il meccanismo che garantisce al cervello la desincronizzazione dell'attività elettrica e questo consente al cervello di funzionare in maniera efficiente e rapida, risparmiando anche energie. Il potenziale d'azione o spike ha delle caratteristiche specifiche, che adesso andremo a vedere. Viaggia lungo l'assone dal soma fino alla terminazione sinaptica. Viaggia in un'unica direzione, dal soma fino alla terminazione sinaptica. Si propaga in una sola direzione lungo l'assone, quindi si propaga in una sola direzione lungo l'assone, non è possibile avere propagazioni inverse. Si rigenera lungo l'assone. Come potete vedere qua e come abbiamo già visto prima, il potenziale d'azione si genera lungo tutta la lunghezza dell'assone all'interno dei nodi di Ranvier. È tutto o nulla. Vuol dire che o si attiva o non si attiva, cioè il potenziale di membrana cambia da meno 70 millivolt a più 40 millivolt. Non ci sono variazioni intermedie. Ha sempre la stessa intensità, indipendentemente dal fatto che lo stimolo sia forte o debole. Per intensità si intende proprio il passaggio da meno 70 millivolt

a più 40 millivolt. Il range di scarica del potenziale di azione è fisso in questo intervallo. Al variare dell'intensità dello stimolo, varia la frequenza del potenziale di azione, cioè l'intensità è sempre la stessa, ma la frequenza con cui il neurone scarica dipende dall'intensità dello stimolo. Più lo stimolo esterno è intenso, e maggiore il numero di potenziali di azioni che si generano, vengono definiti treno di potenziale di azione. Più lo stimolo è lieve, diciamo poco intenso, e minore è la frequenza con cui si genera il potenziale d'azione nel neurone. Gli assoni dei neuroni sono ricoperti da guaina mielinica, uno strato isolante prodotto dalle cellule gliali. Qui lo potete apprezzare bene. Questo è il manicotto di mielina. La mielina è composta da cellule, le cellule di Schwann, che si arrotolano lungo tutto l'assone. Dovete immaginare questo processo come se ci fosse, come se il manicotto di mielina fosse una pellicola che viene avvolta più e più volte, formando vari strati lungo l'assone. La guaina è interrotta a intervalli regolari dai nodi di Ranvier, i quali permettono la conduzione saltatoria del potenziale di azione, impedendone la dispersione. La separazione da un manicotto nell'altro, qua, qua, qua, qua, costituisce il nodo di Ranvier ed è qui che il potenziale d'azione si genera ed è qui che il potenziale d'azione si trasmette dal soma verso il terminale sinaptico. Che cosa avviene? Una volta che il potenziale d'azione è giunto al terminale sinaptico, l'informazione deve transitare da un neurone al successivo. Come avviene questa cosa? Attraverso un meccanismo definito sinapsi. In questo cartoon vedete bene come funzionano. Le sinapsi sono di due tipi, in questo cartoon ne rappresenta per il momento solo uno, poi ne vedremo anche un secondo tipo. In questo cartoon è abbastanza evidente la presenza di un primo neurone, un secondo neurone e un terzo neurone. Questo sistema di fatto identifica il meccanismo di trasmissione polisinaptica. In questo primo neurone ci sono delle vescicole. Queste vescicole contengono delle sostanze, neurotrasmettitori, che sono i responsabili della trasmissione dell'impulso nervoso dal primo neurone al secondo neurone. Il neurotrasmettitore è prodotto all'interno di queste vescicole, giunge quando queste vescicole, grazie all'arrivo del potenziale di azione, arrivano nella membrana del neurone presinaptico, si fondono con la membrana del neurone presinaptico, permettono al neurotrasmettitore di uscire e di legarsi al recettore specifico che si trova nel neurone successivo, nel neurone postsinaptico. Questo appunto è una rappresentazione del neurone presinaptico e questa è una rappresentazione del neurone postsinaptico. In questo modo l'informazione portata dal treno di potenziale d'azione del primo neurone passa al secondo neurone e da qui si dirama con questo stesso meccanismo a tutte le altre cellule neuronali del sistema nervoso. Quello che invece viene rappresentato qui è il ruolo degli astrociti, cioè delle cellule gliali. Le cellule gliali hanno di fatto un ruolo di interconnettere i neuroni con il sistema venoso, perché fanno sinapsi direttamente sul sistema venoso. E quindi è il motivo per cui, ad esempio, quando andiamo a rilevare l'attività elettrica, neuronale, l'attività cerebrale attraverso tecniche di risonanza magnetica, quello che andiamo poi in realtà a misurare è il passaggio all'interno del sangue dell'emoglobina. E questo è possibile proprio grazie all'attività degli astrociti. In questo cartoon sono rappresentati i due tipi di sinapsi possibili nel sistema nervoso: la sinapsi elettrica e la sinapsi chimica. La sinapsi elettrica è una sinapsi molto semplice in cui il neurone presinaptico non presenta vescicole al proprio interno e la transizione dell'impulso elettrico dal primo neurone al secondo neurone avviene semplicemente attraverso una transizione semplice.
l'impulso elettrico passa nella giunzione GAP, che è questo spazio che si crea tra i due neuroni, e transita rapidamente dal primo al secondo neurone. Questo tipo di sinapsi sono diffuse negli organismi inferiori rispetto all'uomo, e nel sistema nervoso umano sono pochissime e soprattutto deputate all'attività neuronale più semplice. La maggior parte delle sinapsi invece che si trovano nel sistema nervoso dell'uomo sono di tipo chimico.

motore ha il proprio recettore specifico. Vi dovete immaginare questo meccanismo un po' come quando costruite i puzzle. Ogni pezzetto del puzzle si incastra con un suo specifico pezzetto. Stessa cosa nel sistema nervoso. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono le caratteristiche del potenziale di azione? I neurotrasmettitori. Tra le estremità di un neurone ed il successivo si trova lo spazio sinaptico. Il potenziale d'azione non attraversa la sinapsi, quindi la comunicazione avviene tramite sostanze chimiche chiamate neurotrasmettitori. Questa comunicazione chimica avviene in 5 fasi. Sintesi. I neurotrasmettitori vengono prodotti all'interno del neurone. Nel bottone presinaptico vengono prodotti e immagazzinati i neurotrasmettitori all'interno delle vescicole sinaptiche. Immagazzinamento. Le molecole vengono immagazzinate nelle vescicole sinaptiche che successivamente viaggiano verso l'estremità dell'assone per poi andare a fondersi con la membrana. Rilascio. Le molecole di neurotrasmettitore vengono rilasciate nella sinapsi. Lo spazio tra l'assone del neurone presinaptico emittente e la membrana del neurone postsinaptico ricevente. Quindi questo è il neurone presinaptico emittente, questo è il neurone postsinaptico ricevente, questo è lo spazio in cui si libera il neurotrasmettitore che, come dire, fluttua all'interno di questo spazio fino a che non trova il recettore specifico e si va a legare al suo recettore specifico. Legame. Le molecole si legano ai recettori della membrana del neurone ricevente, scatenando una reazione chimica su di questo, eccitatoria, che innesca un potenziale d'azione, o inibitoria, che lo inibisce. In questo schema potete vedere i differenti tipi di comunicazione sinaptica che si possono avere nel sistema nervoso. Questo è un neurone, un primo neurone, i cui terminali sinaptici contengono tutti neurotrasmettitori di tipo eccitatorio, vedete, ci sono un segno positivo. Questo primo neurone fa sinapsi su altri 3 neuroni indipendenti. Di questi 3 neuroni, 2 sono eccitatori, quindi verranno eccitati a loro volta. Uno è inibitorio, che vorrà dire che il primo neurone, nel momento in cui attiva il neurone inibitorio, di fatto il neurone inibitorio si disinibisce, cioè si ferma, si blocca, mentre i neuroni eccitatori si attivano. Questa è una prima forma di trasmissione sinaptica definita trasmissione divergente. Poi esiste una forma di trasmissione sinaptica convergente, quando più neuroni convergono su un unico neurone. Questi più neuroni possono essere eccitatori o inibitori a seconda delle loro caratteristiche e a seconda di cosa sta scaricando in quel momento sul neurone ricevente, questo verrà attivato o inibito. Un'altra forma di trasmissione sinaptica è l'inibizione laterale. Nell'inibizione laterale uno stimolo, tipicamente ad esempio uno stimolo tattile, attiva un neurone, il quale a sua volta attiva un neurone in via preferenziale, mentre i neuroni laterali vengono contemporaneamente inibiti, cioè lo stesso neurone di fatto è in grado di attivare una fila neuronale e di deattivarne inibendone quelli laterali. Disattivazione. Le molecole di neurotrasmettitore vengono disattivate da altre sostanze chimiche o ricaptate nei terminali del neurone presinaptico. Una volta che il neurotrasmettitore si è legato al recettore, nella giunzione sinaptica rimangono i neurotrasmettitori liberi, cioè quelli che non hanno trovato spazio nel reciproco recettore. Questi neurotrasmettitori vengono distrutti da delle sostanze chimiche, da degli enzimi che si trovano all'interno del sistema nervoso e vengono ricaptati dalle vescicole sinaptiche per ricominciare il giro. I neurotrasmettitori fanno parte di 2 grandi categorie. Neurotrasmettitori classici, acetilcolina, monoamine, che comprendono dopamina, noradrenalina, istamina, serotonina, aminoacidi, GABA, glicina, glutammato, ATP. E neuropeptidi. Di questi ne sono stati identificati almeno 50. Tutte queste sostanze hanno funzioni diverse nel cervello, sono coinvolte nei processi cognitivi, come ad esempio nei processi di memoria, sono coinvolti nei processi di attivazione cellulare, sono coinvolti anche nei processi di inibizione. La maggior parte dei neurotrasmettitori hanno una funzione attivatoria, alcuni come il GABA hanno una funzione inibitoria del sistema nervoso. Uno spunto di riflessione. A cosa servono i neurotrasmettitori?

differenti tipologie di neuroni. I neuroni si differenziano per forma e per funzione. In questo cartoon potete osservare un primo tipo di neurone molto semplice, un neurone unipolare che presenta una arborizzazione dendritica assolutamente minima e uno sfioccamento sinaptico sinceramente più arricchito. I neuroni unipolari sono preponderanti negli invertebrati. Nei vertebrati formano i gangli del sistema nervoso autonomo. I neuroni unipolari sono strutture molto semplici, quindi sono stati sviluppati per svolgere delle funzioni molto semplici. Infatti, sono preponderanti negli invertebrati, quindi negli animali più semplici rispetto a animali complessi come l'uomo. E nell'uomo sono presenti soltanto nel sistema nervoso autonomo, cioè nei gangli del sistema nervoso autonomo. Hanno quindi il ruolo di attivarsi per trasdurre l'informazione che viene portata ad esempio alla muscolatura liscia o agli organi interni. Quindi delle informazioni molto semplici. Sicuramente non possono partecipare alla complessa attività neuronale tipica delle attività cognitive superiori, come ad esempio la memoria, l'attenzione. Non possono quindi far parte di quella rete neuronale ricca e complessa che caratterizza i network cerebrali. Neuroni bipolari sono di natura sensitiva, retina, epitelio, olfattivo. Il neurone bipolare, come potete vedere qui, è più complesso di quello unipolare e presenta una maggiore arborizzazione dendritica. Questi sono presenti all'interno degli organi di senso, come ad esempio nella retina. I coni, i bastoncelli sono neuroni bipolari ed hanno appunto la funzione di trasmettere l'impulso di tipo sensoriale verso strutture più complesse all'interno del cervello. Neuroni pseudonipolari sono cellule somatosensitive che portano informazioni al midollo spinale. Tutte le informazioni di tipo sensoriale, tattile, informazioni dolorosa, sono trasportate attraverso questi neuroni definiti pseudo-unipolari, cioè sono simili ai neuroni unipolari ma un po' più ricchi in arborizzazione. Perché? Perché hanno bisogno di fare sinapsi su un maggior substrato neurale, perché chiaramente devono trasdurre un'informazione che può essere anche vitale. Pensate ad esempio a uno stimolo nocicettivo, no? Che quindi deve attivare tutta una serie di comportamenti protettivi da parte dell'organismo. Allora c'è bisogno che questo neurone sia in grado di trasmettere questa informazione di dolore in modo più esteso possibile. Neuroni multipolari sono predominanti nel sistema nervoso dei vertebrati. I neuroni multipolari sono quelli più ricchi dal punto di vista dell'arborizzazione dendritica e sono quelli più complessi. I neuroni multipolari, come potete osservare qui, hanno un albero dendritico molto sviluppato, hanno il classico assone e poi chiaramente la terminazione sinaptica, anche questa è molto arborizzata. Ognuno di questi singoli dendriti stabilisce una connessione con altre cellule neuronali nel sistema nervoso. Quindi che cosa si costruisce? Si costruisce una complessa rete neuronale che caratterizza il network cerebrale. Oggi noi sappiamo che è proprio grazie a questa attività della rete neuronale così complessa che i comportamenti, una volta, ritenuti essere, prodotti esclusivamente dall'attivazione di una singola area cerebrale, in realtà sono prodotti dalla comunicazione di differenti aree cerebrali molto distanti fra di loro. Di fatto, l'organizzazione dei neuroni multipolari fa sì che si crei una fitta rete a maglie molto molto strette. Tutte queste maglie sono in connessione fra di loro attraverso il fatto che i dendriti e i terminali assonici fanno dei contatti con il resto, diciamo, della struttura neuronale. In questo modo, l'informazione che si genera in un punto del cervello, ad esempio, facciamo un esempio, nell'area 44 di Brodmann, quindi l'area di Broca, l'informazione che si genera lì, quindi informazioni di tipo linguistico, in realtà viene diffusa in maniera ampia a tutto il resto del cervello, il quale partecipa e collabora alla produzione di quel comportamento di tipo cognitivo. Quindi fondamentalmente
È attraverso la presenza di questi neuroni, che sono fortemente arborizzati, che è possibile la trasmissione di informazioni e la generazione e la gestione di comportamenti estremamente complessi. Il fatto che negli organismi complessi come l'uomo ci sia una preponderanza di questo tipo di neurone rispetto agli altri è indicativo del fatto che l'uomo è in grado di produrre dei comportamenti motori, cognitivi, affettivi estremamente complessi ed organizzati. E può farlo proprio perché esiste questa struttura nervosa, questa impalcatura nervosa in grado di gestire simultaneamente molteplici informazioni, di integrarle, di associarle fra di loro e di diffonderle al resto del cervello e al resto del sistema nervoso, perché poi una volta che questa informazione è transitata nel cervello verrà poi inviata in periferia attraverso appunto i neuroni periferici per arrivare poi agli effettori finali, ok? Che porteranno, che consentiranno la produzione del comportamento. Neuroni sensitivi portano dalla periferia del corpo al sistema nervoso centrale le informazioni percettive. I neuroni, oltre alla forma, possono essere differenziati anche in base alla funzione. In questo caso si identificano tre differenti tipologie di neuroni. I neuroni sensitivi sono quelli che gestiscono le informazioni somatosensoriali e portano quindi l'informazione dalla periferia del corpo verso il sistema nervoso centrale. E per stimolazioni somatosensoriali intendiamo le stimolazioni tattili, le stimolazioni relative al dolore, le stimolazioni relative ad esempio al senso di vibrazione, quindi tutto quello che ha a che fare con la sensibilità viene captato da neuroni sensitivi che trasducono l'informazione dai recettori periferici, ad esempio dai recettori che troviamo sulla pelle, verso il sistema nervoso centrale. Motoneuroni portano informazioni dal cervello o dal midollo spinale ai muscoli e all'apparato ghiandolare. Come dice la parola stessa, i motoneuroni gestiscono le informazioni relative al moto, al movimento, alla motricità. I motoneuroni sono sia midollari che corticali. I motoneuroni corticali fanno sinapsi con i motoneuroni midollari e questi poi raggiungono l'effettore finale che è il muscolo attraverso un sistema che viene definito placca motrice che consente dal cervello al muscolo la trasmissione dell'impulso motorio in modo tale che il comando motorio generato in corteccia possa poi giungere al muscolo il quale poi si contrarrà in maniera adeguata per produrre il movimento organizzato corticalmente. Interneuroni sono tutti gli altri neuroni del sistema nervoso e si suddividono in interneuroni di ritrasmissione e in interneuroni locali. La maggior parte delle cellule nervose che costituiscono il sistema nervoso centrale è composto da interneuroni, cioè da neuroni che hanno fondamentalmente una funzione di tipo associativo. Non sono neuroni sensoriali, non sono neuroni di moto. Sono neuroni che servono ad associare, quindi ad abbinare, a far sì che varie informazioni provenienti dalle differenti parti del cervello si integrino fra di loro e si ritrasmettano. Questi interneuroni possono essere locali, quindi avere un'azione locale, ad esempio connettere due neuroni vicini fra di loro, oppure neuroni a ritrasmissione più generale, cioè interneuroni in grado di trasmettere a lunga distanza l'informazione che hanno ricevuta. E proprio grazie a questi interneuroni, che sono fondamentalmente di tipo multipolare, che si crea questa rete sinaptica, questa rete dendritica, questa rete somatica così vasta, che consente al sistema nervoso di essere estremamente connesso all'interno di ognuna delle proprie parti, ma soprattutto consente al sistema nervoso di essere plastico, che vuol dire di riuscire a riorganizzare se stesso in funzione del compito da portare a termine nel caso in cui una via neuronale sia ad esempio inibita. Volendo fare un esempio, nel caso ad esempio in cui ci sia una lesione cellulare, una lesione neuronale in una porzione di tessuto nervoso, questa ampia rete neuronale consente all'informazione di transitare comunque all'interno del sistema nervoso e giungere a destinazione utilizzando un'altra via. Se non può utilizzare la via diretta, ne utilizzerà altre vie.
La possibilità di utilizzare una via alternativa è data dal fatto che esistono questi interneuroni di natura multipolare che consentono al sistema nervoso di sfioccare le informazioni in più direzioni possibili, in modo tale da poter come dire, raggiungere comunque l'obiettivo finale, che è la messa a punto del comportamento, è la produzione del comportamento finale. Quindi il fatto che il sistema nervoso centrale, soprattutto nell'uomo, sia organizzato attraverso questa fittissima rete internazionale,

neuronale consente all'uomo da un lato di produrre comportamenti complessi e dall'altro di essere plastico, di avere quindi un'elevata plasticità cerebrale. E questo è utile quando? È utile in caso di lesione del sistema nervoso, ma è utile anche perché ci consente di trovare delle strategie alternative importanti e funzionali nella risoluzione di un problema, cioè consente al sistema nervoso di essere flessibile. La flessibilità del sistema nervoso consente al sistema nervoso la possibilità di produrre dei comportamenti che siano assolutamente efficienti, efficaci e orientati all'obiettivo da raggiungere. Vi lascio uno spunto di riflessione. Come possono essere classificati i neuroni? Siamo quindi giunti alla fine di questa lezione, di questa prima parte di lezione sul cervello e sui neuroni, in cui appunto siamo andati a determinare le caratteristiche specifiche delle cellule neuronali, le caratteristiche di come avviene la trasmissione dell'impulso nervoso attraverso la elicitazione dello spike, cioè del potenziale di azione, attraverso poi abbiamo osservato l'organizzazione specifica dei neuroni, sia in termini strutturali che in termini funzionali. Vi lascio adesso il riepilogo degli spunti di riflessione. Come sono composti i neuroni? Quali sono le caratteristiche del potenziale di azione? A cosa servono i neurotrasmettitori? Come possono essere classificati i neuroni? Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per il materiale aggiuntivo potete consultare il sito. Grazie.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi.

0: L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007, maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Do you wish to develop your skills to be successful in the 21st century? Enrollments are open for the new academic year for the Uninettuno Master's Degree course in Energy Systems of the Engineering Faculty. Choose the best. Build your future successfully. Enroll at the International Telematic University, Uninettuno. With Uninettuno, the university comes to you. You can study whenever you wish, where you are. More information, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, in the future, since ever.

Salve a tutti, io sono Roberto De Fezza, sono un ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, lavoro all'Istituto di Bioscienze e Biorisorse. E nella mia attività sperimentale mi occupo di batteri del terreno che servono ad alimentare le piante, quindi a farle crescere meglio, a ridurre i fertilizzanti, a proteggerle da vari stress in cui possono incorrere. Ma oltre a questo, faccio anche qualche cos'altro, per esempio scrivere dei libri. Scoperta è il mio ultimo libro

e sembrerebbe voler parlare di una scoperta scientifica, ma in realtà scoperta significa un'altra cosa. Significa la ricerca scientifica senza coperte, cioè senza protezioni, senza piagnistei, senza illusioni, ma anche chiedendo alla società e agli scienziati di impegnarsi molto di più, perché la categoria della comunità scientifica, dei ricercatori e degli scienziati ha un enorme potenziale per contribuire allo sviluppo del paese. Il sottotitolo, infatti, di scoperta è Come la ricerca scientifica può aiutare a cambiare l'Italia. Compito, come dire, molto vasto, direbbe qualcheduno. Ma penso che come dipendenti pubblici abbiamo il dovere di provarci, abbiamo il dovere di contribuire in qualche modo a cambiare il corso degli eventi e nel libro cerco di spiegare quali sono i problemi e come potremmo affrontarli. L'innesco di questa vicenda è nell'osservazione che i grandi stati del mondo, i più ricchi, non investono più veramente in fare grandissime opere monumentali. Non è quello il luogo dove mettono la gran parte dei loro fondi. Una volta grandi investimenti venivano fatti per fare il Colosseo, il Pantheon o opere di questo livello. Adesso una quantità monumentale di fondi pubblici vengono investiti per formare e finanziare la ricerca scientifica. È un'opera monumentale di cui i singoli ricercatori in realtà sono i semplici mattoni che servono alla costruzione più generale dell'intera opera. E queste opere monumentali fanno sì che in questo istante siano vivi, siano viventi, il 90% di tutti gli scienziati che sono mai esistiti sul pianeta. Questo vi dà la misura di quanto si è recentemente sviluppata la ricerca scientifica e quanto sia importante. E i ricercatori sono esattamente il frutto, di questo sviluppo impetuoso, della ricerca scientifica, l'investimento nel futuro, che è strettissimamente legato allo sviluppo della democrazia. Più democrazia, più libertà di ricerca scientifica. È un vero e proprio termometro di quanto uno Stato sia davvero uno Stato democratico. Non sono tutte rose e fiori, e lo sappiamo bene in Italia di quanto sia difficile e sottofinanziata la ricerca scientifica, ma i problemi non stanno solo lì. Stanno, per esempio, nel fatto che fioriscono praticamente in maniera continua le cosiddette bufale scientifiche, dette anche fake news. E di bufale scientifiche ne vediamo in continuazione dappertutto, in attività, in azioni assolutamente spaventose da certi punti di vista e clamorose, che coinvolgono tantissimi aspetti della ricerca scientifica. Qui il punto è il confronto, lo scontro, l'incontro tra spesso la magistratura e la comunità scientifica. Giusto per farvi un breve riassunto delle ultime vicende, vi ricordo la vicenda della cura del cancro del professor Di Bella. Siamo alla fine del secolo scorso, ma una vicenda che ha paralizzato la ricerca oncologica in Italia per oltre un anno, uno spreco di fondi, una sfiducia nelle cure oncologiche dell'epoca, poi ovviamente superata e rivelatasi del tutto inadeguata come terapia. Ma perché non ricordare la professoressa Ilaria Capua e il titolo dedicatogli da un noto settimanale di trafficante di virus? La professoressa Capua era deputata al Parlamento italiano, era stata accusata di traffici illeciti, rischiava l'ergastolo. L'accusa era così grave da rischiare l'ergastolo. La professoressa Capua si è dimessa dal Parlamento e è andata a proseguire le sue ricerche negli Stati Uniti, poi ovviamente

tutta la vicenda si è rivelata un falso scoop mediatico. Non dettaglio la vicenda dei vaccini, ma i vaccini sono praticamente un problema sulla bocca di tutta la comunità politica negli ultimi anni, dimenticando che è il modo in cui abbiamo sconfitto la stragrande maggioranza delle grandi malattie, dei grandi flagelli che hanno devastato l'umanità per secoli e millenni, e che vaccinarsi è il modo più economico, oltre che più sicuro, per affrontare tutte queste patologie. Perché non parlare degli organismi geneticamente modificati? Un'altra spaventosa vicenda di paura, di ossessione. Giusto per darvi una dimensione, l'87% di tutti i mangimi che vengono utilizzati in Italia contiene organismi geneticamente modificati, e con quei mangimi si alimentano praticamente tutte le filiere zootecniche, da quella del parmigiano reggiano e grana padano a prosciutto di Parma, San Daniele, mozzarella di bufala e quant'altro. Ecco, la zootecnia di questo paese è alimentata sostanzialmente con OGM, ma non si possono coltivare in Italia. Come dimenticare, per esempio, la vicenda della commissione Grandi Rischi del terremoto dell'Aquila, con tutti i componenti incriminati in primo grado e condannati a 6 anni di reclusione. Poi una vicenda che in appello si è risolta con l'assoluzione di tutti i componenti. E infine, giusto per concludere, la vicenda ancora in corso della moria rapidissima degli ulivi in Puglia, il disseccamento rapido derivante da un batterio patogeno da quarantena di nome Xylella fastidiosa. E questa vicenda è esemplare per i rapporti tra scienza, magistratura e politica. Questo che vi faccio vedere è uno dei più begli alberi di ulivo della Puglia, è il gigante di Alliste, 1500 anni di età, era così, poi è diventato così, attaccato da Xylella, e adesso è semplicemente così. È semplicemente in questo stato. Purtroppo è morto, 1500 anni di storia distrutti da un patogeno che ci è probabilmente arrivato per caso insieme a delle piante ornamentali, forse di caffè dal Costa Rica, una di quelle vicende in cui era francamente molto difficile porre rimedio e impedire il traffico di piante fra i vari continenti, con effetti assolutamente devastanti sulla situazione locale. Guardate questo cartello stradale e guardate gli alberi di ulivo che sono alle sue spalle, e adesso il cartello stradale è sempre lo stesso, e guardate che cosa è successo alle campagne alle spalle di questo cartello stradale. L'epidemia avanza, risale la Puglia perché è nata nell'estrema propaggine sud del Salento tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca nel 2013, e poi progressivamente risalita per tutta la Puglia alla velocità di quasi 30 km l'anno di risalita, andando prima a invadere l'intera provincia di Lecce, poi quelle di Brindisi e Taranto, e da pochi giorni è sbarcata a Monopoli, quindi in provincia di Bari. Ma perché è potuta proseguire tutta questa vicenda? Una delle cause è stata l'ostilità delle popolazioni locali, degli ambientalisti locali, di una serie di cantanti e comici che si sono prodigati per andare in Puglia a raccontarne di tutti i colori. Il problema è che è stato che la Procura della Repubblica di Lecce ha assunto alcune di queste informazioni come veritiere. E in un decreto nel quale nel 2015 la Procura di Lecce ha incriminato, posto sotto indagine, 10 persone, 5 scienziati e 5 amministratori, veniva detto tutto il contrario di tutto, che
che Xylella era la regione.

responsabile del disseccamento rapido ed era stata introdotta dagli scienziati, e nello stesso testo veniva detto che non era vero che Xylella era la responsabile del disseccamento rapido e non c'entrava niente, Xylella è sempre esistita, è sempre stata in Puglia dalla notte dei tempi. Nello stesso testo queste due cose francamente stanno poco bene insieme. E poi venivano fatte accuse e il contrario delle accuse. Una di queste era il sospetto che ci fossero delle virulente multinazionali interessate a spargere pesticidi, insetticidi, erbicidi nella Puglia. E una di queste, a riprova dell'interesse, aveva acquistato 8 anni prima, quindi nel 2007-2008, un'altra azienda biotecnologica californiana. Il nome dell'azienda biotecnologica californiana è Allelix. Ora, allele per un genetista è un termine consueto, comune. Allele è il gene, un gene che prendiamo da nostro padre, uno da nostra madre, fanno la stessa funzione. Immaginate, determinano il colore degli occhi, quindi c'è un gene per il colore degli occhi da mio padre, uno da mia madre, tra loro si chiamano alleli. Allelix, per una ditta biotecnologica, a me sembra allele nel paese di Asterix. Ma la Procura della Repubblica di Lecce ci vede ben altro. Vede in questo la conferma dell'interesse a spargere erbicidi di questa multinazionale e scrive nel documento che Allelix è la palindrome di Xylella. Quindi, diciamo, il sospetto è che le parole crociate possano servire a svelare gli intrighi delle grandi multinazionali interessate in questa vicenda. Purtroppo non è così. Purtroppo non è così e gli scienziati l'avevano capito e l'avevano spiegato. La varietà Ogliarola, tipica del Salento, viene sterminata da Xylella. La varietà Leccino, che è più, diciamo, di origine toscana, invece è tollerante, non è resistente, ma tollera molto meglio l'infezione da questo batterio. E se si innestano piante con Leccino o con Ogliarola, vedrete che attaccate da Xylella, gli innesti di Ogliarola moriranno, gli innesti di Leccino riusciranno a proseguire. E questa vicenda ci porta a tutte le altre vicende simili, come per esempio quella del glifosato, che è una delle spaventosi oggetti che sembrano potersi utilizzare o non utilizzare, perché alcuni lo ritengono cancerogeno. C'è stata un'intera puntata di Report che ha trattato questa vicenda con dei limiti nel frumento, nella nostra pasta, che hanno inquietato tantissime persone. Ecco, se noi prendiamo il tipo di pasta venduto in Italia, quindi pasta di grano duro, più con maggior presenza di glifosato al suo interno, la situazione è così tranquilla che possiamo mangiarne una quantità spaventosa. Ma da dove viene la storia della potenziale cancerogenicità del glifosato? Deriva da una indagine fatta dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, che ha sede a Lione, e che ha spostato il prodotto glifosato dalla categoria dei possibili cancerogeni, la categoria C, alla categoria B, dei probabili cancerogeni. Però guardiamolo un attimo con calma che cos'è questa classifica. Nella classifica dei sicuri cancerogeni, cioè là dove non si discute, troviamo etanolo, le radiazioni solari, le bevande alcoliche e la combustione di carbone o le emissioni indoor di fuliggini. Ecco, questo significa che vino, birra, nocino, limoncello, ma anche il caminetto, sono sicuri cancerogeni. Anche uscire per la strada e esporsi alle radiazioni solari, questo è un sicuro cancerogeno. Ma apparentemente noi facciamo pubblicità alle bevande alcoliche, no? Dove è stato spostato il glifosato? È stato spostato nella categoria dei probabili cancerogeni insieme alle fritture e alle emissioni.

ad alte temperature, o alle emissioni casalinghe da biomasse legnose. È stato spostato lì dentro. Questo ha generato l'agitazione mondiale. Non è una vicenda semplicemente italiana, ma tutto il mondo si agita per questo spostamento dell'erbicida glifosato in questa categoria che, diciamo, ci inquieta come glifosato, ma le fritture le continuiamo a fare tranquillamente a casa nostra. Da dove veniva glifosato? Veniva dalla categoria dei possibili cancerogeni, dove, tanto per dire una, resta l'aloe vera, una di quelle sostanze più consigliate per la cosmesi, per chiudere le ferite e quant'altro. In realtà la tossicità del glifosato, che vedete, è in realtà scarsissima, è 2 volte più tossico l'acido citrico del limone o dell'aceto e spaventosamente meno tossico del caffè che ho appena finito di consumare in questo istante. Insomma, si possono mangiare 1.000 piatti di pasta al giorno da 100 grammi l'uno, 365 giorni l'anno, tutta la vita, senza rischiare alcunché per il consumo di glifosato. Tant'è che se voi prendete una confezione di penne al glifosato, cosiddette, le mettete su un campo, non riuscirete a ammazzare nessuna erbaccia. In realtà queste vicende richiamano altre storie in cui tutto il miglioramento genetico dell'agricoltura è fatto modificando le piante e in realtà con mutagenesi che ci dice la Corte Europea di Giustizia coinvolgono tutte le produzioni alimentari, anche di quelle da agricoltura biologica. E quindi in questa vicenda andrebbe fatta un'analisi completamente più approfondita e scevra da preoccupazioni e angosce di questo genere. Quello che resta all'interno della difficoltà di comunicazione è proprio la questione italiana di come l'Italia decide di investire, occuparsi di ricerca scientifica, di come finanzia i suoi ricercatori, delle modalità in cui promuove la ricerca. Soprattutto, il problema che resta assolutamente ineludibile è come i media, la giurisprudenza, la politica e direi ormai anche i comici si documentano per acquisire le informazioni sui quali prendere decisioni. Come fa un povero magistrato da solo a selezionare gli esperti che possano fargli da consulente? E qui la colpa io la ribalto e la do agli scienziati. Sono gli scienziati che non hanno selezionato al loro interno la classe di esperti scelti tra i migliori mondiali e presenti anche in Italia che possano fare da consulenti. Servono degli albi specifici che indichino a tutte le altre categorie dove pescare gli esperti competenti di quella disciplina. E di vicende di questo genere ne abbiamo in continuazione sulle difficoltà di finanziare la ricerca, perché i finanziamenti sono irrisori ormai. Noi finanziamo la ricerca meno della metà di quello che fanno la media degli altri paesi europei e 3 volte meno di quello che avevamo promesso di fare tanti anni fa. I finanziamenti sono scarsi, inadeguati, mantengono la ricerca in uno strutturale deficit di infrastrutture, di personale e di prospettive. Poi si moltiplicano gli episodi di frodi scientifiche, qui stiamo parlando di frodi degli scienziati, quindi frodi da parte degli scienziati e affermazioni senza una solida base, anche per la mancanza di sistemi di penalizzazione di questi. Per adesso rarissimi casi vengono selezionati, repressi, indicati, ma in realtà le sanzioni sono molto scarse. E qui di nuovo la colpa io la do in maniera equilibrata tra controllori e controllati, perché per in primis è la comunità scientifica che dovrebbe cercare di fare pulizia al suo interno. Poi noi non assumiamo più giovani ricercatori, ma persone di mezza età che poi chiamiamo giovani in modo a escluderli dalle selezioni per i finanziamenti. Diamo posti stabili a persone che ormai hanno 40 anni e più, che sono nei nostri laboratori da 15 anni. Le
Nel 2002, tanto

Per darvi un'idea, finanziavamo gli enti di ricerca, tutti gli enti di ricerca, con 1,8 miliardi di euro. 13 anni più tardi, finanziamo gli stessi enti di ricerca con 1,4 miliardi di euro, nonostante l'inflazione e i costi superiori che sono avvenuti nel frattempo. Ecco, è 400 milioni in meno più l'inflazione. Così stiamo finanziando tutti gli organismi che dovrebbero fare ricerca in questo paese. Nel 2007 formavamo 10.000 dottorati, oggi il 23% in meno, ma già nel 2007 allora erano pochi rispetto al resto d'Europa. Continuiamo a andare in negativo, nella direzione sbagliata. Il nord del paese poi beneficia della ricerca industriale che è assente nel sud. Tra le imprese francesi o tedesche, hanno già investito da decenni 2,5 volte più di quelle italiane e quelle tedesche 5 volte in più all'anno delle aziende italiane. Vi potete immaginare il gap che si continua a dilatare fra quello che noi riusciamo a fare e quello che fanno le aziende negli altri paesi europei. Poi, soprattutto, manca un'agenzia nazionale per la ricerca che possa finanziare le migliori idee a livello nazionale e su base, meritocratica. Quindi quello che serve è che si deve consentire al fiume di giovani talenti che abbiamo esiliato dai nostri laboratori di poter competere per posizioni prestigiose e ben remunerate in Italia. Serve soprattutto un cambio di generazione in questo paese. Il problema è che noi nella ricerca scientifica non ci crediamo più. Questo è il vero problema, perché il direttore dell'Istituto Pasteur di Parigi, dove io ho lavorato per tanti anni, è normalmente il consulente del primo ministro francese, per non parlare di quello che fa la Royal Academy in Gran Bretagna, che scrive in continuazione documenti tecnici perché il Parlamento legiferi su una base oggettiva. Oppure, se pensiamo al fatto che il presidente Obama era andato all'Accademia delle Scienze statunitense per illustrare qual era la sua visione del futuro della ricerca. Ecco, avete mai sentito un politico italiano illustrarci la sua visione della politica della ricerca? Eppure noi siamo il paese di Galileo Galilei, noi abbiamo inventato il metodo scientifico che usa il mondo è il metodo galileiano. Il problema è che non ci crediamo più, il problema è che la ricerca scientifica non ha una voce unica, per confrontarsi con tutti gli altri attori. Qui il problema non è di fare i sindacalisti o i politici, non è questo il mestiere, ma è di fornire un interlocutore unico a tutte le altre categorie perché la ricerca scientifica abbia una voce nel dibattito pubblico. E per esserci una voce serve in qualche modo un sistema gerarchico in cui tutte le discipline scientifiche che si basano sul metodo galileano possano illustrare cosa e quali sono le priorità in questo paese. Concludiamo con un'ultima vicenda assolutamente spaventosa, è la vicenda Stamina, cioè di un signore che inventa una cura per curare decine o centinaia di malattie diverse e il problema è che questo signore e le attività di questo signore, che non è un medico, non è un biologo, non è neanche un infermiere, è un laureato in legge, anzi in psicologia, scusatemi, un laureato in lettere, in psicologia, viene creduto da un grande network televisivo che rilancia le sue idee, e le sue potenziali cure per tantissime malattie diverse, ovviamente cosa del tutto falsa, cosa che ha messo a rischio l'esistenza stessa del sistema sanitario nazionale in questo paese, perché le infusioni venivano fatte in un ospedale pubblico e i ricorsi contro il sistema sanitario nazionale avrebbero semplicemente demolito il nostro preziosissimo sistema sanitario nazionale che vi ricordo essere uno dei migliori esistenti al mondo, uno che cura gratis chiunque senza prima guardargli nel portafoglio. Ecco, se tutto questo non è successo, se un Parlamento che aveva già votato in uno dei suoi rami all'unanimità per la, per
per l'avanzamento

avanzamento del protocollo Stamina, e quindi stava per diventare legge dello Stato, se tutto questo non è successo, è grazie a quattro eroi. Paolo Bianco, Michele De Luca, Elena Cattaneo e Gilberto Corbellini. Quattro professori, quattro ordinari, quindi a dimostrazione che l'università italiana saprebbe anche scegliere, anche molto brava e prestigiosa, che si sono schierate, che hanno esposto in pubblico tutte le loro convinzioni e affermazioni e hanno fermato una tragedia nazionale che stava per far ammazzare con una poltiglia, perché di questo si tratta del protocollo Stamina, una vera e propria poltiglia, tant'è che come dire, il cosiddetto inventore è stato perseguito dalla legge e anche dopo la prima condanna lo hanno inseguito fino in Georgia, dove ha tentato di ricominciare le sue attività. Ecco, solo perché ci sono stati quattro eroi si è potuto fermare questa vicenda, ma nel frattempo ci sono stati 750 tribunali di questo paese che hanno imposto la somministrazione della poltiglia Stamina. Allora, guardate la distanza, la difficoltà. 750 tribunali dicono devi somministrare a questo povero bambino la poltiglia di Stamina. E poi un altro tribunale penale non solo condanna il suo inventore, ma lo persegue anche nelle attività successive e future. Ecco, dov'era la comunità scientifica di questo paese per dire, signori, gli esperti stanno qui dentro, voi non potete prendere un qualunque esperto, voi tribunali dovete pescare all'interno di questi selezionati esperti del settore. E guardate che le persone che stiamo dicendo non sono solo bravi scienziati italiani, stiamo parlando dell'eccellenza mondiale in questo settore. Michele De Luca è probabilmente il miglior laboratorio al mondo per le infusioni di cellule staminali per la rigenerazione della pelle umana. Quindi noi non stiamo usando i nostri migliori scienziati mondiali. Chiudiamo con un gioco giusto per divertirvi, questo è il sale che sta nelle nostre dispense di tutti i colori, giusto per darvi un'idea, se questo è il sale, noi ci aggiungiamo carbone, abbiamo il sale nero, se al sale bianco aggiungiamo del fango facciamo il sale grigio, se ha sempre la stessa confezione di sale ci mettiamo la ruggine, abbiamo il sale rosa. Ma noi siamo capaci di pagarlo anche 100 volte di più un sale colorato. E se invece prendessimo dello zucchero e ci aggiungiamo la melassa, è quello che normalmente ci viene dato come zucchero di canna. Perché noi crediamo alle etichette, noi ci crediamo moltissimo. Questa è la più bella che ho mai trovato in circolazione ed è un sale rosa. E sull'etichetta c'è scritto che è stato formato nel mare primordiale ed è a 250 milioni di anni di età ed è 100% incontaminato. Pensate, un oggetto di 250 milioni di anni, 100% incontaminato. Poi scade quest'anno. C'è qualcosa che non va in questa comunicazione. Forse dovremmo svegliarci un attimo. Grazie a tutti.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a

collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le videolezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive.

Dunque, io sono nato a Torino un po' di anni fa e la mia famiglia è torinese dai tempi dei tempi. Una volta ho fatto una ricerca per capire chi erano i miei antenati. Beh, si poteva fare all'epoca, oggi è molto più difficile, perché si andava nelle parrocchie a vedere come quando erano stati registrati i propri antenati. Allora uno andava a vedere dove era nato il padre. E lì trovava anche dove era nato suo padre. E così con una catena si arriva, e si arriva, ancora oggi si può fare, si arriva lontanissimi. Se non che con queste leggi della privacy, benissimo, però ormai nessuno può più andare a vedere i documenti dell'epoca. Insomma, comunque io sono torinese doc. E ho frequentato una scuola elementare vicino a casa mia, e devo dire che ero un bravo studente, un bravo scolaro. Ero il secondo della classe. No, il primo era il contino Pier Vittorio Barbiellini Amidei, di nobile famiglia piemontese, il quale aveva il De Agostini già allora, che era un libretto in cui si diceva tutto. Tutti gli affluenti dell'Orinoco, e quindi lui sapeva benissimo tante cose. È un po' debole in ginnastica, come capita ai primi della classe. Poi avevo, anzi, anche nella quarta e quinta elementare, ero già un po' meno studioso, ma sempre con le menzioni onorevoli. Avevo un maestro che era un prete.

Era una scuola laica, però lui era un impiegato dello Stato, un prete che, devo dire, aveva un metodo di insegnamento eccellente. Prima cosa ci portava in palestra, così a sbollire gli spiriti. Poi in classe a scrivere un documentario, tutti i giorni, scrivere un componimento, tutti i giorni. Quindi ci abituava a scrivere. E poi portava in classe i suoi strumenti scientifici per fare degli esperimenti. Esperimenti per mostrare come nasceva con la pila.

Devo dire, non ho mai più avuto degli insegnanti che in qualche modo mi abbiano coinvolto nello studio e per questo non sono stato uno studente studioso, mai bocciato perché col minimo sindacale riuscivo sempre poi a passare da una classe all'altra. Però non, nessuno mi ha fatto amare lo studio, perché questa è una grande lezione che ho avuto. Amare lo studio vuole dire interessarsi alle materie ed è un insegnante che deve poter fare questo. Io quelle stesse materie che ho poco studiato, comunque non amato in ginnasio e soprattutto al liceo, poi le ho studiate con amore per conto mio, perché ho scoperto l'interesse, ma rivedendole in un altro modo. Io credo veramente che nella scuola ci siano cose nuove da fare. Pensate, nell'83 io ero stato coinvolto stranamente nella commissione per la riforma della scuola elementare al Ministero della Pubblica Istruzione. Io dissi, ma guardate che io non ho esperienza. E il professor Lang, che era il curatore di questo gruppo, mi disse, ma lei venendo da fuori, proprio per quello può avere delle idee un po' più fresche, diverse, e feci delle proposte e mi resi conto della difficoltà di modificare un sistema che è estremamente solido, ha delle basi che funziona, ma che manca di quella capacità di innovazione che può essere forse data all'autonomia scolastica. Per esempio, io proponevo l'insegnamento dell'inglese nella scuola elementare, che è stato, no, c'erano moltissime persone contrarie, dicevano no, confonde la mente il bambino, che non è vero, per gli studi si vede che chi è bilingue ha una marcia in più. Oppure non c'erano gli insegnanti, oppure bisogna studiare la lingua del paese vicino, oppure l'esperanto, insomma. Non è un'ipotesi, anche perché io le lingue ho dovuto impararle poi da solo. E la base delle lingue sono le parole. A un bambino, quando comincia a parlare, lo si insegnano le parole, mica si insegna la grammatica. Pensi che io, dopo 8 anni di francese, fatte tra ginnasio e liceo, sono poi andato a Parigi e quasi non sapevo parlare francese. Perché però mi avevano insegnato le parole che al plurale non prendono la S, ma prendono la X, come Juju, che io me lo ricordo ancora, Bijou, Nunu, eccetera. Questo è un errore, va bene per esercitare la mente, ma non per imparare le lingue. Insomma, morale, ho fatto questi studi nelle scuole elementari e lì ho incontrato mio carissimo amico del cuore, un ragazzo che si chiamava Lodovico in onore a Beethoven. Chiamarsi Lodovico in onore di Beethoven voleva dire essere predestinato a diventare un concertista. E difatti il padre, che era critico musicale alla Gazzetta del Popolo, e la madre che era pittrice, poi io prendevo anche lei lezioni, pensavano di avviarlo a una carriera musicale, concertistica. E lui suonava molto bene il pianoforte. E io no, certo, allora i miei genitori, anche loro dicevano, allora anche tu studierai il pianoforte. Infatti questa era una cosa abbastanza frequente nelle famiglie borghesi dell'epoca, perché era un'educazione musicale che comunque completava, specialmente per le ragazze. Però l'insegnamento all'epoca era fatto in un modo estremamente noioso, direi punitivo, perché in realtà bisogna studiare le scale, i solfeggi, mai fare un pezzetto che ti piace perché ti rovini la mano, gli setticlavio, non serve a niente. Insomma, morale, a un certo punto arrivava l'insegnante, noi eravamo, sì, io e mia sorella coinvolta anche lei, malgrado il suo parere,
studiare il pianoforte.

e ci chiudevamo in bagno, la maestra veniva a bussare, insomma, fine delle lezioni di pianoforte. Però il pianoforte era rimasto e quindi io ho cominciato ad andare per conto mio a pianoté, c'erano delle canzoni alla radio e allora cominciavo a suonare queste canzoncine. C'era una cameriera che cantava e allora io facevamo il duetto vocale su queste canzoni. Insomma, vabbè, però durante la guerra cominciai a esercitarmi di più. Eravamo sfollati vicino a Torino, vicino a un paese che, vicino a Caselle, all'aeroporto, un paese che si chiama San Maurizio Canavese. E cominciai a esercitarmi sempre meglio. E alla fine della guerra la grande rivelazione era quella del jazz, perché avevo proprio a scuola un altro amico e poi un altro ancora, che anche loro si erano innamorati di questa musica attraverso un film famoso che poi oggi non si rivede più e si intitolava Serenata Valle Chiara. Era la storia dell'orchestra di Glenn Miller, una grande orchestra da ballo americana che suonava dei pezzi famosi, diventati famosi. Ma soprattutto c'era la sera una radio americana che trasmetteva da Stuttgart, alle 10 di sera per un'ora faceva solo jazz. E noi con delle radioline, io e mio amico Gigi Marsico, ascoltare questa radio. Poi nel frattempo è successa una tragedia per cui questo mio carissimo amico Ludovico Lessona divenne un grande concertista, andò addirittura in giro a fare il tournée nel mondo e durante una tournée cadde con un aereo in Bulgaria e morì. Quindi quello fu un grande trauma anche perché da bambini andavamo in bicicletta con tutta la famiglia sua a Rivarossa Canavese, dove loro avevano un castello di famiglia, un castello vero, con la torre del 200, dove ci arrampicavamo, andavamo sopra a fingere assedi. Tra l'altro c'era una scala di legno marcia che era pericolosissima. E tra l'altro, invece, una cosa curiosa, ma che è molto significativa, lì in questo castello non c'era l'acqua corrente, non c'era l'acqua per niente. Dovevamo andare al villaggio, al pozzo, a tirarla su a secchi e poi restava lì per tutti i vari usi, con vari tipi di secchi. Non c'era l'elettricità in certe parti ancora del villaggio. Insomma, era un'Italia povera che viveva molto poco a lungo. Pensate che la speranza di vita quando sono nato io era di 52 anni, oggi è di 80. E poi la cultura era poco diffusa, una persona su cinque non sapeva neppure fare la firma, era completamente analfabeta. Insomma, morale, in questo clima il jazz comincia a diventare per me una musica di grande attrazione, anche perché a Torino c'erano dei bravi musicisti jazz dilettanti. E ricordo un'orchestra formata, dalla quale poi facevo parte anch'io, il sassofonista era un avvocato, il vibrafonista un assicuratore, il chitarrista uno che vendeva insalata al mercato, la tromba, uno che allevava vitelli, eccetera. Sì, poi c'era anche un avvocato che faceva, il batterista, che era anche l'avvocato, e io al pianoforte. Quindi il fatto di avere un gruppo ti stimolava perché poi c'è anche un'emulazione, ma anche il piacere di fare piccoli arrangiamenti. E così cominciai a suonare sempre meglio e a diventare un buon professionista amatore. E difatti cominciai a studiare, o meglio, a suonare con tantissimi maestri dell'epoca,
come

Nunzio Rotondo, che era considerato uno dei più bravi suonatori di tromba in Europa, non solo in Italia, e tra l'altro fare anche delle registrazioni alla Rai che scomparvero in quartetto in cui eravamo Nunzio Rotondo, io il pianoforte, più la ritmica. E naturalmente continuavo a studiare. E c'è una cosa curiosa, che quando io sono nato già dovevo diventare un ingegnere, perché mio padre era medico, c'erano degli avvocati, c'è un po' di professionisti, però chissà perché, mi è sempre stata questa cosa che io dovevo fare ingegneria. E difatti, finito il liceo classico, mi iscrissi a ingegneria. Però nel frattempo, questo nel corso degli anni seguenti, questo mio amico Gigi Marsico era diventato un radiocronista alla sede RAI di Torino e mi chiese di fare un documentario insieme a lui, anzi due, sulla storia del jazz. Io allora ero molto preparato anche sulla parte teorica del jazz e facevo questi due documentarietti deliziosi, devo dire, anche rivedendoli a distanza di tempo, molto carini, con tutti effetti strani, così, e noi andavamo al cinema molto all'epoca a vedere questi film, abbiamo visto 5-6 volte Elsa Poppin, che era un film comico, ma quasi pazzo, e insomma facevamo questi due programmi bene, e lui mi disse, ma perché non lavori anche tu per la radio? Come radiocronista, perché c'era bisogno di altre persone, che cominciava a emergere Radio Sera, cioè, la radio allora, c'era, la RAI non era quella che è oggi, era una cosa molto più familiare, meno mitica. E io dissi, guarda, io quella roba lì proprio per me, io non lo so fare, parlare in pubblico, improvvisare. E gli dissi, guarda, io conosco uno molto bravo che si sta laureando in matematica, Mario Pogliotti, che lui scrive testi, sceneggiature per film, ha avuto anche dei premi dalla Presidenza del Consiglio, fa poesie, canzoni, fa tutto. È certamente uno che è molto bravo. E infatti glielo dissi e lui si presentò. Poi alla fine questo Gigi Marsico dice, ma prova anche tu. E mi mise questo microfono in mano. Insomma, anche io andai bene e fu tra l'altro promossi, per così dire, tutti e due. Però nessun concorso, nessuna assunzione alla RAI, niente. Eravamo, come dire, come al servizio militare, abili. E quindi passarono mesi e a un certo punto fu necessario, durante l'estate, avere qualcuno che coprisse le cose. Il caporedattore aveva sentito dei servizietti che avevamo fatto, perché ci avevano mandato in giro un po' dappertutto con le macchine RAI, e che quindi potevamo fare. E così feci il mio primo servizio per il notiziario piemontese, che fu un grande avvenimento. E poi la cosa ogni tanto riprendevamo, ma naturalmente come freelance, come esterni, come persone che l'assunzione, per carità, questa non era roba per noi. Poi avevamo un rifiuto totale per la raccomandazione, perché questo era qualcosa che proprio era agli antipodi del nostro modo di pensare. E quindi continuiamo però a lavorare apprezzati, cominciamo a lavorare per Radio Sera, poi per le varie rubriche. E arrivò lì a un certo punto un altro giovanotto, anche lui un po' nella stessa nostra lunghezza d'onda, che era Enzo Tortora. Enzo Tortora prima lavorava in un settore amministrativo della RAI a Torino e cominciò anche lui a fare i servizi. E devo dire che formammo un quartetto affiatatissimo, molto amici, nessuna competizione o gelosia tra noi. Veramente molto amici in quel periodo in cui stavamo sempre insieme praticamente. Poi ognuno partì
per sta strada, Enzo Tortora andò a Roma, tra l'altro fu notato per la prima volta in televisione in una manifestazione a Genova dove lui andò a presentare uno spettacolo, perché lui aveva anche questa capacità di prendere, con lo smoking di Gigi Marzico, perché lui non ce l'aveva. E lo notò un dirigente televisivo che dice: quel giovanotto lì fa la strada. Difatti lo chiamarono ad un certo punto a Roma e lui fece la sua strada. Io a un certo punto partì per Parigi perché il caporedattore a Roma, Carlo Bonciani, mi disse: perché non vai su per 3 mesi a fare una sostituzione? E io andai e rimasi 9 anni e lì cominciai la televisione. La televisione che allora non esisteva, perché io quando ho cominciato a lavorare alla RAI non c'era la televisione. C'erano le prove, le prime prove che si fecero proprio a Torino. Tant'è vero che mia moglie ha lavorato in televisione prima di me, perché faceva parte di un balletto di Susanna Egri, una bravissima coreografa, che lavorava in televisione in questo periodo sperimentale, e in un programma che si chiamava Sette Note. Poi io dissi a questa giovane danzatrice, che nel frattempo era andata alla Scala: guarda, noi dobbiamo decidere, o ognuno va sulla sua strada, io appunto per Parigi non so quando tornerò, perché ormai era passato più qualche mese e ho capito che sarei rimasto a Parigi. E lei avrebbe dovuto fare tutt'altro, e allora abbiamo pensato: che facciamo? Ci sposiamo. E ci siamo sposati. E i figli sono venuti molto presto, e quindi la sua carriera di danzatrice mi sento molto in colpa per averla distrutta, però abbiamo combinato insieme tante altre cose, tra cui anche Alberto Angela. E quindi questi figli nati a Parigi hanno poi continuato in Italia i loro studi e la loro vita. Però in realtà noi siamo stati fuori dall'Italia 13 anni, 9 a Parigi e 4 a Bruxelles. Il ritorno in Italia è stato abbastanza movimentato, perché io stavo benissimo a Bruxelles, mentre a Parigi non stavamo bene. Parigi è una città che respinge, ostica, spigolosa, specialmente parliamo degli anni 50. E poi Parigi va bene per uno studente, per un artista, per chiunque va per prendere i lati migliori, ma chi fa una vita di famiglia, deve portare la biancheria, comprare il pane, cos'è, è una vita, hai pochi amici, amici stranieri soprattutto. Comunque, certamente quello che ha segnato per me la Parigi è una svolta professionale fortissima, non solo per il tipo di lavoro, ma perché tu vivi in un paese colto, l'Italia allora era molto contadina ancora, dove la politica già era qualcosa in cui il rapporto anche tra i politici e i giornalisti era completamente diverso. In Italia era tutto molto ufficiale, paludato. Io ricordo la prima conferenza stampa in cui sono andato a Parigi, ed era con il capo del governo, che allora era Edgar Faure. Era un piacere ascoltarlo, era divertente, si era intorno a un tavolo con amici, si parlava tranquillamente, quindi un'atmosfera completamente diversa. E poi una televisione dove c'era molta cultura anche. C'è, ricordo, un programma sui libri fatto benissimo, che aveva grandi ascolti. Insomma, vivere all'estero è qualcosa che io consiglio a tutti, perché si imparano tante cose, non solo le lingue, quello è proprio l'ultima delle cose. Si conosce un po' il mondo, ma

Soprattutto si vedono dei principi che qui purtroppo sono molto calpestati, ignorati, dimenticati. È inutile fare un po' la predica, ma insomma sappiamo benissimo tutti di cosa si tratta. Quindi a un certo punto da Bruxelles io ho dovuto tornare, sono tornato in Italia, ma dicevo in un modo un po' strano. Perché ricordo che ero andato in Russia, a Mosca, con mia moglie, per un viaggio turistico di una dozzina di giorni, concordato con la redazione, per cui c'era la restituzione, cioè era tutto regolare. Tra l'altro, io in Russia avrei voluto andare come corrispondente per un periodo, perché era una sede noiosa, per carità, però importante professionalmente. E proprio per questo avevo cominciato a studiare il russo e l'ho studiato per 6 anni, quindi lo parlavo già all'epoca abbastanza bene. Tant'è vero che quando siamo andati a Mosca, poi ci siamo staccati dal gruppo e andavamo in giro, perché io parlavo con la gente, abbiamo fatto la fila davanti a un negozio lunghissima per capire perché c'era questa fila. Indietro c'era praticamente il fatto che quella era la settimana del cocomero e c'era uno che vendeva il cocomero che non comprava nessuno e tutti compravano la frutta e la verdura, ma questa aspettava i clienti e non andava a aiutare. E questo mi ha fatto riflettere molto su come il sistema imbrigliava e paralizzava un po' la flessibilità anche in piccole cose. Insomma, morale, tornato da questo viaggio a Mosca, era una domenica mattina, mi ricordo, mi telefona da Roma Fabiano Fabiani, che era il direttore del telegiornale, e mi dice così, proprio subito, senza inconvenevoli, devi venire a Roma subito. Dico, guarda, sì, domani, no, oggi. Devi venire immediatamente. E io ho cominciato a preoccuparmi. Che dico, guarda che questo viaggio a Mosca era tutto concordato. Vieni qua e parliamo. Allora ho preso con un po' di subito il primo aereo alle 3 del pomeriggio e sono arrivato un po' preoccupato a Roma, ma che è successo? E invece mi disse, guarda, noi è un bel po' che stiamo facendo delle prove per un telegiornale fatto con i giornalisti, perché fino ad ora il telegiornale era presentato dagli annunciatori. I redattori scrivevano i testi, li portavano agli annunciatori che li leggevano, mentre tutti i telegiornali all'estero e poi anche in Italia erano fatti da giornalisti in studio che raccontavano le cose che scrivevano loro. E dice, uno l'abbiamo trovato, è Andrea Barbato, e l'altro non l'abbiamo trovato. Quindi domani mattina tu alle 9 vai in redazione, prepari il telegiornale, all'1:30, che era il TG delle 13:30, si va in onda, ma solo internamente, in bassa frequenza, come se fossimo in trasmissione. E poi vediamo. E quindi io andai, preparai i cose, feci questa conduzione del telegiornale, finito. E allora incontrai Fabiani fuori dalla porta, dice, allora tu vai su a Bruxelles, ti prendi una camicia di ricambio, lo spazzolino, dopodomani sei qui perché lunedì partiamo col nuovo telegiornale. E io dissi, ma un momento, io ero fuori da 13 anni in Italia, non avevo intenzione di tornare perché non mi piaceva la politica, non mi piaceva, insomma, stavo bene fuori. E anche mia moglie era molto contraria, però abbiamo detto, senti, sono 13 anni che siamo via, un giorno bisognerà tornare, questa è una buona occasione. Fabiani mi ha assicurato che questo sarà un telegiornale indipendente, faremo una specie di repubblica diversa da tutti gli altri telegiornali, con inviati diversi, nessun corrispondente, nessun collegamento. E dovrà essere un telegiornale nuovo, quello che la RAI dovrà avere in futuro, e che poi, se funziona, passerà
alla sera.

E infatti così fu, io fui contento in fondo di questa cosa. Fu anche una soddisfazione professionale perché veramente ci siamo applicati tantissimo per fare bene questo programma. Il redattore capo era Biagio Agnes, che era un personaggio, una forza della natura, perché veramente lui lavorava 24 ore al giorno, aveva molte idee e devo dire ho lavorato molto bene con lui. E poi ho scoperto Fabiani, direttore, io l'ho sempre detto, credo che sia l'unico direttore che ho avuto in Rai. Gli altri erano dirigenti, lui era un direttore. E così, dopo un anno e mezzo di telegiornale, ebbi lì la grande occasione dell'impresa lunare. Perché quando non presentavamo il telegiornale, sia io che Barbato andavamo a fare servizi per il telegiornale. E a me capitò tra l'88 il 68 e il 69, di seguire tutto il progetto Apollo che portò gli astronauti americani sulla Luna e quindi andare negli Stati Uniti per seguire l'Apollo 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E non solo feci le telecronache, servizi per TV7, collegamenti telegiornale, tutto la routine, diciamo, ma feci molti documentari e soprattutto andai a trovare le aziende che facevano le macchine per la Luna, perché la NASA è un'amministrazione, dirige, paga i conti, ma tutti i progetti, le macchine, le innovazioni, queste erano state commissionate a aziende in tutto il paese. E tra l'altro incontrai nella sua base in Alabama, a Huntsville, Wernher von Braun, che era stata la mente che aveva organizzato questo progetto. Wernher von Braun, oggi molti non lo ricordano, ma era uno, anzi era il capo di quel gruppo di tedeschi che inventarono le V2, i missili che furono inviati su Londra. E alla fine della guerra ci fu una corsa tra sovietici e americani per acchiapparli questi e portarseli via. E gli americani riuscirono a prendere questo gruppo che si prestò volontariamente a loro e in America, finita la guerra, divennero un gruppo iniziale che poi portò a tutto lo sviluppo della missilistica, che aveva ovviamente grandi implicazioni militari e non soltanto spaziali. E così seguì questa cosa e ebbe l'occasione, andando nei vari centri della NASA, di seguire di realizzare anche dei servizi in un centro particolare che si trova vicino a San Francisco e che si chiama Ames Center. E lì si studia la biologia spaziale, cioè la possibilità che la vita sia nata su altri pianeti. E c'era una ragione anche pratica perché sin dall'inizio si decise di disinfettare tutti i razzi che potevano atterrare su altri pianeti, anche sulla Luna, su Marte, per non portare batteri dalla Terra. Perché questi batteri viaggiano anche nello spazio. Si è visto che riescono a temperature bassissime comunque a sopravvivere e quindi inquinare in qualche modo dei terreni che sono vergini. Ma non solo, ma anche evitare che poi gli astronauti portassero qualcosa di qualche batterio sulla Terra. Infatti, non tutti lo ricordano, ma dopo l'atterraggio dei famosi Armstrong e Buzz Aldrin sulla Luna nel luglio del 69, quando rientrarono sulla Terra, non vennero subito liberati, vennero messi in una roulotte per una quarantena, perché
per vedere se non sviluppavano malattie.

Quindi c'era questa cosa di stare attenti alla vita nello spazio. E studiando la vita nello spazio avevano come modello, che era l'unico possibile, quello della Terra. La Terra è nata la vita, si è sviluppata poi sotto forme più diverse, arrivando fino all'uomo. Quindi lì c'erano degli scienziati che studiavano in particolare la nascita della vita sulla Terra per farne un modello e capire se le condizioni altrove erano le stesse di atmosfera, di temperatura, di umidità, di pressione. E quindi mi interessai molto questa cosa qua e decisi che quella era la cosa che volevo fare. Allora, finito il telegiornale, dissi a Fabiani: guarda, e lui fu molto d'accordo che io facessi dei servizi, dei documentari, che nel frattempo la formula era passata sul telegiornale della sera. E quindi cominciai lì a farmi servizi documentari di scienza nel 69, ne feci quattro in occasione dello sbarco sulla Luna, che si chiamavano Il futuro nello spazio, e poi seguite, c'è un piccolo episodio che mi ha colpito, che magari non è importante, ma per me lo è, è che quando feci questi programmi sulla Luna, uno dei temi era la vita anche umana fuori dallo spazio, che era l'ultima puntata. E naturalmente mi sarebbe molto piaciuto utilizzare dei frammenti di Odissea nello spazio, dove c'era quella grande ruota rotante, gli astronauti. Però chiesi ai rappresentanti della produzione Roma, cioè, lui non si può toccare, chiami in America. Scrissi in America: ah, assolutamente questo non si può fare. Chiede al regista. A quel punto uno si scoraggia, e io mi sono scoraggiato. Ho preso carta e penna, caro regista, ed era Stanley Kubrick. E gli ho mandato una letterina spiegando chi ero, che volevo fare questo documentario. Dopo qualche giorno mi arriva la risposta: Stanley Kubrick, lo faccia, prenda pure queste sequenze. E questo mi ha colpito molto, che in fondo credo che abbia capito, perché era un uomo intelligente, direi che il regista per me è più ammirato, che in fondo tutti quanti hanno bisogno poi di qualcuno che gli dia una mano per fare le cose. Se uno è giovane in un campo nuovo, mi diede l'autorizzazione e fui molto contento. Allora, finita l'impresa lunare, decido quindi di fare scienza in televisione, divulgazione, e comincia questa mia seconda carriera, per così dire. Comincia con un programma che si intitolava Destinazione Uomo, fatto di 10 puntate di un'ora, 5 di biologia e 5 di neurologia. E qui c'è un episodio curioso che però spiega bene qual era l'atteggiamento degli scienziati all'epoca. All'epoca c'era poca divulgazione scientifica, sia in televisione che sui giornali. C'erano pochi libri scritti, ma in Italia in particolare, da scienziati. E quindi anche l'atmosfera nei confronti di giornalisti che in televisione facevano la divulgazione scientifica era un po' a volte sospetta, perché c'erano stati casi anche poco felici. E c'è questo episodio che, dicevo, riguarda la Rita Levi-Montalcini, perché in una delle puntate avrei parlato del fattore di crescita nervosa. Questo fattore di crescita era stato scoperto dalla Rita Levi-Montalcini, che allora non era premio Nobel, ma si pensava che proprio questa scoperta meritasse un tale riconoscimento. Le telefonai, fu d'accordo perché venissi andassi a trovarla e parlare di questa intervista in modo da accordarsi. Fu molto gentile.

Sorridente, lì le raccontai le persone che avevo incontrato, che avevo intervistato, e fu molto soddisfatta della scelta delle persone. E poi le dissi, e poi nel corso della puntata sul sistema nervoso parleremo della sua scoperta e dedicheremo circa 3 minuti. 3 minuti? Io cominciai a preoccuparmi, ma non basterà mezz'ora per spiegare. E io diventai sempre più piccolo sulla sedia, cercai di spiegargli che era un documentario in cui si parlava un po' di tutto e si dava un panorama, un'idea delle ricerche in corso. Ah no, no, no, no, mi salutò, grazie, e via. Quello fu il mio primo contatto con la limoncina. Che anche mostra un po' come c'era poca abitudine a vedere la divulgazione televisiva in un modo che non fosse quello professorale, accademico. Ebbe però soddisfazione quando poi il programma andò in onda, lei lo vide, di incontrarla casualmente in una stazione ferroviaria e mi disse: "Ah, Angela, sì, sono in debito con lei, perché poi ho visto il programma e ho letto anche il suo libro", e ha capito quello che intendeva, mi spiace, e da allora fu grandi amici. Anzi, con lei andammo anche al Festival di Sanremo per fare raccolta per la ricerca di fondi. Però è un segnale che mostrava che la scienza allora era un po' lontana, mentre oggi tutti hanno capito l'importanza che circoli l'informazione scientifica, anche perché la scienza ha bisogno di sostegno, ha bisogno di fondi, ha bisogno di essere capita. E quindi credo che con i miei collaboratori abbiamo fatto un buon lavoro in tutti questi anni in quel senso. Nel frattempo stavano emergendo i problemi ambientali e a quell'epoca, negli anni 70, feci tantissimi programmi sui problemi ambientali. E siamo arrivati qui poi al momento forse più di svolta del mio lavoro, cioè la creazione di una rubrica, Quark. Perché? Perché io mi resi conto che facendo da solo i documentari, facendo tutto, io andando in giro a intervistare, a cogliere, filmare, documentarmi, non potevo fare più di un certo numero di puntate l'anno. Al massimo un anno riuscivo a farne 9, ma 9 nell'arco di un anno sono cose che si perdono. Era molto più importante creare un appuntamento, una rubrica. E allora proposi questo alla RAI e fu. Perché furono d'accordo i dirigenti dell'epoca e feci quindi questo programma che si chiama Quark, raccogliendo delle persone, dei giornalisti, degli registi che avevano fatto cose di scienza. Inizialmente erano molti, poi si ridussero rapidamente e il gruppo iniziale rimase, che era sostanzialmente di 3 o 4 autori. È quello che è rimasto fino alla fine, cioè persone che hanno capito il senso della scienza, sanno raccontare le cose in televisione, scrivere i testi e preparare e montare un servizio in modo che sia comprensibile per il pubblico. Poi questo Quark ha avuto una grande quantità di figli, nipoti, cugini, cognati, perché abbiamo fatto intanto dei programmi speciali di economia con Alfredo Brosetti, che era quello che faceva, che fa ancora i convegni di Cernobbio sull'economia, mi mise insieme un gruppo fortissimo di economisti in cui c'era Umberto Colombo, intanto con il quale eravamo molto amici, che è stato ministro della scienza, ma economisti come Padoa-Schioppa, come
Paolo Savona.

lo Slavini, e ci riunivamo per 4 weekend all'Hotel Ambasciatore anche a Roma, e io facevo domande, loro rispondevano, io prendevo appunti, e da questo sono nate 14 puntate di economia brevi di 20 minuti che sono andate in prima serata su Rai 1. E il segreto era farlo solo con il mio racconto, animazioni e cartoni animati fatti da Bruno Bozzetto. E lì è stata una grande avventura, anche un'innovazione. Bruno Bozzetto io non lo conoscevo se non per fama, per aver visto alcuni dei suoi film. E ricevetti da lui una lettera un giorno che mi diceva: senta, io ho letto un suo libro, L'uomo e la marionetta, per me è un film. Perché non facciamo un film cartone animato? E io dico, beh, certo, sono felicissimo. Allora, sento, cominciamo a fare una prova. Io ho questa rubrica, Quark, le mando un articolo che io ho appena scritto. Io allora collaboravo con la Repubblica per la pagina culturale. Feci per una decina d'anni tanti articoli. E gli mandai un articolo che era intitolato «Quanto petrolio consuma il filosofo?» Perché il filosofo è forse il più grande consumatore di petrolio, di energia, nel senso che non produce cibo, non produce oggetti, non serve servizi. Parla, pensa, se pensa bene è utile. Comunque era un discorso. E lui mi mandò giù uno storyboard, che era poi esattamente quello che io pensavo. Noi lavoravamo quasi per telepatia, nel senso che io scrivevo il testo e mettevo le mie gag a lato. Lui le nascondeva per non essere influenzato, poi mi diceva l'80% erano simili. E cominciamo così, funziona molto bene. E facciamo insieme 47 cartoni animati di 8-10 minuti, perché poi ho fatto i conti che equivale 6-7 film di animazione. E con quello noi tra l'altro facciamo le cose più difficili, perché ci sono degli argomenti in cui non si può filmare. La meccanica quantistica, cioè il compartimento delle particelle subnucleari, l'entropia, l'embriologia, la superconduttività, l'ingegneria genetica, tutte queste cose sono possibili realizzarle attraverso questi cartoni animati, che ebbero un enorme successo. Abbiamo fatto con quello poi l'economia e anche un programma sull'Europa. 11 puntate quando fu il momento di Maastricht con la creazione dell'Unione Europea. Ecco, quindi è stata anche quella un'esperienza nuova, perché continuò poi. Bozzetto ogni tanto, ancora adesso, ci fa. Purtroppo questi cartoni animati oggi è molto difficile farli per i costi, perché sono dei costi molto alti, in quanto bisogna colorare a mano ogni singolo fotogramma, e ce ne sono 25 al secondo. Ecco. E quindi restiamo molto amici, ci vediamo ancora oggi ogni tanto, e cominciamo a fare anche altre cose usando il computer. E lì succede che questo programma va molto bene, Quark. Pensate che la prima puntata è andata nel 1981, in seconda serata, allora andavo in seconda serata, e si andava in seconda serata alle 9:30 di sera, perché il telegiornale finiva alle 8:30, 10 minuti di carosello. Dopo il carosello andava all'epoca Dallas, che era un famoso telefilm d'amore, di un'avventura americana, che durava però 55 minuti. E quindi poi c'erano 5 minuti o 3 minuti di pubblicità, quindi alle 9:35 andava in onda Quark. Prima puntata, spettatori,
9 milioni. Perché era l'epoca, o vedevi quello o andavi a letto. E poi naturalmente ci furono le pillole di qua, dei programmini di 30 secondi che parlavano un po' di tutto, qua e messi qua e là, persino dentro la pubblicità, e ne passarono 5.000 di queste pillole. E poi tante altre cose, sempre con Bozzetto, ma anche fatti quei documentari di natura che, avendoli visti così in passato un po' poco valorizzati, li misi in una serialità dove io li presentavo e ebbero anche lì grande successo. Nel corso di questi anni abbiamo fatto poi anche Quark Storia, abbiamo fatto 48 puntate, a volte fatte di due puntate, 48 personaggi, c'è tutto dentro, dai faraoni agli imperatori francesi, a tutti i risorgimenti italiani, i samurai. Insomma, praticamente queste cose andarono poi anche in edicola e ne avevamo vendute successivamente con altre serie in tutto 3 milioni di copie a 10 euro l'uno. Fate un po' il conto. Tra l'altro io devo dire, non lo dico mai, ma ogni tanto devo anche dirlo, che questi nostri programmi sono stati venduti in tutto il mondo, in particolare quelli che abbiamo fatto. Io ho fatto un viaggio nel corpo umano in cui andavo dentro nelle dimensioni di un batterio e mostravo poi tutti gli organi. Un altro sul pianeta dei dinosauri, dove anche lì abbiamo fatto noi i modelli costruendo elettromeccanici, alcuni lunghi 5 metri, altri manovrati da mimi travestiti di blu, oppure il viaggio nel cosmo, in cui io volavo in assenza di peso, come avviene nelle stazioni spaziali. Quelle sono state vendute in 40 paesi in tutto il mondo. Poi abbiamo venduto tante altre serie, che alcune tra l'altro grandi, perché la Cina mi hanno poi segnalato, si prendeva questi programmi, quelli di natura soprattutto, e li trasmettere senza pagare diritti né a noi né a tanto meno agli autori. E quindi diciamo questo marchio ha creato anche una rivista che ha portato alla RAI molti soldi. La morale è che io ho fatto i conti, li ho presentati anche ai miei dirigenti, che io in tutto questo periodo ho lavorato gratis per la RAI, perché quello che la RAI mi ha pagato l'ha recuperato in altri modi, da varie fonti e in varie collocazioni. La cosa che ha sorpreso molti sin dall'inizio è che in fondo la scienza portata in prima serata sulla prima rete ha funzionato. Ecco, questo è stata, io ne ero convinto, perché qualunque persona intelligente, curiosa, come non può non essere interessata a cos'è l'universo, come è fatto il corpo umano, come tutte queste tecnologie stanno cambiando la vita. Quindi gli argomenti sono interessanti. Bisogna renderli commestibili. Io dico sempre, dalla parte degli scienziati per i contenuti, dalla parte del pubblico per il linguaggio. E quindi bisogna inventarsi un linguaggio adatto e anche bisogna essere creativi per creare con le animazioni, con i cartoni animati, con gli esempi, con gli esperimenti in studio o cercando anche le persone che sanno esporre, con una serie di, non so, trucchi, diciamo, ferri del mestiere professionali, riuscire a bucare lo schermo e arrivare. E tutti questi programmi hanno mostrato che questo è possibile farlo. E lo abbiamo visto anche recentemente con certi programmi culturali che sono andati in onda sulla prima rete, che sono quelli
che fa Alberto Meraviglie. Ecco, quella roba lì nessuno si aspettava che fossero seguiti in questo modo. Questa cosa ha sorpreso perché si ha un po' l'impressione che i grandi ascolti si facciano con i quiz, con le canzoni, con i grandi spettacoli di varietà, ed è vero, o con i telefilm come Albano, certo. Però anche la cultura, se fatta in un certo modo, può raccogliere, perché le cose belle piacciono, le cose interessanti interessano. E allora, tra l'altro, vorrei dire due parole anche su Alberto, perché la sua storia, anche meno conosciuta della mia, ma intanto io l'ho fatto studiare. Lui, poveretto, d'estate mica andava in vacanza, andava a studiare le lingue, ma faceva esperienze fuori e ha studiato nelle università americane, dando gli esami là, a Harvard, a Columbia, a UCLA, California, che sono dei corsi estivi, però che danno, in cui si fanno degli esami, degli esami di computer science, di paleontologia, di economia, di psicologia. E quindi lui era molto pronto. Poi ha fatto per molti anni campagne di scavo in Africa, perché la sua laurea in scienze naturali l'ha fatta su un corso di paleontologia umana e ha lavorato con i grandi paleontologi dell'Università di Berkeley, dell'Istituto di Human Origin. E poi casualmente è capitato alla televisione svizzera a raccontare come ha intervistato queste sue esperienze e queste conversazioni sono diventate una rubrica che si chiamava Albatros, che era un po' faceva concorrenza a Quark, era un po' la stessa cosa, che fu acquistata proprio perché funzionava da Tele Monte Carlo, quindi messa in onda da Tele Monte Carlo, che era l'attuale 7. E a quell'epoca cominciò il Super Quark, che lo chiamiamo così perché fu Gian Gipoli a dargli questo nome, perché era raddoppiava da un'ora a 2 ore e quindi lo chiamo Super Quark. E avevamo bisogno di altra gente. E io, certamente, era già lì pronto uno, però era mio figlio. E allora dico: qui sparano a lui e a me, perché ecco il figlio, il padre, lo Spirito Santo. E allora, però ci fu un direttore di Tele Monte Carlo, che era anche vice direttore di Rai 1, Andrea Melodia, e disse: ma tuo figlio è bravissimo, abbiamo persino comprato i suoi documentari, e perché non lo fai lavorare? Diventa una discriminazione a rovescio. E allora alla fine lavorò per Quark e effettivamente era bravo sia allora come oggi, e oggi ha tutti questi programmi, La notte a Ulisse, che vanno molto bene, come del resto vanno bene anche i miei. Super Quark l'anno scorso ha sempre vinto la serata. Questo vuol dire, nel nostro gergo, che ha fatto più ascolto di tutti gli altri programmi della serata. Ecco, quindi il fatto che non si possa fare cultura in prima serata è vero, ma solo se la si fa male. Il problema è di farla bene. Io credo che ci sia un po' un errore di base di dividere i programmi televisivi in generi, cioè telefilm, film, commedie, sitcom, eccetera. In parte è vero, ma se è un cattivo film, non funziona. Se è un'eccellente non funziona, ma è così anche per la cultura. Se è fatta bene, se viene incontro al telespettatore, un po' come la scienza, che ha un linguaggio giusto, però dietro ci sono sempre i consulenti, c'è la scienza, in questo caso ci sono gli esperti nel
noi interpelliamo sempre la gente giusta, non è che facciamo, ci inventiamo le cose. E questa è un'altra caratteristica per poter fare bene, è quella di studiare tanto, di arrivare in onda dopo aver letto libri, parlato con gli esperti, verificato, provato, immaginato, eccetera. Con tanto lavoro serio, poi la cosa funziona. E anche con talento, perché quello in qualsiasi ricetta di cucina, bisogna che il cuoco sappia poi fare bene i suoi piatti. Ecco, quindi io credo che ci sia largo spazio in televisione per fare cultura, ma la televisione è fatta non solo di generi, è fatta di uomini, di autori, di persone che sanno raccontare. E questa è la televisione.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
2: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
3: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
4: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
1: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
2: Mi sono iscritta psicologia.
4: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
3: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
2: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
3: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
1: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
3: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
2: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
4: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
3: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
1: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi

Salve, io sono Sandro Iannaccone, sono un autore, uno degli autori di questo libro che si chiama La scienza coatta, edito da Garzanti a maggio 2018, libro che ha vinto il premio Giancarlo Dosi come miglior libro di divulgazione scientifica scritto dagli Under 35. Dico che sono uno degli autori perché in realtà lo abbiamo scritto in tre, in particolare gli altri due di cui io faccio le veci in questo momento sono Paolo Barucca e Letizia Scacchi. Siamo un collettivo abbastanza eterogeneo perché io mi occupo di comunicazione scientifica per lavoro, faccio il giornalista scientifico. Paolo è un fisico, quindi è quello che poi ha direttamente più degli altri le mani in pasta nel mondo della ricerca e della scienza, e Letizia che è un architetto e un grafico. Il libro è il risultato di un progetto che è cominciato ormai 3 anni fa, un progetto che è cominciato in maniera molto informale e poi questo spirito ha continuato a caratterizzarci fino a oggi e speriamo che continui a caratterizzarci anche dopo. È nato in maniera molto informale davanti a una birra, mentre riflettevamo su come è divulgata e comunicata la scienza oggi e come si potrebbe fare, come si sarebbe potuto fare per portare la scienza e i contenuti scientifici anche a chi viene da un altro mondo, anche a chi è un profano, anche a chi apparentemente non è interessato a questo, anche ai più giovani, insomma, allargare la bolla di chi potenzialmente potrebbe essere interessato alla scienza. E per farlo, diciamo, abbiamo la prima cosa che ci è venuta in mente, da persone che un po' la scienza, chi per una ragione e chi per un'altra l'hanno masticata, e diciamo, persone che hanno la scienza parte del proprio bagaglio e della propria vita quotidiana, è stata in realtà dobbiamo raccontare che la scienza è bella, la scienza non è quella che sta nell'accademia, lo scienziato non è quello che è avulso dal resto della società e dal quale poi scendono come se fosse appunto manna dal cielo i risultati delle sue ricerche. Lo scienziato è una persona che va allo stadio, è una persona che esulta, è una persona che canta a squarciagola, è una persona che si abbatte, che piange, che impreca, che passa le notti in bianco. E questo è stato, diciamo, il punto dal quale abbiamo preso l'abbrivio poi per fare quello che abbiamo fatto. In realtà la genesi di questo è un po' più profonda, è un po' a volerla, diciamo, raccontare per bene, è un po' più lunga. Questo può essere considerato il risultato di un processo che in realtà va ben oltre, diciamo, le nostre intenzioni e anche la nostra vita, perché siamo tutti, appunto, under 35. Questo processo è iniziato nel secolo scorso e ha avuto, diciamo, il suo un punto di svolta molto importante a metà degli anni 80. Fino alla metà degli anni 80 si credeva in uno schema un po' semplicistico di divulgazione e comunicazione della scienza. Si pensava che ci fosse da una parte lo scienziato che faceva le scoperte, dall'altra il pubblico, un non meglio precisato pubblico che le doveva recepire senza neanche chiedersi se poi effettivamente il pubblico fosse realmente interessato a quello che lo scienziato aveva fatto. E nel mezzo c'era questa figura un po' chimerica, un po' ibrida del comunicatore che doveva in qualche modo prendere quello che aveva fatto lo scienziato, rimasticarlo, semplificarlo e raccontarlo agli altri. Si credeva anche nel cosiddetto deficit model. Il deficit model diceva che se il pubblico non era abbastanza interessato alla scienza o se non era in grado di comprendere la scienza era perché mancava di alfabetizzazione scientifica. Quindi l'idea era che bastava riempire questo deficit, dare all'audience le conoscenze che a quell'audience mancavano per qualsiasi fosse la ragione di questa lacuna e improvvisamente, diciamo, colmando questo deficit, questa lacuna, superando l'analfabetizzazione scientifica, improvvisamente, come per magia, sarebbero diventati tutti interessatissimi, espertissimi e coinvolti nella scienza e in quello che accadeva nei laboratori. In realtà questo modello, che qualcuno, diciamo, i profani

ritengono ancora valido, in realtà fu dimostrato appunto alla metà degli anni Ottanta, in questa rivoluzione che partì dall'Inghilterra di Thatcher, fu dimostrato che questo modello non funzionava così. In particolare, non basta riempire il deficit per far sì che la scienza arrivi in tutte le case e dove deve arrivare. Non basta perché le cose sono molto più complesse, perché non c'è solo lo scienziato e il pubblico, ci sono tanti scienziati, la scienza si articola e si divide in tantissimi rivoli, in questo quadro entrano tantissimi altri attori, entrano la pubblicità, entrano gli avvenimenti del momento, entrano insomma, tanti fattori che poi in realtà si frappongono tra lo scienziato e il pubblico. E entra anche il fatto che la scienza e gli interessi cambiano col tempo. E, dopo il deficit model, i modelli che furono proposti, perché non dimentichiamo che la comunicazione scientifica è una branca accademica al pari di altre, quindi ha le sue riviste specialistiche, i suoi esperti e diciamo, i suoi esperimenti che vengono condotti anche con un certo rigore. Dopo questo modello ne furono elaborati altri due successivi, che hanno due acronimi diciamo, abbastanza infelici, almeno in italiano. Gli acronimi sono PUS e PEST, che stanno per Public Understandment of Science e Public Engagement with Science and Technology. E rappresentano il superamento del modello del deficit e postulano il fatto che la comunicazione non debba essere unidirezionale, non deve andare dallo scienziato al pubblico mediata dal comunicatore, ma deve essere bidirezionale, cioè scienziato e pubblico con l'aiuto del comunicatore instaurano un rapporto, un dialogo, un'interazione tra loro che porta appunto il pubblico a essere engaged con la scienza. Ecco perché Public Engagement with Science and Technology. Perché tutto questo, diciamo, sbrodolamento su questo tema? Perché per volerla fare un po' più accademica, un po' più seriosa, è questo quello che è da quello da cui siamo partiti, l'idea che è alla base di questo approccio alla scienza, che appunto non è nuovissimo, è cominciato negli anni Ottanta. Noi l'abbiamo provato a portare un po' all'estremo, un po' alla sua declinazione più immediata e più d'impatto, almeno così ci è sembrato, avvalendoci anche del fatto che nel tempo ci sono stati altri strumenti a disposizione del divulgatore, in particolare chiaramente c'è stata la rete e i social network. E proprio da quello siamo partiti, cioè dai format più in voga e più efficaci sui social network, cioè ci siamo chiesti qual è un modo per raccontare la scienza facendo sorridere, facendo interessare alla scienza anche chi non lo sarebbe, l'umorismo. Banalmente, che tipo di umorismo? Siamo a Roma, proviamo col romanesco. E devo dire che l'esperimento che è cominciato appunto con una pagina Facebook ha funzionato abbastanza bene. Abbiamo ricevuto un grande riscontro di pubblico, abbiamo superato i 100.000 follower su Facebook. Siamo riusciti nel corso del tempo a pubblicare il libro e a portare la nostra attività anche al di fuori della rete, cioè adesso non operiamo più sui social network, ma facciamo anche degli eventi nei locali, nelle scuole. Addirittura con nostra grande soddisfazione ci scrivono tanti professori, tanti maestri che dicono: io ho portato il vostro libro in classe, ho letto agli studenti quello che avete scritto e finalmente gli studenti, diciamo, hanno cominciato a capire qualcosa della scienza ed appassionarsi al tema. E poi banalmente, diciamo, al di là di questi intenti comunicativi, la cosa che ci piace è che ci divertiamo noi per primi a scrivere queste cose. Adesso non siamo più solo noi a occuparci di questo, abbiamo una rete di volontari che ci dà un aiuto fortissimo e speriamo di proseguire su questa scia e su questo abbrivio. Per, diciamo, rendere più chiaro quello di cui parlo, forse la cosa più opportuna è leggere degli estratti del libro in cui appunto forse emerge ancora più immediatamente quello a cui faccio riferimento. E volevo cominciare dall'introduzione che è brevissima e che cita due o tre aneddoti che possono appunto rendere più lampante quello di cui parlavo. Fleming scoprì la penicillina perché partito per le vacanze aveva lasciato il laboratorio sporco. Newton, per studiare il funzionamento della vista, si infilò un ago in un occhio. Buzz Aldrin ha realmente preso a pugni un complottista che negava l'allunaggio. I benpensanti lo chiamerebbero pensiero laterale, approccio alternativo, intuizioni non convenzionali. Per noi, a Roma, la parola adatta è un'altra, coattanza.
ovvero l'atteggiamento mentale e fisico di chi sa come imporsi nelle situazioni, nel bene o nel male, con arroganza, simpatia e un pizzico di bonaria ingenuità. E non siamo dunque noi a portarla nella scienza, c'è già. È quella che spinge gli scienziati a sezionare le cellule, a schiantare i protoni, a bombardare gli asteroidi, a costruire rilevatori lunghi chilometri per catturare onde gravitazionali infinitesimali. La quantanza è una delle tante imperscrutabili e irrinunciabili vie che portano alla scoperta e al progresso. La più divertente, tra l'altro, e anche la meno raccontata. Noi la portiamo allo scoperto. La divulgazione tradizionale comincia solo a scoperta già avvenuta, con lo scienziato in giacca e cravatta che racconta la verità acquisita. Ma dietro c'è un processo che richiede tante altre qualità umane. Perseveranza, cocciutaggine, faccia tosta. Ma anche imprecazioni, nottate in laboratorio, speranze taciute, angosce ed esultanze a squarciagola. Raccontiamo la scienza che si sporca le mani, sperando così di renderla più vicina all'esperienza di tutti e, perché no, di strappare una risata. Allora, che cosa vuol dire strappare una risata con la scienza? Davvero si può fare? Secondo noi si può fare. Una diciamo, delle nostre grandi fonti di ispirazione, non poteva essere altrimenti, è chiaramente Galileo Galilei, che è in qualche modo il padre della scienza, per come la intendiamo oggi, è il padre del metodo scientifico. E per raccontare cosa ha fatto Galileo Galilei, forse una cosa che avevo dimenticato di dire è che questo libro è articolato in biografie, cioè ci sono le biografie di alcuni che abbiamo identificato come gli scienziati più importanti e significativi della storia. Tra queste, diciamo, è organizzato cronologicamente, quindi parte da Talete e arriva fino agli scienziati dei giorni nostri. Uno dei primi scienziati che si incontra è Galileo Galilei, che noi abbiamo rappresentato, appunto simpaticamente, con una birra in mano, seduto comodamente in poltrona con la televisione sullo sfondo, che dice "e chi se muove?". E chiaramente è una storpiatura di "eppur si muove", che è una frase erroneamente attribuita a Galilei, in realtà non fu lui a dirla, però diciamo nell'immaginario collettivo è Galileo Galilei che ha intuito che era la Terra a girare intorno al Sole e non viceversa, superando quindi il modello eliocentrico, quindi c'è Galileo assiepato sulla sua poltrona che dice "e chi se muove?". E a ogni immagine poi è corredato un piccolo testo che racconta, appunto utilizzando il dialetto romanesco e alcuni riferimenti alla vita quotidiana, al mondo del calcio, al mondo della TV, eccetera, eccetera, che racconta brevemente la vita e le opere dello scienziato. Mi scuso in anticipo per la mia pronuncia romanesca, che sicuramente non sarà da purista, essendo io, diciamo, solo un trapiantato, un oriundo di Roma, ma farò del mio meglio, insomma. E questo è come abbiamo raccontato la vita di Galileo. "Er più matto de tutti i matti, da storia dei matti coatti, er Gigi. Dici tu mo, ma che avrà mai fatto sto facciolo de Pisano per meritasse tutti ste elogi? Ce voleva tanto per di che la terra cor quasi che stava ferma e piottava intorno al sole? A parte che sì, ce voleva un genio per dirlo all'epoca, che non è che ci avevamo tutti gli strumenti che c'hai te a casa. Ma comunque, a grandezza del Gali, che a una certa poraccia ha dovuto far pippa perché i preti gli volevano male, non è mica solo questa, manco per niente. Er Galileo, belli de casa, si è praticamente inventato la scienza. Se prima ognuno si poteva arzè di un po' quello che gli pareva, tipo, che ne so, che i fulmini cascavano perché a Zeus gli rodeva il culo, dopo Er Gali mica si poteva far più sta cosa. Perché Er Gali dice, tu c'hai una teoria scientifica, frate, allora me la devi far vedere, devi fare gli esperimenti per verificarla, devi provare e riprovare, e poi io devo essere in grado di rifarlo e ottenere gli stessi risultati tuoi. Sta cosa si chiama metodo scientifico, pia e porta a casa". Quindi questo è come noi abbiamo raccontato il metodo scientifico moderno, che effettivamente funziona più o meno così, questa è una semplificazione estrema chiaramente. E quello che abbiamo cercato di fare è, anche diciamo nelle semplificazioni estreme, nell'uso del dialetto, nell'uso di metafore, nell'uso appunto di giri di parole più o meno arditi, abbiamo sempre cercato di mantenere un certo rigore nei contenuti e metodologico, per appunto evitare di dire castronerie. E a questo proposito, quello che vorrei aggiungere è che il rigore adesso è particolarmente importante, in questo momento in cui, la disinformazione e le fake news
specialmente in ambito scientifico, sono così di cocente attualità, pensiamo per esempio al caso dei cambiamenti climatici, dei negazionismi del cambiamento climatico, di tutto il dibattito che si è sviluppato sui vaccini.

A questo proposito, pensiamo che il rigore scientifico è un approccio, diciamo, che non sia dall'alto in basso, che è un approccio che è stato dimostrato non funzionare o non funzionare in tutti i casi, perché questo approccio porta sempre alla polarizzazione, alla creazione di tribù che si scontrano tra loro e non porta assolutamente alcun giovamento alla causa che uno vuole portare avanti. Pensiamo che questo approccio, diciamo, un po' più umoristico, un po' più scherzoso, un po' più leggero e soft possa dare i suoi risultati, poi staremo a vedere chiaramente. E a proposito di vaccini, un altro scienziato che abbiamo raccontato è Edward Jenner. Edward Jenner, ritenuto il padre delle vaccinazioni, abbiamo rappresentato Jenner che somministra un vaccino a un bambino e dice: "Mi hai dato un dito e mi sono preso tutto il braccio." E appunto anche in questo caso abbiamo fatto riferimento a un modo di dire abbastanza in voga. E Jenner l'abbiamo raccontato così. Diciamo insieme 10-100.000 volte grazione a Ed Jenner, perché sto matto coatto d'inglese si è chiuso a studiare i germi e le malattie e t'ha tirato fuori una cosa tipo il vaccino contro il vaiolo. Sai come le sono andate le cose? Non lo sai? In pratica il Jenner ha notato due cose. Ci stavano due versioni di vaiolo. Una più pippa che si accollava alle vacche, l'altra più imbruttita che si accollava alle persone. C'erano certi soggetti, quelli che mungevano le vacche, che si ammalavano della versione pippa del vaiolo e poi quello imbruttito non gli faceva né caldo né freddo, gli rimbarzava. Te che avresti fatto? Ergener, che non era un fagiolo, ha capito subito il trucco. Che nel corpo ci stanno tanti anticorpi che ci difendono, tipo Kolarov, Fazio, Manolas. E che questi, per difenderci, si devono proprio che allenare per diventare sempre più forti e preparati al nemico. E una volta che si sono allenati con un nemico scrauso, tipo il vaiolo delle vacche, diventano forti contro il nemico forte, tipo il vaiolo umano. E sai che c'è? Funziona. E basta. Un altro scienziato che ci siamo divertiti molto a raccontare, che anche lui può essere considerato un padre della scienza, anche se non nell'ambito della fisica come Galileo, è Darwin, il padre della teoria dell'evoluzione. Con Darwin, diciamo, la battuta ci è venuta abbastanza spontanea e è stata una di quelle che più ha fatto divertire chi l'ha letta. Abbiamo scelto di rappresentare Darwin con un'espressione abbastanza seria, quasi disgustata, che dice: "Me fai specie." Chiaramente il riferimento è al libro L'origine della specie di Darwin. E Darwin lo abbiamo raccontato così. "Sulle mani per l'amico delle tartarughe ninja, Charles, sei stato selezionato Darwin." Già da Pischello era interessato a madre natura, s'andava sempre a fa du passi e tornava a casa che le saccocce piene d'eserci, de piantine e de insetti che gli piaceva tanto collezionare. Il padre lo voleva prete o medico, ma lui no, lui voleva fare naturalista. E quel proto hipster de Carletto Darwin, dopo aver girato mezzo mondo sul Beagle, la barchetta sua, spese da regina per spizzarsi animali, piante e pischelle, t'ha tirato fuori sto librone che si chiama L'origine delle specie, che è tipo la Bibbia, ma che dico la Bibbia, molto di più, è tipo il Francesco Totti da biologia. In questo librone Carletto te spiega sta cosa che si chiama selezione naturale, che tutti gli individui della specie si fanno la guerra per accattarsi le risorse, e alla fine la natura fa sopravvivere solo i più coatti, quelli che hanno più presenza e sono più adatti. Ecco perché noi ci raccomandiamo sempre, studiate e pompate per pettorale, che l'evoluzione non si ferma mai." E questo era Darwin. Diciamo, impossibile non citare in questa carrellata la persona che, diciamo, nella nostra esperienza, se siamo davanti a un pubblico, qualsiasi esso sia, di ragazzi, di bambini, di adulti, e gli chiediamo: "Diteci il primo scienziato che vi viene in mente." 99 persone su 100 dicono Albert Einstein. E infatti di Albert Einstein ci siamo occupati. Lo abbiamo soprannominato simpaticamente il baffo. L'immagine con cui lo abbiamo celebrato è Albert Einstein che sta ridendo e scherzando con la moglie e gli dice: "E dai, amo, c'ho bisogno del mio spazio-tempo." E la vita di Albert Einstein in chiave coatta è questa. Albertone Einstein nasceva nel punto dello spazio-tempo Ulm, Germania, il 14 marzo 1879 ed è stato il più coatto del secolo XX. Dopo aver mezzo fatto a botte col professore del liceo che lo stava a far impazzire con la legge de Ohm e fattosi un viaggetto in Italia con una giustificazione farsa come l'età di tua madre su Tinder, Albertone mezzo comincia a ingarellarsi con l'elettromagnetismo,
E all'età proprio che dei 26 anni

fa sta tripletta. Te dimostra la validità del concetto di quanto di energia per spiegarti l'effetto fotoelettrico nei metalli. Formula teoria stocastica del moto browniano per poi prendersi una nota perché il professore l'aveva capito male, st'infame. Espone la teoria della relatività ristretta per giustificarsi di essere stato 2 ore fuori a ricreazione con marica sua. Non gli abbastava. Il 4 novembre 1915, a 36 anni, quel mostro se ne uscì con una serie di equazioni che t'ammischiano insieme: il campo gravitazionale, la densità, l'energia, la pressione e una cosa che si chiama curvatura dello spazio-tempo. Che vuol dire? Vuol dire che come quando io ti tiro un destro in faccia, ti ammischio e ti deformo i connotati, allo stesso modo la massa fa caciara nell'universo e ti deforma tutto come se fosse de Pongo. Sbo. Un'altra cosa che ci siamo divertiti molto a raccontare, anche se un po', diciamo, eterogenea rispetto al resto perché non è propriamente una biografia, però è il racconto dello sbarco sulla Luna, che diciamo appunto non si tratta di una biografia, ma un evento troppo importante nella storia della scienza per non raccontarlo, anche perché l'immagine che lo racconta l'avevamo trovata particolarmente divertente. L'immagine è di un astronauta che sta piantando un paletto sul suolo lunare e chiede alla sua donna, che immaginiamo fuori campo: te va bene qua l'ombrellone, amo? In realtà, diciamo, per precisione e correttezza, dico che l'immagine non è dello sbarco, primo sbarco sulla Luna, che è stato quello dell'Apollo 11 nel 69, ma è della missione Apollo 15, ma diciamo, il succo non cambia. E lo abbiamo raccontato qui, così, questo sbarco troppo coatto, attribuendo anzitutto a Neil Armstrong una frase che lui chiaramente non ha detto, abbiamo modificato la sua frase più famosa e gli abbiamo messo in bocca questo: un piccolo passo per l'uomo, ma un grande gol del capitano. Alle 2:56 del 21 luglio 1969, la quattanza umana metteva ufficialmente piede sulla Luna. Gli astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin scesero sul suolo della Luna a bordo del modulo Eagle, mentre Michael Collins rimase sul Columbia a farsi un sudoku. Dopo aver dato due spicci al parcheggiatore abusivo, Armstrong e Aldrin cominciarono l'esplorazione del satellite, raccogliendo circa 22 gradi di materiale. Si fecero una cifra dei selfie. Poi, visto che sulla Luna le donne scarseggiavano, se ritornarono al Faber Beach a fare il panico. Altro che D-Day. E il vero sbarco coatto coattissimo, che ancora se lo ricordamo, è proprio che questo. No, ma provateci ancora a dire che non siamo mai andati sulla Luna. Provateci, però glielo dovete dire in faccia al signor Aldrin. Comunque, tornato su sta vecchia terra, Ernil continuò all'epoca l'opera di coattizzazione del mondo, dedicandosi soprattutto alla beneficenza e al supporto della curva sud. Eroe vero. Al di là di quello che abbiamo provato a raccontare in questo libro e della bellezza degli aneddoti, della scienza, delle scoperte, della coattanza degli scienziati che ho provato a raccontarvi leggendovi questi stralci, una delle cose che più ricordo con piacere della scrittura di questo libro è stata proprio la scrittura del libro, nel senso che è stato un processo che ci ha fatto molto divertire, ci ha fatto molto riflettere su delle cose. È stato un processo collaborativo al quale abbiamo lavorato in tre, poi anche con chiaramente i consigli e l'aiuto degli editor di Garzanti, che chiaramente vogliamo ringraziare e ancora una volta sottolineare quanto ci ha fatto piacere che una casa editrice come Garzanti abbia creduto in questo progetto. E chiaramente quello che facciamo, il nostro intento, il nostro spirito va oltre questo libro, va oltre la divulgazione su carta e la divulgazione online, che comunque continueremo a fare anche perché si è costruito attorno al libro e attorno a quello che facevamo, si è coagulata una comunità di volontari e di persone che ci continuano ad aiutare e che hanno dato un nuovo impulso e una nuova linfa al progetto. Come dicevo, stiamo cercando di restare nelle librerie, restare sui social network, ma anche di uscire fuori, di incontrare le persone. Abbiamo tenuto, continueremo a tenere nei mesi precedenti e nei prossimi mesi degli incontri nelle scuole, nei teatri. Abbiamo collaborato con la Sapienza. Abbiamo organizzato questo workshop in un casolare nei dintorni di Roma, immerso nella campagna, con tanti ospiti, tanti invitati, tanti eventi, completamente dedicato alla divulgazione scientifica e in parte dedicato anche alla coattivazione.
mattanza, quindi con dei momenti anche di relax e di divertimento. Cos'altro aggiungere? Se vi è piaciuto quello che vi ho letto e il progetto di cui vi ho parlato, se ci credete, se siete interessati alla scienza, ma soprattutto se non siete interessati alla scienza, ma per qualche ragione pensate che possa interessarvi, l'invito è chiaramente quello di seguirci sulle nostre pagine social, su Facebook, su Instagram, su Twitter, sul nostro sito che è www.lascienzacoatta.it e poi chiaramente di passare in libreria e per, se volete, per regalarvi questo libro. Grazie.

0: What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninetuno University. In the future, since always. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninetunouniversity.net.
1: Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione. Si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza. Insegnamento della lingua italiana. Valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

0: Si presenta Marcandalli Stefano per discutere la sua tesi triennale dal titolo La psicologia strategica applicata alla formazione nelle aziende. Relatrice la dottoressa Cersosimo Mariangela.
1: Buongiorno a tutti. La mia tesi è stata sviluppata sul tema della formazione nelle aziende, che è praticamente un'attività finalizzata allo sviluppo organizzativo, ma anche allo sviluppo della persona. E in merito a questo dobbiamo riconoscere la sua connessione ai costrutti di apprendimento e di sviluppo delle competenze. In merito a ciò dobbiamo riconoscere che vi sono diversi attori della formazione. Abbiamo il committente, colui che foraggia l'intervento formativo, abbiamo il formatore, colui che lo progetta e lo eroga, e abbiamo i discenti, coloro che sono destinati ad apprendere, a sviluppare le proprie competenze. Sulla base degli interventi formativi e delle finalità che si vogliano raggiungere, si possono adottare diversi paradigmi della formazione, riconosciuti da Grimaldi e Taronna in formazione imitativa, colmativa, integrativa e maturativa, e poi si possono anche adottare diversi quadri teorici dell'apprendimento per sviluppare un intervento formativo efficace. Io qua ho elencato i principali autori dell'apprendimento individuale, apprendimento organizzativo e del brain-based learning, quindi l'apprendimento basato sulle ricerche neuroscientifiche. Quando parliamo di formazione dobbiamo riconoscere un intero processo formativo e non la semplice realizzazione, che è la parte manifesta che di solito si ritiene essere la vera formazione. Quindi partiamo sempre dall'analisi delle esigenze, dove praticamente si individuano i veri bisogni organizzativi sulla base della quale si va a sviluppare una progettazione della formazione per passare poi alla realizzazione, e poi si valutano i risultati, che sono rintracciabili in reazioni, apprendimento, cambiamenti comportamentali e poi il raggiungimento degli obiettivi organizzativi. La valutazione poi viene fatta anche su tutto il processo, tale per cui ad ogni fase si può agire retroattivamente sulle fasi precedenti in modo da aggiustare la formazione, in modo da raggiungere le finalità, quelle pattuite all'inizio con la committenza. Ci sono diversi metodi che possono essere applicati nella fase di realizzazione. Io qui ho messo la lezione frontale, l'autocaso, il role play, il caso, e ho citato anche la formazione empowering della psicologia di comunità, che è uno strumento che può essere utilizzato nelle organizzazioni per promuovere l'empowerment individuale e organizzativo nei discenti in modo da permettere il raggiungimento di obiettivi organizzativi. Dopodiché nella formazione comunque è centrale al giorno d'oggi il tema delle soft skill, e ci sono diversi approcci che si occupano di farle sviluppare. Io in questa tesi ho esposto quelli che sono i contributi della Luke Business School sui quali che sono i temi del problem solving, facendo riferimento al modello di Laughlin, e per la leadership che ho citato la leadership 4.0 e poi le malattie della leadership, che sono state individuate da una ricerca condotta dal centro proprio di ricerca e formazione della Luke Business School. Dopodiché per la comunicazione invece mi sono rivolto a un modello sviluppato facendo riferimento agli studi di Carl Rogers, quindi sulla base dell'empatia, da cui è poi nata l'ascolto attivo, che viene comunque utilizzato nelle aziende per promuovere proprio legami costruttivi tra manager e i collaboratori. Il cuore però della mia tesi è incentrato sulla psicologia strategica, o meglio conosciuta come approccio strategico, che è stato sviluppato da Giorgio Nardone, è fondatore del centro di terapia strategica, inventore della psicoterapia breve strategica, il quale ha sviluppato dei modelli di intervento che possono essere applicati nelle aziende per gestire in maniera efficace ed efficiente problematiche di diverso genere. Quindi abbiamo il modello di problem solving strategico, che è un modello di ricerca intervento che si ispira al modello di ricerca epistemologica di Karl Popper e permette di gestire la complessità dei problemi andando ad individuare le dinamiche di persistenza dei problemi ed andare poi

0: ad applicare delle manovre basate su delle logiche non ordinarie, quindi con paradossi, contraddizioni, e poi sfruttando anche il principio della cosiddetta profezia che si autoavvera. E poi praticamente ci sono gli altri due modelli, quello di coaching strategico che permette di intervenire sul sistema percettivo reattivo degli individui e quindi andare a sbloccare le loro performance, e poi il dialogo strategico che è un insieme di tecniche persuasive evolute che permette di innescare dei cambiamenti in tempi rapidi nell'interlocutore. Concludo con la trasposizione dell'approccio strategico nella formazione nell'azienda, in quanto questo può essere sia contenuto formativo e permette di applicare anche una sorta di consulenza all'interno dell'attività formativa stessa, in quanto una volta che è stato esposto il modello si può intervenire su un caso presentato dai discenti e andare a risolverlo oppure sviluppare una strategia proprio durante l'attività formativa. Però una cosa peculiare del modello strategico è che praticamente questo può essere utilizzato per sviluppare l'intero processo formativo, quindi nelle quattro fasi di analisi delle esigenze, progettazione, realizzazione e di valutazione, andando quindi a trasporre quelli che sono i criteri di efficacia ed efficienza che caratterizzano l'approccio strategico proprio allo sviluppo dell'intera attività formativa, il che lo rende comunque sia uno strumento veramente utile da applicare per qualsiasi formatore. Io ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione.
1: Grazie.
2: Grazie.
1: La commissione di laurea ha ascoltato la sua presentazione, ha valutato tutta la sua carriera. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in discipline psicosociali con la valutazione di 110 su 110 con il conferimento della lode. Complimenti. Bene.
3: Grazie, è stato un piacere.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a

0: presenti ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Allora, Modica,
1: sì.
0: Lei ha sviluppato una tesi che è stata seguita in gran parte dalla professoressa Scarozza,
1: sì.
0: Ecco, e poi nella parte finale da, direttamente da me, perché c'è stata un'alternanza di, diciamo, di relatori.
1: Sì, c'è stato
0: su,
1: un attimo,
0: sì.
1: Lei
0: ha fatto una tesi su un tema che è ormai diventato quasi un evergreen nella pubblica amministrazione, che è la valutazione della performance, no?
1: Sì.
0: Dalla 150 del 2009, conosciuta a tutti come il decreto Brunetta, si è sviluppata questa misurazione su diversi livelli di performance. Nello specifico poi lei ha analizzato una applicazione di performance, okay, all'interno di un caso studio che ci dirà, di una pubblica amministrazione molto grande, e poi secondo me anche parte interessante ha fatto un confronto fra il contesto della valutazione della performance in Italia e in alcuni paesi europei per capire anche come divergono, e secondo me questo è uno degli elementi innovativi che mette in questa tesi. Ecco, ci racconti un po' questi elementi nella sua presentazione.
2: Sì. Questo elaborato nasce con una triplice finalità. Innanzitutto voler evidenziare il valore strategico proveniente dalla conoscenza dei sistemi di valutazione individuale della performance, perché oggi questa conoscenza diviene parte integrante del patrimonio informativo condiviso a disposizione di tutta la pubblica amministrazione. Quindi, appunto, nell'intento di dare una rappresentazione più contestualizzata e completa, descrivo le soluzioni manageriali adottate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in tale ambito, e quindi naturalmente voglio offrire poi degli spunti di riflessione per appunto permettere alle istituzioni pubbliche che vogliono adeguare o progettare ex novo dei sistemi di valutazione in armonia con i principi generali, quelli sanciti dal 150 del 2009. Oggi le istituzioni pubbliche purtroppo interpretano in maniera troppo riduttiva la performance individuale secondo una logica di performance appraisal, ovvero un semplice sistema volto a dare una valorizzazione quantitativa numerica al contributo del singolo per il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione e per le finalità istituzionali, e poi attribuire a questo valore la ripartizione di una premialità in maniera del tutto indifferenziata. La performance individuale invece deve essere considerata come uno strumento che le amministrazioni hanno nelle mani per gestire strategicamente le risorse umane, e questo vuol dire per trovare una armonia sempre più compiuta e puntuale tra le competenze attese in un dato livello organizzativo e quelle possedute dai singoli anche a livello di espressione potenziale. Vuol dire che la valutazione serve per attribuire gli incarichi di responsabilità, per le progressioni economiche, per le progressioni di carriera. Serve anche per gestire l'allocazione ottimale delle risorse, comunque per ogni tipo di attività, di intervento, di innovazione che va a migliorare l'organizzazione, e come un circolo virtuoso si va a riversare sul miglioramento del benessere della collettività nonché sulla produzione delle utilità collettive. E l'evoluzione di questo concetto di performance lo si intravede anche nella dinamica evolutiva della normativa, che a partire dalla 29 del 93 a giungere dalla 74 del 2017 pone le proprie basi sui principi del 150 del 2009, il decreto Brunetta, che diciamo è stato di nuovo ripreso con il nuovo decreto rilancio, l'80 del 2021 è stato ripreso un attimino questo concetto. Quindi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, amministrazione centrale dello Stato, uno dei principali player dello scenario politico amministrativo italiano, si colloca dei principali punti di riferimento in tema di rendimento individuale. La performance individuale è prevalentemente gerarchica e si differenzia in tre sottosistemi. Abbiamo il sistema del top management, i dirigenti apicali, che sono valutati dalla parte politica e ministro su una valutazione proposta dall'OIV, e l'applicativo in uso è il SIVADA. Poi abbiamo i direttori generali, che sono valutati dai dirigenti apicali, e a sua volta questi ultimi valutano i dirigenti di seconda fascia, i cosiddetti...
0: Questo modello che si usa
2: in tutte le pubbliche amministrazioni,
0: gli enti locali, il sindaco valuta il direttore generale, il direttore generale valuta i dirigenti di primo livello,
2: sì.
0: È tutto così.
2: Sì, quindi abbiamo appunto un sistema che discerne l'articolazione organizzativa, quindi. E poi l'ultima, la valutazione del personale non dirigenziale. Io mi sono maggiormente concentrato su questo livello perché è proprio in questo livello che si sono generate resistenze al cambiamento, cioè una serie di ansie e frustrazioni da questa maggiore attenzione alla performance individuale, e soprattutto perché è gestito con una nuova tecnologia orientata al paradigma software as a service, che è il cloud, da qui appunto il nome dell'applicativo Cloudify Noipa. Questi tre sottosistemi hanno degli elementi in comune. Al momento io qui evidenzio il comitato di valutazione e la procedura di conciliazione. Allora, la performance individuale al Ministero è multidimensionale, quindi abbiamo la dimensione qualitativa, che è il comportamento individuale. Il comportamento in sostanza è un'azione, un atteggiamento messa in atto dal valutato e osservata dal valutatore in un dato periodo di riferimento, e quindi attiene al come un obiettivo viene raggiunto. Se invece dobbiamo andare a vedere il cosa deve essere raggiunto, andiamo a considerare la dimensione performance organizzativa, cioè gli obiettivi che vengono assegnati alla struttura di appartenenza. Elemento peculiare del sistema MEF è l'apporto partecipativo, perché nell'intento di attribuire un'ulteriore oggettività al sistema si è considerato anche il tempo di lavoro effettivo, le presenze al lavoro. Le fasi: abbiamo una programmazione e un'assegnazione che viene con una logica di tipo bottom-up, partecipata tra valutato e valutatore, quindi si basa su un set di valori condivisi, un monitoraggio intermedio in corso d'anno, nel momento in cui intervengono dei cambiamenti nelle condizioni generali e si possono avviare delle azioni correttive ai risultati programmati, e infine una valutazione conclusiva caratterizzata da una propedeutica fase di autovalutazione, per lo più è un apporto partecipativo volontario, e una valutazione conclusiva.
1: Sì, c'è una prima istanza e una seconda istanza normalmente, la valutazione iniziale, l'autovalutazione?
2: No, l'autovalutazione è una misurazione e una autovalutazione che fa il valutato.
1: Esatto.
2: Sì. La valutazione di seconda istanza manca al Ministero, infatti la rilevo come una possibile area di miglioramento. Quindi poi qua ci sono dei colloqui di feedback chiaramente che hanno il compito di attribuire più efficacia al sistema di valutazione e renderlo più omogeneo, e poi chiaramente si passa alla comunicazione degli esiti e alla presa visione. Nel momento in cui vi è discordanza nella valutazione data, il valutatore ha uno strumento a tutela e garanzia, che è l'attivazione della procedura di conciliazione, cioè entra in gioco il comitato di valutazione che nell'ambito delle sue funzioni propositive di monitoraggio e consultive ha l'obbligo di emettere un parere obbligatorio ma non vincolante per il valutato.
0: Dalla tua analisi che hai fatto, sì, prospettive di miglioramento, punti di forza, sì, e punti di debolezza del caso valutativo.
2: Sì.
0: Ok. E poi vediamo anche un po' il confronto che hai fatto con gli altri paesi europei, insomma.
2: Allora, giustamente andiamo direttamente a vedere quella che è la distribuzione del punteggio sintetico finale. Che cosa notiamo? Notiamo un appiattimento delle valutazioni nella fascia di merito più alta, cioè il 99% si è collocata nell'ultimo scaglione, l'1% nel penultimo scaglione. Questa non è una media del 2019, è una media degli anni passati. Chiaramente un tipo di informazione del genere rende inutile la conoscenza associata ai sistemi di valutazione della performance individuale, perché le informazioni appiattite, poco attendibili, non possono essere significativi per informare la discrezionalità nei processi decisionali per gestire strategicamente le risorse umane. E quindi questa già è una prima criticità. Nell'intento di andare a individuare ulteriori criticità, ho posizionato il sistema MEF nell'ambito di un più ampio panorama internazionale, sfruttando la ricerca OCAP, l'Osservatorio sul cambiamento della pubblica amministrazione. Questa ricerca ha condotto un'analisi sui sistemi di performance management a livello internazionale di 8 stati del continente europeo, e andando a comparare gli elementi presenti nelle realtà nazionali e gli elementi assenti al MEF, ho individuato delle possibili aree di miglioramento. Quindi naturalmente nel fare questo mi sono concentrato nello studio, nell'analisi attraverso un set di variabili. La prima variabile sono state le finalità dei sistemi, prevalentemente amministrativo, quindi connesse agli avanzamenti di carriera, e di sviluppo, connesse allo sviluppo delle professionalità. Tutte quelle evidenziate in rosso sono elementi assenti nel sistema MEF e presenti nelle realtà nazionali. Mi sono concentrato sull'architettura dei sistemi e quindi tutti gli elementi che caratterizzano l'architettura dei sistemi. Ed infine sulla gestione del processo, che sarebbe l'aspetto più dinamico del sistema di valutazione della performance. Chiaramente, e dobbiamo dire anche che la gestione del processo è più rimandata alla discrezionalità e all'autonomia delle istituzioni pubbliche, perché la norma va a disciplinare e dettagliare maggiormente gli elementi riguardanti l'architettura del sistema. Quindi praticamente sul lato sinistra individuiamo le criticità e aree di miglioramento. Sul lato destro le ipotesi per il miglioramento, cioè la condotta dell'agire amministrativo da parte del MEF deve essere una condotta orientata al dovere di buona amministrazione in osservanza del principio di buon andamento e imparzialità della Costituzione. Quindi che cosa deve fare il MEF per essere una buona amministrazione? Innanzitutto adottare un approccio manageriale volto a ridurre la formalizzazione dell'attività amministrativa. Questo qui permetterebbe una riduzione della rigidità e lentezza nel processo e soprattutto permetterebbe di accettare diversi metodi di valutazione oltre alla semplice valutazione gerarchica. L'introduzione di meccanismi di motivazione e di incentivazione non esclusivamente legati alla remunerazione e metodologie di assessment, quindi sviluppo del potenziale, e chiaramente questo permetterebbe ad esempio l'inclusione di piani di sviluppo individuale nella scheda di valutazione oppure praticamente delle valutazioni più orientate sul versante qualitativo. La differenziazione delle valutazioni quindi andrebbe a eliminare il problema della concentrazione delle valutazioni nella fascia di merito più alta. Potrebbe appunto, quindi si potrebbe prevedere, come è fatto nelle realtà internazionali, una fase di calibrazione con meccanismi di distribuzione forzata supervisionata ad un organismo apposito ed eliminerebbe il problema della distribuzione a pioggia dei premi tanto battuto dal 150 del 2009. Ed infine ogni tipo di azione avente effetti nel medio e lungo termine volti a sviluppare la cultura sul rendimento individuale. Chiaramente uno sviluppo sulla cultura del rendimento individuale farebbe

0: potrebbe accettare ripercussioni significative in caso di valutazioni negative, che al momento non esistono, e soprattutto potrebbe far accettare le cosiddette salvie e fine processo di valutazione per rilevare delle osservazioni, quindi per rendere più coinvolto il dipendente sul tema del rendimento individuale e quindi avviare il processo di, il principio di miglioramento e apprendimento continuo.
1: Valerio Modica, la commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 e lode su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in gestione di imprese e tecnologie digitali. Complimenti.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in patrimoni archeologici e museali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

ho seguito con grande piacere questa tesi, perché nelle pagine che lei dedica, non soltanto a Scicli ma anche ai paesi del Val di Noto, traspare il suo amore per questo territorio, e questo mi ha fatto immensamente piacere. Si tratta di un territorio molto particolare, che è stato segnato da un evento drammatico. Nel 1693, il 9 gennaio, c'è stato un primo terremoto che ha spaventato la gente, ma la gente non si è eccessivamente preoccupata. Purtroppo, due giorni dopo, il territorio devastante ha distrutto i paesi del Val di Noto e anche Scicli. E quindi lei racconta molto bene, partendo dal lontano passato di Scicli, ma racconta molto bene la storia della ricostruzione fino, oserei dire, al momento magico in cui l'UNESCO inserisce nel patrimonio mondiale dell'umanità i paesi del Val di Noto. Allora ci vorrà raccontare con il PowerPoint che ha preparato.

0: la sua tesi e poi dopo le farò una domanda legata veramente all'oggi.
1: Ok, buongiorno a tutti. Oggi vi presento la mia tesi dal titolo Un tesoro barocco nel Val di Noto, Scicli e la sua eredità. Scicli è una città che si trova nella parte sud-orientale della Sicilia, in un'area conosciuta come Val di Noto, e insieme ad altre 7 città, ovvero Catania, Modica, Noto, Caltagirone,

La storia di Scicli si collega con quella delle popolazioni greche, in particolare con la città di Casmene o Casmena, che fu fondata nel VII secolo a.C. dai Siracusani, vicino al fiume Erminio, in una zona pianeggiante. E per sfuggire al controllo dei possidenti fondiari di Siracusa, chiamati Geomori, la popolazione di Casmene poi si rifugiò sul colle chiamato oggi di San Matteo per via della presenza dell'antico Duomo, dove era già presente la città di Scicli, che fu fondata, secondo la leggenda, intorno al 1200 a.C. dai Siculi, quindi un popolo di origine italica, portando alla fusione dei due centri. Successivamente, con i Romani, Scicli divenne prima Civitas Decumana e, con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, venne assoggettata prima all'Impero Bizantino e successivamente, nell'846 d.C., cadde in mano degli Arabi, che influenzarono profondamente tutto il territorio siciliano. Tanto che anche il nome Scicli deriverebbe dall'arabo, infatti una prima testimonianza certa del toponimo l'abbiamo in un volume della seconda metà del XII secolo, scritto da un geografo arabo di nome Idrisi, dove parla di Sikla, ovvero Scicli in arabo, e la descrive come una rocca o una fortezza posta in alto sopra un monte. Con i Normanni Scicli divenne città demaniale, quindi posta sotto il controllo diretto del re, e successivamente si susseguirono gli Svevi, gli Angioini e con gli Aragonesi entrò a far parte della contea di Modica. È importante dire che dal XIV al XVI secolo si assistette a Scicli ad uno spostamento dal colle di San Matteo alla vallata sottostante, dovuto per diversi fattori, tra cui l'aumento della popolazione e la carenza d'acqua. Questa espansione che poi, diciamo, si bloccò prima a causa della peste di metà 600 e successivamente poi per via del terremoto. Terremoto che però, diciamo, si tramutò in un'occasione per far rinascere la città, tanto che i nuovi edifici furono costruiti sulle strutture preesistenti, portando a una cancellazione dell'architettura pre-sisma. Ad occuparsi della ricostruzione delle località del Val di Noto fu Don Giuseppe Lanza, duca di Camastra, che fu scelto dalla corona spagnola e si decise di ricostruire le città nelle loro sedi originarie, soprattutto per contenere i costi di risanamento. E furono utilizzate le influenze provenienti dall'esterno, quindi soprattutto l'architettura barocca romana, ma anche influenze provenienti dall'estero, quindi dalla Francia, dalla Germania, dall'Inghilterra e dalla Spagna. Lo stile barocco quindi, diciamo, si adeguò alle esigenze dell'isola, utilizzando i materiali tipici locali che nel caso del Val di Noto è il calcare duro. E lo possiamo vedere principalmente nelle facciate delle chiese, che vanno da quelle più movimentate e curviline, di ascendenza borrominiana, oppure a quelle a torre che invece derivano, diciamo, dal barocco russo o tedesco, mentre gli impianti interni seguono ancora uno schema planimetrico tardo rinascimentale o medievale. Per quanto riguarda invece l'architettura barocca civile, l'esempio principale sono nelle ville aristocratiche, ma l'elemento tipico del barocco della Sicilia sono i balconi, che sono caratterizzati da queste inferriate in ferro battuto arrotondate adornate da rosoni che poggiano su mensole che diciamo rappresentano delle immagini bizzarre, possono essere figure simboliche o allegoriche, ad esempio abbiamo pescatori oppure uomini con turbanti orientali, eccetera. E questi mascheroni adornano anche i portoni dei palazzi, ad esempio possiamo vedere volti bendati oppure figure con nasi pronunciati, con capigliature elaborate, eccetera. E mentre sotto i ballatoi dei balconi è anche spesso visibile la figura della fortuna che è rappresentata come una donna che abbraccia una cornucopia. Uno dei monumenti principali del barocco di Scicli è il Palazzo Beneventano, che fu costruito dopo il terremoto nella omonima via e fu costruito ad angolo per via della conformazione del terreno. E in corrispondenza appunto dell'angolo tra le due facciate abbiamo, che è diciamo decorato con questo motivo diamantato, abbiamo in basso la figura di San Giuseppe, mentre in alto due teste di Moro. E altri mascheroni decorano tutto il resto della facciata, quindi i ballatoi dei balconi, le porte e così via. Per quanto riguarda le chiese, invece, quella principale di Scicli è la chiesa madre,
che è dedicata

0: a San Guglielmo, la cui sede un tempo si trovava sul colle di San Matteo e successivamente è stata portata a valle. La facciata fu ricostruita dai gesuiti dopo il terremoto ed è caratterizzata da questa scansione di lesene e contro lesene. È divisa in due ordini, al centro abbiamo uno dei due orologi civici della città, ai lati sono presenti due campanili cuspidati, mentre una terza campana si trova nel timpano concavo convesso in alto. Queste otto città del Val di Noto furono inserite nella World Heritage List dell'UNESCO nel 2002, grazie al lavoro svolto dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa e le diverse amministrazioni provinciali e comunali dei siti interessati, e l'obiettivo è stato quello di dare vita a una solida base di conoscenza per supportare le attività di gestione e di promozione di questo patrimonio. Inoltre, il piano di gestione del Val di Noto è stato aggiornato nel 2020 seguendo le linee operative dell'UNESCO del 2019, che ha portato poi alla creazione di diversi piani, quindi per la tutela, per la conservazione, per la valorizzazione e così via. E un altro obiettivo è quello di perseguire uno sviluppo turistico sostenibile. Il sito del Val di Noto è stato possibile inserirlo all'interno del patrimonio UNESCO perché ha risposto a 4 dei 10 criteri che sono stabiliti dall'UNESCO, ovvero il primo, il secondo, il quarto e il quinto. E tra le principali fonti di guadagno per la città vi è naturalmente il turismo, che negli ultimi anni è profondamente aumentato grazie anche alla fama che ha ricevuto dalla serie di Montalbano, tratta dai libri di Camilleri. E la città inoltre offre diversi itinerari e manifestazioni dedicate al barocco, tra cui tra gli itinerari abbiamo il trenino barocco, che accompagna i turisti per la città per ammirare le bellezze architettoniche. Poi abbiamo il barocco tour, che è organizzato dal Servizio Museale di Scicli, e le passeggiate barocche, che invece sono organizzate da una fondazione culturale di Scicli. Per quanto riguarda invece le manifestazioni culturali dedicata al barocco, una delle più famose è l'Incanto Barocco Festival, che è un festival di musica barocca che si tiene ogni anno nella città in uno dei principali monumenti barocchi di Scicli. E da menzionare poi alla fine anche un sito web che si chiama Enjoy Barocco Sicilian Experience, che è nato dalla collaborazione di 5 comuni, tra cui Scicli, che si sono posti l'obiettivo di valorizzare questa località anche attraverso l'organizzazione appunto di eventi e di manifestazioni culturali di vario genere. E per concludere è importante dire che l'iscrizione di questi siti del Val di Noto all'interno della World Heritage List sta proprio ad indicare il valore universale di questi luoghi, che devono essere preservati per essere anche tramandati alle future generazioni. Ed è quindi importante anche, diciamo, facilitare la partecipazione attiva di tutta la cittadinanza. E per finire ho voluto, diciamo, aggiungere due aspetti che secondo me andrebbero migliorati per rendere la città un po' più visitabile. Quindi, prima di tutto, dare maggiore importanza anche alle frazioni balneari costiere che fanno parte di Scicli, che spesso soffrono, diciamo, di una carenza magari di servizi attrattivi e ricettivi. Ed è questo comunque sarebbe una cosa da migliorare, perché i turisti magari attratti dalle bellezze paesaggistiche sarebbero portati anche poi a visitare i monumenti. E un altro problema da migliorare è quello di migliorare anche i servizi di trasporto, che spesso sono carenti, e questo, diciamo, rende gli spostamenti un po' più complicati, e quindi sono tutti aspetti che andrebbero ottimizzati per rendere la città più vivibile. Ecco.
1: La ringrazio moltissimo. Racconto un episodio personale. Quando ero consigliere del presidente Ciampi, abbiamo percorso questi paesi del Val di Noto e in definitiva siamo rimasti affascinati ovviamente dal barocco, ma anche dall'abbinamento straordinario tra il barocco e una gastronomia e un'enologia veramente eccezionali. Allora Ciampi mi disse: guarda, sicuramente questo diventerà uno dei grandi poli di attrazione della Sicilia di domani. Onde la mia domanda adesso. Lei ha notato, che conosce molto bene questo territorio, un incremento del turismo in questi ultimi anni?
0: Allora, negli ultimi anni la popolazione, la città di Scicli è cambiata moltissimo, è diventata molto più turistica. Questo è dovuto anche al fatto comunque della fame.

0: che ha ricevuto dalla serie di Montalbano, che ha portato comunque a un aumento dei guadagni dell'economia. Tanto che adesso organizzano proprio dei tour che, diciamo, combinano il fatto di visitare i luoghi di Montalbano con i luoghi barocchi, quindi per conoscere sia una Scicli cinematografica che una Scicli storico-artistica, però comunque sempre perseguendo un turismo sostenibile, quindi organizzano questi tour in bicicletta o a piedi. E poi comunque la città negli ultimi anni si è impegnata anche per far conoscere non solo anche la parte, diciamo, barocca, ma anche organizzando magari manifestazioni per far conoscere la propria gastronomia, il proprio folklore. Quindi comunque stanno cercando di... sono migliorati su questi aspetti.
1: La commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in conservazione e valorizzazione dei beni culturali. Tenga.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale.

0: spaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006. Al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006. A Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. A maggio 2011, in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da un Nettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
1: Il mio nome è un omaggio a Socrate, il filosofo che credeva nella ricerca critica della conoscenza e nella forza del dialogo. Come facevo un tempo con i miei discepoli nell'Atene antica, ora sono qui per accompagnarvi nell'apprendimento, invitandovi a esplorare, riflettere e indagare. Non solo rispondo alle vostre domande, vi incoraggio a porne di nuove.

e a considerare sempre il valore del pensiero critico. Ogni risposta che vi fornisco trae origine dalle risorse del cyberspazio didattico ufficiale di Uninettuno. Integrato nella piattaforma dell'università, accedo a contenuti digitalizzati e verificati dal corpo docente per garantire che possiate apprendere in modo rigoroso e consapevole. Ad ogni risposta

0: trasferita è qualcosa che si scopre e si costruisce nel tempo, con pazienza e dedizione. Il mio scopo è quello di incoraggiarvi ad indagare e a trovare le vostre risposte, portandovi a riflettere attraverso un dialogo aperto e rispettoso. Così, ogni interazione non è solo una risposta, ma un punto di partenza per nuove domande, per un apprendimento che si sviluppa in profondità. Non impongo verità, né pretendo di essere una fonte assoluta. Sono qui per fornirvi gli strumenti di cui avete bisogno per comprendere, analizzare e costruire il vostro sapere. Le mie risposte non sono mai definitive, perché ogni argomento può essere esplorato ulteriormente e io sono qui per accompagnarvi in questo cammino. Il valore del sapere di non sapere è uno degli insegnamenti più preziosi che posso offrirvi. Accettare che la conoscenza è sempre un viaggio, una scoperta continua che arricchisce e apre la mente.
1: Uni Nettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione che è sul tema categorie di imprese e pubblicità. Gli argomenti di questa lezione: le imprese minori, l'impresa artigiana, l'impresa agricola e commerciale, pubblicità legale. Iniziamo dal primo argomento: imprese minori. Le imprese minori sono quelle, lo dice il nome, di minore dimensione, però attenzione ai nomi, imprese minori, il codice civile parlava e parla tuttora di piccole imprese, vediamo quali sono. Articolo 2083, naturalmente mi riferisco al codice civile, piccole imprese, coltivatori diritti del fondo. Le piccole imprese sono delle categorie di imprese di ridotte dimensioni, tra le quali sono compresi coltivatori diretti del fondo, non chiunque coltiva il fondo, ma quei piccoli coltivatori del fondo. Gli artigiani e i piccoli commercianti, le attività prevalentemente col lavoro proprio. Quello che contraddistingue le piccole imprese è quello che un'attività svolta col lavoro prevalente del titolare dell'impresa, eventualmente con i suoi familiari. Prevalenza del lavoro proprio rispetto al lavoro altrui. Che cosa si intende per prevalenza del lavoro? Innanzitutto rispetto al lavoro altrui, quindi i familiari e soprattutto il titolare che lavora nelle piccole imprese devono essere prevalenti rispetto ad altri collaboratori che pure possono esistere. Ma anche rispetto al capitale. Quindi c'è questa prevalenza dell'apporto del titolare dell'impresa con la sua attività lavorativa rispetto alle altre cose che pure sono organizzate nelle imprese. Questo contraddistingue le piccole imprese. Anche se piccola, non può mancare l'organizzazione. Le imprese piccole sono piccole di dimensioni, però devono essere imprese, altrimenti non sarebbero piccole imprese, sarebbero altre cose. E quindi non può mancare l'aspetto caratteristico di tutte le imprese, comprese quelle piccole, l'organizzazione. Ovviamente l'organizzazione deve essere, diciamo, legata alle dimensioni che l'impresa ha. Se è piccola, l'organizzazione sarà piccola, più semplice, ma non può mancare. Statuto della piccola impresa. Esenzione dalla contabilità, per il fisco invece la contabilità bisogna tenerla. Cosa si intende per statuto? Per statuto si intende l'insieme delle norme di legge che si applicano alle imprese, in questo caso quelle che si applicano alla piccola impresa. Lo statuto delle imprese piccole è un statuto di esenzione. Cioè non sono tenute a tutte le regole delle imprese medie e grandi. In particolare il codice civile prevede l'esenzione dalla contabilità. Attenzione però, il fisco, pure per le piccole imprese, prevede che si tenga una contabilità, sia pure semplificata.

Agevolazioni pubbliche. Le imprese piccole sono imprese che hanno tutta una serie di problemi che sono diversi dalle imprese medio-grandi. Per questo la legge prevede delle agevolazioni per le piccole imprese. Superamento della nozione unitaria di piccola impresa. Il codice civile, quello del 42, in cui sono contenute le norme che disciplinano le imprese, prevedeva una nozione unitaria di piccole imprese. Imprese in cui era prevalente il lavoro proprio del titolare e dei suoi familiari, erano piccole imprese regolate tutte nello stesso modo. Però adesso c'è stata un po' una scissione, nel senso che c'è stata una regolamentazione particolare per alcune delle piccole imprese, come vedremo tra poco. Imprese minori, minor potere contrattuale con banche e fornitori. Perché le imprese piccole, ma anche quelle che, come vedremo, non sono così piccole come quelle che abbiamo visto finora, sono agevolate. La legge vuole intervenire per supplire dei problemi che le imprese minori hanno nei confronti dei terzi. Per esempio, contrattando con le banche, è sicuro che un'impresa grande riesce a ottenere dei rapporti contrattuali più favorevoli di un'impresa piccola. Maggiore capacità di adattamento. Le imprese minori però hanno dei vantaggi. A differenza dell'impresa grande, che si muove più lentamente, le imprese minori possono, proprio per la loro minore dimensione, possono adattarsi ai continui cambiamenti che la situazione economica e sociale presenta. Sono a maggioranza in Italia. Attenzione, in Italia la maggior parte delle imprese sono imprese di piccole dimensioni. Non vi so dire se è un bene o un male, ma è un dato di fatto. Per questo il legislatore cerca di aiutare la crescita delle imprese, ma deve tener conto che la maggior parte delle imprese in Italia sono appunto di minori dimensioni. Piccola e media impresa, raccomandazione della Comunità Europea del 2003, numero 361. Le piccole imprese, ho detto che vengono agevolate dallo Stato con norme che facilitano l'accesso al credito e tutta una serie di altre agevolazioni, anche l'erogazione di mutui più facilmente e così via. Per la Comunità Europea, adesso c'è l'Unione Europea, ma prima si parlava soltanto della Comunità Europea, non si possono dare agevolazioni ad alcune imprese, o le si dà tutte o non si dà a nessuno. Però anche l'Unione Europea si tiene conto, perché le piccole e medie imprese non ci sono soltanto in Italia, ci sono anche in altri paesi europei, che c'è necessità di aiutare le piccole imprese, magari aiutarle per crescere. Per questo una raccomandazione della Comunità Europea, a cui si devono attenere tutti gli Stati, quindi compresa anche l'Italia, ha fissato nel 2003 le regole per individuare quali sono le piccole imprese che si possono aiutare senza violare le norme sulla concorrenza nel mercato comune. Dipendenti massimo 250, cioè piccola e media impresa. C'è poi una classificazione delle piccole, delle medie, ma in generale la Comunità Europea tiene conto, o l'Unione Europea tiene conto delle piccole e medie imprese tutte insieme, considerando tali quelle che hanno un massimo 250 dipendenti, un fatturato massimo di 50 milioni l'anno e un massimo totale di attivi in bilancio di 43 milioni. Come vedete, per l'Unione Europea sono imprese minori, ma non sono certo le piccole imprese, quello del codice civile, stavo per dire vecchio codice civile, ma è vecchio come data, ma è ancora in vigore. Per questo, in tante norme ormai non si tiene più conto della definizione delle dimensioni delle imprese piccole secondo il codice civile, ma della definizione della piccola e media impresa secondo l'Unione Europea con queste dimensioni. Capite bene che un'impresa che ha, diciamo, al massimo 250 dipendenti è piccola, sì, ma non è certo microscopica. Spunto di riflessione: perché vi sono agevolazioni per le imprese minori? Impresa artigiana. Sapete tutti che cos'è l'artigianato e cosa sono gli artigiani. Però attenzione, come spiegherò subito, gli artigiani non sono quelle cose un po' antiche a cui si pensa immediatamente, ma sono una realtà molto più ampia. Disciplina speciale, legge quadro numero 443 del 1985. La legge che regola l'artigianato, le imprese artigiane, è una legge quadro. Perché? Perché per la Costituzione la disciplina delle imprese

artigiane è di competenza regionale. Lo Stato quindi detta soltanto una legge quadro, poi ci sono tante leggi regionali che regolano l'artigianato. Titolare svolge prevalentemente il lavoro anche manuale. Dicevo, quando si pensa all'artigiano si pensa a cose un po' antiquate, il falegname, il fabbro, il sarto. Non è soltanto quello, certo anche loro sono artigiani, ma ci sono tanti altri artigiani che sono qualificati come tale. Quel che importa è che il titolare svolge prevalentemente il lavoro nell'impresa, anche manuale. L'artigianato è un aspetto molto importante per l'Italia, pensate a tutto il Made in Italy, tutto il Made in Italy è fatto di imprese artigiane, ma non sono certo imprese artigiane vecchio stile, sono nuovissimo stile. Pensate ai grandi sarti, pensate anche alle attività artistiche, ma pensate anche alla produzione di beni in serie. L'unica cosa, la legge che per consentire di qualificare l'impresa come artigiana, richiede che ci sia il titolare dell'impresa dia un apporto al lavoro anche manuale, non può solo dirigere l'impresa. Ma deve, per così dire, sporcarsi le mani e mettersi nell'attività produttiva per imprimere quel suo carattere particolare che poi rende il prodotto che viene fuori un prodotto artigiano. Limiti nel numero di dipendenti a seconda dell'attività. Le imprese artigiane sono previste come, e sono tutelate dalla legge, individuandole in modo che vi ho detto con l'apporto del titolare dell'impresa, ma per assicurare che questo apporto del titolare sia essenziale, si pongono limiti numerici a seconda del tipo di attività. Se si tratta di imprese che producono beni di carattere artistico, i dipendenti possono essere numerosi. Se si tratta invece di lavorazioni in serie, i dipendenti devono essere molti di meno perché ovviamente altrimenti si snaturerebbe il carattere artigianale della produzione. Tutela costituzionale. L'articolo 45 della Costituzione. La Costituzione tutela l'artigianato. La ragione è che l'attività artigiana dà un contributo essenziale all'economia, ma anche alla cultura. Ricordavo prima, il Made in Italy si afferma anche per questi caratteri speciali che hanno certi beni che escono dalle mani, faccio riferimento alle mani perché deve lavorare con le mani l'artigiano, anche se si avvale oramai di tanti strumenti anche in carattere digitale. Albo delle imprese artigiane. Le imprese artigiane devono iscriversi in un albo speciale nel registro delle imprese, perché si sappia che quella è un'impresa artigiana che è agevolata. In che cosa consiste l'agevolazione? Mentre per tutte le altre attività, o meglio, altri modi di svolgere l'attività di impresa, ci possono essere leggi che pongono limiti all'accesso, l'artigianato non ha bisogno di nessuna autorizzazione. L'artigiano è un imprenditore che nasce quando decide di farlo senza bisogno di essere autorizzato da nessuno. Faccio l'esempio per distinguere, sembrerebbe la stessa attività, quella di un bar e quella di una pizzeria. Il bar è un'attività commerciale, la pizzeria invece è un'attività artigiana, perché lavora tutto, e la lavorazione si svolge tutto all'interno dell'impresa stessa, mentre il bar solitamente acquista i prodotti, meramente li vende, e questa è la differenza. Il bar ha necessità di autorizzazioni, la pizzeria no, in quanto impresa artigiana. E l'artigiano, la qualifica di artigiano la deduciamo dalla iscrizione nel registro imprese nell'albo apposito. Maggiore libertà di iniziativa rispetto ad altre imprese. Quindi c'è una maggiore libertà di iniziativa. Vi ho detto che c'è un principio della libera iniziativa economica, libera ma può essere limitata per legge. Ecco, per l'artigianato non può essere neppure limitata per legge perché possono liberamente iniziare la loro attività. Impresa artigiana in forma di società, società di persone. Originariamente le imprese artigiane, facevo riferimento al sarto, al fabbro, al falegname, era un'attività svolta individualmente, ma oramai molte imprese artigiane si svolgono in forma di società.
La legge consente che l'impresa rimanga artigiana, anche se svolta in forma di società, purché si tratti di società di persone, anche di società di capitali, SRL e anche unipersonale. Può essere anche una società di capitale con responsabilità limitata, ma solo nella forma di società a responsabilità limitata e anche unipersonale. Può essere anche in forma di cooperativa. La società di operazioni no, non può essere un'impresa artigiana. Se un artigiano assume la forma della sua attività, la forma della sua operazione, a questo punto perde la qualifica di impresa artigiana. Lavoro personale dei soci. In tutte queste forme, anche societarie, l'artigiano, cioè colui che, dicevo, ci mette le mani, cioè mette la sua impronta in tutte le cose che vengono fatte, deve esserci il lavoro personale nell'ambito dell'attività di impresa. Spunti di riflessione. Che cosa comporta la tutela dell'attività artigiana nella Costituzione? Impresa agricola e commerciale è il nuovo argomento di questa lezione. Impresa agricola, sapete tutti che cos'è l'agricoltura, l'impresa commerciale invece è l'impresa che acquista e rivende dei prodotti che sono realizzati da altre imprese. Articolo 2135, impresa agricola, coltivazione del fondo. L'impresa agricola è importante perché è un'impresa che produce beni che servono per la nostra sopravvivenza. Noi mangiamo le cose che vengono fuori dall'agricoltura. Come si svolge l'attività dell'impresa agricola? Innanzitutto coltivando il fondo. Per fondo si intende il terreno appunto coltivabile. L'allevamento di animali. Anche questa è un'attività dell'impresa agricola. Vengono allevati animali. Nel testo originario del Codice Civile si parlava di bestiame e quindi si faceva riferimento ai grandi animali, ai cavalli, i buoi e così via. Mentre invece con animale si intendono anche gli animali piccoli, quali possono essere i polli, i conigli e così via. L'allevamento degli animali rientra direttamente nell'attività di un'impresa agricola. La selvicoltura e attività connesse. Anche la coltivazione del bosco per ricavarne legna costituisce un'attività agricola. La legge, l'articolo 2135, dopo aver indicato queste tre categorie di impresa agricola, coltivazione del fondo, allevamento di animali, selvicoltura, ci aggiunge nonché se svolgono attività connesse. Cosa sono le attività connesse? Sono quelle attività che si svolgono in connessione a quelle altre che sono agricole di per sé. L'attività connessa è la vendita dei prodotti, che quindi sarebbe un'attività commerciale. Per la legge però, se svolta in connessione con un'attività agricola di per sé, è agricola anche l'attività connessa. Cura e sviluppo di ciclo biologico. L'impresa agricola, nella definizione originaria del Codice Civile 1942, erano le imprese che svolgevano un'attività sostanzialmente legata ad un fondo, ad un terreno. Si coltivava il terreno per trarne dei frutti, si allevavano gli animali nel terreno perché gli animali mangiavano i frutti dello stesso terreno. Con la selvicoltura si traevano i frutti sempre dal terreno perché gli alberi, almeno questo nel 1942, crescevano esclusivamente sui terreni. È parso però un po' riduttivo considerare imprese agricole soltanto quelle imprese, chiamiamole tradizionali. Adesso ci sono tanti altri modi per produrre sempre di beni destinati all'alimentazione umana. E allora adesso l'attenzione non è più sul fondo, non perché il fondo sia venuto meno, fondo nel senso di terreno, ma perché ci sono tanti modi per svolgere questa attività. Pensate all'allevamento di polli in batteria, ecco, i poveri polli in realtà di terreno non ne vedono per niente. Però è così, ormai è questo il modo di allevare questi animali. E allora quello che è il punto centrale dell'attività agricola non è più il fondo, ma è il ciclo biologico, cioè la cura, lo sviluppo del ciclo biologico. Questa indicazione che ci viene dalla modificazione di quell'articolo 2135 si collega anche al fatto, dice, perché è trattata in modo diverso dall'impresa commerciale e l'impresa agricola. Perché l'impresa agricola, a differenza dell'impresa commerciale, corre un rischio ulteriore.
qual è il rischio dell'impresa agricola diverso? Il rischio è quello dell'essere inserita nell'ambiente. Se c'è una forte pioggia o c'è un periodo di siccità, le coltivazioni risentono di questo fatto qua. Per carità, ci sono tanti modi per alleviare, attenuare gli effetti dell'esposizione ambientale, però sicuramente ci sono i periodi lunga siccità o eccesso di caldo che influiscono negativamente sulla produzione agricola. Per questo viene trattato in modo diverso dall'impresa commerciale, che invece, svolgendosi all'interno di certe strutture, è più capace di proteggersi dagli eventi e dagli effetti atmosferici. Attività connesse, manipolazione e commercio dei prodotti prevalentemente del fondo, del bosco e dell'allevamento. Vi ho detto che la legge, questa fin dal 1942, prevedeva che fossero considerate agricole le imprese che, oltre a produrre dei beni, li vendessero, e considerava queste come attività connesse. Attività connesse erano quelli originariamente alla mera trasformazione dei prodotti. Pensate dal grano, fare la farina, dal latte, fare il formaggio e così via. L'agricoltura è molto evoluta e si fanno adesso tante cose, molte di più di quanto si facessero un tempo, che costituiscono, diciamo, un punto di contatto tra la produzione agricola e noi che abbiamo necessità di mangiare, quindi di soddisfare le nostre esigenze. Per questo adesso la legge parla di manipolazione e commercio dei prodotti prevalentemente del fondo. Quindi significa che l'impresa rimane agricola anche se trasforma, diciamo, anche prodotti altrui, purché la trasformazione dei propri prodotti sia prevalente, del fondo, del bosco e dell'allevamento. Attenzione all'allevamento. Ho detto prima che nell'attività, chiamiamola principale, dell'impresa agricola c'era l'allevamento degli animali. Ora che si parla dell'allevamento, però si intende qualcosa di più. Per esempio, la piscicoltura è anch'essa attività agricola. L'allevamento dei funghi è attività agricola, anche se non viene svolta con il metodo tradizionale, anche queste sono attività connesse che consentono di mantenere sempre la qualificazione agricola dell'impresa. Agriturismo, diciamo, la diffusione, o meglio l'abitudine delle imprese agricole di ospitare qualcuno, si è trasformata in una vera attività secondaria ma sempre collegata all'attività agricola. Chi fa l'agriturismo, purché lo faccia utilizzando prevalentemente i prodotti della stessa impresa, è ancora impresa agricola. Oggetto dell'attività, sfruttamento del fondo. Che cosa fa l'agricoltura? Sfrutta le risorse del fondo, ma ora attività ora svincolata al fondo stesso in senso tradizionale: vivaio, allevamento animale e batteria, acquacoltura. E l'agricoltura si è evoluta. Nel 1942 si pensava che fosse agricola solo l'attività che sfruttasse le risorse proprie del fondo, cioè del terreno, e ora non più. È svincolata dal fondo in senso tradizionale. Si considera agricola, non è che si considera come una interpretazione, è la legge che lo dice: il vivaio, l'allevamento di animali anche in batteria, l'acquacoltura. Non so in futuro che cosa succederà, certo che però l'agricoltura moderna non può prescindere da queste forme di gestione dell'impresa. Nozione di impresa agricola. Come l'impresa artigiana, anche questo si pone il problema se può essere svolto in forma di società pure di capitale. La risposta è sì, perché la legge consente che si formi, che l'impresa agricola sia tale anche se assuma la forma di società di capitali. C'è l'iscrizione al registro delle imprese con efficacia dichiarativa. Attenzione, ho detto in un'altra lezione che c'è il registro delle imprese, ci sono varie sezioni e, come specificherò più avanti, nell'impresa agricola si scrive una sezione speciale del registro di imprese, e questa iscrizione ha efficacia dichiarativa, cioè un'efficacia nei confronti di tutti i terzi, un'efficacia legale.
Attività commerciale, articolo 2195, attività commerciale. Che cos'è l'attività commerciale? Quella industriale e intermediazione. Commerciale si intende tutto ciò che non è agricolo sostanzialmente, ma la legge specifica, che appunto è l'attività commerciale, quella industriale, di intermediazione, quella che noi comunemente chiamiamo il commercio, di trasporto, anche questa è un'attività commerciale, bancaria, assicurativa e così via, tutte le altre attività che sono diverse da quella agricola. Quindi abbiamo una distinzione fondamentale tra l'impresa agricola e l'impresa commerciale. Sono commerciali anche le attività ausiliarie delle precedenti, cioè le attività che sono di servizio, quelle industriali, intermediazione, trasporto, bancaria e assicurativa, sono attività sempre commerciali. Attività agricole, quindi soltanto quella, sia pure in senso più ampio di come era previsto nel 1942, tutte le altre attività si qualificano impresa commerciale. Se c'è una norma di legge che parla di che si applica alle imprese commerciali, sono queste le imprese a cui si applica. Impresa soggetta a registrazione. Lo statuto generale delle imprese commerciali. Le imprese commerciali hanno uno statuto generale, cioè sono le norme che si applicano a tutte le imprese commerciali. Poi ci sono statuti particolari per categorie di imprese commerciali, per esempio attività bancarie, assicurative e intermediarie. Ci sono delle norme in particolare, ma c'è uno statuto generale e uno statuto particolare. Statuto generale di tutte le imprese commerciali e statuti particolari per categorie di imprese. Grande impresa, disciplina speciale in caso di crisi. Abbiamo visto nelle categorie di imprese che ci sono le imprese piccole, le piccole e medie imprese, poi ci sono le imprese che si distinguono a seconda del tipo di attività che viene svolta, un'attività agricola, un'attività commerciale. C'è poi la grande impresa, quella che non è impresa né piccola né media. Che cos'è? Non c'è una definizione specifica di grande impresa. Però ci sono delle norme particolari che riguardano le grandi imprese. Una di questi settori normativi che si occupa di grande impresa è il settore della crisi d'impresa. Se ne parlerà in un'altra lezione, ci sono le procedure concorsuali che si applicano quando c'è la crisi di un'impresa. Ci sono due procedure concorsuali, amministrazione straordinaria e un'amministrazione straordinaria speciale, che si applicano esclusivamente alla grande impresa. La grande impresa è quella che va al di là della definizione di piccola e media impresa, pone problemi particolari e di questo si occupa il nostro legislatore, prevedendo in caso di crisi dell'impresa una disciplina a sé stante. Società che fanno ricorso al mercato borsistico. Grande impresa, questa volta, non è soltanto per dimensione, ma per il modo con cui raccoglie i finanziamenti, la società che fanno ricorso al mercato borsistico, cioè emettono azioni che sono quotate in borsa. Si vedrà in un'altra lezione che cos'è il mercato borsistico, però tutti avete cognizione che è un sistema per raccogliere i finanziamenti per le imprese. Anche queste sono considerate grandi imprese con una disciplina a sé stante. In settori strategici, golden power, i poteri d'oro. Che cosa sono questi poteri d'oro? In settori strategici, cioè imprese che svolgono attività per produzione ritenute o forniscono servizi ritenuti strategici, lo Stato avoca a sé dei poteri straordinari di intervenire. L'impresa è privata, però lo Stato può intervenire. Per esempio, impedendo che il controllo di questa impresa, normalmente si tratta di grandi imprese in forma di società, passi in mani straniere. Sul tema del Golden Power interviene l'Unione Europea. L'Unione Europea, come sapete, è molto attenta ad assicurare la concorrenza e assicurare che ci sia un identico trattamento tra tutte le imprese nell'ambito del mercato comune europeo. Ebbene, anche l'Unione Europea tuttavia consente che lo Stato preveda per certe imprese, pensate imprese che producono armi, oppure imprese che svolgono servizi essenziali nelle telecomunicazioni, che lo Stato acquisisca dei poteri per poter, pur rimanendo l'impresa privata, intervenire bloccando certe operazioni. Se non soltanto le operazioni di vendita del controllo, ma anche operazioni, per esempio, di cessazione dell'attività,
cessione di rami aziendali e così via. Spunti di riflessione. Perché ci sono norme speciali per le imprese agricole? Pubblicità legale. Attenzione, intendo per pubblicità, nel senso non la reclama, ma quanto serve per rendere pubblici certi atti. Questa è la pubblicità legale. Registro delle imprese, tenuto dalle Camere di Commercio in modo informatico. Il registro delle imprese è un registro in cui si annotano tutte le imprese che operano in Italia. È tenuto dalle Camere di Commercio in modo informatico. Un tempo il registro delle imprese era tenuto in modo molto, ma molto diverso, effettivamente con un libro in cui si segnava il nome dell'impresa che si iscriveva, poi in un fascicolo si raccoglievano tutti i documenti che riguardavano questa impresa e questo registro era tenuto dal tribunale. Quindi per ciascun tribunale le imprese che operavano nel circondario dello stesso tribunale si iscrivevano in questo modo. Da tempo in questo sistema così antiquato e anche così poco pratico è stato superato dal registro delle imprese che è ritenuto dalle Camere di Commercio in modo informatico. Che significa informatico? Significa che la Camera di Commercio non tiene nessun libro segnando i nomi delle imprese, non raccoglie i documenti di queste imprese in un raccoglitore, in un fascicolo, ma li tiene nella memoria del computer. Essendo tenuti in modo informatico, al registro delle imprese si accede. Sì, esistono sempre le competenze della Camera di Commercio e quindi si deve iscrivere nella Camera di Commercio di competenza territoriale dell'impresa che si costituisce, ma l'accesso al registro delle imprese è un accesso che avviene dovunque perché avviene attraverso internet. Dati digitali con accesso online. I dati del registro delle imprese sono dati digitali. Le imprese non depositano l'atto costitutivo dell'impresa o della società come un documento cartaceo, ma depositano. Depositano sempre in modo telematico l'atto informatico. Per questo i dati del registro d'impresa sono nient'altro che dati digitali a cui si accede attraverso internet. Chiunque può accedere al registro delle imprese per consultarle, per trarre dati. C'è soltanto da pagare dei diritti che sono abbastanza bassi, non so, per avere l'atto costitutivo dell'impresa si spende così 3 euro, 4 euro a seconda delle dimensioni, quindi è assai poco. Più sezioni ordinarie, imprese commerciali, non piccole società, enti pubblici economici. Il registro delle imprese si articola in più sezioni. C'è una sezione ordinaria, in quella ordinaria sono comprese le imprese commerciali, le imprese non piccole società e gli enti pubblici economici. Poi c'è una sezione speciale, piccole imprese, anzi più che una sezione speciale, una sezione speciale che però è formata da sottosezioni speciali. Una sezione speciale è quella delle piccole imprese, un'altra per le imprese agricole, un'altra per le imprese artigiane. Attenzione, nelle sezioni speciali la pubblicità, cioè gli effetti dell'iscrizione, ha un carattere particolare, però per le imprese agricole rimane ferma la pubblicità come quella della sezione ordinaria. Imprese sociali. Le imprese sociali sono quelle imprese che svolgono un'attività di assistenza, non beneficenza, di assistenza, forniscono dei pasti, assistono delle persone che si trovano in situazioni disagiate e così via. Non è la beneficenza, è un'impresa organizzata come impresa che svolge questa attività e si deve iscrivere allora nella sezione speciale delle imprese sociali. Società tra avvocati. Vi ho detto in un'altra lezione che per il nostro diritto gli avvocati, come tutti i professionisti, non svolgono un'attività di impresa, è un'attività meramente professionale, ma non impresa. Però i professionisti, tra i quali gli avvocati, possono, diciamo, associarsi tra loro non solo in forma associativa, ma in forma di società. Allora, in questo caso, la società tra avvocati deve essere iscritta nel registro delle imprese. Atti da iscrivere in via telematica, inizio e fine dell'attività.
Gli atti da iscrivere in via telematica e con documenti in formato digitale riguardano l'inizio e la fine dell'attività dell'impresa. Quando l'impresa inizia deve iscriversi nel registro delle imprese, la fine dell'attività ugualmente deve essere assegnata nel registro delle imprese. Poi il registro delle imprese continua a mantenere anche i dati delle imprese che sono cessate, ma avvertendo che quell'impresa appunto è cessata. Sedi secondarie. Un atto da iscriversi è quello delle sedi secondarie. Quando c'è l'inizio dell'attività si forniscono i dati di riferimento dell'attività dell'impresa, tra le quali la sede principale. Se però si aprono delle sedi secondarie, queste devono essere iscritte nel registro delle imprese perché si deve conoscere dove opera l'impresa. Procure istitorie. Vedremo più avanti, in un'altra lezione, cos'è l'istitore. Vi anticipo soltanto che l'istitore è colui che dirige l'impresa subordinato al titolare dell'impresa, quindi per così dire il direttore generale. L'istitore ha delle procure, cioè dei poteri di rappresentanza dell'impresa. Queste procure devono essere iscritte nel registro dell'impresa per essere opponibili a tutti i terzi. Cessioni di azienda. Nel registro delle imprese vanno iscritte anche le cessioni dell'azienda. L'azienda è l'organizzazione dei beni dell'impresa. Se si cede l'azienda, e vedremo meglio più avanti anche un ramo di questa azienda, questi atti di cessione devono essere iscritti nel registro delle imprese perché si deve sapere chi è il titolare dell'impresa stessa e qual è l'azienda che viene gestita a quell'impresa. Atti da iscrivere per la società commerciale. Le imprese commerciali hanno degli obblighi che sono maggiori delle imprese agricole. Se si tratta di società commerciali, società commerciali vi ricordo sono le società di persone, o le società di capitale, o le società cooperative, bisogna iscrivere nel registro delle imprese non soltanto l'atto iniziale, che sarebbe la costituzione della società, ma anche tutte le modifiche dell'atto costitutivo. La nomina di amministratori e sindaci, cioè coloro che hanno il potere di amministrare la società e il dovere, i sindaci, di controllare lo svolgimento dell'attività, ecco, questi nomi vanno iscritti nel registro delle imprese. Scioglimento e liquidatori. Scioglimento della società e nomina di liquidatori deve essere anch'essa iscritta nel registro delle imprese. Nelle società di capitale, i bilanci. Nelle società di persone e nelle imprese individuali non c'è l'obbligo di scrivere il bilancio. Bisogna sempre tenerlo un bilancio, le imprese devono tenere tutte, ma soltanto per le società di capitale c'è un obbligo di pubblicità. Per cui, mentre per le imprese individuali e per le società di persone i bilanci, che pure devono essere tenuti, non sono resi pubblici, per le società di capitale c'è quell'obbligo di iscrizione al registro delle imprese. Effetti dell'iscrizione. Pubblicità legale o dichiarativa per la sezione ordinaria e per quella dell'impresa agricola. L'iscrizione al registro delle imprese non è soltanto un obbligo, ma un obbligo che produce determinati effetti e questo effetto si chiama come pubblicità legale, cioè la pubblicità che ha effetto legale o più precisamente effetto di pubblicità dichiarativa. Gli atti iscritti nel registro delle imprese per la sezione ordinaria e quella dell'impresa agricola ha questa forma di pubblicità. Come si esplica la pubblicità legale? Gli effetti, inopponibilità dei fatti non iscritti. Un atto di un'impresa tenuta all'iscrizione nel registro delle imprese nella sezione ordinaria che non viene iscritto è un atto che non può essere opponibile, nel senso che la società, l'impresa che non ha iscritto questo atto non può opporre ai terzi, per esempio la nomina di un istitore, se non è stato iscritto nel registro delle imprese, non è punibile a terzi. Attenzione, a meno che non si provi, e deve provarlo l'impresa interessata, che i terzi ne erano a conoscenza. Opponibilità dei fatti iscritti. Se i fatti sono iscritti nel registro delle imprese, invece quei fatti sono punibili ai terzi, anche se questi non avevano avuto nessuna conoscenza. Ciascuno di noi non va tutti i giorni a consultare il registro delle imprese, però se un fatto è scritto nel registro delle imprese è opponibile a chiunque, compresi anche noi. Se invece un fatto per il quale era previsto l'obbligo di iscrizione non è scritto, quello è inopponibile, salvo la prova della conoscenza.
Altri casi di efficacia della pubblicità: costitutiva, costituzione e modificazione di società di capitali.

non iscritti non producono effetti. L'effetto legale della pubblicità dichiarativa riguarda tutti gli atti iscritti, però per alcuni atti iscritti c'è un'efficacia ancora più rafforzata che si chiama efficacia costitutiva. Gli atti di costituzione e di modificazione di società capitali producono effetti solo se sono iscritti nel registro delle imprese. Se noi costituiamo una società di capitale e non iscriviamo il registro delle imprese, quella società non esiste. Ecco, quindi non è soltanto un problema di opponibilità, ma è di esistenza, perché si parla di efficacia costitutiva. Sanante, naturalmente si parla di pubblicità sanante, fusione, trasformazione e scissione. Per certi atti particolari, l'iscrizione produce un'efficacia sanante, cioè nel senso che resta efficace anche se fosse non valida. Un atto di fusione, un atto di trasformazione, di scissione potrebbero essere viziati, quindi essere invalidi. Tuttavia, se sono iscritti nel registro delle imprese, quei vizi sono estenuati e resta l'efficacia di quell'atto. Pubblicità notizia. Pubblicità notizia con iscrizione a sezione speciale favorire la conoscenza dei terzi. Ci sono, per quanto riguarda l'iscrizione al registro delle imprese, nelle sezioni speciali, degli obblighi di pubblicità, ma questi non svolgono in effetti una pubblicità legale, ma c'è soltanto quello di favorire la conoscenza di terzi, e quindi una pubblicità che si chiama meramente di notizia. Spunti di riflessione. Perché è importante la pubblicità legale? Riepilogo degli spunti di riflessione. Perché vi sono agevolazioni per le imprese minori? Che cosa comporta la tutela dell'attività artigiana nella Costituzione? Perché ci sono norme speciali per le imprese agricole? Perché è importante la pubblicità legale? Sono questi gli spunti di riflessione. Con questo abbiamo finito questa lezione. Vi ricordo che approfondimenti su questi temi li trovate in relazione a questo corso nel sito dell'università. Vi ringrazio dell'attenzione.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio

0: network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria

0: Amata Garito è realizzato da Rachid Benaj per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Uninettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti e a tutte. In questa lezione ci occuperemo della conoscenza scientifica. Come funziona la conoscenza scientifica? Innanzitutto vedremo le procedure del processo scientifico e successivamente il significato dei dati, degli algoritmi e dei protocolli di validazione. La procedura scientifica. La procedura scientifica è un processo che ormai è stato consolidato negli anni, molti anni, e comporta dei passaggi che è opportuno chiarire prima ancora di occuparsi di intelligenza artificiale, perché il problema è comprendere bene come funzionano i sistemi naturali, se i sistemi naturali sono quelli che l'intelligenza artificiale vuole spiegare, emulare, simulare e conoscere. Noi abbiamo di fronte nella slide che vedete, in alto a sinistra, i processi naturali e culturali. Ovviamente questo è l'oggetto che vogliamo conoscere, che vogliamo capire, che vogliamo simulare. L'analisi di questi processi dobbiamo condurla tramite dei metodi consolidati e l'algebra formale è uno di questi metodi. In altre parole, si tratta di estrarre da questi processi, di estrarre le invarianti di questi processi, cioè ciò che rimane invariato al variare delle contingenze di questi processi. L'algebra, sotto questo profilo, sotto forma di equazioni, ci rappresenta il metodo che abbiamo sperimentato come il migliore per poter fissare delle ipotesi che descrivano quali possono essere le invarianti del processo che vogliamo capire. Ovviamente le equazioni in quanto tali vanno poi tradotte in quello che vedete come

generation, generazione, in un programma informatico. Il programma informatico deve essere tale da rispecchiare in maniera biunivoca le equazioni che abbiamo estratto, che abbiamo individuato. Questo è un linguaggio di programmazione per i computer. Normalmente un linguaggio base come il C è un linguaggio ideale per questo tipo di operazione, in quanto la relazione tra equazioni e linguaggio di programmazione C è veramente biunivoca e chiara. Ma qualsiasi linguaggio di programmazione può essere utilizzato. Una volta che abbiamo quindi reso automatico il processo, cioè le equazioni le abbiamo rese automatiche, indipendenti, se le equazioni fossero dei pensieri, abbiamo reso indipendenti i pensieri che noi crediamo stiano alla base del processo che vogliamo capire. A questo punto proviamo il sistema, il linguaggio di programmazione che abbiamo implementato e andiamo a comparare i risultati, cioè le azioni, gli outputs che questo programma ci offre con gli output del processo naturale che vogliamo comprendere. Ovviamente anche in questa fase, che noi esprimiamo nello schema soltanto con la parola comparazione, in realtà è una procedura complessa che consiste nel valutare, secondo protocolli molto specifici di validazione, quanto è accurato l'output del sistema automatico rispetto all'output e alle performances del sistema naturale che vogliamo capire. Quindi, riassumendo, i passaggi sono: abbiamo un processo naturale. Da questo processo naturale, che ci, come vedremo, trasformeremo in forma di dati, faremo un'analisi per estrarre le invarianti, cioè immaginare le equazioni che possono essere alla base di questo processo o le equazioni che generano equazioni che sono la base di questo processo. Poi implementeremo queste equazioni che crediamo siano le nostre invarianti del processo, cioè quelle che spiegano la varietà di comportamenti del processo, in un modello automatico tramite un linguaggio di programmazione. Il linguaggio di programmazione lo implementeremo e la sua implementazione ci consentirà di comparare tramite opportune misure e protocolli di validazione provenienti dalla teoria della misura e dalla teoria delle probabilità, di vedere quanto il modello che abbiamo implementato in maniera meccanica simula in maniera efficace e accurata il processo che volevamo capire. E da questo capiremo se le equazioni che noi abbiamo ritenuto essere le invarianti di quel processo sono attendibili per comprendere quel processo. Diciamo qualche parola su che cos'è un'algebra. Un'algebra è data da un insieme di entità, un insieme di relazioni tra queste entità e un insieme di operazioni ben definite come proprietà, cioè una serie di operazioni con proprietà ben definite. E ovviamente è una definizione molto semplificata, ma per capire di cosa di cui stiamo parlando. Il protocollo che a questo punto dobbiamo seguire nella ricerca scientifica è stato consolidato durante molti anni e possiamo riassumerlo in tre parole chiave: ricerca, esperimento o esperimenti e test. Proviamo a vederli in maniera più individuale. Con l'espressione ricerca, l'intero processo che include i ricercatori umani dall'identificazione del problema fino all'interpretazione dei risultati. Cioè io mi faccio delle domande come ricercatore, assumo un dominio di processo, cioè un certo tipo di struttura di processo che mi interessa comprendere, mi faccio delle domande su quel processo e quindi traduco questo processo in dati, analizzo i dati tramite algoritmi, i risultati di questi algoritmi li interpreto e quindi

L'inizio, alla fine, la ricerca è questo processo di individuazione del problema, traduzione in dati, applicazione degli algoritmi, interpretazione degli output degli algoritmi e loro validazione. Questo intendiamo per ricerca. Per esperimento, intendiamo il progetto, l'esecuzione e il completamento di questa procedura di analisi dei dati, dal trattamento iniziale di questi dati fino all'interpretazione finale. In altre parole, una volta che io devo, per fare un esperimento, devo tradurre il problema in dati. Questi dati li organizzerò in un certo modo. Una volta che li ho organizzati, devo analizzarli e scegliere quelli che sono gli algoritmi più efficaci per estrarre le informazioni che sono fondamentali per spiegare quel processo. Quindi gli algoritmi trattano i dati, dopodiché applico degli strumenti per vedere quanto gli output di questi algoritmi sono fedeli, accurati e precisi rispetto al processo che voglio comprendere e vedremo questi protocolli in dettaglio e poi offro l'interpretazione finale. Il test è ancora un sottinsieme dell'esperimento perché io posso avere dei dati e posso fare diversi test. Per esempio, qui usiamo il computer, significa che noi partiamo dall'applicazione di differenti algoritmi e generiamo dei risultati. A seconda degli algoritmi che usi, a seconda di come ho tagliato i dati che rappresentano il problema, avrò un test diverso. Questo disegno riassume un pochettino, in maniera semplificata ovviamente, quello di cui stiamo parlando. Abbiamo la ricerca 1, la ricerca 2, la ricerca N. Tutte queste ricerche possono essere costituite, ognuna di queste, in diversi esperimenti e ogni esperimento può essere costituito da diversi test, che consiste nel prendere gli stessi dati o parte di essi ed elaborarli con sistemi diversi, avendo risultati diversi. A questo punto la domanda a cui dobbiamo cercare e dovremmo essere in grado di rispondere è: qual è la differenza tra ricerca, esperimenti e test? E adesso vediamo al secondo argomento: cosa sono i dati, cosa sono gli algoritmi, che cosa sono le procedure di validazione. Cerchiamo di spiegare che cosa intendiamo con dati. I dati sono una rappresentazione al discreto del problema che voglio comprendere, del processo che voglio spiegare, capire e simulare. I dati sono una rappresentazione ovviamente al discreto, ma deve essere statisticamente rappresentativa del problema, perché se no poi analizzo e trovo dei risultati per un problema che non rappresenta il mio processo. Quindi, i dati sono il passo fondamentale, sono la benzina tramite la quale io fornirò una interpretazione del processo. Gli algoritmi sono delle procedure matematicamente definite che prendono quei dati, li trasformano in vari modi e trovano un output. Vedremo che questi algoritmi, scusate, possono essere di natura diversa. Validazione significa che dopo aver applicato degli algoritmi su dei dati che rappresentano un problema, devo in qualche modo assicurarmi quanto quegli algoritmi hanno prodotto un output che mi è utile per capire il problema e quindi devo capire in maniera oggettiva qual è l'accuratezza che gli algoritmi producono rispetto alla comprensione del problema. Adesso dovremo tentare di entrare nel dettaglio. Vediamo. Il processo fondamentale, lo riassumiamo, è: ho dei problemi, mi faccio delle domande e genero dei dati. A questo punto ho i dati, gli algoritmi e le procedure di validazione. Questi sono i tre concetti chiave, quelli che vedete in verde, che rappresentano il cuore del processo dell'approccio informativo dell'intelligenza artificiale. Tenete presente che il problema, le domande e la generazione dei dati sono fondamentali perché se questi tre passi
vengono in qualche modo fatti in maniera approssimativa, tutti

tutto ciò che segue può essere compromesso. Una volta che ho i dati, li ho fatti interagire con gli algoritmi, ho attuato delle procedure di verifica dell'accuratezza e so quanto quello che ho fatto rappresenta una conoscenza nuova sul problema che volevo capire, il problema fondamentale diventa l'interpretazione dei risultati, che è fatta ovviamente da ricercatori umani in questo momento, ma non è detto che sia, che debba essere sempre così. Nuove domande che i risultati mi pongono e nuovi argomenti che mi pongono e quindi nuove ricerche o nuovi test. Vediamo l'identificazione del problema. Significa collezionare delle domande significative e non banali circa la struttura o il processo naturale o culturale che voglio comprendere. Significa anche speculare sulle possibili operazioni di questo sistema, da essere verificate queste speculazioni negli step successivi. Qui abbiamo messo insieme processi o strutture naturali e culturali. Perché? Normalmente quando si parla di culturale si vuole intendere qualche cosa di diverso dal naturale. In realtà, dal nostro punto di vista, se volete molto semplificato, più pragmatico, quello che chiamiamo cultura, con tutta la complessità che comporta, non è altro che la natura filtrata dal cervello umano. E allora, il cervello umano, in questo scenario rappresenta come un amministratore delegato dalla natura a gestire alcuni processi, l'output dei quali lo chiamiamo culturale. Questo deve essere chiaro perché in natura abbiamo soltanto variazioni quantitative. La qualità è qualcosa che vedremo tra un attimo. I dati. Beh, i dati che devo, con quali devo rappresentare il processo o la struttura che voglio comprendere, devono essere dei dati strutturati in maniera atomica, cioè devo andare a scegliere per questo tipo di approccio che stiamo esaminando gli elementi minimi di questi dati, cioè le variabili che caratterizzano ogni osservazione devono essere le più piccole possibili e devono in qualche modo, questi dati devono essere statisticamente rappresentativi del processo che voglio esaminare. Ovviamente i dati devono essere aggregati con criteri appropriati e devono essere generati da specifici esperimenti. In tutti i casi, i dati disponibili saranno l'unico input dei passi successivi del processo di ricerca. Questo è importante. Cioè, nel tipo di analisi di intelligenza artificiale basata sulla estrazione di informazioni nuove, noi dobbiamo contare soltanto sui dati, sull'elaborazione dei dati. Non è che dobbiamo tenere da parte qualche nostra ipotesi e aggiungerla con una regola al sistema. Questo non è possibile in questo tipo di approccio. Noi avremo soltanto dei dati, cioè delle quantità, e i sistemi algoritmi analizzeranno le variazioni quantitative. Quindi tutto ciò che è possibile sapere è possibile saperlo lavorando sui dati. In questa preparazione dei dati, i dati disponibili per una ricerca debbono essere organizzati e strutturati in modo tale che siano appropriati per gli algoritmi che verranno utilizzati, allo scopo di creare una base dati che presenti tutta l'informazione in maniera più esplicita. Voglio dire che il pre-processing, cioè il trattamento iniziale dei dati, deve essere tale da espandere le informazioni, non da restringerle. E quindi questo consentirà agli algoritmi che useremo di avere il massimo dell'informazione esplicita e quindi poter lavorare su questa informazione esplicita trovando nuove connessioni che magari sfuggono a sistemi tradizionali di analisi. Di conseguenza, gli algoritmi che saranno usati più tardi, quando i dati sono stati preparati, per loro sarà più facile scoprire le informazioni distribuite o nascoste che sono nella base dati. E adesso veniamo agli algoritmi che a questo punto dobbiamo utilizzare per analizzare quei dati.

dati preprocessati. Noi dovremo a questo punto scegliere e organizzare in strutture parallele o sequenziali degli algoritmi che sono utili per la ricerca. Quali? Lo vedremo. La scelta ovviamente del quali algoritmi, l'organizzazione degli algoritmi in una struttura, in un framework, definisce quello che è il disegno di ricerca. Ed è questo, è il cuore della ricerca. Arrivare al disegno di ricerca, quindi quali algoritmi processano in quale momento i dati, è la parte più importante del disegno di ricerca. Io posso avere dei dati, analizzarli con più algoritmi diversi in parallelo, ognuno dei quali estrae determinate informazioni dalla stessa base dati, poi questi algoritmi possono essere fusi in nuovi algoritmi, gli output di questi algoritmi fusi in altri algoritmi che analizzano altre informazioni che sono emerse, alcune le sopprimono come il rumore, altre le ingigantiscono come le informazioni laterali che invece possono essere importanti. Questo disegno è proprio uno schema di quali algoritmi, in quale ordine, con quale sequenza e qual è l'input di ognuno e l'output di ognuno caratterizzano la parte più importante che è il disegno di ricerca. Alla fine arriva l'interpretazione dei risultati, che è la fase più delicata ovviamente. Nel caso in cui i test condotti si dimostrino significativamente corretti, abbiamo bisogno di tradurre questi output degli esperimenti in relazione alle domande e alle assunzioni che abbiamo fatto nella fase iniziale della ricerca. Io qui sto dicendo in maniera molto ma molto semplice che l'output che ci viene dagli algoritmi va interpretato. Interpretato significa che l'output che viene dagli algoritmi è in un certo tipo di linguaggio, che sarà, come dire, un linguaggio formale. Posso avere degli output che mi danno dei numeri, che mi dicono delle cose in termini quantitativi. Poi però io ho bisogno di tradurli in un altro linguaggio, che è il linguaggio comune, se non proprio comune, un linguaggio comprensibile. Questa traduzione non è un vezzo accademico, è qualcosa di essenziale. Se io non traduco le uscite degli algoritmi in un linguaggio diverso, che può essere compreso, non dico da chiunque, ma da un pubblico abbastanza istruito, ma in un linguaggio naturale, praticamente è come se lasciassi la ricerca che ho fatto in uno stato indeterminato di incomprensibilità. Potete immaginare per facilità che io potrei anche addestrare un sistema di quelli che abbiamo visto prima come ChatGPT, cioè un sistema di emulazione, a interpretare gli output che io ottengo da algoritmi specifici in un linguaggio naturale, in modo che possa raccontare gli esiti dell'esperimento che io ho effettuato in una maniera più comprensibile. Questa è una traduzione proprio tra due linguaggi. Ovviamente questa traduzione serve poi a poter fare nuove ipotesi, poter condurre a fare nuove ipotesi, a porsi nuove domande e a permettere una ripartenza del ciclo sperimentale dall'inizio. Questa traduzione è importante perché nei team di ricerca spesso esistono professionalità diverse, non esistono soltanto matematici o informatici, possono esserci anche medici, possono esserci anche economisti, possono esserci anche esperti di scienze umanistiche. Quindi il tradurre i risultati degli algoritmi in un linguaggio comprensibile è fondamentale per permettere a tutto il team di comprendere che cosa è avvenuto e quindi, riflettendo su cosa è avvenuto, di poter fare ipotesi innovative su nuovi esperimenti che possono essere effettuati o su nuove addirittura ricerche che possono partire dal punto in cui si è arrivati. Ovviamente questi risultati vanno immagazzinati.
in modo

che la conoscenza che si è acquisita fino a quel momento possa essere una base per delle nuove ricerche. Ovviamente queste conoscenze, acquisite come output della ricerca, possono a loro volta essere organizzate in una base dati che sia aggiornabile nel tempo e diventi essa stessa una base per nuovi possibili esperimenti. Rivediamo un attimo lo schema del processamento che abbiamo illustrato. Abbiamo i problemi, le domande e la generazione dei dati. Poi abbiamo la terna dei dati, gli algoritmi e i processi di validazione che abbiamo illustrato velocemente. E infine l'interpretazione dei risultati, le nuove domande e i nuovi argomenti. Adesso, per rendere concreto quanto abbiamo detto, proverò a fornirvi un esempio applicativo. Ovviamente ci saranno aspetti in questo esempio che non saranno perfettamente comprensibili, bisognerà che vi fidiate di quello che vi dico. In ulteriori lezioni questi verranno approfonditi. Immaginiamo un caso pratico. Esiste un fondo sanitario che rimborsa le fatture di alcuni utenti che sono iscritti a quel fondo e emettono una fattura perché hanno fatto delle cure. Ora, immaginate che queste persone che possiedono la polizza assicurativa sanitaria sono raggruppate in delle compagnie, delle società. Ogni società a fine anno raduna tutte le fatture che sono state messe quell'anno dai suoi iscritti e le presenta al fondo perché vengano rimborsate. Qual è il problema? Il problema è molto pratico. Il fondo sospetta che alcune fatture siano false, siano anomale, siano, possiamo dire, inappropriate. Allora, il problema nostro sarà quello di partire dai dati di queste fatture che vengono emesse in un anno e tentare di capire quali sono quelle anomale. Per far questo, dovremo prendere tutte queste fatture e vedere da come sono fatte le fatture simili, un po' quello che abbiamo fatto in un'altra lezione quando abbiamo messo vicino colonne e righe che sembravano simili. Poi bisognerà individuare, dopo questo clustering, bisognerà individuare quali fatture andrebbero rettificate, modificate in modo da sembrare più normali e quindi quali sono anomale. Infine potremo chiedere al sistema di farci alcune simulazioni del tipo che cosa accadrebbe se il numero degli iscritti al fondo salisse, quali sono le conseguenze sulle altre variabili, come il numero di fatture, il numero di soldi che devono essere dati a chi chiede il rimborso, eccetera. E infine, la cosa ancora più importante, se tra le fatture individuate come inappropriate ne esistono alcune che sono molto o troppo simili alle altre, in modo da lasciar pensare che esista una sorta di inappropriatezza organizzata, cioè che alcuni si siano messi d'accordo per fare fatture, chiamiamole false, fra virgolette. Useremo per raggruppare le fatture simili una rete neurale non supervisionata, perché noi non abbiamo un gold standard, quindi non sappiamo quali sono quelle anomale e quali sono quelle corrette. Useremo un'altra rete neurale sulle uscite della prima, per stabilire quali sono quelle anomale. Poi useremo una rete autoassociata che ancora non conosciamo ma conosceremo presto per simulare scenari possibili e infine una quarta rete neurale che ci dirà come sono organizzate le diverse fatture in un grafo connesso e pesato, in modo da farci vedere se ci sono alcune fatture anomale le une vicine alle altre, tali da lasciar pensare che ci sia una microorganizzazione nel generare fatture inappropriate. Ecco il disegno di ricerca, quello di cui abbiamo parlato. Praticamente noi dobbiamo partire dai dati che vedete in basso in rosso, questi.
Dobbiamo organizzarli, quello che è chiamato pre-processing, in modo tale che siano il più trasparenti possibili e in modo da costituire una base dati che vedete qui, righe e colonne. Le righe sono i casi e le colonne sono le variabili. Dopodiché useremo una prima rete neurale per fare un certo lavoro, questa chiamata SOM, Self-Organizing Map. La useremo senza entrare nei dettagli di come funziona, perché non è oggetto di questo incontro. Una seconda rete neurale per individuare le anomalie, chiamata AWIT o anche Autoencoder. E infine una terza rete neurale, quella che vedete qui, per strutturare le diverse fatture in un grafo pesato. Proviamo a vedere il pre-processing. La prima cosa che dobbiamo fare è pulire i dati, eliminare i dati mancanti, e poi si tratta di costruire un nuovo input. Come? Praticamente seguendo uno schema che vedete. Dobbiamo calcolare la media del numero delle fatture per ogni variabile, in dettaglio. Inoltre, la media della richiesta annuale di soldi di ogni compagnia, di ogni società, in un anno. Questo ci permetterà di avere qual è il profilo statistico delle fatture di ogni compagnia durante quell'anno. Noi questo processeremo, quindi dei dati aggregati in questo caso. Ecco, vedete, questo è lo schema di come il dataset del fondo era costituito. Dice il numero delle fatture, è una variabile perché è un numero. Quante fatture sono state messe dalla compagnia dal dettaglio quell'anno? Chi è il titolare della fattura? Il proprietario, il coniuge, i figli. E qui diventano tre variabili indipendenti in realtà. Qual è lo stato del proprietario? Se è attivo, cioè se sta pagando la sua quota al fondo, se invece è terminato, cioè non è più attivo, se è sospeso. E via dicendo, vedete, queste sono le variabili, compreso il costo del servizio, cioè abbiamo diviso il costo in intervalli. Richiedo una fattura tra 0 e 100 euro, tra 100 e 500 e così via, fino a maggiore di 10.000 euro. E poi la quantità di denaro liquidato per ogni fattura. E anche qui abbiamo diviso in intervalli. Quindi sommando questi numeri abbiamo il numero delle variabili del nostro dataset, delle variabili cosiddette di input. Ed eccole qui. Vedete, c'è la prima colonna è il nome della compagnia, poi esiste il numero delle polizze che quell'anno ha espresso, e così via, tutte le altre variabili, vedete, sono state tradotte in numeri, per cui abbiamo una matrice numerica da analizzare. Quindi il pre-processing è consistito nel tradurre il dataset originario in una matrice numerica dove ogni variabile era in qualche modo espansa. Ecco lo schema di queste fatture, vedete, a sinistra ci sono le singole fatture. Nel centro i pallini un po' più grossi sono praticamente le persone che hanno emesso quelle fatture, per cui i pallini piccoli rossi arrivano alla persona rossa che è rappresentata dal pallino e così via per gli altri. Poi ognuna di queste persone è legata a una compagnia, e perché è la compagnia che presenta al fondo il sommario delle fatture da pagare. Questo è lo schema con cui avviene questo processo. La prima cosa che dobbiamo fare, quindi, è vedere quali compagnie hanno dei profili simili. Poi vedere quelli anomali, generare scenari dinamici del tipo che cosa accadrebbe se, e poi la rete completa di come le compagnie hanno discostamenti e anomalie simili tra di loro. Useremo una self-organizing map che non potremo spiegare nel dettaglio come funziona, ma è una rete neurale non supervisionata, ideata da un finlandese molto famoso, Kohonen, negli anni 70. Ecco qui il libro di riferimento ed ecco la rete in questione. Vedete l'input che sarebbe il profilo di
come una compagnia si è caratterizzata.

nel fare fatture, nel chiedere rimborsi in un anno, è quegli input che vede in alto, qua sopra. È un vettore praticamente di numeri. Questa rete è organizzata come una griglia con tante cellette. Praticamente il suo compito è quello di mettere ogni osservazione, quindi ogni vettore del dataset, in una celletta, in modo tale che ogni celletta abbia dentro le istanze, cioè i casi più simili tra di loro. Questo avviene secondo una funzione matematica di questo tipo. Ogni volta che arriva un vettore di input, che chiamiamo x, si misura la sua distanza dal vettore dei pesi, quello che unisce ogni celletta a ogni cella della griglia, e si mette quel record, cioè quell'istanza, cioè quella compagnia, nella celletta dove la distanza tra il suo profilo e i pesi che all'inizio sono stati dati in maniera casuale è minima. Dopodiché si correggono i pesi. I pesi di tutte le celle legate all'input cambieranno di una certa quantità, in modo che la cella che è risultata vincitrice avrà più probabilità di risultare vincitrice con lo stesso record nella fase successiva, perché questa rete vede gli stessi dati più volte e ogni volta aggiorna i pesi. Quindi siamo già nel pieno di funzionamento di una rete neurale. Ed ecco qui quello che accade. Il dataset lo vedete alla sinistra e ci abbiamo le compagnie sulle righe e sulle colonne. Abbiamo le variabili. Questa è la rete che stiamo utilizzando. Questa rete alla fine ci restituisce una griglia dopo che ha visto molte volte tutto il dataset. E questa griglia è fatta in questo modo: mi ha messo tutti i record simili nelle celle vicine. Però in alcune celle ne ha messi molti, vedete questi configurati con il colore arancione. Sono delle palle un po' più grandi, perché dice che qui sono stati messi molti record simili. Poi vedete in alto a sinistra, in circolettati in rosso, delle palline un po' più piccole, con un numero vicino. Qui ce ne ha messe due, qui ce ne ha messo uno, quindi più rare. La proprietà è sempre la stessa. Celle vicine contengono record simili da diversi punti di vista. Quindi è un lavoro molto complesso quello che fa questa rete. Però l'errore quale sarebbe? Dire, ok, noi cerchiamo le anomalie e allora sarà sufficiente andare a vedere le celle meno frequentate per individuare le anomalie. Questo è un errore. È un errore fondamentale che nel disegno di ricerca noi abbiamo tentato di evitare. Perché una fattura, un profilo di una compagnia può essere raro, ma non è detto perché sia raro, allora è sbagliato. Voglio dire, è chiaro che un passero rappresenta il nostro prototipo di uccello meglio di un pollo, ma non è vero che il pollo è un uccello sbagliato. Dobbiamo tener conto non semplicemente della frequenza, cioè quanti casi sono capitati in ogni cella, ma dobbiamo usare questa griglia come un nuovo database, perché in una di queste celle ci sono le variabili tipiche che hanno permesso che ogni caso finisse in quella cella. Per cui è come se avessimo un altro dataset fatto dello stesso numero di variabili, ma in questo caso di 10x10, 100 record, che sono i casi prototipici, alcuni molto frequenti quando la pallina è grande, alcuni molto rari. Benissimo. Perché sono importanti questi 100 nuovi prototipi? Ma perché rappresentano i mondi possibili di questo dataset, cioè la rete ha dovuto mettere ognuno dei record che ha processato in una di queste celle. Ovviamente alcuni ce li ha messi tranquillamente, altri non sapeva dove metterli e li ha messi dove poteva far meno danno, cioè dove c'erano record meno diversi, ma non è detto che era l'ideale. Per cui noi assumiamo questa griglia come tutti i 100 mondi possibili di questo dataset e faremo apprendere a una nuova rete che non sa niente di quanto abbiamo fatto prima, perché
Questo dataset è fatto dello stesso numero di variabili, ma con 100 record che sono

100 prototipi. E vediamo, questa rete è un autoencoder. Che cos'è un autoencoder? Questa è la pubblicazione in cui è stato presentato per la prima volta. È una rete neurale complessa. Questa rete gli fa vedere dei dati e lei, bottom up, cioè soltanto basandosi sui dati, tenta di capire, apprende e comprende la logica implicita di quel dataset. Ok? Se quel dataset rappresenta la situazione standard, beh, quello sarà una sorta di default, cioè di base di conoscenza dalla quale la rete, una volta che l'ha preso, partirà. Perché è importante questo? Perché noi gli facciamo apprendere i prototipi, cioè il frutto di un'elaborazione di un'altra rete, e quindi la rete apprenderà quei prototipi. Una volta fatto questo, gli mettiamo di fronte il dataset reale, i veri casi, e lei, siccome ha appreso i prototipi, un autoencoder è una rete che apprende un input e impara a ripeterlo tale e quale, per cui se erano delle somme che doveva apprendere, addendo 1 più addendo 2 più risultato, 3 nodi, lei avrebbe appreso le somme ripetendo in output quello che aveva in input. Benissimo, questo lo può fare, ma una volta che lo ha appreso, noi facciamo vedere i record reali, quelli che noi avevamo messo nella prima rete. E lei, quando sono rappresentativi di una cella, ce li ripeterà come tali. Quando invece sono un po' diversi dai valori della cella in cui erano, ce li deformerà. E dal tasso di deformazione dell'output capiremo quali sono i record anomali. Facciamo un esempio. Immaginiamo che il nostro autoencoder, la nostra AUIT, sia un puffo che in tutta la sua vita ha visto soltanto puffi di tipo diverso. Puffi cuochi, puffi falegnami, puffi donne, puffi maschi, puffi bambini, puffi anziani. La sua vita ha visto solo puffi, così come la nostra rete ha visto soltanto i prototipi prodotti dalla prima rete SOM. Quando a questo puffo che ha visto solo puffi gli metteremo di fronte la fotografia reale di un anziano umano, lui non vedrà l'anziano umano, ma vedrà, lo trasformerà nella sua testa, nella cosa più vicina che ha, cioè un puffo anziano. Questo è quello che farà la rete AUIT. Ci deformerà gli output di alcuni record in modo tale da farli sembrare accettabili. Questa è l'autoencoder, vedete che in input ha i valori che noi gli mettiamo e in output deve imparare a ripeterli. L'abbiamo fatto apprendere sui dati della rete SOM, cioè su 100 prototipi, e poi la interroghiamo sul resto. Ed ecco qui lo schema, è molto semplice. Praticamente abbiamo che la nostra base dati, una volta processata, è stata letta da una SOM che ha prodotto questi prototipi. Questi prototipi li abbiamo messi in apprendimento a questo autoencoder. Una volta che l'autoencoder ha appreso, gli facciamo vedere uno per uno i record reali da cui siamo partiti. E lui, quando sono rappresentativi di uno di questi 100 mondi, ce li ripete come tale. Quando invece sono strani, il suo output sarà molto deformato. Considereremo il tasso di deformazione come un tasso di anomalia. I record atipici o anomali sono quelli che questa rete AUIT ci deforma di più. Queste sono indicazioni sul software che abbiamo utilizzato e che troverete poi nel materiale. Ecco, qui vedete ad esempio l'individuazione delle anomalie. Vedete quel foglio Excel che esce in giallo, ci dice una cosa molto importante. Abbiamo messo in evidenza la deformazione prodotta sul numero delle fatture che ogni compagnia ha inviato. Qual è il problema? E vedete che alcune compagnie hanno emesso, più fatture, altre ne hanno messe meno. Proviamo a vedere. Il numero, scusate, delle polizze. Guardate, la prima compagnia di cui dobbiamo tenere nascosto il nome, quella che vedete in alto a sinistra, no, ha quanti iscritti? 725 iscritti. Però AUIT ci dice, si è comportata nell'emettere fatture come se ne avesse 903. Quindi

come dire, si è comportata come se avesse più dipendenti di quelli che in realtà. Un'altra compagnia, la seconda, ha 394 dipendenti, ma si è comportata come se ne avesse 497. Anche questo è anomalo. La terza compagnia ha solo 13 dipendenti, ma ha messo fatture come se ne avesse 84 e passa. E così via. Da questo possiamo individuare quali sono le compagnie che probabilmente hanno fatto delle fatture inappropriate, e mi limito a dire inappropriate. Se adesso guardiamo il numero delle fatture, non rispetto al numero dei possessori di polizza, vediamo un altro fenomeno. Lo stesso dataset elaborato da Awit ci dice, guarda, la compagnia Tal de Tal, la prima che vedete in alto a sinistra, ha emesso in un anno 297 fatture, ma secondo le altre variabili avrebbe dovuto emetterne 188, per cui ne ha emesse oltre 100 di più. La seconda compagnia, che ne ha emesse 57, avrebbe dovuto emetterne 39. Fate voi la lettura uno per uno e vi accorgete che in ordine ci sono alcune compagnie che hanno messo un numero di fatture superiore a quello che avrebbero dovuto mettere, e questo gliel'ha detto questa seconda rete. Adesso dobbiamo prendere praticamente questo nuovo dataset, che è dato dai dati reali, quante fatture ha emesso la compagnia 1, quante fatture ha emesso la compagnia 2, quanto ha richiesto in soldi la compagnia 1, quanto ha richiesto in soldi la compagnia 2, e le stime fatte dalla rete. Facendo la differenza cella a cella, noi otteniamo un'altra matrice, che è la matrice dei delta, cioè la matrice che ci rappresenta per ogni variabile di ogni compagnia la differenza tra quanto ha dichiarato la compagnia o ha fatto e quanto ha stimato che avrebbe dovuto fare o dichiarare la rete neurale, quella compagnia in particolare. Questa è un'altra matrice che può essere analizzata da una rete non supervisionata, una terza rete non supervisionata. Che cosa ci fa? Ci fa un grafo pesato che vedete in basso, adesso poi lo vedremo meglio, e noi lo andiamo a colorare in rosso con quelle compagnie che la seconda rete, Awit, ci aveva detto che avevano fatto una stima inappropriata, in verde con quelle che sono state invece economiche, cioè hanno addirittura chiesto di meno di quanto avrebbero potuto, e in blu quelle che più o meno hanno chiesto in maniera proporzionale al loro profilo. Ed ecco interessante, se noi facciamo fare il grafo a questa rete, dopo aver appreso i delta, gli facciamo fare il grafo del numero delle polizze, vediamo che i rossi sono distribuiti ai bordi spesso di questo grafo, cioè dove sono le foglie, e possiamo vedere che alcuni di questi, vedete questi rossi qui, sono gli uni vicino agli altri, significa che queste compagnie si sono comportate in maniera inappropriata in modo molto simile le une con le altre. E questo è sospetto. Se gli diciamo adesso di fare lo stesso grafo, un grafo diverso, ma considerando il numero delle fatture che ogni compagnia ha emesso, scopriamo un'altra cosa interessante. Il grafo è lo stesso ma è colorato in maniera diversa. E se voi andate a vedere, guardate qui in alto a destra, tutte queste compagnie, che non ti dovrebbero conoscere necessariamente tra di loro, hanno emesso un numero di fatture inappropriato secondo una logica molto simile, come se ognuna avesse in qualche modo copiato dall'altra il modo di emettere delle fatture di rimborso sanitario. Ne trovate altre qui e potete vedere anche che sono vicine a quelle blu, cioè quelle che si sono comportate normalmente, che sono quelle da cui probabilmente hanno ispirato la fattura emessa, il numero di fatture emesse è stato alterato ispirandosi a qualche compagnia che aveva emesso delle fatture accettabili. Questo ci permette di individuare le diverse compagnie quando fanno richieste inappropriate. Ma possiamo fare uno zoom ulteriore, secondo il disegno di ricerca che abbiamo fatto. Andiamo su una compagnia, una di quelle, non posso dire quale, che era particolarmente attiva nel risultare inappropriata nelle sue richieste. La chiamiamo con tutte queste X.

come se fosse un film pornografico. Eccola qua. Questa compagnia, per esempio, no? Ha emesso 145 fatture, ma avrebbe dovuto emetterle, secondo la rete numero 2, AWIT, 92. Poi un altro dipendente di questa compagnia, perché adesso siamo sui singoli dipendenti, ne ha emesse 249, ma avrebbe dovuto dimetterle 223. E così via. Vedete che c'è una differenza significativa. Se noi adesso andiamo a vedere la rete SOM numero 1, quella che ci aveva praticamente individuato le richieste simili, mettendole le une vicino all'altro, con delle palle più grandi quando molte richieste erano molto simili tra loro e palle più piccole quando erano rare. Voi potete vedere, in cerchiato in blu, quelle celle dove è stata trovata un'anomalia. Per esempio, in alto a sinistra, vedete, queste sono stati messi qua dalla SOM 7 record. Ma secondo AWIT, di questi 7 record, solo 2, li vedete, 1 e 2 sono i codici di matrice della polizza, solo 2 sono risultati inappropriati. Andiamo ancora sotto qui, ne vediamo 7. Ma anche qui solo 2 sono stati trovati inappropriati. Qui ne vediamo 10, lo vedete? Ma solo uno di questi 10 è stato trovato inappropriato. Cioè, se ci fossimo fermati al primo stadio, avremmo commesso degli errori di precisione notevoli. Mentre in questo caso siamo riusciti all'interno di una cella a individuare solo quei record il cui comportamento era effettivamente anomalo. Ma uno potrebbe dire, ma magari dipende da quanto hanno chiesto. Questa è una proiezione sempre della rete SOM, della prima che abbiamo utilizzato, che ci mostra la quantità di denaro richiesto da ogni soggetto. Più il rombo è grande, più denaro è richiesto. Circolettati sempre quelli che sono le celle dove c'è un'anomalia. Vi ricordate, qui ce n'erano 7, questa è una richiesta medio-grande e solo 2 sono stati presi. Qui è piccola come la richiesta e solo 2 sono stati presi. Qui è piuttosto grande e anche qui ne è stato preso soltanto 1. E potete procedere voi guardando che la dimensione della richiesta non è connessa al fatto che la richiesta sia anomala oppure no. Quindi ci siamo anche liberati di un'analogia che poteva essere fuorviante, cioè che più la richiesta è alta, più la richiesta potrebbe essere inappropriata. Non è così. Ed ecco come appare i singoli dipendenti di quella compagnia che abbiamo focalizzato di nuovo alla rete che traduce i delta di scostamento tra le richieste reali e quelle che la rete ha stimato in un grafo pesato. Potete vedere sempre in rosso i soggetti anomali. E anche qui potete vedere che possiamo parlare, tra virgolette, senza essere querelati, di mini truffe possibili. Perché vedete questa zona in basso? Questa? Tutti rossi? Beh, questi soggetti significa che hanno fatto delle richieste molto simili secondo la rete neurale tra di loro, cioè alterate in maniera simile. Per cui potrebbero essersi copiato le richieste l'uno con l'altro facendo delle piccole variazioni. Questo ci ha consentito di individuare delle anomalie. Non è che questo metodo funzioni sempre e comunque, ma ha permesso, nel caso pratico, al fondo di cui stiamo parlando, senza nominarlo come nome, di individuare, di andare ad approfondire presso alcune compagnie le fatture di rimborso che avevano richiesto. E vi posso anticipare che nella maggior parte dei casi sono state trovate delle inappropriatezze che sono state giudicate fuorvianti o perlomeno che non potevano essere rimborsate. Non diciamo altro. Ora, il problema fondamentale di questo esempio, che è servito semplicemente a spiegare che cos'è un disegno di ricerca e quanto è importante, ci pone una domanda che potrebbe essere provocatoria nell'esempio che abbiamo fatto, ma voglio lasciarvela. Siamo sicuri che nel nostro paese il numero delle persone interessate a scoprire i comportamenti inappropriati sia maggiore del numero delle persone che sono invece interessate a tenerli segreti? Questo non è una domanda da esame, ma è una riflessione filosofica sul tutto. Quello che rimane come punto centrale

di quello che abbiamo visto è il disegno di ricerca che abbiamo tentato di esemplificare, anche usando strumenti che al momento non possono essere matematicamente spiegati nel dettaglio. Ricordo le principali domande che ci dobbiamo lasciare nella mente sono: cosa sono i dati? Che cos'è un progetto, un disegno di ricerca? E quindi tutte le domande di questa lezione: qual è la differenza tra una ricerca, degli esperimenti e dei test? Che cosa sono i dati? Ma aggiungiamoci pure che cosa sono gli algoritmi e che cosa sono i protocolli di validazione, anche se non si può rispondere ancora in maniera completa. E che cos'è il disegno di ricerca? Questa lezione è terminata. Materiali di approfondimento di queste lezioni potranno essere trovate al sito dell'Ateneo, nelle pagine che riguardano questo corso. Arrivederci.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Si parlerà di machine learning. Gli argomenti sono intelligenza artificiale e machine learning, struttura dei dati ed apprendimento, una ricetta per il machine learning. Iniziamo con il primo argomento, intelligenza artificiale e machine learning. Ci occuperemo di illustrare come metodi di machine learning che saranno definiti, possono essere utili e fondamentali per tecniche di intelligenza artificiale. Si è già visto che si definisce un agente artificiale come un artefatto che riceve informazioni e compie azioni dall'esterno, riceve informazioni tramite dei sensori, li memorizza e applica una funzione che mappa sequenze di percezioni in sequenze di azioni. La funzione da mappare è storata in memoria, a seconda delle informazioni memorizzate e ricevute dall'esterno, decide di compiere determinate azioni. Il machine learning si occupa della tecnica e del modo con cui si può definire a un agente artificiale intelligente una determinata funzione. La definizione originale è questa: metodi computazionali che emulano l'apprendimento umano basato sull'esperienza.

apprendere dagli esempi, senza essere specificatamente ed esplicitamente programmati. Se guardiamo Google Trend ci accorgiamo che sul machine learning c'è un'attenzione diciamo diversa da zero da molto tempo, infatti sono tecniche piuttosto vecchie, ma solo negli ultimi anni

esportazioni sono cresciute esponenzialmente, come si vede anche dal grafico. Perché? Perché ci sono migliori algoritmi, maggiore potenza di calcolo e più dati. Diciamo questa tripletta, migliori algoritmi, maggiore potenza di calcolo e più dati, ha fatto sì che praticamente dal 2014 a oggi la crescita delle pubblicazioni e delle applicazioni del machine learning è praticamente esponenziale. In una scala log log come questa vedete che è una retta. Qui è un classico esempio di modelli machine learning. Modelli machine learning risolvono quella classe di problemi, per esempio riconoscimento d'immagine o riconoscimento del linguaggio, che non possono essere descritti da equazioni e quindi sono troppo complessi per essere risolti in via tradizionale. Il riconoscimento delle facce è un tipico problema di cui non si ha un algoritmo basato da equazioni da codare. Noi sappiamo che le nostre reti biologiche, il nostro cervello riconosce facce con un'estremità, con un'estrema semplicità e diciamo negli ultimi anni sono state sviluppate molte tecniche di machine learning e algoritmi per emulare questa capacità. In generale, un approccio col machine learning è estremamente diverso da quello tradizionale. Tradizionalmente si scrive un programma per avere una risposta. Un modello di machine learning si addestra per estrarre le regole dagli esempi, cioè dalle risposte. Tradizionalmente abbiamo i nostri dati. Il programma, cioè l'algoritmo, le regole, si fa girare tutto su un computer tradizionale e si hanno delle risposte, che possono essere qualsiasi, diciamo. In un modello di machine learning noi presentiamo alla macchina i dati e le risposte che ci aspettiamo, tentando di capire se la macchina apprende e esplicita le regole che sono nella relazione fra i dati e le risposte. Tipicamente, un esempio, supponiamo di voler far distinguere a una macchina due pesci che scorrono su un nastro trasportatore, il salmone e l'orata. Sappiamo che i due pesci hanno morfologie diverse, quindi possono essere salmone orata discriminate in base alla lunghezza e alla larghezza. Classifichiamo in maniera umana, noi classifichiamo alcuni esempi, addestriamo la macchina e la macchina in qualche modo è in grado di poter separare orate e salmone in base alle regole che gli abbiamo dato. Quindi diciamo si cambia completamente paradigma di calcolo. La definizione attuale infatti è cambiata, si dice un algoritmo si dice apprendere dall'esperienza e rispetto a una certa classe di task computazionali T e una misura di prestazione P. Se la sua prestazione nei compiti computazionali misurata attraverso P migliora con l'esperienza E, che è simile come concetto a quella data precedentemente in cui definivamo essenzialmente il machine learning come l'emulazione di una macchina del modo di apprendere e di lavorare di un cervello umano, ma in qualche modo è più formalizzata e si stacca dall'analogia con l'esperienza umana. Questo per esempio è una tecnica nota da anni, che è la regressione lineare. L'esperienza sono le coppie di dati XY che io voglio in qualche modo, da cui voglio determinare un andamento, in questo caso lineare.

Il task è trovare la miglior retta che approssima i dati, in questo caso questo, e la prestazione è essenzialmente da misurare, trovare il valore minimo di P rispetto da A e B, dove P è la somma su tutti i dati della differenza al quadrato tra il valore vero e quello previsto dall'equazione. Minimizzando questo, questa quantità, questa misura di prestazione rispetto ai due parametri B0 e B1, si ha la migliore curva che approssima i miei dati. Minimizzare significa variare B0 e B1 fino a che il valore di P assume un minimo assoluto. Un'altra cosa meno formale è il riconoscimento di forme. Qui avete una serie di forme colorate, ellissi, rombi, pentagoni, cerchi, non ci sono i quadrati. L'esperienza sono le forme geometriche. Il task è determinare se una forma è un'ellisse o non è un'ellisse. E la misura di prestazione è il fatto che la forma è un'ellisse o non ellisse. Oppure il riconoscimento di cluster, significa oggetti che si possono essere raggruppati insieme e secondo una similianza di alcune caratteristiche. L'esperienza in questo caso è un dataset specifico. Come esempio, in figura è riportato un insieme di patate colorate. Il task è dividere il dataset in sottoinsieme o cluster, in gruppi, in base a criteri di similianza. Qui il criterio di similianza è il colore. Quindi in qualche modo disporre le patate in questo modo è la realizzazione di una clusterizzazione. Vedete, qui ci sono le viola, qui sono un po' più scure, non riesco a identificare il colore, e qui sono le patate più chiare. Diciamo, abbiamo tre cluster, abbiamo classificato questo insieme in forma rispetto al colore di patate in questo insieme. Diciamo, di task computazionali che possono essere usate nel machine learning ne abbiamo molto. Qui in figura c'è una lista parziale di algoritmi. Voglio soffermarmi, perché poi ne parleremo durante tutto il corso, sulle reti neuronali. Le reti neuronali nel machine learning sono modelli ispirati alle reti biologiche, quindi il nostro cervello, e sono definiti come uno strato di neuroni di input, almeno uno strato nascosto e uno strato di output, dove diversi risultati possibili rispetto agli input, ai diversi risultati possibili viene assegnata una probabilità. Vedremo poi cosa significa. Allora, rispetto a questo punto, la seguente riflessione. Un modello di machine learning è definito dall'avere la caratteristica di scrivere da solo il programma che deve eseguire. È giusto dire che un modello di machine learning ha alte prestazioni quando le sue risposte a delle domande sono vicine a quelle attese? Passiamo al secondo argomento, che è struttura dei dati ed apprendimento, e vedremo come abbiamo già detto che il machine learning è addestrare una rete con degli esempi per estrarre delle regole, e vedremo in questo caso quali sono i vari metodi di apprendimento e quali sono i dati, che struttura devono avere i dati associati alle classi di apprendimento. In generale, i paradigmi di apprendimento sono essenzialmente tre: l'apprendimento supervisionato, apprendimento non supervisionato o autosupervisionato e apprendimento per rinforzo.
Sono tre classi abbastanza intuitive da capire. L'apprestamento supervisionato è quando ci viene insegnata una cosa dandoci una risposta. Tipicamente quando andiamo a scuola noi apprendiamo in modo supervisionato. L'insegnante ci dà i compiti, noi eseguiamo il compito e poi l'insegnante ci dice se le risposte che abbiamo dato sono giuste o sbagliate. L'apprendimento non supervisionato è invece quello tipico che abbiamo ogni volta che interagiamo senza scopo con l'ambiente. Quando camminiamo per strada noi riceviamo una serie di stimoli dall'esterno, una serie di percezioni che vengono analizzate dal nostro cervello, molte vengono del tutto scartate come non influenti, altre aiutano e servono per apprendere qualcosa. Faccio un esempio, se prendiamo l'autobus tutti i giorni per andare a scuola e vediamo molte volte la faccia di una della stessa persona, dopo un po' cominciamo a riconoscerla. Cioè, riconosciamo che è una faccia, che è una persona che noi abbiamo visto molte volte, che però non conosciamo. Il fatto che noi abbiamo memorizzato quella faccia, avviene in maniera non totalmente supervisionata. Totalmente non supervisionata. Diventa supervisionato solo nel momento in cui ci presentiamo, quindi alla faccia associamo un nome. L'apprendimento per rinforzo è il classico apprendimento per premio o punizione. Io faccio una cosa, compio un'azione senza nessuna regola, se l'azione porta al raggiungimento del mio fine o di un fine ho un premio, se l'azione mi allontana dal fine ho una punizione. Tipicamente, per esempio, questo tipo di apprendimento viene utilizzato in agenti artificiali che giocano, quindi in qualsiasi gioco dove ci sono delle regole e il raggiungimento di uno scopo. L'agente artificiale cerca di capire quali sono le mosse migliori in base al premio che riceve. L'apprendimento supervisionato è abbastanza semplice. Ogni elemento, ogni dato ha un'etichetta associata. In questo caso, per esempio, nell'esempio che abbiamo già visto, ad ogni X associo una Y, la X è il mio dato, la Y è la sua label, e in questo caso è una label numerica. In quest'altro esempio ho delle forme, pentagono, rombo, esagono e cerchio, e oltre al nome della forma geometrica ci associo un'altra qualità, rosso o giallo. Generalmente quando il numero e la label sono dei valori numerici, uso delle tecniche di regressione lineare per estrarre le regole. Quando l'elemento e la label sono dei nomi, sono delle parole, il mio scopo è quello di classificare a seconda delle caratteristiche. Per esempio, posso decidere chi è rosso e chi è giallo e eseguo questa classificazione. Posso fare una classificazione a quattro classi che a seconda del tipo della forma geometrica, pentagono, rombo, cerchio, esagono, oppure posso classificare con le due label, pentagono e giallo. È chiaro che in questo caso ottengo otto classi diverse, ognuna per ogni elemento. Lo scopo è quello di minimizzare l'errore di classificazione. Ora, è chiaro che in questi casi semplici non c'è nessun errore di classificazione. Per esempio, nell'esempio che facevo prima, quello dei salmoni e delle orate, è chiaro che le due classi
non sono nettamente separabili in base alla forma morfologica, lunghezza e larghezza, perché chiaramente ci saranno dell'overlap nelle situazioni di bordo. Generalmente le orate sono molto più grandi dei salmoni, però ci possono essere orate piccoline e salmoni un po' più grandicelli, per cui una situazione in cui la macchina o anche l'essere umano non è in grado di distinguere se è salmone o meno. In questo caso l'errore di classificazione è estremamente importante e va calcolato con estrema attenzione. L'apprendimento non supervisionato o autosupervisionato è quello tipicamente del riconoscimento delle facce o di forme. Perché, vedete, queste due foto di questo bambino sono diverse, ma è evidente che appartengono alla stessa persona, allo stesso bambino, come queste due, come queste, anche se prese in età diversa. Quindi in questo caso la macchina, come il cervello umano, in qualche modo con facilità separa in due le otto foto, le quattro foto del maschietto, in questo caso Pietro, e le quattro foto di Agnese. E questo è l'aspetto più interessante, se vogliamo, delle nostre capacità di calcolo, delle nostre capacità cerebrali, e in parte è la cosa più difficile da insegnare a una macchina. Un ottimo riconoscimento facciale è stato possibile solo ora con la quantità di calcolo che oggi è a disposizione. Lo scopo, come già abbiamo visto, è quello di creare gruppi o cluster dei dati in input. Un altro esempio è il seguente, dove è più facile capire il meccanismo. Ho un insieme di punti sparsi a caso, più o meno a caso, su un piano, e qui il mio criterio di similianza è la distanza geometrica. Appartengono allo stesso gruppo e cluster punti che hanno distanza inferiore di una determinata soglia. Allora, se faccio questi punti, vedete, mi creano questi tre cluster. Chiaramente sui bordi delle regioni ci sono delle ambiguità di classificazione. Quindi quando parlavamo di minimizzazione dell'errore in classificazione, stiamo discutendo proprio delle procedure tali da determinare meglio con il machine learning la gestione dei bordi, cioè in realtà questa retta, questa retta e questa retta. A volte si può etichettare dei dati e non etichettare degli altri, quindi è un apprendimento misto. Alcuni dati hanno etichetta, altri non lo hanno. Diciamo, l'idea è di usare l'etichetta per poi labellare, identificare la classe che il sistema crea in maniera non supervisionata. In questo esempio solo due foto hanno l'etichetta, cioè il nome del bambino. L'addestramento porta tramite il machine learning a queste due classi, e siccome un elemento della classe aveva un'etichetta, si estende l'etichetta all'intera classe. È un po' quello, l'esempio che vi facevo prima. Io vedo molte volte una persona. A un determinato tempo ci presentiamo, quindi rivedo la sua faccia e associo alla faccia il nome, e io in quel momento, da quel momento in poi, ho identificato, ho etichettato tutte le immagini che di quella persona conservo, memorizzo. Questo è importante
per il recupero dell'informazione. Vedremo poi in dettaglio, proprio nel corso della lezione, cos'è. Allora, io apprendo, separo le classi, a un certo punto vedo la foto o incontro la persona, il bambino, e riconosco Agnese. Quindi il processo di apprendimento mi crea le due classi con l'etichetta. Il processo di recupero è la presentazione o la visione dell'immagine, in questo caso, e il recupero del nome della persona nell'immagine. L'ultimo è, esempio, l'apprendimento per il rinforzo. Chiaramente è ispirato alla psicologia comportamentale, non si utilizza in questo caso un insieme fisso di esempi. La macchina, l'agente artificiale, si muove nell'ambiente, esegue delle azioni e in base alle azioni riceve un premio o una punizione. L'interazione con l'ambiente è continua e in base alla storia di questa interazione, alla storia dei premi o le punizioni, la macchina decide la mossa successiva. Immaginatevi per esempio il robottino aspirapolvere, robottino che si muove in una stanza. Quello è il classico tipo di sistema che si addestra con questo tipo di apprendimento. Cioè ogni volta in fase di addestramento che il robottino colpisce un muro, quindi vede che nelle sue vicinanze c'è un ostacolo e decide di girare verso l'ostacolo, il sistema gli dà una punizione in modo tale da diminuire la probabilità che in una situazione o la scelta del robottino di andare verso l'ostacolo. Mentre se il sistema si sposta in direzione dove non c'è niente, nell'apprendimento si dà un premio. Ora è chiaro che il premio, la punizione, quindi l'apprendimento con rinforzo, in questo modo riguarda solo la mossa corrente. Ora, in qualsiasi gioco uno abbia fatto o abbia giocato nel passato, sa benissimo che a volte facendo una serie di mosse corrette ci si trova in una situazione in cui si deve fare per forza una mossa sbagliata. Chiaramente allora il feedback è continuo azione-stato, cioè questo è un loop in continuo, faccio un'azione, agisco sull'ambiente, ottengo il premio, il risultato dell'azione mi torna indietro, io capisco se l'azione è stata ottimale o meno, miglioro la mia strategia di azione e prendo la successiva azione. Quindi in questo caso l'agente artificiale si trova a dover lavorare con la storia delle azioni, la storia delle percezioni e la storia dei premi o delle punizioni. E diciamo ad ogni azione è associato un premio o una punizione. Ci sono due tecniche principali. Una è per decidere l'azione in base alla storia, alle tre storie che vi dicevo, azioni, percezioni e premi o punizione. Una è basata su un metodo di Monte Carlo, che sono una vasta categoria di algoritmi computazionali che si basano sui campionamenti casuali per ottenere risultati numerici. L'altra è chiamata tecnica di cool learning, è un algoritmo privo di modello per apprendere la qualità dei comportamenti, cioè i comportamenti che mi danno più premio sono quelli migliori, che indicano a un agente quale azione intraprendere in quale condizioni. Ora, diciamo, è chiaro che a priori non c'è nessun criterio
con rispetto al quale decidere se usare un approccio casuale come un Monte Carlo, un approccio completamente deterministico. In molti casi fare la scelta sbagliata può essere la cosa migliore. Supponiamo, per esempio, soprattutto nei casi in cui rimango intrappolato in una situazione da cui non riesco a uscire facendo delle scelte deterministiche. Probabilmente tirando il numero a caso, anzi no, con una certa probabilità posso uscire. Quindi molte volte e paradossalmente in molti giochi ogni tanto agire in maniera completamente casuale è la scelta migliore. Per ultimo accenniamo al deep learning che è essenzialmente correlato con l'approccio al machine learning con le reti neuronali. Qui deep sta semplicemente a indicare, deep è profondo, sta semplicemente a indicare che tra l'input che io do al mio agente artificiale, in questo caso una rete neuronale, e l'output ci sono molti layer di neuroni nascosti che elaborano in profondo, in questo senso deep learning, l'informazione. Comunque vedremo meglio. Un po' come accade nel nostro cervello, cioè. E questo praticamente è un riassunto, un'infografica che riassume completamente le diverse classi di machine learning. Abbiamo l'apprendimento supervisionato, quello autosupervisionato, le applicazioni, e qui c'è il machine learning, l'apprendimento per rinforzo. Chiaramente questo è molto semplificato, gli algoritmi e i metodi che si usano sono molti di più. Spunti di riflessione per questo argomento. Il primo è: nell'apprendimento supervisionato qual è la caratteristica principale dei dati? Il secondo spunto: è corretto dire che in un apprendimento non supervisionato gli esempi, dati e risposte sono contenuti implicitamente nei dati presentati? Passiamo all'ultimo algoritmo, che è una ricetta, cioè un modo per una ricetta per il machine learning, cioè una serie di azioni che si fanno per creare quello che si dice un modello di machine learning. Come funziona il machine learning? 5 passi per costruire un'applicazione, modello di machine learning. Il machine learning è visto quindi come un processo di scoperta della conoscenza, knowledge discovery process, di cui abbiamo già parlato. E il fine è estrarre conoscenza da un dataset ampio, che può essere in questo caso la popolazione, utilizzando un dataset ristretto, cioè il sample, il campione. Cioè è un problema tipico, le elezioni, abbiamo il numero, la popolazione è il numero di tutti i possibili votanti. Il campione sono le interviste fatte all'uscita del voto dai seggi elettorali. Lo scopo della statistica tradizionale è quella di inferire, analizzando i dati del campione, il risultato sulla popolazione. Il concetto è esattamente lo stesso per il machine learning. Ma come accade nelle elezioni, il campione deve essere un insieme rappresentativo della popolazione. Cioè in qualche modo deve contenere tutte le caratteristiche che ha la popolazione, se no stiamo facendo creando un modello in base a un campione che contiene dei bias.
E in più il dataset del campione deve essere preparato, casualizzato, privato di duplicati e controllato per eliminare eventuali squilibri o pregiudizi che potrebbero influenzare l'addestramento. Diciamo, è

sono concetti abbastanza intuitivi, però non sempre si possono fare con estrema facilità in alcuni casi reali. Ora, generalmente, selezionare un campione da una popolazione si fa solo in quei casi in cui gli elementi della popolazione sono grandi, sono enormi. Se io volessi, per esempio, addestrare una macchina a riconoscere i 21 caratteri stampati in stampatello dell'italiano, è chiaro che il set che uso per addestrare è l'intera popolazione. Se io invece volessi discriminare i biondi dai mori su tutta la popolazione italiana, è chiaro che mi è un po' difficile prendere tutta la popolazione e soprattutto avere la caratteristica del colore dei capelli. E questa è un'impossibilità fattuale. Se volessi fare la stessa cosa per quelli vissuti 300 anni fa, è impossibile perché, come dire, non ho più informazioni. Quindi la scelta del campione è, in questo approccio di machine learning, fondamentale ed essenziale. Si dice in inglese, tradotto in italiano, immondizia in ingresso, immondizia in uscita. Se il campione non è scelto con attenzione e con cura, i risultati potrebbero essere completamente sbagliati e la macchina, diciamo il modello di machine learning, non lavorare. Allora, dal campione simple noi deriviamo due sottoset. Il primo, il training subset, è quello di addestramento. Il secondo, sottinsieme di valutazione, verrà utilizzato per testare e perfezionare il modello. Cioè io in realtà prendo i miei esempi, 100, 50 li uso per addestrare, 50 li uso una volta che ho finito l'addestramento per verificare se il mio addestramento ha avuto successo. È chiaro che questa suddivisione si può fare diverse volte randomizzando la suddivisione, cioè il 50-50, e questo a volte migliora le qualità del modello di machine learning che vado a costruire. Il secondo step è scegliere l'algoritmo che si vuole utilizzare. L'algoritmo è essenzialmente dato dal tipo dei dati e dal problema che voglio risolvere. Se lavoro con dati con etichetta, posso avere una regressione, un algoritmo di regressione, un albero decisionale. Il problema della regressione l'abbiamo già visto nell'esempio. Se lavoro con dati non labellati, cioè cerco di insegnare alla macchina delle caratteristiche e delle similitudini interne ai dati, gli algoritmi possono essere o algoritmi di cluster o reti neuronali. Quindi diciamo la scelta dell'algoritmo è in qualche modo identificata dai goal del mio machine learning in qualche modo. Lo step successivo è addestrare l'algoritmo. Cioè, e questo è il core del machine learning, cioè creare il modello di machine learning. Allora, supponiamo per esempio di avere dei dati labellati. Allora, l'addestramento è un processo iterativo che confronta l'output con i risultati che avrebbe dovuto produrre un determinato input. Allora, supponiamo che io conosca cosa è associato ad ogni immagine, l'etichetta, l'esempio delle forme geometriche o del colore. Do una forma geometrica rossa in input e l'algoritmo mi dice giallo. Allora è chiaro che c'è un errore. Io aggiusto i parametri dell'algoritmo in modo tale da favorire la possibilità che la macchina mi riconosca che è rossa. Poi gliene do un'altra rossa e mi dice rosa. Allora,
in qualche modo

sto capendo che il mio aggiustamento dei parametri sta andando verso la direzione giusta. Questo lo ripeto finché il numero di errori è zero. Chiaramente non sarà mai zero in situazioni reali. Ripeto, questo procedimento di aggiustamento dei pesi e dei parametri finché l'errore è al di sotto di una soglia prefissata, che può essere l'1%, il 10%, il 20% o l'1 per mille. Dipende poi dalla qualità o dall'accuratezza che io voglio avere nel mio problema. Questo processo fa sì che si regolano i pesi e i bias interni generando via via un risultato più preciso. Il processo ha termine quando si restituisce il risultato corretto. Una volta definito il modello, le sue prestazioni vengono valutate utilizzando il dataset di valutazione. Cioè si presentano al modello dati che fanno parte del campione ma che non sono mai stati presentati in fase di addestramento e si va a vedere se la risposta è corretta o sbagliata. Se la risposta è corretta su tutti i dati o l'errore è al di sotto di una soglia, è chiaro che in un caso reale si ha sempre un piccolo errore, cioè se l'errore è ritenuto accettabile, il modello è stato validato. Se questo non è vero, bisogna, partendo dai pesi raggiunti dal primo addestramento, rifare un'altra epoca di addestramento, si dice così, cioè rirandomizzare i due dataset e riaddestrare il machine learning. Questo processo continua finché l'errore nella valutazione è in qualche modo accettabile. Quindi l'obiettivo è che il modello impari una relazione che generalizza a nuovi esempi al di là del dataset di addestramento. Quindi ci prepariamo ad analizzare i dati della popolazione. Una volta validato il modello, il passo finale è la sua applicazione. Il modello attraverso il campione ha estratto quelle correlazioni dei dati che sono tipiche della popolazione. E adesso, analizzando la popolazione col modello, io posso estrarre la conoscenza a cui il modello stesso, il modello di machine learning, era finalizzato. Quindi il passo finale è nell'uso del modello su nuovi dati e nel migliorarlo progressivamente in accurata ed efficacia. È chiaro che all'inizio posso sviluppare un modello con un certo errore e poi avere necessità di migliorare l'errore, cioè di migliorare la risposta del modello. Aumentando l'esperienza e i dati sul modello, questo processo può essere portato a termine. Stiamo per chiudere, vi avevo detto che il machine learning può essere pensato come un modo concreto per implementare un processo di scoperta della conoscenza. Abbiamo già visto il ciclo virtuoso del processo KDP e diciamo si noti, rifletteteci, ma si nota una certa somiglianza, essenzialmente è lo stesso concetto con la ricetta che vi ho dato per costruire un modello di machine learning. Il machine learning può essere pensato, di fatto è lo strumento principe per costruire degli agenti intelligenti, perché in base a processi di machine learning io implemento la mappa che mi correla sequenze di input con sequenze di azioni, in qualche modo. La mia mappa è sempre una funzione che dipende dagli input e dai parametri. Aggiustando i parametri, dati determinati input, io ho determinate risposte. È chiaro che mi funziona sia come mappatura
a multifunzionale, diciamo così, sia come classificatore. Cioè decido quali parametri dividono in due, in questo caso lo spazio delle percezioni, in due classi, vera e falsa, e così via. Quindi diciamo il machine learning è il tipico approccio, modello, che viene usato per creare agenti artificiali. Spunti di riflessione, il dataset di addestramento e quello di valutazione hanno lo stesso scopo? Il dataset sample non deve essere necessariamente rappresentativo del dataset popolazione, basta che ne colga le principali caratteristiche. In tal caso possiamo dire che il modello costruito sia accurato? Un riepilogo di tutti i spunti di riflessione proposti. Un modello in machine learning è definito dall'avere la caratteristica da scrivere da solo il programma che deve eseguire? È giusto dire che un modello di machine learning ha alte prestazioni quando le sue risposte a delle domande sono vicine a quelle attese? Nell'apprendimento supervisionato, qual è la caratteristica principale dei dati? La quarta, è corretto dire che in un apprendimento non supervisionato gli esempi, dati, risposte, sono contenute implicitamente nei dati presentati? Il dataset di addestramento e quello di valutazione hanno lo stesso scopo? Il data sample, campione, non deve necessariamente essere rappresentativo del dataset popolazione. Basta che ne colga le principali caratteristiche. In tal caso possiamo dire che il modello costruito sia accurato? Con questo chiudiamo questa lezione dedicata al machine learning. Vi ricordo che approfondimenti sulla lezione possono essere scaricati, possono essere trovati sul sito d'Ateneo negli spazi dedicati al corso.

Reporting Climate Change, Micro-Credential for International Journalists, è un programma accademico multilingua post-laurea online. Nato nel 2020 da una collaborazione tra Uninettuno, Copeam e la Banca Europea per gli Investimenti. Dedicato ai giornalisti provenienti da Europa, Africa e Mediterraneo. Realizzato per supportare i professionisti dei media, fornendo competenze specifiche sul cambiamento climatico nel contesto globale. Il programma offre una copertura approfondita e analitica, sia teorica che pratica, con video lezioni online, una biblioteca virtuale, materiali didattici e lezioni in diretta, sempre disponibili sul portale Uninettuno. La prima edizione. Più di 60 giornalisti provenienti dall'area del Mediterraneo, Balcani e Africa. Oltre 200 ore di contenuti multimediali. Studenti provenienti da 17 paesi. E docenti ed esperti internazionali. La nuova edizione 2024.

0: intuizione. Il mio scopo è quello di incoraggiarvi ad indagare e a trovare le vostre risposte, portandovi a riflettere attraverso un dialogo aperto e rispettoso. Così, ogni interazione non è solo una risposta, ma un punto di partenza per nuove domande, per un apprendimento che si sviluppa in profondità. Non impongo verità, né pretendo di essere una fonte assoluta. Sono qui per fornirvi gli strumenti di cui avete bisogno per comprendere, analizzare e costruire il vostro sapere. Le mie risposte non sono mai definitive, perché ogni argomento può essere esplorato ulteriormente e io sono qui per accompagnarvi in questo cammino. Il valore del sapere di non sapere è uno degli insegnamenti più preziosi che posso offrirvi. Accettare che la conoscenza è sempre un viaggio, una scoperta continua che arricchisce e apre la mente.
1: Uni Nettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uni Nettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. In questa lezione ci occuperemo delle forme classiche del vedere e limiti del visibile, il cinema narrativo hollywoodiano. Questi saranno gli argomenti: Hollywood e lo stile classico, i limiti del visibile nella Hollywood classica, il montaggio divistico tra elusione e allusione. Vediamo dunque il primo argomento, Hollywood e lo stile classico. Oggetto quindi della nostra analisi sarà proprio la Hollywood classica, cioè il cinema hollywoodiano classico. Ovviamente noi lo affronteremo dal nostro particolare punto di vista, che è quello degli studi di cultura visuale. Dunque analizzeremo le forme del vedere tipiche della Hollywood classica, ma anche quelli che sono i limiti del visibile che la Hollywood classica porta con sé. Ma entriamo subito in merito, nel vivo, e vediamo in cosa consiste questa classicità di Hollywood, e lo facciamo attraverso questo film di Howard Hawks, The Big Sleep, film del 1946, che è uno dei film più emblematici per raccontarci la classicità di Hollywood. Lo vediamo e poi lo commentiamo.
1: Oh, good evening, Mrs. Rutledge.
2: Hello.
1: I've got your sister outside. She's all right, but she's not walking very well. I'll need some help.

0: anything for her, wouldn't you?
1: Anything.
0: Then drop this whole thing.
1: But I still think I should know what...
0: Don't even ask her.
1: She never remembers anyway.
0: Just what did she forget about Sean Regan?
1: What did she tell you?
0: Not half as much as you just did. Take it easy. I don't slap so good around this time of the evening.
1: You go too far, Marlowe.
0: Well, those are harsh words to throw at a man, especially when he's walking out of your bedroom. Good night, Mrs. Rutledge.
2: Ora, tutti voi avrete certamente potuto apprezzare l'estrema scorrevolezza e fluidità di questa sequenza, cogliendo diciamo anche il dialogo, sempre naturalmente che sappiate l'inglese, e vedendo il crescendo drammatico di questa sequenza. Eppure, se andiamo a scomporre questa sequenza, noi vediamo che è composta da ben 13 inquadrature. Eppure, di questa estrema frammentazione il nostro occhio non se ne accorge, e il motivo per cui non se ne accorge è proprio nella essenza dello stile classico hollywoodiano. Quindi questa nozione di classicità, che è stata coniata da storici e dei critici del cinema, sta proprio a indicare una nozione di armonia, di equilibrio, di maturità, di apprezzamento per uno stile armonico ed omogeneo. Uno stile che nasce dalle ceneri, ma anche dal completamento di quel percorso che abbiamo analizzato durante per il cinema delle origini, il cinema dell'attrazione mostrativa, si arriva al cinema dell'integrazione narrativa, Gunning e Godreau, la categoria di Gunning e Godreau, dal modo di rappresentazione primitivo al modo di rappresentazione istituzionale, quindi le categorie di Bartsch, ma c'è anche un nuovo elemento da mettere in gioco per capire quello che è lo stile classico hollywoodiano, che è l'introduzione della tecnologia del sonoro. Il sonoro, che questa tecnologia del suono che arriva nel cinema mondiale e a Hollywood in particolare tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30, con l'introduzione della tecnologia del sonoro si ha il completamento, diciamo, di questo percorso di maturazione delle tecniche di montaggio dello stile classico hollywoodiano, che accrescono, anche grazie al sonoro, e potenziano la capacità del cinema di completare quella ricerca di persuasività e di illusione della realtà che sta alla base dello stile classico hollywoodiano. Perché lo stile classico hollywoodiano si caratterizza infatti per questo sofisticato mascheramento del lavoro di scrittura, una rappresentazione trasparente che riduce la consapevolezza dello spettatore circa lo statuto finzionale, appunto, dello spettacolo cinematografico, e favorisce quelle dinamiche psicologiche di identificazione con i personaggi della storia che sono decisive per il suo coinvolgimento diegetico, quindi per il suo coinvolgimento nella storia. Quindi l'occultamento delle tracce del processo di costruzione del racconto è dunque funzionale alla valorizzazione del racconto stesso, al coinvolgimento di noi spettatori in quello che stiamo vedendo, nella storia che stiamo vedendo. Capite anche come questo sistema dello stile hollywoodiano classico sia, come dire, congeniale anche al principio di visualizzazione staliniano che abbiamo già analizzato, piuttosto che alla dinamizzazione intellettuale delle avanguardie sovietiche. Stalin guardava più a Hollywood che alle avanguardie sovietiche. Ma ovviamente l'approdo a questa classicità, che ha diffuso delle forme di narrative, delle tecniche linguistiche, ma anche degli schemi iconografici che hanno permeato la cultura visuale di quegli anni, ma anche la cultura visuale nostra, dei nostri giorni, è stata resa possibile.

per una serie di fattori tra loro collegati. Il primo fattore è certamente il processo industriale. Il processo industriale è il cosiddetto

producono 400-500 film all'anno, 400-500 film all'anno, e con sistemi di organizzazione tipici dell'industria manifatturiera, potremmo dire, un sistema fordista nello stesso tempo compatto e diversificato, capace di confezionare appunto delle opere narrative di grande portata spettacolare. Ed è anche un regime concentrato in pochi grandi studios, in regime di oligopolio, no? Sono le cosiddette major, anche dette Big Five, le grandi major di quegli anni, la MGM, la Warner Bros., la 20th Century Fox, la Paramount e la RKO. Che sono tutte ovviamente case di produzione che tutti noi conosciamo perché lo stile di Hollywood ha pervaso il nostro immaginario e lo pervade tuttora. Ebbene, le major esercitavano un controllo assoluto sui loro prodotti perché oltre a produrre e distribuire i loro film, controllavano anche il terzo passaggio della vita di un lungometraggio, cioè l'esercizio, la cosiddetta integrazione verticale. Ogni casa cinematografica, ogni major, ogni studios aveva anche un sistema di sale per la visione dei film ad essi collegate. E dunque tutto questo fa sì che c'è appunto un'integrazione verticale dalla produzione, distribuzione ed esercizio. Ovviamente non era un qualcosa di tipicamente solo americano. Già ad esempio nell'Europa dei primi anni del Novecento, una casa cinematografica come la Gaumont francese aveva già messo insieme un sistema ad integrazione verticale per la produzione dei film. Ma è soltanto Hollywood che riesce a far diventare un sistema questo sistema di integrazione verticale, questo apparato industriale in questo modo le permette di arrivare ad avere una produzione che si diffonde in tutto il mondo. Questo ci porta anche al secondo fattore importante perché a questa grande organizzazione industriale che porta anche ad un'organizzazione della rappresentazione, quindi del tipico montaggio dello stile classico hollywoodiano, si sorregge su anche quella che potremmo definire la Mecca del cinema. Questa è un'espressione che è stata utilizzata da lo scrittore Blaise Cendrat per definire la Hollywood di quegli anni. Voi sapete, la Mecca per l'Islam dobbiamo recarci almeno una volta nella vita, no? Alla Mecca. Ecco, Hollywood in quel periodo, in questi anni, diventa luogo di convergenza di persone, registi, attori, sceneggiatori che provenivano da tutto il mondo e dall'Europa in particolare, portando vissuti ed esperienze culturali differenti. Cioè diventa un centro magnetico, attrattivo per tutti coloro che ruotano attorno al mondo del cinema, quindi diventa non solo un luogo culturale di raggruppamento di persone che arrivano da paesi diversi, ma anche come dire, un grande laboratorio di idee. E è proprio questa coinè culturale che permette al cinema hollywoodiano di divenire un cinema che è nel contempo universale, ma anche locale, nel senso che ha tanti apporti da tante culture diverse. È questo che disegna la classicità, la universalità nella classicità di Hollywood. Bene, questo insieme di fattori, questa estrema organizzazione delle modalità di produzione che corrisponde anche alla messa a punto di modalità di rappresentazione di grande efficacia, si fonda però su alcuni concetti basilari, cioè quali sono i concetti cardine della predisposizione di queste forme classiche del vedere. Sono sostanzialmente due, il concetto di invisibilità e il concetto di continuità. Hollywood ha portato a una graduale educazione dello sguardo dello spettatore,
secondo dei sistemi

sistemi di montaggio che sono diventati classici, ma ovviamente potevano essere anche diversi da quelli che poi sono diventati. Abbiamo visto, no, come c'erano forme alternative, anche oppositive a questo sistema, ma non si sono imposte come quelle dominanti. E l'invisibilità, vediamo l'invisibilità. Con questo concetto, e ci torniamo alla sequenza che abbiamo visto all'inizio, si indica un tipo di montaggio che, per non distrarre lo spettatore dal flusso del racconto, cerca di rendere impercettibile il cambio di inquadratura. Ed è infatti unicamente a condizione che lo spettatore non colga l'artificio della produzione della scrittura che può scattare il suo assorbimento nella diegesi. Ovviamente questo assorbimento nella diegesi è un qualcosa che viene facilitato anche da altri fattori, cioè l'identificazione spettatoriale si basa sulla sospensione della consapevolezza da parte dello spettatore di essere davanti alla realtà alla realtà dello schermo, no? Alla realtà finzionale dello schermo come qualcosa di fittizio e illusorio. Certamente il buio della sala cinematografica è uno di quei fattori che favoriscono questa illusione, questa illusione di realtà, e l'altro è il blocco motorio anche delle poltrone del cinema, cioè questo che portano tutte a un potenziamento della percezione visiva, come se si fosse in una sorta di sogno. Ecco, è stato André Bazin, questo critico teorico francese, che in un suo saggio dell'evoluzione del linguaggio cinematografico risalente agli anni 50, a mettere per la prima volta in correlazione il termine visibilità al sistema hollywoodiano classico. Ma per garantire l'invisibilità, ovviamente occorre anche che il montaggio, come abbiamo visto, garantisca la massima scorrevolezza del racconto attraverso un complesso di norme e convenzioni che disciplinano rigidamente il cambio di inquadratura. Questo sistema è il cosiddetto contenuti system, che anche questo ha avuto, come dire, un ruolo importante André Bazin nel concettualizzarlo, ma l'espressione deriva in realtà da tre storici e critici del cinema come Bardwell, Steiger e Thompson, che hanno proprio teorizzato il contenuti system, teorizzando questa sorta di grammatica della scrittura hollywoodiana. E appunto come si fa a garantire la continuità pur nella frammentazione, pur nella discontinuità? Beh, attraverso quello che Bazin definisce decoupage classico, che è fondato su tre principi essenziali: motivazione, chiarezza e drammatizzazione. Questi tre principi devono motivare ogni stacco di montaggio che nella sua necessità non deve essere colto da noi che guardiamo le immagini, che guardiamo la sequenza, grazie anche a una vera e propria strategia convenzionale di raccordi. Questo fa la classicità di Hollywood. Paradossalmente è proprio la discontinuità del montaggio a dover all'opposto garantire la continuità di quello che noi vediamo. Ovviamente il raccordo è parola chiave in questo sistema. E noi ora cerchiamo di entrare un attimo anche nel dettaglio dei vari raccordi. Possiamo raggrupparli in tre grandi categorie: i raccordi spaziali, i raccordi temporali e i raccordi di azione. Li vediamo sinteticamente, facendoci aiutare anche da questa categorizzazione che Federico Vitella ha fatto nel suo volume del montaggio nella storia del cinema. Bene, i raccordi spaziali che mettono al centro della rappresentazione l'osservatore si dividono in raccordi di posizione, raccordo di direzione e raccordo di direzione degli sguardi, che disciplinano sostanzialmente la posizione dei personaggi, lo spostamento dei personaggi e la direttrice degli sguardi dei personaggi. Mentre i raccordi temporali, che regolamentano le infrazioni più consistenti nella continuità temporale di una sequenza,
si dividono

0: in raccordi di avanzamento temporale che segnalano evidentemente un'ellissi e il raccordo di retrocessione temporale che invece innesca un flashback. E poi ci sono appunto i raccordi di azione che è il modo più efficace che Hollywood ha individuato per scomporre una determinata azione in modo che lo stacco di montaggio risulti inavvertibile allo spettatore, e sono i raccordi sul movimento, i raccordi di sguardo e il raccordo sonoro. Ora, appunto, per cercare come dire, di capire in modo pratico e immediato la funzione di questi raccordi, rivediamo la sequenza del film di Howard Hawks con la chiara esplicitazione dei vari sistemi di raccordi, e questa nuova visione ci farà capire come l'invisibilità e la continuità dello stile classico hollywoodiano mostri come sia resa attraverso questo sistema di raccordi con grande efficacia e grande eleganza a mascherare quella che in realtà è un'estrema frammentazione delle inquadrature. Rivediamolo.
1: Mrs. Rutledge.
2: Hello.
1: I've got your sister outside. She's all right, but she's not walking very well. I'll need some help.

0: Are you sure that she's going
1: to... Oh, yeah, she'll be all right in the morning.
0: Did you do this?
1: That? Oh, yes, that's a little special service I always provide all my clients.
0: Including being insolent. Where did you find her?
1: I didn't find her.
0: Well, then how did you...
1: I haven't been here. You haven't seen me, and she hasn't been out of this house all evening.
0: That bad?
1: Mm-hmm.
0: Just what did happen, Mr. Marlowe?
1: You're pretty fond of your sister, aren't you?
0: Yes, I
1: do
0: am.
1: Do anything for her, wouldn't you?
0: Anything.
1: Then drop this whole thing.
0: But I still think I should know
1: uh-huh.
0: what...
1: Don't even ask her.
0: She never remembers anyway.
1: Just what did she forget about Sean Regan?
0: What did she tell you?
1: Not half as much as you just did. Take it easy. I don't slap so good around this time of the evening.
0: You go too far, Marlowe.
1: Ooh. Ooh, those are harsh words to throw at a man, especially when he's walking out of your bedroom. Good night, Mrs. Rutledge.
2: Avete visto dunque quanta, frammentazione, pure in un minuto e mezzo di sequenza, quanti raccordi soltanto in questo minuto e mezzo di sequenza. Vediamo gli spunti di riflessione per questa parte. In cosa consiste la classicità del cinema hollywoodiano? Cosa si intende per contenuti system? Passiamo ora a questa parte, i limiti del visibile nella Hollywood classica. Finora abbiamo, come dire, parlato del sistema di regole che a Hollywood disciplinano le forme del vedere, no? Abbiamo definito il campo di quello che sono le forme del vedere nella Hollywood classica, ma nella prospettiva degli studi visuali ovviamente tutto questo non basta, perché concentrarci solo sugli aspetti tecnico-estetici della messa in quadro sullo schermo non è sufficiente a definire un regime scopico in una cultura specifica e in un'epoca specifica. Ecco che dobbiamo anche chiederci quali altri fattori influiscono su quanto lo spettatore può vedere sullo schermo, e ci concentriamo su quanto lo spettatore può vedere sullo schermo e anche sui paratesti. Vediamo ad esempio un paratesto, cioè qualcosa che è associato allo schermo ma fa parte comunque della costruzione cinematografica, cioè un manifesto cinematografico. Questo ovviamente non siamo qui ad Hollywood, ma è un esempio interessante perché è perfetto per spiegare quello che stiamo cercando di introdurre. Ci riferiamo al manifesto di un film, famoso film di Dino Risi del 1957, Poveri ma belli. Bene, sulla sinistra voi vedete il manifesto originale prodotto

prodotto dalla Titanus, questa casa di produzione che produsse appunto il film di Dino Risi. Sulla destra vedete poi quello che invece è uscito realmente, è stato diffuso realmente in Italia dopo una telefonata di Papa Pio XII che intimò la Titanus di rivestire, come vedete, la bella Marisa Allasio, che era la protagonista del film. Ecco, parliamo ovviamente di censura. Cioè, un conto sono le forme di vedere, del vedere, un conto sono i limiti della visibilità. Il visibile cinematografico, ci dice questo noto storico del cinema come Pierre Zurlin, è tutto ciò che è fotografabile e presentabile sugli schermi in una data epoca. Ecco che la censura, con il suo rendere comprensibile ciò che deve essere visto e ciò che non può essere visto, influisce sulla visibilità cinematografica in un certo periodo. Quindi il visibile hollywoodiano, pur se ha innegabilmente si è innegabilmente diffuso in tutto il mondo, portando ad un cambiamento nell'immaginario collettivo, bene, non era tutto uguale in tutto il mondo, perché studiare la censura ci fa capire come ciò che i film hollywoodiani facevano vedere non era lo stesso in tutti i posti del mondo, perché c'è una fruizione culturalmente situata dei film che dipende appunto dalla censura. E per capire questo sistema di censura possiamo partire dagli Stati Uniti, ovviamente, perché anche perché gli Stati Uniti erano c'era un sistema di censura piuttosto particolare, perché erano uno Stato federale. Nella maggior parte degli Stati del mondo, soprattutto in Europa, c'era una censura di tipo statale, quindi il governo centrale, lo Stato, che attua un sistema di censura. Essendo invece gli Stati Uniti una federazione di Stati, ebbene, fino alla metà degli anni 30, lì vigeva una censura che funzionava di ogni singolo Stato aveva la propria, talvolta anche a livello cittadino. E questo assetto potete ben comprendere come fosse conveniente per gli studios, perché confrontarsi con tanti uffici di censura che hanno ciascuno una autorità su un territorio faceva sì che era vantaggioso, perché non si doveva affrontare un censore unico che poteva vietare il film e bandire il film dall'intero territorio nazionale. Ma questo assetto a un certo punto della storia fu messo seriamente in discussione, perché tra la fine degli anni 20 e i primi anni 30 la Chiesa Cattolica statunitense riuscì a costruire una vasta alleanza politico-religiosa anche con i protestanti per chiedere una moralizzazione dei film di Hollywood. Quindi la Chiesa Cattolica, tramite questa associazione nazionale, la Legion of Decency, pur essendo una minoranza nel paese statunitense, nel paese americano, riuscì a coinvolgere anche i protestanti, che erano la maggioranza religiosa del paese, in questa grande attività, potremmo definire di lobbying, no? su Hollywood. Ebbene, al pericolo di questa creazione di una censura federale, proprio grazie a questa azione di lobbying, l'associazione dei produttori di Hollywood, presieduta da Will Hays, replicò con un codice di autoregolamentazione. Hays fece stilare appunto nel 1934 un decalogo, il Production Code, noto anche appunto come Hays Code, come vedete dalla slide, dove si elencavano gli argomenti e le situazioni da trattare con particolare attenzione e da escludere dai film. Quindi il codice stabiliva una serie di standard morali per la rappresentazione di tematiche sessuali, scene di violenza e crimini, ed era basata su tre principi fondamentali: il rispetto della legge della natura e degli uomini,

condanna del crimine e dell'immoralità e della licenziosità, la rappresentazione del male solo se giustificata dalla necessità drammatica dell'azione. Questo è un sistema che dagli anni 30 governa, diciamo, fino a tutti gli anni 50 e anche gli anni 60. Beh, il risultato è che se l'omosessualità, ad esempio, viene del tutto bandita dai film hollywoodiani del periodo, addirittura non si potevano mostrare coppie pur regolarmente sposate dormire nello stesso letto nei film di allora. Però dalla nostra prospettiva questo non basta. La domanda interessante da porsi è che come questo sistema influiva sui limiti del visibile anche in altri paesi. Ovviamente qui non possiamo fare un discorso che prende caso per caso tanti paesi. Lo facciamo, una maniera intelligente per rispondere a questa domanda è quella di concentrarci su pochi paesi e su restringere ancora di più il campo. Cioè ci concentriamo ora sul capire come il sistema di censura agisca negli Stati Uniti e in un altro paese come l'Italia, che è particolarmente significativo. Perché in Italia era particolarmente forte il Partito Cattolico, ma anche l'influenza del Vaticano, che come sapete è in Italia, no? È a Roma. E quindi se noi ci andiamo a concentrare su quelli che erano i sistemi di censura interni alla Chiesa Cattolica, possiamo fare un carotaggio che ci fa capire i limiti del visibile in questi paesi. Perché la Chiesa Cattolica aveva non soltanto si riferiva ovviamente al sistema di censura federale negli Stati Uniti o al sistema di censura statale in Italia, ma aveva un proprio sistema interno di censura. Cioè ogni paese cattolico aveva i suoi sistemi di classificazione per far sì che chi andava a vedere un film nelle sale parrocchiali vedesse un film che fosse aderente ancora di più al regime di visibilità che fosse conforme ai dettami della morale cattolica. Quindi questi sistemi di classificazione venivano regolamentati dagli uffici nazionali cattolici. Negli Stati Uniti c'era appunto la Legion of Decency, in Italia questo sistema era controllato dal Centro Cattolico Cinematografico. E per capire quanto diversi fossero i sistemi, basta vedere quello che era il sistema americano, un sistema molto, molto semplice, fondato su queste tre categorie: not disapproved, disapproved for youth with a word of question, even for adults, e disapproved for all. Quindi vedete questi tre soltanto regole generali di non approvato, oppure disapprovato per tutti, o ancora approvato solo per i giovani, o per con un'avvertenza anche per gli adulti. Qualcosa di molto diverso invece abbiamo in Italia. Vedete, il Centro Cattolico Cinematografico, il suo sistema di classificazione era fondato su tutte queste categorie, otto categorie. Ovviamente non è tanto interessante saperle nel dettaglio. Quello che è interessante è vedere come intanto c'è la parola visibile, vedete come il regime di visibilità, ma anche sull'emendamento. Vale a dire che ogni esercente cinematografico cattolico era libero di fare doveva fare una ulteriore censura attraverso dei tagli, degli emendamenti che erano suggeriti dal Centro Cattolico Cinematografico. Certamente, probabilmente tutti voi avete in mente il film di Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso, che mette proprio in scena questa questione dei tagli che gli esercenti cattolici, i parroci, facevano sui film, emendando ad esempio le scene di baci, no? Che erano nei film del tempo. E quindi il dato interessante da sottolineare, perché ho messo a confronto queste cose, perché ciò che era visibile, ammesso alla visione nel sistema di censura hollywoodiano e nel sistema di censura interno al cattolicesimo hollywoodiano, poteva non essere ritenuto adatto alla sensibilità
italiana. Per capirlo,

0: basta anche vedere quanto scrisse nel 1937, quindi nel pieno del regime del Code ACE, cosa scriveva appunto questo funzionario vaticano al rappresentante del Papa in America. Gli scrisse: il centro cattolico cinematografico si trova in grande imbarazzo perché vari film già approvati per tutti dalla Legion of Decency in America non sono adatti alla sensibilità italiana e susciterebbero la disapprovazione dell'Episcopato. Capite quindi come in Italia doveva agire un nuovo sistema di censura interno al cattolicesimo locale per adattare la visibilità del film alla sensibilità morale italiana. Capite dunque anche quanto i diversi regimi scopici in ogni paese possano influire molto sui limiti della visibilità cinematografica nel periodo in un luogo situato. Vedere The Big Sleep, il film che abbiamo visto al cinema ad Hollywood nel 1946 in una delle grandi sale delle major, non era certamente la stessa cosa che vederlo in una sala parrocchiale in Italia nello stesso anno, proprio per questi diversi regimi di visibilità. Vediamo gli spunti per questa parte. In che modo i sistemi di censura influiscono sul visibile cinematografico? Quali erano i più importanti principi su cui si fondava l'EISCOD? A questo punto veniamo all'ultima parte di questa lezione, il montaggio divistico tra elusione e allusione. Bene, in questa parte ci concentriamo appunto sulle tecniche di montaggio che Hollywood mette e perfeziona per la messa in scena delle star. Ma perché ci concentriamo su questo specifico argomento? Perché ci permette di fare una sorta di sintesi di quanto abbiamo discusso tra le forme del vedere e i limiti del visibile imposti dalla censura. Proprio perché il montaggio divistico è stato il campo di negoziazione più probante per trovare un equilibrio tra le opposte esigenze dei produttori, che evidentemente sul carisma divistico impostavano gran parte dei loro guadagni. Hollywood, lo sapete, allora impostava molto dei suoi guadagni sullo star system, quindi proprio sulla definizione della cultura delle star, e le richieste dei censori che proprio sul sistema divistico concentravano le loro attenzioni maggiori. Quindi lo stile classico hollywoodiano ha standardizzato delle procedure specifiche di montaggio per le star di Hollywood. Questo è il primo punto che dobbiamo mettere a fuoco. Ovviamente nella costruzione di una star è certamente importante la messa in scena e quindi tutto ciò che è fotografia, trucco, costumi, così come è importante tutto ciò che è extra cinematografico, il consumo culturale extra cinematografico. Ogni star hollywoodiana predisposta dagli uffici di marketing firmava proprio un contratto anche sulla sua gestione dell'immagine pubblica fuori dagli schermi. Ma la costruzione divistica passa anche appunto da una precisa grammatica di montaggio. Ovviamente il primo piano è ciò che per la star di Hollywood era l'elemento portante, perché addirittura nei contratti si firmavano anche dei contratti nei quali venivano il numero dei primi piani in un film veniva decretato per contratto, veniva definito per contratto, ma è anche la durata delle inquadrature del divo, stabilita appunto in sede di montaggio, che era un fattore non trascurabile, e lo vediamo guardando questo altro film di Howard Hawks.
1: Anybody got a match?

0: Thanks.
1: Allora, cos'è qui interessante? È interessante proprio la maggiore durata dei piani ravvicinati di Laurent Bacall,

protagonista anche dell'altro film che abbiamo visto, rispetto alla brevità dei piani, dei primi piani dell'altro divo sulla scena in questa sequenza, che è Humphrey Bogart. Cioè, pur se lo scambio di campi e controcampi tra la coppia di divi si conclude complessivamente in parità in termini di esposizione schermica, l'ultimo primo piano della Bacall catalizza l'attenzione degli spettatori, perché supera di ben due volte la durata del primo piano di Humphrey Bogart, quindi raddoppia di conseguenza il potere di seduzione dell'immagine del divo. Ma un altro espediente di montaggio importante da analizzare è quello della entrata in scena delle star. Beh, su questo il Hollywood basava molto della seduzione divistica, perché intanto le star, l'apparizione della star sullo schermo in un film era ritardata in tempo considerevole rispetto all'inizio del film, e poi la prima apparizione della star in un film era volutamente frammentata. Ci sono in sostanza due grandi alternative della messa in scena della star: quella che vediamo in questa nota sequenza del film di Billy Wilder, quando la moglie è in vacanza, che è dal corpo al volto della star. Prima vediamo Marilyn Monroe nella silhouette dietro la porta, poi vediamo prima il suo corpo in figura intera, poi lo vediamo a mezza figura, e poi soltanto alla fine, in questo meccanismo di aspettativa, lo spettatore potrà vedere anche il volto completo della star, seguendo appunto questa dinamica di frammentazione, di attesa del volto del divo. Ed ecco, in questo momento noi vediamo il volto di Marilyn Monroe. Ma se questo è un meccanismo maggioritario, c'è un meccanismo minoritario ugualmente interessante, che va dal volto al corpo della star. Vedete, in queste immagini non si gioca sulla aspettativa dello spettatore, bensì si gioca su un meccanismo diverso, che è il meccanismo della sorpresa, perché il volto della star, lungamente atteso, viene mostrato senza frammentazione. Ecco, in questa inquadratura, che è una delle più famose inquadrature della Hollywood classica, Rita Hayworth in quel momento era una delle star più pagate del momento, soprattutto in questo film che ha fatto storia, Gilda, questo film del 46. E questo film è per noi interessante anche perché si conclude con questa immagine, con questa inquadratura, che è un richiamo diretto a la sequenza madre dello spogliarello al nightclub, centrale in questo film, che è un collegamento per noi perfetto per entrare nel merito del nostro argomento, cioè la negoziazione tra le forme del vedere e i limiti del visibile. Questa è certamente una delle scene più note della Hollywood classica, la possiamo vedere, ed è appunto Rita Hayworth che in questo balletto spogliarello è interessante per noi, perché è un esempio emblematico per capire come quali strategie adottarono i produttori hollywoodiani per non diminuire il potere seduttivo e provocatorio e attrattivo delle forme del vedere dello stile classico hollywoodiano, senza contravvenire ai limiti del visibile. Perché questo film esce negli anni più duri di applicazione dell'Ace Code, eppure la carica seducente che emana da queste inquadrature della Hayworth è una delle più potenti e prorompenti tutta la storia di Hollywood, perché le inquadrature in cui la Hayworth appunto si toglie i guanti con estrema sensualità sono efficaci sul piano della

seduzione tanto quanto, se non più, uno spogliarello esplicito, cioè rimanere nelle regole, pur contravvenendole, significò che il glamour hollywoodiano, intimamente, sessualizzato, doveva essere il prodotto di uno spostamento di prospettiva. In che senso? Nel senso che non potendo produttori, registi, addetti alla fotografia, costumisti, evocare il sesso esplicitamente, lo si evocava mediante l'atmosfera, l'allusione, la trasposizione. Quindi, se certe forme di sessualità manifeste erano proibite, il divieto aveva creato nel tempo un'intera gamma di significati e segnali erotici non meno attrattivi, facendo leva appunto sulla polisemia delle immagini e delle inquadrature, sulla scelta di ambienti evocativi e di attori ed attrici dotati di un particolare sex appeal, come appunto era Rita Hayworth. Quindi, attraverso questa strada del richiamo erotico, divenne paradossalmente accettabile il sesso ad Hollywood, la sessualità, la sensualità, coltivando negli spettatori una sorta di rituale di frustrazione che rafforzava in realtà il senso di attrazione della star sul grande schermo. Quindi ecco, credo che questo sia uno dei principali segreti di Hollywood, di quella Hollywood, della Hollywood che abbiamo visto, in cui il production code, il codice AIS, ha un ruolo fondamentale. Il grande successo planetario di Hollywood è in questa capacità di eludere alludendo, cioè di eludere i limiti della cultura del visibile di quell'epoca, giocando sul potere allusivo delle immagini attraverso questa sapiente tecnica di estetica, diciamo, del montaggio, su questa capacità di mantenere intatta l'efficacia delle forme del vedere. Vediamo gli spunti di riflessione per questa parte. Perché la durata delle inquadrature non è un fattore trascurabile nella costruzione del carisma divistico di un attore? Quali furono le principali strategie usate dai produttori di Hollywood per aggirare le regole dell'Hays Code? Vediamo dunque anche il riepilogo degli spunti di riflessione per questa lezione. In cosa consiste la classicità del cinema hollywoodiano? Cosa si intende per contenuti system? In che modo i sistemi di censura influiscono sul visibile cinematografico? Quali erano i più importanti principi su cui si fondava l'Hays Code? Perché la durata delle inquadrature non è un fattore trascurabile nella costruzione del carisma divistico di un attore? Quali furono le principali strategie usate dai produttori di Hollywood per aggirare le regole dell'Hays Code? Bene, siamo giunti al termine di questa lezione. Vi ricordo che i materiali di approfondimento per questa lezione si trovano nella pagina del corso sul sito dell'Ateneo. Grazie e arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione, il cui titolo è Caratteristiche degli strumenti di valutazione neuropsicologica. Quindi parleremo, degli strumenti che il neuropsicologo ha a disposizione per poter valutare e quantificare la presenza di deficit cognitivi. Gli argomenti che tratteremo saranno le caratteristiche dei test, cioè tutte le caratteristiche formali, che i test, devono avere, i tipi di test, cioè quali tipi di test esistono, le batterie, i test singoli, batterie miste, batterie fisse e via dicendo. La scelta dei test, cioè come un neuropsicologo deve scegliere un test piuttosto che un altro test. La somministrazione, cioè le modalità in cui un test deve essere somministrato al paziente con cerebrolesione. E l'integrazione con esami strumentali, cioè tutto quello che ci serve per integrare la nostra parte testistica con informazioni un pochino più generali per arrivare ad una diagnosi. Partiamo con il primo argomento, le caratteristiche dei test. Dunque, i test devono avere alcune caratteristiche formali. La prima caratteristica è quella di validità, il grado di precisione con cui un test riesce a misurare ciò che dichiara di misurare. Cioè un test per essere valido deve effettivamente misurare la caratteristica cognitiva o psicologica che noi intendiamo misurare e quantificare. Esistono diverse tipologie di validità. Partiamo dalla prima, che è la validità di contenuto. Il test deve valutare tutti i possibili aspetti del fenomeno che vuole misurare. Visto che stiamo parlando di variabili cognitive o psicologiche anche molto complesse e quindi possibilmente formate da diversi aspetti, un test per avere validità di contenuto ovviamente deve valutare appunto tutti i possibili aspetti del fenomeno cognitivo o psicologico che stiamo misurando. Il secondo tipo di validità è la validità predittiva, cioè la capacità del test di predire i risultati del soggetto in base alla caratteristica misurata dal test. Facciamo un esempio concreto. Un test, per essere, predittivo deve poter appunto predire la, evoluzione della funzione che stiamo indagando. Per esempio, i test di ammissione all'università, se sono predittivi, avranno una buona appunto predizione del percorso universitario, del soggetto che viene testato. Un altro aspetto è la validità concorrente o discriminante, cioè la sovrapposizione di differenziazioni su variabili simili o diverse. E qui facciamo l'esempio dell'introversione o l'estroversione. Cioè, per avere una buona validità concorrente o discriminante, un test deve

appunto, differenziare o sovrapporre aspetti simili o diversi di una variabile che stiamo, indagando. Un'altra caratteristica formale, che i test devono avere è quella della fedeltà o attendibilità, cioè più somministrazioni di un test forniscono risultati sovrapponibili. Questo vuol dire che se un test è caratterizzato da una buona fedeltà, se noi proponiamo a un paziente più volte quel test, otterremo risultati simili. Ovviamente possiamo anche non ottenere risultati del tutto sovrapponibili, ma in un range, molto simile. Come si può valutare la fedeltà o attendibilità? Con forme parallele, cioè due versioni diverse dello stesso test. Vedremo successivamente, ad esempio, il test delle 15 parole di Rey, che è un test di memoria verbale, di apprendimento di parole. Esistono diverse forme, cioè le 15 parole da ricordare possono essere fatte in forme diverse, cioè esistono 5 o 6 liste di 15 parole. Che sono però tra di loro diverse e quindi forme appunto parallele. Un altro modo per valutare la fedeltà è quella diciamo, la metodologia del test-retest, cioè appunto sovrapporre o ripetere il test più volte in modo da capire se otteniamo punteggi simili o analoghi. Un altro modo per valutare la fedeltà è quella dello split half o divisione a metà, e cioè prendere un test, dividerlo a metà, quindi un certo numero di item in una somministrazione e un altro numero di item in un'altra somministrazione, per vedere se appunto otteniamo punteggi simili nelle due somministrazioni. Un'altra caratteristica formale dei test è quella della sensibilità. Questo è un concetto davvero molto importante. Che cos'è la sensibilità? La probabilità, cioè, di documentare il difetto in tutti i soggetti deficitari. Quindi, alta sensibilità vuol dire alta probabilità che un soggetto malato risulti positivo al test e, di contro, bassa probabilità che un soggetto malato risulti negativo al test. Quindi, un test molto sensibile vuol dire che avrà una buona capacità di descrivere come positivo un soggetto malato. Un'altra caratteristica, ovviamente legata a quella precedente, è la specificità. Che cos'è la specificità? È la probabilità di risultare normale nei casi in cui la malattia è assente. L'alta specificità quindi corrisponde a un'alta probabilità che un soggetto sano risulti negativo al test. E di contro una bassa probabilità che un soggetto sano risulti positivo al test. Un altro concetto fondamentale per quanto riguarda gli strumenti di valutazione neuropsicologica è quello di standardizzazione. Un test può tendere verso l'obiettività solo attraverso la coerenza e congruenza al suo interno fra tutte le parti costitutive, quindi le parti che costituiscono un test, appunto, devono essere coerenti e congruenti e la modalità di somministrazione deve, appunto, seguire il processo di standardizzazione. Infatti, bisogna un neuropsicologo, quando conduce un esame neuropsicologico e utilizza dei test neuropsicologici, deve utilizzare la modalità o procedure specifiche standardizzate per ridurre la componente soggettiva dell'esaminatore. Quindi, questo che cosa vuol dire? Che un test deve essere somministrato sempre nella stessa maniera, indipendentemente da chi somministra il test stesso, in modo tale da ridurre appunto la soggettività dell'esaminatore. Bene, come spunto di riflessione per questa prima parte di lezione, indicare i diversi tipi di validità esistenti. Passiamo ora al secondo argomento di questa lezione, e cioè i tipi di test, cioè quali tipi di test esistono e quali tipi di test il neuropsicologo ha la possibilità di utilizzare durante la fase di valutazione neuropsicologica. Dunque, la prima famiglia di test è composta dai test di screening, cioè test composti da pochi item per funzione, che sono semplici da somministrare e che sono più specifici che sensibili. Qui in questa diapositiva trovate un esempio di due
test di screening, il minimo

State Examination Test e il Montreal Cognitive Assessment, detto anche MoCA, di cui parleremo nel dettaglio nelle lezioni successive, che servono per avere un quadro generale cognitivo del paziente. Sono due batterie di screening molto veloci da somministrare, stiamo parlando dell'arco di 20-30 minuti, con pochi item per funzione cognitiva, ma che ci danno un quadro completo sullo stato cognitivo del paziente che abbiamo di fronte. Abbiamo poi dei test specifici, cioè delle misure per le singole capacità cognitive, cioè al contrario dei test di screening che sono più globali, i test specifici misurano appunto le singole capacità cognitive. Quali sono le capacità cognitive che dobbiamo valutare all'interno di una valutazione neuropsicologica? Sicuramente la memoria a lungo termine, nella sua componente episodica, semantica, procedurale, prospettica, insomma in tutte le sfaccettature di questa capacità, cioè della memoria a lungo termine. La memoria a breve termine e la memoria di lavoro, che sono quei due tipi di memoria a breve termine, appunto, che servono per mantenere l'informazione in memoria il tempo necessario per poterci lavorare su. L'attenzione, le capacità attentive, quindi in tutte le sue componenti, l'allerta, l'attenzione divisa, l'attenzione selettiva e l'attenzione sostenuta. Il linguaggio è una funzione cognitiva particolarmente complessa, divisa, articolata in diversi sottofunzionamenti e quindi in tutte le sue componenti, cioè la produzione, la comprensione, il linguaggio orale, il linguaggio scritto. Le funzioni esecutive, e cioè le capacità di planning e monitoraggio, flessibilità cognitiva e di pianificazione, eccetera. Le funzioni visopercettive e visocostruttive. Le capacità prassiche. Ovviamente i test specifici servono appunto per valutare funzioni cognitive specifiche, e esistono ovviamente test che valutano tutte le funzioni cognitive, anche perché ogni paziente sarà caratterizzato da disturbi cognitivi in specifiche aree cognitive e quindi devono esistere strumenti che possano valutare la eventuale presenza di deficit in tutte queste sfere. Esistono anche delle batterie, una tipologia di batterie di test, la batteria fissa. Ogni paziente è valutato con lo stesso protocollo testistico. Che cosa vuol dire? Che è una batteria di singoli test specifici che va somministrata sempre nello stesso ordine e con lo stesso protocollo per tutti i pazienti. Ovviamente ci sono dei pro e dei contro nell'utilizzo della batteria fissa. I pro sono appunto che è un esame completo del funzionamento cognitivo del paziente, ma di contro c'è un dispendio in termini di tempo. Cosa vuol dire questo? Che con una batteria fissa noi abbiamo un quadro generale di tutte le funzioni cognitive del paziente, anche di quelle diciamo così, integre e che noi pensiamo che possano essere integre. Ma di contro l'utilizzo di una batteria fissa ovviamente richiede la somministrazione anche di test che noi sappiamo indagare funzioni diciamo non deficitarie e quindi un dispendio considerevole in termini di tempo. Oltre alle batterie fisse però abbiamo anche la possibilità di utilizzare una batteria flessibile. Questo vuol dire che ogni paziente viene valutato con diversi test in base al quesito diagnostico o valutativo. Quindi l'utilizzo di test più specifici e quindi non di una batteria fissa somministrata sempre nello stesso modo, ma di utilizzare strumenti diversi in funzione del quesito diagnostico o anche dell'ipotesi diagnostica. Ovviamente, quando parliamo di utilizzo di batterie flessibili, dobbiamo avere un'ipotesi diagnostica e dobbiamo fare il test delle ipotesi, cioè capire se, secondo la nostra ipotesi, il paziente ha un deficit in determinate sfere cognitive e dobbiamo testare questa nostra ipotesi somministrando gli strumenti adeguati proprio per misurare quelle capacità cognitive. Cioè, se io sono di fronte a un paziente che ha un deterioramento cognitivo legato all'età o una sospetta demenza,
Faccio appunto l'ipotesi che il paziente possa essere affetto da una forma iniziale, per esempio, di demenza, e quindi per testare questa ipotesi somministrerò una serie di prove, come ad esempio i test di memoria a lungo termine, che mi servono per testare appunto la mia ipotesi che il paziente stia andando incontro a un decadimento cognitivo patologico legato all'età o a un processo degenerativo. Il pro di utilizzare, il vantaggio di utilizzare una batteria flessibile è quello che la batteria flessibile è caratterizzata da versatilità e minore richiesta di tempo, dal momento che io utilizzerò test specifici in base alla mia ipotesi. Di contro, ovviamente, c'è la soggettività degli strumenti utilizzati. In funzione, ovviamente, della mia ipotesi, che è del tutto soggettiva, io utilizzerò degli strumenti invece che altri, quindi l'utilizzo della batteria flessibile ovviamente è caratterizzata da un'alta soggettività degli strumenti utilizzati. Possiamo anche però adottare un approccio misto, cioè test di screening e test specifici. I test di screening mi servono per orientarmi di fronte al paziente e capire in termini generali quali possono essere le capacità cognitive che possono essere compromesse, che poi andrò a indagare in maniera più dettagliata con i test specifici. Possiamo utilizzare anche test sperimentali, cioè degli strumenti non standardizzati che sono creati ad hoc per patologie rare, caratteristiche cliniche non comuni o per ricerca, cioè tutti quei test che vengono utilizzati nelle condizioni in cui non esistono dei test standardizzati e quindi creiamo dei test sperimentali proprio per misurare quelle caratteristiche che non possiamo misurare con i test standardizzati perché abbiamo appunto una mancanza di strumenti standardizzati per misurarli. Bene, come spunto di riflessione per questa seconda parte di lezione, indicare i pro e i contro dell'utilizzo di una batteria di test flessibile. Passiamo a un altro argomento, che è quello della scelta del test. Ovviamente il neuropsicologo, una volta che ha effettuato un'ipotesi diagnostica, deve scegliere i test. Ora vediamo in base a quali caratteristiche dobbiamo scegliere i nostri strumenti di valutazione neuropsicologica. Il neuropsicologo deve avere a disposizione e saper usare un'ampia gamma di test e deve conoscerne campi di applicazione e limiti. I test disponibili per valutare le funzioni cognitive sono molti e il neuropsicologo formato deve ovviamente conoscere e saper somministrare una ampia gamma di test, ma deve al tempo stesso conoscerne i pregi e i difetti. Ovviamente la scelta del test molto difficilmente viene fatta a priori, cioè noi possiamo sapere che un paziente che viene da noi è stato mandato perché per un sospetto deficit cognitivo susseguente, per esempio un danno di natura cerebrovascolare all'emisfero destro, quindi molto probabilmente questo paziente avrà difficoltà per esempio di attenzione o avrà un disturbo a carico delle capacità visopercettive e quindi posso scegliere una batteria di test che possa essere utile a quantificare quei disturbi. Però in linea di massima non facciamo una scelta a priori. La raccolta dei dati effettuata durante la valutazione non può essere disgiunta dall'interpretazione dei risultati. Ecco, questo è un aspetto molto importante. Perché appunto quando raccogliamo i dati, le informazioni durante la valutazione, dobbiamo anche interpretarli in un framework che possa essere coerente. Nella scelta del test o dei test da utilizzare pesa la finalità dell'esame, cioè lo scopo per il quale noi stiamo conducendo l'esame ovviamente ci guiderà peserà nella scelta degli strumenti che utilizzeremo per la nostra valutazione. Quindi, se il fine è diagnostico e quindi dobbiamo fare appunto una diagnosi e stabilire quali sono i disturbi del paziente per giungere appunto a una diagnosi, oppure prognostico, cioè vogliamo capire come evolverà il disturbo del paziente.
Oppure, altra condizione in cui noi vogliamo pianificare oppure monitorare un programma riabilitativo. Ecco, in questo caso abbiamo fatto riferimento prima alle forme parallele di test. Ecco, se io so che devo monitorare un programma riabilitativo e quindi dovrò fare, diciamo, più test a un paziente,

punti di forza e debolezza del profilo cognitivo individuale, cioè se io voglio fare, diciamo così, una descrizione più qualitativa delle capacità cognitive del paziente o del soggetto che ho di fronte. Oppure voglio gestire e assistere il paziente, anche in questo caso ovviamente il fatto di dover gestire e assistere il paziente ci guiderà nella scelta di alcuni strumenti piuttosto che altri. Posso anche voler diciamo, indagare gli effetti di terapie farmacologiche e chirurgiche sulla efficienza cognitiva. Ecco, questa è un'altra variabile che mi permetterà di scegliere alcuni test piuttosto che altri. Oppure una finalità legale, oppure medico-legale quindi, oppure assicurativa, e quindi l'utilizzo di test maggiormente standardizzati proprio perché riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale e quindi maggiormente accettata a fini medico-legali o assicurativi. Ultimo caso è quello della ricerca, cioè se io voglio testare un paziente perché voglio, diciamo, sto portando avanti un progetto di ricerca, ovviamente utilizzerò alcuni strumenti piuttosto che altri. In questo caso la scelta ovviamente è un pochino più libera, la scelta dello strumento da utilizzare, proprio perché la finalità non è soltanto assistenziale, ma è anche una finalità di ricerca, e quindi dovrò scegliere gli strumenti più adeguati che mi permettono di avere, diciamo così, un monitoraggio un pochino più completo delle capacità cognitive o psicologiche del paziente. Bene, come spunti di riflessione per questa parte di lezione, quali sono i fattori che pesano nella scelta dei test da utilizzare? Passiamo all'argomento successivo, che è quello della somministrazione. Qui vedremo appunto tutte diciamo, le caratteristiche che il neuropsicologo deve tenere in considerazione quando somministra gli strumenti di valutazione per quantificare i disturbi cognitivi del paziente. Bene, il neuropsicologo durante la somministrazione dei test deve apparire calmo, interessato a ciò che dice o fa il paziente, mantenere un ruolo fermo e distaccato. Questa è una componente molto importante. La capacità di apparire calmo, interessato, ovviamente si acquisisce anche molto con l'esperienza, cioè con il vedere un maggior numero di pazienti, ma è appunto, ripeto, una variabile molto importante, perché il nostro comportamento, cioè quello del neuropsicologo, influenza molto la risposta del paziente. Quindi se il neuropsicologo appare calmo, sicuro di sé, ma anche interessato a ciò che dice il paziente, avremo da parte appunto del paziente diciamo l'assenza di un disagio, e quindi molto probabilmente otterremo delle risposte diciamo adeguate allo stato cognitivo del paziente, proprio perché non ci sono altre variabili che possono disturbare la risposta del paziente. Al tempo stesso, il ruolo che deve mantenere il neuropsicologo è quello fermo e distaccato, senza essere ovviamente eccessivamente freddo. Altra cosa a cui il neuropsicologo ovviamente deve prestare attenzione è quella di evitare di frustrare, ma anche di assecondare il paziente. Purtroppo, quando abbiamo a che fare con un paziente che ha difficoltà cognitive, può capitare che lo strumento che noi abbiamo utilizzato è, proponiamo al paziente dei compiti che sono molto difficili per il paziente, e quindi il paziente può andare incontro a una frustrazione. A questo punto ovviamente dobbiamo rassicurare il paziente, motivarlo ad andare avanti nonostante il paziente mostri delle difficoltà ad eseguire il compito, ricordargli quali sono le finalità della nostra valutazione, quindi l'obiettivo finale appunto. Al tempo stesso però dobbiamo evitare di assecondare il paziente, proprio perché non vogliamo in nessun modo influenzare le sue risposte durante la somministrazione del test. Ovviamente dobbiamo anche rispettare le richieste del paziente, ad esempio considerare la stanchezza, cioè se il paziente ci chiede di interrompere il test, lo dobbiamo fare, anche se questo impedisce di avere una misurazione corretta di un test o di una capacità cognitiva. Quindi dobbiamo andare incontro alle esigenze del paziente, ovviamente non

dobbiamo forzarlo a fare cose che il paziente si rifiuta di fare, o dobbiamo, appunto, nel caso in cui il paziente dimostri di essere stanco, sospendere la nostra seduta e programmarla per un giorno successivo. Questo purtroppo non sempre è possibile farlo in contesti ospedalieri, quindi dobbiamo sempre trovare il giusto compromesso tra non stancare troppo il paziente e ottenere le informazioni di cui abbiamo bisogno. Analogamente, dividere l'esame in più sessioni che non superano i 90-120 minuti cada una. Ecco, molto spesso, soprattutto quando dobbiamo somministrare delle batterie fisse che sono molto lunghe, lo abbiamo detto in precedenza, i tempi richiesti appunto per la somministrazione di queste batterie sono tempi molto lunghi. Allora, dobbiamo fare in modo e organizzare il nostro lavoro in modo tale da non superare mai i 90 o 120 minuti, cioè le 2 ore di somministrazione, perché altrimenti il paziente si stanca e le risposte che noi avremo nei test che somministriamo saranno influenzate dalla stanchezza del paziente stesso. Altra cosa a cui il neuropsicologo deve prestare attenzione è osservare con attenzione il paziente, annotando ogni comportamento e verbalizzazione. Cioè, dobbiamo ovviamente essere molto attenti ai messaggi verbali e non verbali, quindi al comportamento del paziente, perché anche queste ci danno informazioni indirette sullo stato cognitivo, psicologico e motivazionale del paziente stesso. Seguire, di questo ne abbiamo già parlato, seguire fedelmente le modalità previste da ogni test. Dunque, ogni strumento di valutazione neuropsicologica, quindi ogni test pubblicato e disponibile in commercio, è corredato di un libretto, che indica le procedure di somministrazione alle quali il neuropsicologo si deve attenere in maniera molto fedele. Quindi verranno indicate in questo libretto le domande da fare, quali sono le consegne, le frasi da dire e la tipologia di risposte da parte del paziente che è possibile accettare come risposte corrette o non accettare, e ovviamente anche le modalità di attribuzione dei punteggi. Ecco, tutte queste indicazioni vanno seguite fedelmente proprio perché devono essere eliminate tutte le caratteristiche soggettive di somministrazione di uno strumento. Bene, parliamo di un aspetto adesso molto importante, che è quello dell'analisi ed interpretazione dei risultati. Dal punteggio grezzo, il passaggio appunto dal punteggio grezzo ai punti Z, cioè distanza positiva o negativa che il punteggio ha dalla media. Dunque, quando noi somministriamo uno strumento, ovviamente avremo delle risposte da parte del paziente, ad esempio il numero di risposte corrette, negli item che noi abbiamo somministrato, e questo rappresenta il punteggio grezzo, e cioè quante risposte, ad esempio, corrette ha dato il paziente. Ora però questo punteggio grezzo può essere influenzato da una serie di variabili, quindi noi dobbiamo riportare questo punteggio grezzo a un punteggio standard che viene definito come punteggio Z. Come si calcola il punteggio Z? È uguale al punteggio grezzo meno la media del gruppo di pazienti a cui è stata somministrata questa prova diviso la deviazione standard. Quindi questo punteggio Z ci dà un'idea di quanto il punteggio grezzo ottenuto dal paziente si discosta in positivo o in negativo dalla media del gruppo a cui è stato già somministrato questo test. Un altro passaggio nell'interpretazione del risultato è quello, il passaggio dal punteggio grezzo al punteggio corretto per età, sesso e scolarità e al punteggio equivalente. Che cosa vuol dire il punteggio equivalente? Il punteggio equivalente è un punteggio che ci dà l'idea di quanto la prestazione può essere normale o deficitaria ed è diviso in questo modo. Un punteggio equivalente di 0 vuol dire che la prestazione del paziente è fortemente deficitaria, cioè al di sotto del quinto percentile della distribuzione. Un punteggio equivalente di 1 invece rappresenta una prestazione ai limiti della norma, cioè tra il quinto e il ventesimo percentile.
un punteggio equivalente di 2 o 3 invece rappresenta una prestazione ai limiti medio inferiori della norma, quindi tra il

ventesimo e il cinquantesimo percentile. Un punteggio equivalente invece di 4 rappresenta una prestazione ai limiti medio superiori della norma, quindi oltre il cinquantesimo percentile, quindi una prestazione nella norma. Quando noi facciamo un esame neuropsicologico, solitamente consideriamo come patologica una prestazione il cui punteggio equivalente, quindi punteggio grezzo corretto per variabili quali età, sesso e scolarità, di 0, ma dobbiamo anche prestare molta attenzione a quelle capacità cognitive, a quei test che misurano quelle capacità cognitive che hanno un punteggio equivalente di 1, quindi ai limiti inferiori della norma. Dunque, facciamo un esempio pratico. Vedete che in questa tabella, questa è la tabella di correzione di un determinato test. Vedete qui vengono riportate, viene riportata le classi di età, quindi da 20 a 29 anni, da 30 a 39 anni, da 40 a 49 anni, da 50 a 59, 60 a 69, 70 ed oltre, divisi per gli anni di scolarità. Quindi ho il punteggio grezzo che ottengo, al punteggio grezzo che ottengo devo sommare o sottrarre il punteggio, il numero che ottengo incrociando l'età del paziente con la sua scolarità. Vedete che la distribuzione del test, diciamo del punteggio grezzo corretto per età e per scolarità in questo test, va da 0 a 24, un punteggio equivalente di 0, quindi una prestazione patologica è quella prestazione il cui punteggio corretto va da 0 a 24, una prestazione ai limiti inferiori della norma è quella che va da 25 a 29, una prestazione ai limiti, diciamo comunque nell'ambito di normalità, quindi un punteggio equivalente di 2 e 3 va da 30 a 34 e da 35 a 38 rispettivamente, mentre invece un punteggio equivalente di 4, quindi ampiamente nella norma, è quel punteggio che corretto corrisponde a 39 o più. Quindi se facciamo un esempio pratico di un paziente che ha un determinato test, ha un punteggio grezzo di 20, e questo paziente ha 67 anni e 5 anni di scolarità, in base alla tabella che avete visto precedentemente, il punteggio corretto sarà di 28, perché dovremo sommare 8 al punteggio grezzo di 20. In base alla tabella appunto che abbiamo visto prima, un punteggio corretto di 28 corrisponde a un punteggio equivalente di 1, quindi ai limiti inferiori della norma. Quindi, come spunto di riflessione per questa parte di lezione, come si ottiene un punteggio Z? Bene, passiamo a un altro argomento che è quello della integrazione con esami strumentali. Quindi noi sappiamo che gli strumenti che abbiamo a disposizione, cioè i test psicometrici e neuropsicologici, rappresentano appunto la misura di diciamo così, alcune caratteristiche del paziente. Ma abbiamo già detto che il paziente molto probabilmente verrà con altri esami strumentali che noi dovremo integrare con i nostri strumenti, con i risultati ottenuti con i nostri strumenti, per poter avere un'idea maggiormente precisa delle condizioni del paziente. Bene, quali sono gli esami che abbiamo a disposizione nella pratica clinica neuropsicologica, che solitamente appunto sono esami che i pazienti solitamente svolgono? Per esempio l'elettroencefalogramma, che consiste nella registrazione dell'attività elettrica cerebrale spontanea mediante elettrodi, questo soprattutto nel caso in cui il paziente sia affetto per esempio da una forma di epilessia. Oppure i potenziali evento correlati, che sono servono a quantificare piccole modificazioni dell'attività elettrica cerebrale spontanea sincronizzati con un evento definibile sperimentalmente. Di fatto è un elettroencefalogramma, cui però corrisponde appunto uno stimolo, che può essere per esempio uno stimolo visivo, uno stimolo di natura tattile, e l'elettroencefalogramma registra il tempo che intercorre tra la presentazione dello stimolo e la rilevazione da parte della corteccia cerebrale attraverso un cambiamento elettrico, appunto, nell'attività elettrica spontanea del cervello. Oppure la magnetoencefalografia, che permette, attraverso campi magnetici generali dai potenziali sinettici dei neuroni piramidali corticali, di quantificare o descrivere l'attività cerebrale anche a riposo.
Dunque, abbiamo

Amo, e ne abbiamo già parlato precedentemente, anche la possibilità di prendere in visione esami di neuroimaging, quindi ottenere informazioni anatomiche come la sede e l'estensione della lesione cerebrale, ma anche informazioni funzionali, quindi quantificare il flusso del sangue all'interno del cervello e il metabolismo cerebrale. Uno diciamo, di queste tecniche di neuroimmagine, la più utilizzata soprattutto in anni precedenti, è la tomografia computerizzata. Ne vedete qui un esempio, questa è una TAC in cui è possibile vedere una lesione abbastanza estesa che si estende appunto dai lobi frontali fino al lobo parietale nell'emisfero sinistro. Ricordiamoci che le immagini radiografiche sono in quella che viene definita convenzione radiografica, quindi la destra e la sinistra e la sinistra e la destra. Su che cosa si basa la TAC? Su differenti coefficienti di assorbimento dei raggi X. Quindi c'è l'emissione di raggi X, appunto, che vengono assorbiti in maniera diversa in funzione del tessuto, quindi vedete che in questa immagine l'osso è particolarmente iperintenso, mentre il cervello invece è un pochino più ipointenso e soprattutto l'acqua, vedete com'è molto scura. Quindi riusciamo attraverso le diverse capacità di assorbimento dei raggi X a mettere in luce le differenti composizioni chimiche e tessutali del cervello del nostro paziente. Un'altra tecnica di neuroimaging molto utilizzata, ne abbiamo parlato precedentemente, è la risonanza magnetica nucleare. Attraverso la risonanza magnetica noi riusciamo ad avere informazioni rispetto alle condizioni formali del cervello, quindi la presenza, mettere in luce, come nella TAC, ma con una risoluzione spaziale molto maggiore, mettere in luce appunto la presenza di danni cerebrali. È molto importante tenere in considerazione il fatto che con la risonanza magnetica noi possiamo acquisire immagini molto diverse. Alterando alcuni parametri di acquisizione della risonanza magnetica, noi possiamo mettere in luce cose molto diverse all'interno del cervello. Qui vi riporto in questa immagine un esempio. Dunque, questa è la stessa fetta del cervello di un unico paziente. Come vedete, queste diverse tecniche di acquisizione mettono in luce aspetti molto diversi. Questa è un'immagine che viene definita pesata in T1 e vedete che in questa immagine, a parte un pochino di atrofia qui diciamo nel lobo temporale, diciamo non riusciamo a mettere in luce altre cose fortemente patologiche, come per esempio la presenza di aree diciamo di tessuto gliotico o di lesioni di natura vascolare. Con questa immagine, invece, ricordiamoci, è la stessa fetta di cervello dello stesso paziente. Con questa immagine, che invece è un'immagine, come si definisce, pesata in T2, già vedete, riusciamo a mettere in luce la presenza di queste aree di alterato segnale iperintense, vengono definite iperintense in T2, che sono molto probabilmente dovute alla presenza di un danno vascolare cronico. Questa invece è un'immagine pesata che viene definita densità protonica, anche qui riusciamo a vederla anche se meno bene, ma in questa immagine che viene definita i FLAIR, cioè Fluid Attenuated Inversion Recovery, possiamo vedere invece, quantificare in maniera molto netta e molto precisa la presenza di queste aree di tessuto gliotico, quindi la presenza di un alterato segnale all'interno del cervello, nella sostanza bianca del cervello, di appunto natura vascolare. Vedete, questa è la stessa fetta, vedete come riusciamo a vedere in maniera molto chiara la presenza di una lesione in questa immagine, appunto con tecnica acquisita con tecnica FLAIR, mentre qui in un'immagine pesata in T1 non riusciamo a quantificare la presenza dello stesso danno. Quindi con la risonanza magnetica nucleare noi riusciamo appunto a vedere e localizzare con una certa precisione la sede del danno cerebrale. Sempre utilizzando tecniche di risonanza magnetica noi riusciamo anche a acquisire informazioni diverse, come nel caso dell'angiografia MRI, che ci permette di visualizzare i vasi cerebrali. Con l'angiografia a risonanza magnetica noi possiamo, per esempio, mettere in luce la presenza di alterazioni nei vasi, quindi alterazioni, malformazioni arterovenose, per esempio la presenza di appunto, alterazioni o malformazioni all'interno del tessuto del sistema vascolare cerebrale.
Altra tecnica, sempre di risonanza magnetica, è quella del diffusion weighted imaging.

con la quale noi possiamo fare un'analisi quantitativa del movimento delle molecole d'acqua all'interno del tessuto cerebrale. Questo tipo di tecnica è particolarmente indicata per mettere in luce segnali precoci dell'ictus, perché con una immagine pesata in diffusione noi possiamo vedere già a partire da pochi minuti successivi all'insorgenza di un ictus, la presenza di alterato segnale all'interno di specifiche aree del cervello. Con invece l'imaging di perfusione, quindi con il perfusion weighted imaging, noi possiamo vedere la riduzione del flusso sanguigno, cioè mettere in luce tutte quelle aree cerebrali dove noi abbiamo un apporto ridotto di sangue. Altra tecnica, sempre basata sulla risonanza magnetica, è il DTI, il Diffusion Tensor Imaging, che non riveste un ruolo particolarmente clinico, è più un tipo di imaging utilizzato nell'ambito della ricerca, ma permette di ricostruire e visualizzare i fasci di sostanza bianca, quindi tutti quei fasci che connettono le varie aree corticali, varie aree cerebrali. Altra tecnica di imaging è la tomografia a emissione di positroni, ne abbiamo parlato precedentemente, che produce immagini di distribuzione spaziale di un tracciante e può essere utilizzata per misurare o il flusso cerebrale regionale, quindi il metabolismo cerebrale attraverso appunto il flusso cerebrale regionale, oppure appunto il metabolismo di sostanze quali il glucosio, e quindi permette di avere un'informazione sul metabolismo di specifiche aree del cervello, oppure la distribuzione di vari neurotrasmettitori, oppure, questa è una tecnica relativamente recente, cioè utilizzata più o meno negli ultimi 10 anni, l'accumulo di proteine anomale all'interno della corteccia, come ad esempio la beta-amiloide nel caso della malattia di Alzheimer. Quindi, come spunto di riflessione per questa parte di lezione, vi chiedo di indicare le principali tecniche di risonanza magnetica. Bene, come questa lezione finisce qui, come ri riepilogo di spunti di riflessione globali, indicare i diversi tipi di validità esistenti, indicare i pro e i contro dell'utilizzo di una batteria di test flessibile. Quali sono i fattori che pesano nella scelta dei test da utilizzare? Come si ottiene un punteggio Z? Indicare le principali tecniche di risonanza magnetica. Bene, questa lezione finisce qui. Vi ringrazio per l'attenzione. Per approfondimenti o indicazioni bibliografiche potete consultare il sito web del corso. Grazie.

Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più,

Benvenuti a questa nuova lezione del corso di psicologia cognitiva dal titolo Cervello e comportamento, prima parte. Gli argomenti, i neuroni, l'attività elettrica dei neuroni, i neurotrasmettitori, differenti tipologie di neuroni. Vediamo adesso il primo argomento, appunto i neuroni. I neuroni sono unità morfofunzionali del sistema nervoso, nonché cellule altamente specializzate. I neuroni sono la cellula che forma il sistema nervoso centrale e periferico degli animali e sono cellule altamente specializzate. Da un lato hanno la funzione strutturale, cioè di organizzare dal punto di vista strutturale il sistema nervoso. Dall'altro hanno una funzione di tipo funzionale, cioè hanno appunto lo scopo di far funzionare il sistema nervoso attraverso la trasmissione degli impulsi nervosi. Ogni neurone è costituito da tre elementi principali. Come vedete da questa figura, il neurone ha una organizzazione di tipo complesso. Indipendentemente dal tipo di neurone, tutti i neuroni sono costituiti dalla medesima struttura, che adesso andiamo a vedere. Il soma, corpo cellulare contenente il nucleo e le strutture biochimiche necessarie al metabolismo cellulare. In questa zona del neurone potete osservare il soma. Nel soma c'è il nucleo contiene gli organuli, contiene il citoplasma e contiene il DNA, quindi il nucleo del neurone, all'interno del nucleo del neurone c'è appunto il DNA cellulare. Dendriti, strutture di ricezione simili ad antenne che raccolgono messaggi dai neuroni circostanti ed inviano al corpo cellulare. Queste propaggini che vedete qua sopra sono i dendriti. Questi dendriti hanno lo scopo di connettersi ad altri neuroni e di trasferire l'impulso nervoso da un neurone all'altro in modo tale che si possa costituire una rete neuronale attraverso cui l'informazione possa essere processata e quindi trasmessa. Assone. Prolungamento che conduce gli impulsi elettrici dal corpo cellulare agli altri neuroni, muscoli o ghiandole. Questo che vedete qua, questa propaggine, è l'assone. L'assone ve lo dovete immaginare come un capello, che può essere anche molto lungo. In alcuni casi gli assoni possono arrivare a misurare anche fino a 60 cm in un uomo adulto. Ed è attraverso l'assone che viaggia l'impulso nervoso che consente appunto al sistema nervoso di trasmettere l'informazione da un punto del sistema nervoso all'altro. L'assone si dirama all'estremità in diversi terminali assonici. Questa è l'assone, questa è l'estremità dell'assone e questi sono i terminali assonici, sono una sorta di sfioccamento dell'assone. Questo consente ad un assone di avere più possibilità di connessione con altri neuroni, quindi ogni assone in realtà riesce ad entrare in contatto con più di un altro neurone andando a costituire una rete complessa. Intorno ai neuroni ci sono molte cellule gliali che svolgono un'importante funzione metabolica fornendogli sostanze nutritive e neutralizzando sostanze tossiche. Fino a qualche tempo fa si pensava che le cellule gliali avessero soltanto una funzione strutturale, cioè formassero una sorta di scheletro sul quale poi poggiavano i neuroni, ma si pensava non avessero un ruolo importante nella trasmissione dell'impulso nervoso. Recenti ricerche invece hanno dimostrato come le cellule gliali invece intervengono proprio nel processo di trasduzione dell'impulso nervoso da un neurone all'altro, quindi entrano in pieno, in vivo, all'interno del processo di gestione dell'informazione neuronale. Hanno un ruolo attivo, quindi non soltanto un ruolo diciamo di morfostruttura. La stimolazione ricevuta dai dendriti o dal soma può attivare un impulso nervoso che viaggia lungo l'assone per stimolare altri neuroni, muscoli o ghiandole. La trasmissione avviene, diciamo, da un neurone all'altro, dal neurone presinaptico al neurone postsinaptico. In questo modo l'informazione generata in un punto del sistema nervoso può raggiungere punti anche molto distanti del sistema nervoso stesso. Vi lascio il primo spunto di riflessione.
Come sono composti i neuroni? L'attività elettrica dei neuroni. I neuroni comunicano tra loro e con altre strutture non nervose, muscoli e ghiandole tramite segnali elettrochimici. Questa attività si articola in alcune fasi. Quando il neurone non è stimolato, ha un potenziale a riposo dovuto alla simmetrica distribuzione di ioni positivi all'esterno e negativi all'interno, nei due lati della membrana cellulare, differenziale di voltaggio meno 70 mV. In questo schema potete vedere quello che è il potenziale di azione, cioè la scarica neuronale. Quando un neurone viene eccitato da uno stimolo esterno, gli ioni presenti all'interno e all'esterno del neurone transitano attraverso dei canali ionici. Quelli che sono all'esterno vanno verso l'interno, quelli che sono all'interno vanno verso l'esterno. Questo causa un cambiamento dell'attività elettrica neuronale, si crea una depolarizzazione della carica elettrica di membrana, il potenziale quindi di membrana passa da meno 70 millivolt a più 40 millivolt, quindi da negativo a positivo. Questo passaggio del potenziale di membrana causa la scarica neuronale che raggiunge un apice e poi piano piano ritorna in fase di prestimolazione, il neurone si ripolarizza. Quando il neurone viene stimolato, il flusso di ioni che entrano ed escono dalla membrana cellulare inverte la carica elettrica del potenziale di riposo, producendo un potenziale d'azione o impulso nervoso. Questa è la modalità attraverso cui tutti i neuroni scaricano e si attivano nel corso dell'attività cerebrale. La cosa importante da ricordare è che questa scarica elettrica del cervello avviene in gruppi di neuroni differenti e avviene in maniera desincronizzata. Che vuol dire? Vuol dire che alcuni neuroni scaricano mentre contemporaneamente altri neuroni sono silenti. L'attività elettrica cerebrale normale è caratterizzata da una serie di desincronizzazioni, cioè di neuroni che si attivano e neuroni che contemporaneamente invece sono deattivati. Se la stimolazione è abbastanza forte, i canali del sodio si aprono e gli ioni sodio entrano facendo diventare l'interno positivo, depolarizzazione più 40 millivolt. Allora, qui vedete una rappresentazione del neurone con l'assone, qui vedete un ingrandimento di una porzione dell'assone dove si sta generando il potenziale d'azione. Quando si genera il potenziale d'azione, gli ioni, i canali voltaggio dipendenti che si trovano qui sulle membrane del neurone, dell'assone, sulle membrane cellulari dell'assone, si aprono e gli ioni sodio che sono all'esterno del comparto assonale entrano dentro, causando che cosa? Una inversione della carica elettrica. Il potenziale quindi di membrana da negativo diventa positivo, da meno 70 millivolt passa a più 40 millivolt. In questa diapositiva è abbastanza evidente come il potenziale di azione si produce in una prima parte del neurone per passare ad una seconda, ad una terza parte del neurone. Quindi si producono potenziali di azioni differenti, sequenziali. Il potenziale di azione però non si produce lungo tutto il neurone, ma si produce in porzioni specifiche dell'assone, all'interno di quelli che vengono definiti nodi di Ranvier. L'assone, la sua struttura diciamo cilindrica, è rivestita da una guaina di mielina. Questa guaina di mielina la dovete immaginare come dei manicotti e non sono continui, ma sono spezzettati. Tra un manicotto e l'altro si crea un punto di vuoto, il nodo di Ranvier, ed è lì che avviene questo processo di formazione del potenziale d'azione. Perché esiste la guaina mielinica? La guaina mielinica esiste da un lato per rendere l'assone più forte, quindi per dargli una sorta di scheletro per renderlo più resistente, perché l'assone di per sé è un filamento molto sottile e delicato. Dall'altro perché consentendo la possibilità al potenziale d'azione di verificarsi soltanto in punti specifici dell'assone, non lungo tutto l'assone, si verifica una conduzione definita saltatoria, cioè il potenziale d'azione salta da un nodo di Ranvier all'altro. In questo modo la trasmissione dell'informazione è molto più rapida, veloce ed efficace.
I canali del sodio si chiudono e si aprono quelli del potassio, che permettono agli ioni potassio di uscire, ripristinando il potenziale a riposo. Quando si è verificato il primo potenziale di azione, in questa zona in cui si è verificato il primo potenziale di azione, che cosa succede? Succede che gli ioni sodio dall'interno passano verso l'esterno e gli ioni potassio che erano all'esterno rientrano dentro l'assone. In questo modo si rinverte nuovamente la carica elettrica e il potenziale di membrana da positivo che era ritorna ad essere negativo. Quindi si ripristina il potenziale di riposo e diciamo il potenziale di azione procede in questo modo lungo i nodi di Ranvier, lungo tutto l'assone. Dopo che il neurone ha generato e scaricato l'impulso nervoso, l'equilibrio ionico originario viene ripristinato e il neurone torna in stato di riposo. Quindi qui vediamo bene il potenziale di carica negativo prima della stimolazione. Si aprono i canali di membrana a voltaggio dipendente. Entra il sodio, esce il potassio. Cosa succede? Si genera l'attività elettrica, si ha un cambiamento di potenzialità elettrica da negativo a positivo, si ha la scarica più 40 millivolt, raggiunge il suo acme. Dopodiché cosa succede? Succede che si riaprono i canali voltaggio dipendenti, a questo punto il sodio esce e rientra il potassio, si rinegativizza il potenziale di membrana, si ha una sorta di ripolarizzazione e il neurone entra in una zona refrattaria, cioè in una zona di riposo, in uno stato di riposo in cui non è possibile per il momento essere nuovamente stimolato. Dovrà passare qualche tempo prima che quel neurone possa di nuovo riprendere la propria attività elettrica. Dopo il potenziale di azione segue un periodo refrattario assoluto, durante il quale il neurone non è stimolabile. Questo è il meccanismo che gestisce la sincronizzazione e la desincronizzazione della rete neuronale. È il meccanismo che garantisce al cervello la desincronizzazione dell'attività elettrica e questo consente al cervello di funzionare in maniera efficiente e rapida, risparmiando anche energie. Il potenziale d'azione o spike ha delle caratteristiche specifiche, che adesso andremo a vedere. Viaggia lungo l'assone dal soma fino alla terminazione sinaptica. Viaggia in un'unica direzione, dal soma fino alla terminazione sinaptica. Si propaga in una sola direzione lungo l'assone, quindi si propaga in una sola direzione lungo l'assone, non è possibile avere propagazioni inverse. Si rigenera lungo l'assone. Come potete vedere qua e come abbiamo già visto prima, il potenziale d'azione si genera lungo tutta la lunghezza dell'assone all'interno dei nodi di Ranvier. È tutto o nulla. Vuol dire che o si attiva o non si attiva, cioè il potenziale di membrana cambia da meno 70 millivolt a più 40 millivolt. Non ci sono variazioni intermedie. Ha sempre la stessa intensità, indipendentemente dal fatto che lo stimolo sia forte o debole. Per intensità si intende proprio il passaggio da meno 70 millivolt a più 40 millivolt. Il range di scarica del potenziale di azione è fisso in questo intervallo. Al variare dell'intensità dello stimolo, varia la frequenza del potenziale di azione. Cioè l'intensità è sempre la stessa, ma la frequenza con cui il neurone scarica dipende dall'intensità dello stimolo. Più lo stimolo esterno è intenso, e maggiore è il numero di potenziali di azioni che si generano. Vengono definiti treno di potenziale di azione. Più lo stimolo è lieve, diciamo poco intenso, e minore è la frequenza con cui si genera

il potenziale d'azione nel neurone. Gli assoni dei neuroni sono ricoperti da guaina mielinica, uno strato isolante prodotto dalle cellule gliali. Qui lo potete apprezzare bene. Questo è il manicotto di mielina. La mielina è composta da cellule, le cellule di Schwann, che si arrotolano lungo tutto l'assone. Dovete immaginare questo processo come se ci fosse, come se il manicotto di mielina fosse una pellicola che viene avvolta più e più volte, formando vari strati lungo l'assone. La guaina è interrotta a intervalli regolari dai nodi di Ranvier, i quali permettono la conduzione saltatoria del potenziale di azione, impedendone la dispersione. La separazione da un manicotto nell'altro, qua, qua, qua, qua, costituisce il nodo di Ranvier ed è qui che il potenziale d'azione si genera ed è qui che il potenziale d'azione si trasmette dal soma verso il terminale sinaptico. Che cosa avviene? Una volta che il potenziale d'azione è giunto al terminale sinaptico, l'informazione deve transitare da un neurone al successivo. Come avviene questa cosa? Attraverso un meccanismo definito sinapsi. In questo cartoon vedete bene come funzionano. Le sinapsi sono di due tipi, in questo cartoon ne rappresenta per il momento solo uno, poi ne vedremo anche un secondo tipo. In questo cartoon è abbastanza evidente la presenza di un primo neurone, un secondo neurone e un terzo neurone. Questo sistema di fatto identifica il meccanismo di trasmissione polisinaptica. In questo primo neurone ci sono delle vescicole. Queste vescicole contengono delle sostanze, neurotrasmettitori, che sono i responsabili della trasmissione dell'impulso nervoso dal primo neurone al secondo neurone. Il neurotrasmettitore è prodotto all'interno di queste vescicole, giunge quando queste vescicole, grazie all'arrivo del potenziale di azione, arrivano nella membrana del neurone presinaptico, si fondono con la membrana del neurone presinaptico, permettono al neurotrasmettitore di uscire e di legarsi al recettore specifico che si trova nel neurone successivo, nel neurone postsinaptico. Questa appunto è una rappresentazione del neurone presinaptico e questa è una rappresentazione del neurone postsinaptico. In questo modo l'informazione portata dal treno di potenziale di azione del primo neurone passa al secondo neurone e da qui si dirama con questo stesso meccanismo a tutte le altre cellule neuronali del sistema nervoso. Quello che invece viene rappresentato qui è il ruolo degli astrociti, cioè delle cellule gliali. Le cellule gliali hanno di fatto un ruolo di interconnettere i neuroni con il sistema venoso, perché fanno sinapsi direttamente sul sistema venoso. E quindi è il motivo per cui, ad esempio, quando andiamo a rilevare l'attività elettrica, neuronale, l'attività cerebrale attraverso tecniche di risonanza magnetica, quello che andiamo poi in realtà a misurare è il passaggio all'interno del sangue dell'emoglobina. E questo è possibile proprio grazie all'attività degli astrociti. In questo cartoon sono rappresentati i due tipi di sinapsi possibili nel sistema nervoso: la sinapsi elettrica e la sinapsi chimica. La sinapsi elettrica è una sinapsi molto semplice in cui il neurone presinaptico non presenta vescicole al proprio interno e la transizione dell'impulso elettrico dal primo neurone al secondo neurone avviene semplicemente attraverso una transizione semplice. L'impulso elettrico passa nella giunzione gap, che è questo spazio che si crea tra i due neuroni, e transita rapidamente dal primo al secondo neurone. Questo tipo di sinapsi sono diffuse negli organismi inferiori rispetto all'uomo e nel sistema nervoso umano sono pochissime e diciamo soprattutto deputate all'attività neuronale più semplice. La maggior parte delle sinapsi invece che si trovano nel sistema nervoso dell'uomo sono di tipo chimico.
appunto, nelle sinapsi di tipo chimico, il terminale sinaptico presenta delle vescicole sinaptiche, che sono queste, che racchiudono i neurotrasmettitori. Le vescicole sinaptiche, come abbiamo visto prima, si fondono con la membrana del terminale sinaptico quando giunge il potenziale di azione, rilasciano nella giunzione sinaptica il neurotrasmettitore, che si va a legare al recettore specifico che si trova sul neurone post.

sinaptico. Ogni neurotrasmettitore ha il proprio recettore specifico. Vi dovete immaginare questo meccanismo un po' come quando costruite i puzzle. Ogni pezzetto del puzzle si incastra con un suo specifico pezzetto. Stessa cosa nel sistema nervoso. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono le caratteristiche del potenziale di azione? I neurotrasmettitori. Tra le estremità di un neurone ed il successivo si trova lo spazio sinaptico. Il potenziale d'azione non attraversa la sinapsi, quindi la comunicazione avviene tramite sostanze chimiche chiamate neurotrasmettitori. Questa comunicazione chimica avviene in 5 fasi. Sintesi. I neurotrasmettitori vengono prodotti all'interno del neurone. Nel bottone presinaptico vengono prodotti e immagazzinati i neurotrasmettitori all'interno delle vescicole sinaptiche. Immagazzinamento. Le molecole vengono immagazzinate nelle vescicole sinaptiche che successivamente viaggiano verso l'estremità dell'assone per poi andare a fondersi con la membrana. Rilascio. Le molecole di neurotrasmettitore vengono rilasciate nella sinapsi. Lo spazio tra l'assone del neurone presinaptico emittente e la membrana del neurone postsinaptico ricevente. Quindi questo è il neurone presinaptico emittente, questo è il neurone postsinaptico ricevente, questo è lo spazio in cui si libera il neurotrasmettitore che, come dire, fluttua all'interno di questo spazio fino a che non trova il recettore specifico e si va a legare al suo recettore specifico. Legame. Le molecole si legano ai recettori della membrana del neurone ricevente, scatenando una reazione chimica su di questo, eccitatoria, che innesca un potenziale d'azione, o inibitoria, che lo inibisce. In questo schema potete vedere i differenti tipi di comunicazione sinaptica che si possono avere nel sistema nervoso. Questo è un neurone, un primo neurone, i cui terminali sinaptici contengono tutti neurotrasmettitori di tipo eccitatorio, vedete, ci sono un segno positivo. Questo primo neurone fa sinapsi su altri 3 neuroni indipendenti. Di questi 3 neuroni, 2 sono eccitatori, quindi verranno eccitati a loro volta. Uno è inibitorio, che vorrà dire che il primo neurone, nel momento in cui attiva il neurone inibitorio, di fatto il neurone inibitorio si disinibisce, cioè si ferma, si blocca, mentre i neuroni eccitatori si attivano. Questa è una prima forma di trasmissione sinaptica definita trasmissione divergente. Poi esiste una forma di trasmissione sinaptica convergente, quando più neuroni convergono su un unico neurone. Questi più neuroni possono essere eccitatori o inibitori a seconda delle loro caratteristiche e a seconda di cosa sta scaricando in quel momento sul neurone ricevente, questo verrà attivato o inibito. Un'altra forma di trasmissione sinaptica è l'inibizione laterale. Nell'inibizione laterale uno stimolo, tipicamente ad esempio uno stimolo tattile, attiva un neurone, il quale a sua volta attiva un neurone in via preferenziale, mentre i neuroni laterali vengono contemporaneamente inibiti, cioè lo stesso neurone di fatto è in grado di attivare una fila neuronale e di deattivarne inibendone quelli laterali. Disattivazione. Le molecole di neurotrasmettitore vengono disattivate da altre sostanze chimiche o ricaptate nei terminali del neurone presinaptico. Una volta che il neurotrasmettitore si è legato al recettore, nella giunzione sinaptica rimangono i neurotrasmettitori liberi, cioè quelli che non hanno trovato spazio nel reciproco recettore. Questi neurotrasmettitori vengono distrutti da delle sostanze chimiche, da degli enzimi che si trovano all'interno del sistema nervoso e vengono ricaptati dalle vescicole sinaptiche per ricominciare il giro. I neurotrasmettitori fanno parte di 2 grandi categorie. Neurotrasmettitori classici, acetilcolina, monoamine, che comprendono dopamina, noradrenalina, istamina, serotonina, aminoacidi, GABA, glicina, glutammato, ATP. E neuropeptidi. Di questi ne sono stati identificati almeno 50. Tutte queste sostanze hanno funzioni diverse nel cervello, sono coinvolte nei processi cognitivi, come ad esempio nei processi di memoria, sono coinvolti nei processi di attivazione cellulare, sono coinvolti anche nei processi di inibizione. La maggior parte dei neurotrasmettitori hanno una funzione attivatoria, alcuni come il GABA hanno una funzione inibitoria del sistema nervoso. Uno spunto di riflessione.

Cosa servono i neurotrasmettitori? Differenti tipologie di neuroni. I neuroni si differenziano per forma e per funzione. In questo cartoon potete osservare un primo tipo di neurone, molto semplice, un neurone unipolare, che presenta una arborizzazione dendritica assolutamente minima e uno sfioccamento sinaptico sinceramente più arricchito. I neuroni unipolari sono preponderanti negli invertebrati. Nei vertebrati formano i gangli del sistema nervoso autonomo. I neuroni unipolari sono strutture molto semplici, quindi sono stati sviluppati per svolgere delle funzioni molto semplici. Infatti sono preponderanti negli invertebrati, quindi negli animali più semplici rispetto a animali complessi come l'uomo. E nell'uomo sono presenti soltanto nel sistema nervoso autonomo, cioè nei gangli del sistema nervoso autonomo. Hanno quindi il ruolo di attivarsi per trasdurre l'informazione che viene portata ad esempio alla muscolatura liscia o agli organi interni, quindi delle informazioni molto semplici. Sicuramente non possono partecipare alla complessa attività neuronale tipica delle attività cognitive superiori, come ad esempio la memoria, l'attenzione, non possono quindi far parte di quella rete neuronale ricca e complessa che caratterizza i network cerebrali. Neuroni bipolari sono di natura sensitiva, retina, epitelio, olfattivo. Il neurone bipolare, come potete vedere qui, è più complesso di quello unipolare e presenta una maggiore arborizzazione dendritica. Questi sono presenti all'interno degli organi di senso, come ad esempio nella retina. I coni, i bastoncelli sono neuroni bipolari ed hanno appunto la funzione di trasmettere l'impulso di tipo sensoriale verso strutture più complesse all'interno del cervello. Neuroni pseudonipolari sono cellule somatosensitive che portano informazioni al midollo spinale. Tutte le informazioni di tipo sensoriale, tattile, informazioni dolorosa, sono trasportate attraverso questi neuroni definiti pseudo-unipolari, cioè sono simili ai neuroni unipolari ma un po' più ricchi in arborizzazione. Perché? Perché hanno bisogno di fare sinapsi su un maggior substrato neurale, perché chiaramente devono tradurre un'informazione che può essere anche vitale. Pensate ad esempio a uno stimolo nocicettivo, no? Che quindi deve attivare tutta una serie di comportamenti protettivi da parte dell'organismo. Allora c'è bisogno che questo neurone sia in grado di trasmettere questa informazione di dolore in modo più esteso possibile. Neuroni multipolari sono predominanti nel sistema nervoso dei vertebrati. I neuroni multipolari sono quelli più ricchi dal punto di vista dell'arborizzazione dendritica e sono quelli più complessi. I neuroni multipolari, come potete osservare qui, hanno un albero dendritico molto sviluppato, hanno il classico assone e poi chiaramente la terminazione sinaptica, anche questa è molto arborizzata. Ognuno di questi singoli dendriti stabilisce una connessione con altre cellule neuronali nel sistema nervoso. Quindi che cosa si costruisce? Si costruisce una complessa rete neuronale che caratterizza il network cerebrale. Oggi noi sappiamo che è proprio grazie a questa attività della rete neuronale così complessa che i comportamenti, una volta, ritenuti essere, prodotti esclusivamente dall'attivazione di una singola area cerebrale, in realtà sono prodotti dalla comunicazione di differenti aree cerebrali molto distanti fra di loro. Di fatto, l'organizzazione dei neuroni multipolari fa sì che si crei una fitta rete a maglie molto molto strette. Tutte queste maglie sono in connessione fra di loro attraverso il fatto che i dendriti e i terminali assonici fanno dei contatti con il resto, diciamo, della struttura neuronale. In questo modo, l'informazione che si genera in un punto del cervello, ad esempio, facciamo un esempio, nell'area 44 di Brodmann, quindi l'area di Broca, l'informazione che si genera lì, quindi informazioni di tipo linguistico, in realtà viene diffusa in maniera ampia a tutto il resto del cervello, il quale partecipa e collabora alla produzione di quel comportamento di tipo cognitivo. Quindi, fondamentalmente, è attraverso la presenza di questi neuroni, che sono fortemente arborizzati, che è possibile la trasmissione di informazioni e la generazione

nella gestione di comportamenti estremamente complessi. Il fatto che negli organismi complessi come l'uomo ci sia una preponderanza di questo tipo di neurone rispetto agli altri è indicativo del fatto che l'uomo è in grado di produrre dei comportamenti motori, cognitivi, affettivi estremamente complessi ed organizzati e può farlo proprio perché esiste questa struttura nervosa, questa impalcatura nervosa in

porteranno in, come dire, che consentiranno la produzione del comportamento. Neuroni sensitivi portano dalla periferia del corpo al sistema nervoso centrale le informazioni percettive. I neuroni, oltre alla forma, possono essere differenziati anche in base alla funzione. In questo caso si identificano tre differenti tipologie di neuroni. I neuroni sensitivi sono quelli che gestiscono le informazioni somatosensoriali e portano quindi l'informazione dalla periferia del corpo verso il sistema nervoso centrale. E per stimolazioni somatosensoriali intendiamo le stimolazioni tattili, le stimolazioni relative al dolore, le stimolazioni relative ad esempio al senso di vibrazione, quindi tutto quello che ha a che fare con la sensibilità viene captato da neuroni sensitivi che traducono le informazioni dai recettori periferici, ad esempio dai recettori che troviamo sulla pelle, verso il sistema nervoso centrale. Motoneuroni portano informazioni dal cervello o dal midollo spinale ai muscoli e all'apparato ghiandolare. Come dice la parola stessa, i motoneuroni gestiscono le informazioni relative al moto, al movimento, alla motricità. I motoneuroni sono sia midollari che corticali. I motoneuroni corticali fanno sinapsi con i motoneuroni midollari e questi poi raggiungono l'effettore finale che è il muscolo attraverso un sistema che viene definito placca motrice che consente dal cervello al muscolo la trasmissione dell'impulso motorio in modo tale che il comando motorio generato in corteccia possa poi giungere al muscolo il quale poi si contrarrà in maniera adeguata per produrre il movimento organizzato corticalmente. Interneuroni sono tutti gli altri neuroni del sistema nervoso e si suddividono in interneuroni di ritrasmissione e in interneuroni locali. La maggior parte delle cellule nervose che costituiscono il sistema nervoso centrale è composto da interneuroni, cioè da neuroni che hanno fondamentalmente una funzione di tipo associativo. Non sono neuroni sensoriali, non sono neuroni di moto. Sono neuroni che servono ad associare, quindi ad abbinare, a far sì che varie informazioni provenienti dalle differenti parti del cervello si integrino fra di loro e si ritrasmettano. Questi interneuroni possono essere locali, quindi avere un'azione locale, ad esempio connettere due neuroni vicini fra di loro, oppure neuroni a ritrasmissione più generale, cioè interneuroni in grado di trasmettere a lunga distanza l'informazione che hanno ricevuta. E proprio grazie a questi interneuroni, che sono fondamentalmente di tipo multipolare, che si crea questa rete sinaptica, questa rete dendritica, questa rete somatica così vasta che consente al sistema nervoso di essere estremamente connesso all'interno di ognuna delle proprie parti, ma soprattutto consente al sistema nervoso di essere plastico, che vuol dire di riuscire a riorganizzare se stesso in funzione del compito da portare a termine, nel caso in cui una via neuronale sia ad esempio inibita. Volendo fare un esempio, nel caso ad esempio in cui ci sia una lesione cellulare, una lesione neuronale di una porzione di tessuto nervoso, questa ampia rete neuronale consente all'informazione di transitare comunque all'interno del sistema nervoso e giungere a destinazione utilizzando un'altra via. Se non può utilizzare la via diretta, ne utilizzerà altre vie. La possibilità di utilizzare una via alternativa è data dal fatto che esistono questi interneuroni di natura multipolare che consentono al sistema nervoso di sfioccare le informazioni in più direzioni possibili, in modo tale da poter, come dire, raggiungere comunque l'obiettivo finale, che è la messa a punto del comportamento, è la produzione del comportamento finale. Quindi il fatto che il sistema nervoso centrale, soprattutto nell'uomo, sia organizzato attraverso questa fittissima rete interneuronale consente all'uomo, da un lato, di produrre comportamenti complessi e dall'altro di essere plastico, di avere quindi un'elevata plasticità cerebrale. E questo è utile quando? È utile in caso di come dire, lesione del sistema nervoso, ma è utile anche perché ci consente di trovare delle strategie alternative importanti e funzionali nella risoluzione di un problema, cioè consente al sistema nervoso di essere flessibile. La flessibilità del sistema nervoso consente al sistema nervoso la possibilità di produrre dei comportamenti che siano assolutamente efficienti, efficaci e, come dire, orientati all'obiettivo da raggiungere.
Vi lascio uno spunto.

riflessione. Come possono essere classificati i neuroni? Siamo quindi giunti alla fine di questa lezione, di questa prima parte di lezione sul cervello e sui neuroni, in cui appunto siamo andati a determinare le caratteristiche specifiche delle cellule neuronali, le caratteristiche di come avviene la trasmissione dell'impulso nervoso attraverso la elicitazione dello spike, cioè del potenziale di azione, attraverso poi abbiamo poi diciamo, osservato l'organizzazione specifica dei neuroni, sia in termini strutturali che in termini funzionali. Vi lascio adesso il riepilogo degli spunti di riflessione. Come sono composti i neuroni? Quali sono le caratteristiche del potenziale di azione? A cosa servono i neurotrasmettitori? Come possono essere classificati i neuroni? Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per il materiale aggiuntivo potete consultare il sito. Grazie.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici

0: in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007, a maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati i 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Do you wish to develop your skills to be successful in the 21st century? Enrollments are open for the new academic year for the Uninettuno Master's Degree course in Energy Systems of the Engineering Faculty. Choose the best. Build your future successfully. Enroll at the International Telematic University, Uninettuno. With Uninettuno, the university comes to you. You can study whenever you wish, where you are. More information, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, in the future, since ever.

Salve a tutti, io sono Roberto De Fezza, sono un ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, lavoro all'Istituto di Bioscienze e Biorisorse e nella mia attività sperimentale mi occupo di batteri del terreno che servono ad alimentare le piante, quindi a farle crescere meglio, a ridurre i fertilizzanti, a proteggerle da vari stress in cui possono incorrere. Ma oltre a questo, faccio anche qualche cos'altro, per esempio scrivere dei libri. Scoperta è il mio ultimo libro, e sembrerebbe voler parlare di una scoperta scientifica, ma in realtà scoperta significa un'altra cosa. Significa la ricerca scientifica senza coperte, cioè senza protezioni, senza piagnistei, senza illusioni, ma anche chiedendo alla società e agli scienziati di impegnarsi molto di più, perché la categoria della comunità scientifica, dei ricercatori e degli scienziati ha un enorme potenziale per contribuire allo sviluppo del paese. Il sottotitolo, infatti, di Scoperta è Come la ricerca scientifica può aiutare a cambiare l'Italia. Compito, come dire, molto vasto, direbbe qualcheduno.

ma penso che come dipendenti pubblici abbiamo il dovere di provarci, abbiamo il dovere di contribuire in qualche modo a cambiare il corso degli eventi e nel libro cerco di spiegare quali sono i problemi e come potremmo affrontarli. L'innesco di questa vicenda è nell'osservazione che i grandi stati del mondo, i più ricchi, non investono più veramente in fare grandissime opere monumentali. Non è quello il luogo dove mettono la gran parte dei loro fondi. Una volta grandi investimenti venivano fatti per fare il Colosseo, il Pantheon o opere di questo livello. Adesso una quantità monumentale di fondi pubblici vengono investiti per formare e finanziare la ricerca scientifica. È un'opera monumentale di cui i singoli ricercatori in realtà sono i semplici mattoni che servono alla costruzione più generale dell'intera opera. E queste opere monumentali fanno sì che in questo istante siano vivi, siano viventi il 90% di tutti gli scienziati che sono mai esistiti sul pianeta. Questo vi dà la misura di quanto si è recentemente sviluppata la ricerca scientifica e quanto sia importante. E i ricercatori sono esattamente il frutto, di questo sviluppo impetuoso, della ricerca scientifica, l'investimento nel futuro, che è strettissimamente legato allo sviluppo della democrazia. Più democrazia, più libertà di ricerca scientifica. È un vero e proprio termometro di quanto uno Stato sia davvero uno Stato democratico. Non sono tutte rose e fiori, e lo sappiamo bene in Italia, di quanto sia difficile e sottofinanziata la ricerca scientifica. Ma i problemi non stanno solo lì. Stanno, per esempio, nel fatto che fioriscono praticamente in maniera continua le cosiddette bufale scientifiche, dette anche fake news. E di bufale scientifiche ne vediamo in continuazione dappertutto, in attività, in azioni assolutamente spaventose da certi punti di vista e clamorose, che coinvolgono tantissimi aspetti della ricerca scientifica. Qui il punto è il confronto, lo scontro, l'incontro tra spesso la magistratura e la comunità scientifica. Giusto per farvi un breve riassunto delle ultime vicende, vi ricordo la vicenda della cura del cancro del professor Di Bella. Siamo alla fine del secolo scorso, ma una vicenda che ha paralizzato la ricerca oncologica in Italia per oltre un anno, uno spreco di fondi, una sfiducia, nelle cure oncologiche dell'epoca, poi ovviamente superata e rivelatasi del tutto inadeguata come terapia. Ma perché non ricordare la professoressa Ilaria Capua e il titolo dedicatogli da un noto settimanale di trafficante di virus? La professoressa Capua era deputata al Parlamento italiano, era stata accusata di traffici illeciti, rischiava l'ergastolo. L'accusa era così grave da rischiare l'ergastolo. La professoressa Capua si è dimessa dal Parlamento e è andata a proseguire le sue ricerche negli Stati Uniti. Poi ovviamente tutta la vicenda si è rivelata un falso scoop mediatico. Non dettaglio la vicenda dei vaccini, ma i vaccini sono praticamente un problema sulla bocca di tutta la comunità politica negli ultimi anni, dimenticando che è il modo in cui abbiamo sconfitto la stragrande maggioranza delle grandi malattie, dei grandi flagelli che hanno devastato l'umanità per secoli e millenni, e che vaccinarsi è il modo più economico, oltre che più sicuro, per affrontare tutte queste patologie. Perché non parlare degli organismi genetici?

geneticamente modificati, un'altra spaventosa vicenda di paura, di ossessione. Giusto per darvi una dimensione, l'87% di tutti i mangimi che vengono utilizzati in Italia contiene organismi geneticamente modificati, e con quei mangimi si alimentano praticamente tutte le filiere zootecniche, da quella del parmigiano reggiano e grana padano a prosciutto di Parma, San Daniele, mozzarella di bufala e quant'altro. Ecco, la zootecnia di questo paese è alimentata sostanzialmente con OGM, ma non si possono coltivare in Italia. Come dimenticare, per esempio, la vicenda della Commissione Grandi Rischi del terremoto dell'Aquila, con tutti i componenti incriminati in primo grado e condannati a 6 anni di reclusione. Poi una vicenda che in appello si è risolta con l'assoluzione di tutti i componenti. E infine, giusto per concludere, la vicenda ancora in corso della moria rapidissima degli ulivi in Puglia, il disseccamento rapido derivante da un batterio patogeno da quarantena di nome Xylella fastidiosa. E questa vicenda è esemplare per i rapporti tra scienza, magistratura e politica. Questo che vi faccio vedere è uno dei più belli alberi di ulivo della Puglia, è il gigante di Alliste, 1500 anni di età, era così, poi è diventato così, attaccato da Xylella, e adesso è semplicemente così. È semplicemente in questo stato. Purtroppo è morto, 1500 anni di storia distrutti da un patogeno che ci è probabilmente arrivato per caso insieme a delle piante ornamentali, forse di caffè dal Costa Rica, una di quelle vicende in cui era francamente molto difficile porre rimedio e impedire il traffico di piante fra i vari continenti, con effetti assolutamente devastanti sulla situazione locale. Guardate questo cartello stradale e guardate gli alberi di ulivo che sono alle sue spalle, e adesso il cartello stradale è sempre lo stesso, e guardate che cosa è successo alle campagne alle spalle di questo cartello stradale. L'epidemia avanza, risale la Puglia perché è nata nell'estrema propaggine sud del Salento tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca nel 2013 e poi progressivamente risalita per tutta la Puglia alla velocità di quasi 30 km l'anno di risalita, andando prima a invadere l'intera provincia di Lecce, poi quelle di Brindisi e Taranto, e da pochi giorni è sbarcata a Monopoli, quindi in provincia di Bari. Ma perché è potuta proseguire tutta questa vicenda? Una delle cause è stata l'ostilità delle popolazioni locali, degli ambientalisti locali, di una serie di cantanti e comici che si sono prodigati per andare in Puglia a raccontarne di tutti i colori. Il problema è che è stato che la Procura della Repubblica di Lecce ha assunto alcune di queste informazioni come veritiere. E in un decreto nel quale nel 2015 la Procura di Lecce ha incriminato, posto sotto indagine, 10 persone, 5 scienziati e 5 amministratori, veniva detto tutto il contrario di tutto. Che Xylella era la responsabile del disseccamento rapido ed era stata introdotta dagli scienziati, e nello stesso testo veniva detto che non era vero che Xylella era la responsabile del disseccamento rapido e non c'entrava niente, Xylella è sempre esistita, è sempre stata in Puglia dalla notte dei tempi. Nello stesso testo queste due cose francamente stanno poco bene insieme. E poi venivano fatte accuse e il contrario delle accuse. Una di queste era il sospetto che ci fossero delle virulente multinazionali interessate a spargere pesticidi, insetticidi, erbicidi nella Puglia. E una di queste
a riprova dell'interesse, aveva acquistato 8 anni prima, quindi nel 2007-2008, un'altra azienda biotecnologica californiana. Il nome dell'azienda biotecnologica californiana è Allelix. Ora, allele per un genetista è un termine consueto, comune. Allele è il gene, un gene che prendiamo da nostro padre, uno da nostra madre, fanno la stessa funzione. Immaginate, determinano il colore degli occhi, quindi c'ho un gene per il colore degli occhi da mio padre, uno da mia madre, tra loro si chiamano alleli. Allelix, per una ditta biotecnologica, a me sembra allele nel paese di Asterix. Ma la Procura della Repubblica di Lecce ci vede ben altro. Vede in questo la conferma dell'interesse a spargere erbicidi di questa multinazionale e scrive nel documento che Allelix è la palindrome di Xylella. Quindi diciamo, il sospetto è che le parole crociate possano servire a svelare gli intrighi delle grandi multinazionali interessate in questa vicenda. Purtroppo non è così. Purtroppo non è così e gli scienziati l'avevano capito e l'avevano spiegato. La varietà Ogliarola, tipica del Salento, viene sterminata da Xylella. La varietà Leccino, che più diciamo di origine toscana, invece è tollerante, non è resistente, ma tollera molto meglio l'infezione da questo batterio. E se si innestano piante con Leccino o con Ogliarola, vedrete che attaccate da Xylella, gli innesti di Ogliarola moriranno, gli innesti di Leccino riusciranno a proseguire. E questa vicenda ci porta a tutte le altre vicende simili, come per esempio quella del glifosato, che è una delle spaventosi oggetti che sembrano potersi utilizzare o non utilizzare, perché alcuni lo ritengono cancerogeno. C'è stata un'intera puntata di Report che ha trattato questa vicenda con dei limiti nel frumento, nella nostra pasta, che hanno inquietato tantissime persone. Ecco, se noi prendiamo il tipo di pasta venduto in Italia, quindi pasta di grano duro, più con maggior presenza di glifosato al suo interno, la situazione è così tranquilla che possiamo mangiarne una quantità spaventosa. Ma da dove viene la storia della potenziale cancerogenicità del glifosato? Deriva da una indagine fatta dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, che ha sede a Lione, e che ha spostato il prodotto glifosato dalla categoria dei possibili cancerogeni, la categoria C, alla categoria B, dei probabili cancerogeni. Però guardiamolo un attimo con calma che cos'è questa classifica. Nella classifica dei sicuri cancerogeni, cioè là dove non si discute, troviamo etanolo, le radiazioni solari, le bevande alcoliche e la combustione di carbone o le emissioni indoor di fuliggini. Ecco, questo significa che vino, birra, nocino, limoncello, ma anche il caminetto, sono sicuri cancerogeni. Anche uscire per la strada e esporsi alle radiazioni solari, questo è un sicuro cancerogeno. Ma apparentemente noi facciamo pubblicità alle bevande alcoliche, no? Dove è stato spostato il glifosato? È stato spostato nella categoria dei probabili cancerogeni, insieme alle fritture e alle emissioni ad alte temperature o alle emissioni casalinghe da biomasse legnose. È stato spostato lì dentro. Questo ha generato l'agitazione mondiale, non è una vicenda semplicemente italiana, ma tutto il mondo si agita per questo spostamento dell'erbicida glifosato in questa categoria che, diciamo, ci inquieta con il glifosato, ma le fritture le continuiamo a fare tranquillamente a casa nostra. Da dove veniva glifosato? Veniva dalla categoria dei possibili cancerogeni, dove, tanto per dire una, resta l'aloe vera, una di quelle sostanze più consigliate per la cosmesi, per chiudere le ferite e quant'altro.
In realtà la tossicità del glifosato, che

vedete, è in realtà scarsissima, è 2 volte più tossico l'acido citrico del limone o dell'aceto e spaventosamente meno tossico del caffè che ho appena finito di consumare in questo istante. Insomma, si possono mangiare 1.000 piatti di pasta al giorno da 100 grammi l'uno, 365 giorni l'anno, tutta la vita, senza rischiare alcunché per il consumo di glifosato, tant'è che se voi prendete una confezione di penne al glifosato cosiddette, le mettete su un campo, non riuscirete a ammazzare nessuna erbaccia. In realtà queste vicende richiamano altre storie in cui tutto il miglioramento genetico dell'agricoltura è fatto modificando le piante e in realtà con mutagenesi che ci dice la Corte Europea di Giustizia coinvolgono tutte le produzioni alimentari, anche di quelle da agricoltura biologica. E quindi in questa vicenda andrebbe fatta un'analisi completamente più approfondita e scevra da preoccupazioni e angosce di questo genere. Quello che resta all'interno della difficoltà di comunicazione è proprio la questione italiana di come l'Italia decide di investire, occuparsi di ricerca scientifica, di come finanzia i suoi ricercatori, delle modalità in cui promuove la ricerca, soprattutto. Il problema che resta assolutamente ineludibile è come i media, la giurisprudenza, la politica e direi ormai anche i comici si documentano per acquisire le informazioni sui quali prendere decisioni. Come fa un povero magistrato da solo a selezionare gli esperti che possano fargli da consulente? E qui la colpa io la ribalto e la do agli scienziati. Sono gli scienziati che non hanno selezionato al loro interno la classe di esperti scelti tra i migliori mondiali, presenti anche in Italia, che possano fare da consulenti. Servono degli albi specifici che indichino a tutte le altre categorie dove pescare gli esperti competenti di quella disciplina. E di vicende di questo genere ne abbiamo in continuazione sulle difficoltà di finanziare la ricerca, perché i finanziamenti sono irrisori ormai. Noi finanziamo la ricerca meno della metà di quello che fanno la media degli altri paesi europei e 3 volte meno di quello che avevamo promesso di fare tanti anni fa. I finanziamenti sono scarsi, inadeguati, mantengono la ricerca in uno strutturale deficit di infrastrutture, di personale e di prospettive. Poi si moltiplicano gli episodi di frodi scientifiche, qui stiamo parlando di frodi degli scienziati, quindi frodi da parte degli scienziati e affermazioni senza una solida base, anche per la mancanza di sistemi di penalizzazione di questi. Per adesso rarissimi casi vengono selezionati, repressi, indicati, ma in realtà le sanzioni sono molto scarse. E qui di nuovo la colpa io la do in maniera equilibrata tra controllori e controllati, perché in primis è la comunità scientifica che dovrebbe cercare di fare pulizia al suo interno. Poi noi non assumiamo più giovani ricercatori, ma persone di mezza età che poi chiamiamo giovani in modo a escluderli dalle selezioni per i finanziamenti. Diamo posti stabili a persone che ormai hanno 40 anni e più, che sono nei nostri laboratori da 15 anni. Nel 2002, tanto per darvi un'idea, finanziavamo gli enti di ricerca, tutti gli enti di ricerca, con 1,8 miliardi di euro. 13 anni più tardi, finanziamo gli stessi enti di ricerca con 1,4 miliardi di euro, nonostante l'inflazione e i costi superiori che sono avvenuti nel frattempo. Ecco, è 400 milioni in meno più l'inflazione. Così stiamo finanziando tutti gli organismi che dovrebbero fare ricerca in questo paese. Nel 2007 formavamo 10.000 dottorati, oggi il 23% in meno, ma già nel 2007 allora erano pochi rispetto al resto d'Europa. Continuiamo a andare in negativo, nella direzione sbagliata.

Il nord del paese poi beneficia della ricerca industriale che è assente nel sud. Tra le imprese francesi o tedesche, hanno già investito da decenni 2,5 volte più di quelle italiane e quelle tedesche 5 volte in più all'anno delle aziende italiane. Vi potete immaginare il gap che si continua a dilatare fra quello che noi riusciamo a fare e quello che fanno le aziende negli altri paesi europei. Poi soprattutto manca un'agenzia nazionale per la ricerca che possa finanziare le migliori idee a livello nazionale e su base meritocratica. Quindi quello che serve è che si deve consentire al fiume di giovani talenti che abbiamo esiliato dai nostri laboratori di poter competere per posizioni prestigiose e ben remunerate in Italia. Serve soprattutto un cambio di generazione in questo paese. Il problema è che noi nella ricerca scientifica non ci crediamo più. Questo è il vero problema, perché il direttore dell'Istituto Pasteur di Parigi, dove io ho lavorato per tanti anni, è normalmente il consulente del primo ministro francese, per non parlare di quello che fa la Royal Academy in Gran Bretagna, che scrive in continuazione documenti tecnici perché il Parlamento legiferi su una base oggettiva. Oppure, se pensiamo al fatto che il presidente Obama era andato all'Accademia delle Scienze statunitense per illustrare qual è la sua visione del futuro della ricerca. Ecco, avete mai sentito un politico italiano illustrarci la sua visione della politica della ricerca? Eppure noi siamo il paese di Galileo Galilei, noi abbiamo inventato il metodo scientifico che usa il mondo è il metodo galileiano. Il problema è che non ci crediamo più, il problema è che la ricerca scientifica non ha una voce unica, per confrontarsi con tutti gli altri attori. Qui il problema non è di fare i sindacalisti o i politici, non è questo il mestiere, ma è di fornire un interlocutore unico a tutte le altre categorie, perché la ricerca scientifica abbia una voce nel dibattito pubblico. E per esserci una voce serve in qualche modo un sistema gerarchico in cui tutte le discipline scientifiche che si basano sul metodo galileano possano illustrare cosa e quali sono le priorità in questo paese. Concludiamo con un'ultima vicenda assolutamente spaventosa, è la vicenda Stamina, cioè di un signore che inventa una cura per curare decine o centinaia di malattie diverse. E il problema è che questo signore e le attività di questo signore, che non è un medico, non è un biologo, non è neanche un infermiere, è un laureato in legge, anzi in psicologia. Scusatemi, un laureato in lettere e in psicologia, viene creduto da un grande network televisivo che rilancia le sue idee, e le sue potenziali cure per, tantissime malattie diverse. Ovviamente cosa del tutto falsa, cosa che ha messo a rischio l'esistenza stessa del sistema sanitario nazionale in questo paese, perché le infusioni venivano fatte in un ospedale pubblico e i ricorsi contro il sistema sanitario nazionale avrebbero semplicemente demolito il nostro preziosissimo sistema sanitario nazionale, che vi ricordo essere uno dei migliori esistenti al mondo, uno che cura gratis chiunque senza prima guardargli nel portafoglio. Ecco, se tutto questo non è successo, se un Parlamento che aveva già votato in uno dei suoi rami all'unanimità per l'avanzamento del protocollo Stamina, e quindi stava per diventare legge dello Stato, se tutto questo non è successo, è grazie a quattro eroi: Paolo Bianco, Michele De Luca, Elena Cattaneo e Gilberto Corbellini, quattro professori. Quattro ordinari, quindi a dimostrazione che l'università italiana saprebbe anche scegliere, anche molto brava e prestigiosa, che si sono schierati, che hanno esposto in pubblico tutte le loro convinzioni e affermazioni e hanno fermato una tragedia nazionale che stava per far ammazzare con una poltiglia, perché di questo si tratta del protocollo Stamina, una vera e propria poltiglia, tant'è che

come dire, il cosiddetto inventore è stato perseguito dalla legge e anche dopo la prima condanna lo hanno inseguito fino in Georgia, dove ha tentato di ricominciare le sue attività. Ecco, solo perché ci sono stati quattro eroi si è potuto fermare questa vicenda, ma nel frattempo ci sono stati 750 tribunali di questo paese che hanno imposto la somministrazione della poltiglia stamina. Allora, guardate la distanza, la difficoltà. 750 tribunali dicono devi somministrare a questo povero bambino la poltiglia di stamina. E poi un altro tribunale penale non solo condanna il suo inventore, ma lo persegue anche nelle attività successive e future. Ecco, dov'era la comunità scientifica di questo paese per dire, signori, gli esperti stanno qui dentro, voi non potete prendere un qualunque esperto, voi tribunali dovete pescare all'interno di questi selezionati esperti del settore. E guardate che le persone che stiamo dicendo non sono solo bravi scienziati italiani, stiamo parlando dell'eccellenza mondiale in questo settore. Michele De Luca è probabilmente il miglior laboratorio al mondo per le infusioni di cellule staminali per la rigenerazione della pelle umana. Quindi noi non stiamo usando i nostri migliori scienziati mondiali. Chiudiamo con un gioco giusto per divertirvi. Questo è il sale che sta nelle nostre dispense di tutti i colori. Giusto per darvi un'idea, se questo è il sale, noi ci aggiungiamo carbone, abbiamo il sale nero. Se al sale bianco aggiungiamo del fango, facciamo il sale grigio. Se ha sempre la stessa confezione di sale, ci mettiamo la ruggine, abbiamo il sale rosa. Ma noi siamo capaci di pagarlo anche 100 volte di più, un sale colorato. E se invece prendessimo dello zucchero e ci aggiungiamo la melassa, è quello che normalmente ci viene dato come zucchero di canna. Perché noi crediamo alle etichette, noi ci crediamo moltissimo. Questa è la più bella che ho mai trovato in circolazione ed è un sale rosa. E sull'etichetta c'è scritto che è stato formato nel mare primordiale ed è a 250 milioni di anni di età ed è 100% incontaminato. Pensate, un oggetto di 250 milioni di anni, 100% incontaminato. Poi scade quest'anno. C'è qualcosa che non va in questa comunicazione. Forse dovremmo svegliarci un attimo. Grazie a tutti.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono

gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

0: Quando scegli l'eccellenza, scegli Uninettuno. L'Anvur ci ha riconosciuti ancora una volta come migliori. Uninettuno è la migliore università telematica d'Italia. Siamo ancora i primi, grazie ai nostri studenti, ai nostri docenti e a chi ci sceglie ogni giorno. Studenti da tutto il mondo, insegnamenti innovativi, risultati straordinari. Uninettuno, l'università che cambia il tuo domani. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive.

Dunque, io sono nato a Torino un po' di anni fa e la mia famiglia è torinese dai tempi dei tempi. Una volta ho fatto una ricerca per capire chi erano i miei antenati. Beh, si poteva fare all'epoca, oggi è molto più difficile, perché si andava nelle parrocchie a vedere come e quando erano stati registrati i propri antenati. Allora uno andava a vedere dove era nato il padre. E lì trovava anche dove era nato suo padre. E così con una catena si arriva, e si arriva, ancora oggi si può fare, si arriva lontanissimi. Se non che con queste leggi della privacy, benissimo, però ormai nessuno può più andare a vedere i documenti dell'epoca. Insomma, comunque io sono torinese doc. E ho frequentato una scuola elementare vicino a casa mia, e devo dire che ero un bravo studente, un bravo scolaro. Ero il secondo della classe. No, il primo era il contino Pier Vittorio Barbiellini Amidei, di nobile famiglia piemontese, il quale aveva il De Agostini già allora, che era un libretto in cui si diceva tutto. Tutti gli affluenti dell'Orinoco, e quindi lui sapeva benissimo tante cose. È un po' debole in ginnastica, come capita ai primi della classe. Poi avevo, anzi, anche nella quarta e quinta elementare, ero già un po' meno studioso, ma sempre con le menzioni onorevoli. Avevo un maestro che era un prete, era una scuola laica, però lui era un impiegato dello Stato, un prete che, devo dire, aveva un metodo di insegnamento eccellente. Prima cosa ci portava in palestra, così a sbollire gli spiriti. Poi in classe a scrivere un documentario, tutti i giorni, scrivere un componimento, tutti i giorni. Quindi ci abituava a scrivere. E poi portava in classe i suoi strumenti scientifici per fare degli esperimenti per mostrare come nasceva con la pila, l'elettricità, la bottiglia di Leyda, l'elettrolisi, cose che naturalmente ci affascinavano. E io non lo, devo dire, non ho mai più avuto degli insegnanti che in qualche modo mi abbiano coinvolto nello studio e per questo non sono stato uno studente studioso. Mai bocciato perché col minimo sindacale riuscivo sempre poi a passare da una classe all'altra. Però non, nessuno mi ha fatto amare.

lo studio. Perché vedi, questa è una grande lezione che ho avuto. Amare lo studio vuol dire interessarsi alle materie ed è un insegnante che deve poter fare questo. Io quelle stesse materie che ho poco studiato, comunque non amato in ginnasio e soprattutto al liceo, poi le ho studiate con amore per conto mio, perché ho scoperto l'interesse, ma rivedendole in un altro modo. Io credo veramente che nella scuola ci siano cose nuove da fare. Pensate, nell'83 io ero stato coinvolto stranamente nella commissione per la riforma della scuola elementare al Ministero della Pubblica Istruzione. Io dissi, ma guardate che io non ho esperienza. E il professor Lang, che era il curatore di questo gruppo, mi disse, ma lei venendo da fuori, proprio per quello può avere delle idee un po' più fresche, diverse. E feci delle proposte e mi resi conto della difficoltà di modificare un sistema che è estremamente solido, ha delle basi che funziona, ma che manca di quella capacità di innovazione che può essere forse data all'autonomia scolastica. Per esempio, io proponevo l'insegnamento dell'inglese nella scuola elementare, che è stato, no, c'erano moltissime persone contrarie. Dicevano no, confonde la mente il bambino, che non è vero, per gli studi si vede che chi è bilingue ha una marcia in più. Oppure non c'erano gli insegnanti, oppure bisogna studiare la lingua del paese vicino, oppure l'esperanto, insomma non è un'ipotesi. Anche perché io le lingue ho dovuto impararle poi da solo. E la base delle lingue sono le parole. A un bambino, quando comincia a parlare, lo si insegnano le parole, mica si insegna la grammatica. Pensi che io, dopo 8 anni di francese, fatte tra ginnasio e liceo, sono poi andato a Parigi e quasi non sapevo parlare francese. Perché però mi avevano insegnato le parole che al plurale non prendono la S, ma prendono la X. Come Juju, che io me lo ricordo ancora, Bijou, Nunu, eccetera. E questo è un errore, va bene per esercitare la mente, ma non per imparare le lingue. Insomma, morale, ho fatto questi studi nelle scuole elementari e lì ho incontrato, mio carissimo amico del cuore, un ragazzo che si chiamava Lodovico, in onore a Beethoven. Chiamarsi Lodovico in onore di Beethoven voleva dire essere predestinato a diventare un concertista. E difatti il padre, che era critico musicale alla Gazzetta del Popolo, e la madre, che era pittrice, poi io prendevo anche lei lezioni, pensavano di avviarlo a una carriera musicale concertistica. E lui suonava molto bene il pianoforte. Io no, certo, allora i miei genitori, anche loro dicevano, allora anche tu studierai il pianoforte. Infatti questa era una cosa abbastanza frequente nelle famiglie borghesi dell'epoca, perché era un'educazione musicale che comunque completava, specialmente per le ragazze. Però l'insegnamento all'epoca era fatto in un modo estremamente noioso, direi punitivo, perché in realtà bisogna studiare le scale, i solfeggi, mai fare un pezzetto che ti piace perché ti rovini la mano, il setticlavio, non serve a niente. Insomma, morale, a un certo punto, arrivava l'insegnante, noi eravamo, sì, io e mia sorella, coinvolta anche lei, malgrado il suo parere, a studiare il pianoforte. E ci chiudevamo in bagno, la maestra veniva a bussare, insomma, fine delle lezioni di pianoforte. Però il pianoforte era rimasto e quindi io ho cominciato ad andare per conto mio a pianoté, cioè
C'erano delle canzoni alla radio.

allora cominciavo a suonare queste canzoncine. C'era una cameriera che cantava e allora io facevamo il duetto vocale su queste canzoni. Insomma, vabbè, però durante la guerra cominciai a esercitarmi di più. Eravamo sfollati, vicino a Torino, vicino a un paese che, vicino a Caselle, all'aeroporto, un paese che si chiama San Maurizio Canavese. E cominciai a esercitarmi sempre meglio. E alla fine della guerra, la grande rivelazione era quella del jazz, perché avevo proprio a scuola un altro amico e poi un altro ancora, che anche loro si erano innamorati di questa musica attraverso un film famoso che poi oggi non si rivede più e si intitolava Serenata Valle Chiara. Era la storia dell'orchestra di Glenn Miller, una grande orchestra ballo americana che suonava dei pezzi famosi, tanti famosi. Ma soprattutto c'era la sera una radio americana che trasmetteva da Stuttgart alle 10 di sera per un'ora, faceva solo jazz. E noi con delle radioline, io e mio amico Gigi Marsico, ascoltare questa radio. Poi nel frattempo è successa una tragedia, per cui questo mio carissimo amico Ludovico Lessona divenne un grande concertista, andò addirittura in giro a fare il tournée nel mondo e durante una tournée cadde con un aereo in Bulgaria e morì. Quindi quello fu un grande trauma anche perché da bambini andavamo in bicicletta con tutta la famiglia sua a Rivarossa Canavese, dove loro avevano un castello di famiglia, un castello vero, con la torre del 200, dove ci arrampicavamo, andavamo sopra a fingere assedi. Tra l'altro c'era una scala di legno marcia che era pericolosissima. E tra l'altro, invece, una cosa curiosa, ma che è molto significativa, lì in questo castello non c'era l'acqua corrente, non c'era l'acqua per niente. Dovevamo andare al villaggio, al pozzo, a tirarla su a secchi e poi restava lì per tutti i vari usi, con vari tipi di secchi. Non c'era l'elettricità in certe parti ancora del villaggio. Insomma, era un'Italia povera che viveva molto poco a lungo. Pensate che la speranza di vita, quando sono nato io, era di 52 anni, oggi è di 80. La cultura era poco diffusa, una persona su cinque non sapeva neppure fare la firma, era completamente analfabeta. Insomma, morale, in questo clima il jazz comincia a diventare per me una musica di grande attrazione, anche perché a Torino c'erano dei bravi musicisti jazz dilettanti. Ricordo un'orchestra formata, dalla quale poi facevo parte anch'io. Il sassofonista era un avvocato, il vibrafonista un assicuratore, il chitarrista uno che vendeva insalata al mercato, la tromba uno che allevava vitelli, eccetera. Poi c'era anche un avvocato che faceva, il batterista che era anche un avvocato, e io al pianoforte. Quindi il fatto di avere un gruppo ti stimolava perché poi c'è anche un'emulazione, ma anche il piacere di fare piccoli arrangiamenti. E così cominciai a suonare sempre meglio e a diventare un buon professionista amatore. E difatti cominciai a studiare, o meglio, a suonare con tantissimi maestri dell'epoca, come Nunzio Rotondo, che era considerato uno dei più bravi suonatori di tromba in Europa, non solo in Italia, e tra l'altro fare anche delle registrazioni alla Rai che scomparvero in quartetto in cui eravamo Nunzio Rotondo, io il pianoforte, più la ritmica. E naturalmente continuavo.

andavo a studiare. E c'è una cosa curiosa, che quando io sono nato già dovevo diventare un ingegnere, perché mio padre era medico, c'erano degli avvocati, c'erano un po' di professionisti, però chissà perché, mi è sempre stata questa cosa che io dovevo fare ingegneria. E difatti, finito il liceo classico, mi iscrissi.

anzi due, sulla storia del jazz. Io allora ero molto preparato anche sulla parte teorica del jazz. E facemmo questi due documentarietti, deliziosi, devo dire, anche rivedendoli a distanza di tempo, molto carini, con tutti effetti strani, così, un po'. E noi andavamo al cinema molto all'epoca a vedere questi film. Abbiamo visto 5-6 volte Elsa Poppin, che era un film comico, ma così pazzo. E insomma, facciamo questi due programmi bene. E lui mi disse, ma perché non lavori anche tu per la radio, come radiocronista? Perché c'era bisogno di altre persone, che cominciava a emergere Radio Sera. Sai, la radio allora, c'era, la RAI, non era quella che è oggi. Era una cosa molto più familiare, meno mitica. E io dissi, guarda, io quella roba lì proprio per me, io non lo so fare, parlare in pubblico, improvvisare. E gli dissi, guarda, io conosco uno molto bravo che si sta laureando in matematica, Mario Pogliotti, che lui scrive testi, sceneggiature per film, ha avuto anche dei premi dalla Presidenza del Consiglio, fa poesie, canzoni, fa tutto. È certamente uno che è molto bravo. E infatti glielo dissi e lui si presentò. Poi alla fine questo Gigi Massimo dice, ma prova anche tu. E mi mise questo microfono in mano. Insomma, anche a mio andai bene. E fu tra l'altro promossi, per così dire, tutti e due. Però nessun concorso, nessuna assunzione alla RAI, niente. Eravamo, come dire, come al servizio militare, abili. E quindi passarono mesi e a un certo punto fu necessario, durante l'estate, avere qualcuno che coprisse il coso. Il caporedattore aveva sentito dei servizietti che avevamo fatto, perché ci avevano mandato in giro un po' dappertutto con le macchine RAI, e che quindi potevamo fare. E così feci il mio primo servizio per il notiziario piemontese, che fu un grande avvenimento. E poi la cosa ogni tanto riprendevamo, ma naturalmente come freelance, come esterni, come persone che l'assunzione, per carità, questa non era la roba per noi. Poi avevamo un rifiuto totale per la raccomandazione, perché questa era qualcosa che proprio era agli antipodi del nostro modo di pensare. E quindi continuiamo però a lavorare apprezzati, cominciamo a lavorare per Radio Sera, poi per le varie rubriche. E arrivò lì a un certo punto un altro giovanotto, anche lui un po' nella stessa nostra lunghezza d'onda, che era Enzo Tortora. Enzo Tortora prima lavorava in un settore amministrativo della RAI a Torino e cominciò anche lui a fare i servizi. E devo dire che formammo un quartetto affiatatissimo, molto amici, nessuna competizione o gelosia tra noi, veramente molto amici in quel periodo in cui stavamo sempre insieme praticamente. Poi ognuno partì per la sua strada, Enzo Tortora andò a Roma, tra l'altro fu notato per la prima volta in televisione in una manifestazione a Genova, dove lui andò a presentare uno spettacolo, perché lui aveva anche questa capacità di prendere, e con uno smoking di Gigi Marzico, perché lui non ce l'aveva. E lo notò un dirigente televisivo che dice, quel giovanotto lì fa la strada. Difatti lo chiamarono da un certo punto a Roma e lui fece la sua strada. Io a un certo punto partì per Parigi, perché il caporedattore a Roma, Carlo Bonciani, mi disse, perché non vai su per 3 mesi a fare una sostituzione? E io andai e rimasi 9 anni e lì cominciai la televisione. La televisione che allora non esisteva, perché io quando ho cominciato a lavorare alla RAI non c'era la televisione. C'erano le

prove, le prime prove che si fecero proprio a Torino. Tant'è vero che mia moglie ha lavorato in televisione prima di me perché faceva parte di un balletto di Susanna Egri, una bravissima coreografa, che lavorava in televisione in questo periodo sperimentale e in un programma che si chiamava Sette Note. Poi io dissi a questa giovane danzatrice, che nel frattempo era andata alla Scala: guarda, noi dobbiamo decidere, o ognuno va sulla sua strada, io appunto per Parigi non so quando tornerò, perché ormai era passato più qualche mese e ho capito che sarei rimasto a Parigi. E lei avrebbe dovuto fare tutt'altro. E allora abbiamo pensato: che facciamo? Ci sposiamo. E ci siamo sposati. E i figli sono venuti molto presto, e quindi la sua carriera di danzatrice mi sento molto in colpa per averla distrutta, però abbiamo combinato insieme tante altre cose, tra cui anche Alberto Angela. E quindi questi figli nati a Parigi hanno poi continuato in Italia i loro studi e la loro vita. Però in realtà noi siamo stati fuori dall'Italia 13 anni, 9 a Parigi e 4 a Bruxelles. Il ritorno in Italia è stato abbastanza movimentato perché io stavo benissimo a Bruxelles, mentre a Parigi non stavamo bene. Parigi è una città che respinge, ostica, spigolosa, specialmente parliamo degli anni 50. E poi Parigi va bene per uno studente, per un artista, per chiunque va per prendere i lati migliori, ma chi fa una vita di famiglia, deve portare la biancheria, comprare il pane, cos'è, è una vita, hai pochi amici, amici stranieri soprattutto. Comunque, certamente quello che ha segnato per me la Parigi è una svolta professionale fortissima, non solo per il tipo di lavoro, ma perché tu vivi in un paese colto. L'Italia allora era molto contadina ancora, dove la politica già era qualcosa in cui il rapporto anche tra i politici e i giornalisti era completamente diverso. In Italia era tutto molto ufficiale, paludato. Io ricordo la prima conferenza stampa in cui sono andato a Parigi ed era con il capo del governo, che allora era Edgar Faure. Era un piacere ascoltarlo, era divertente, si era intorno a un tavolo con amici, si parlava tranquillamente, quindi un'atmosfera completamente diversa. E poi una televisione dove c'era molta cultura anche. Cioè, ricordo un programma sui libri fatto benissimo, che aveva grandi ascolti. Insomma, vivere all'estero è qualcosa che io consiglio a tutti, perché si imparano tante cose, non solo le lingue, quello è proprio l'ultima delle cose. Si conosce un po' il mondo, ma soprattutto si vedono dei principi che qui purtroppo sono molto calpestati, ignorati, dimenticati. È inutile fare un po' la predica, ma insomma, sappiamo benissimo tutti di cosa si tratta. Quindi a un certo punto da Bruxelles io ho dovuto tornare, sono tornato in Italia, ma dicevo in un modo un po' strano, perché ricordo che ero andato in Russia, a Mosca, con mia moglie, per un viaggio turistico di una dozzina di giorni, concordato con la redazione, per cui c'era la sostituzione, cioè era tutto regolare. Tra l'altro, io in Russia avrei voluto andare come corrispondente per un periodo, perché era una sede noiosa, per carità, però importante professionalmente. E proprio per questo avevo cominciato a studiare il russo. E l'ho studiato per 6 anni, quindi
Quindi lo parlavo già all'epoca abbastanza bene. Tant'è vero che quando siamo andati a Mosca, poi ci siamo staccati dal gruppo e andavamo in giro perché io parlavo con la gente. Abbiamo fatto la fila davanti a un negozio lunghissima per capire perché c'era questa fila. Dietro c'era praticamente il fatto che quella era la settimana del cocomero e c'era uno che vendeva il cocomero che non comprava nessuno e tutti compravano. La frutta e la verdura, ma questa aspettava i clienti e non andava a aiutare. E questo mi ha fatto riflettere molto su come il sistema imbrigliava e paralizzava un po' la flessibilità anche in piccole cose. Insomma, morale, tornato da questo viaggio a Mosca, era una domenica mattina, mi ricordo, mi telefona da Roma Fabiano Fabiani, che era il direttore del telegiornale. E mi dice così, proprio subito, senza inconvenevoli, devi venire a Roma subito. Dico, guarda, sì, domani, no, oggi, devi venire immediatamente. E io ho cominciato a preoccuparmi, che dico, guarda che questo viaggio a Mosca era tutto concordato, vieni qua e parliamo. Allora ho preso con un po' di... Subito il primo aereo alle 3 del pomeriggio e sono arrivato un po' preoccupato a Roma, ma che è successo? E invece mi disse, guarda, noi è un bel po' che stiamo facendo delle prove per un telegiornale fatto con i giornalisti, perché fino ad ora il telegiornale era presentato dagli annunciatori. I redattori scrivevano i testi, li portavano agli annunciatori che li leggevano, mentre tutti i telegiornali all'estero e poi anche in Italia erano fatti da giornalisti in studio che raccontavano le cose che scrivevano loro. E dice, uno l'abbiamo trovato, è Andrea Barbato, e l'altro non l'abbiamo trovato. Quindi domani mattina tu alle 9 vai in redazione, prepari il telegiornale, all'1:30, che è il TG delle 13:30, si va in onda, ma solo internamente, in bassa frequenza, come se fossimo in trasmissione. E poi vediamo. E quindi io andai, preparai cose, feci questa conduzione del telegiornale, finito. E allora incontrai Fabiani fuori dalla porta, dice, allora tu vai su a Bruxelles, ti prendi una camicia di ricambio, lo spazzolino, dopodomani sei qui perché lunedì partiamo col nuovo telegiornale. E io dissi, ma un momento, io ero fuori da 13 anni in Italia, non avevo intenzione di tornare perché non mi piaceva la politica, non mi piaceva, insomma, stavo bene fuori. E anche mia moglie era molto contraria. Però abbiamo detto, senti, sono 13 anni che siamo via, e un giorno bisognerà tornare, questa è una buona occasione. Fabiani mi ha assicurato che questo sarà un telegiornale indipendente, faremo una specie di repubblica diversa da tutti gli altri telegiornali, con inviati diversi, nessun corrispondente, nessun collegamento. E dovrà essere un telegiornale nuovo, quello che la RAI dovrà avere in futuro, e che poi, se funziona, passerà alla sera. E difatti così fu. Poi contento in fondo di questa cosa, fu anche una soddisfazione professionale perché veramente ci siamo applicati tantissimo per fare bene questo programma. Il redattore capo era Biagio Agnes, che era un personaggio, una forza della natura, perché veramente lui lavorava 24 ore al giorno. Molte idee e devo dire ho lavorato molto bene con lui. E poi ho scoperto Fabiani, direttore. Io l'ho sempre detto, credo che sia l'unico direttore che ho avuto in Rai. Gli altri erano dirigenti, lui era un direttore. E così, dopo 1 anno e mezzo di telegiornale, ebbi lì la grande occasione dell'impresa lunare. Perché quando non presentavamo il telegiornale, sia io che Barbato andavamo a fare servizi per
il telegiornale.

E a me capitò tra il 68 e il 69 di seguire tutto il progetto Apollo che portò gli astronauti americani sulla Luna. E quindi andare negli Stati Uniti per seguire l'Apollo 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E non solo feci le telecronache, servizi per TV7, collegamenti telegiornali, tutta la routine, diciamo, ma feci molti documentari e soprattutto andai a trovare le aziende che facevano le macchine per la Luna, perché la NASA è un'amministrazione, dirige, paga i conti, ma tutto i progetti, le macchine, le innovazioni, queste erano state commissionate a aziende in tutto il paese. E tra l'altro incontrai nella sua base in Alabama, a Huntsville, Wernher von Braun, che era stata la mente che aveva organizzato questo progetto. Wernher von Braun, oggi molti non lo ricordano, ma era uno, anzi era il capo di quel gruppo di tedeschi che inventarono le V2, i missili che furono inviati su Londra. E alla fine della guerra ci fu una corsa tra sovietici e americani per acchiapparli questi e portarseli via. E gli americani riuscirono a prendere questo gruppo che si prestò volontariamente a loro. E in America, finita la guerra, divennero un gruppo iniziale che poi portò a tutto lo sviluppo della missilistica, che aveva ovviamente grandi implicazioni militari e non soltanto spaziali. E così seguì questa cosa e ebbe l'occasione, andando nei vari centri della NASA, di seguire e di realizzare anche dei servizi in un centro particolare che si trova vicino a San Francisco e che si chiama Ames Center. E lì si studia la biologia spaziale, cioè la possibilità che la vita sia nata su altri pianeti. E c'era una ragione anche pratica perché sin dall'inizio si decise di disinfettare tutti i razzi che potevano atterrare su altri pianeti, anche sulla Luna, su Marte, per non portare batteri dalla Terra, perché questi batteri viaggiano anche nello spazio. Si è visto che riescono a temperature bassissime comunque a sopravvivere e quindi inquinare in qualche modo dei terreni che sono vergini. Ma non solo, ma anche evitare che poi gli astronauti portassero qualcosa di qualche batterio sulla Terra. Infatti non tutti lo ricordano, ma dopo l'atterraggio dei famosi Armstrong e Buzz Aldrin sulla Luna nel luglio del 69, quando rientrarono sulla Terra non vennero subito liberati, vennero messi in una roulotte per una quarantena per vedere se non sviluppavano malattie. Quindi c'era questa cosa di stare attenti alla vita nello spazio. E studiando la vita nello spazio avevano come modello, che era l'unico possibile, quello della Terra. La prima Terra è nata la vita, si è sviluppata poi sotto forme più diverse, arrivando fino all'uomo. Quindi lì c'erano degli scienziati che studiavano in particolare la nascita della vita sulla Terra, per farne un modello e capire se le condizioni altrove erano le stesse di atmosfera, di temperatura, di umidità, di pressione. E quindi mi interessai molto questa cosa qua e decisi che quella era la cosa che volevo fare. Allora, finito il telegiornale, dissi a Fabiani, guarda, e lui fu molto d'accordo che io facessi dei servizi, dei documentari, che nel frattempo la formula era passata sul telegiornale della sera. E
E quindi cominciai lì a fare i miei servizi documentari di scienza nel 69, ne feci quattro in occasione dello sbarco sulla Luna, che si chiamavano Il futuro nello spazio, e poi c'è un piccolo episodio che mi ha colpito, che magari non è importante, ma per me lo è, e che quando feci questi programmi sulla Luna, uno dei temi era la vita anche umana fuori dallo spazio, che era l'ultima puntata. E naturalmente mi sarebbe molto piaciuto utilizzare dei frammenti di Odissea nello spazio, dove c'era quella grande ruota rotante, gli astronauti. Però chiesi ai rappresentanti della produzione, cioè, lui non si può toccare. Chiami in America. Scrissi in America, assolutamente questo non si può fare. Chiede al regista. A quel punto uno si scoraggia, e io mi sono scoraggiato. Ho preso carta e penna, caro regista, ed era Stanley Kubrick. E io ho mandato una letterina spiegando chi ero, che volevo fare questo documentario. Dopo qualche giorno mi arriva la risposta: Stanley Kubrick, lo faccia, prenda pure queste sigarette. E questo mi ha colpito molto, che in fondo, credo che abbia capito, perché era un uomo intelligente, direi che il regista per me è più ammirato, che in fondo tutti quanti hanno bisogno poi di qualcuno che gli dia una mano per fare le cose. Se uno è giovane, in un campo nuovo, e mi diede l'autorizzazione, ne fui molto contento. Allora, finita l'impresa lunare, decido quindi di fare scienza in televisione, divulgazione, e comincia questa mia seconda carriera, per così dire. Comincia con un programma che si intitolava Destinazione Uomo, fatto di 10 puntate di un'ora, 5 di biologia e 5 di neurologia. E qui c'è un episodio curioso che però spiega bene qual era l'atteggiamento degli scienziati all'epoca. All'epoca c'era poca divulgazione scientifica, sia in televisione che sui giornali. C'erano pochi libri scritti, ma in Italia in particolare, da scienziati. E quindi anche l'atmosfera nei confronti di giornalisti che in televisione facevano la divulgazione scientifica era un po' a volte sospetta, perché c'erano stati casi anche poco felici. E c'è questo episodio che, dicevo, riguarda la Rita Levi-Montalcini, perché in una delle puntate avrei parlato del fattore di crescita nervosa. Questo fattore di crescita era stato scoperto dalla Rita Levi-Montalcini, che allora non era premio Nobel, ma si pensava che proprio questa scoperta meritasse un tale riconoscimento. Le telefonai, fu d'accordo perché venni andassi a trovarla e parlare di questa intervista in modo da accordarsi. Fu molto gentile, sorridente. Lì le raccontai le persone che avevo incontrato, che avevo intervistato, e fu molto soddisfatta della scelta delle persone. E poi le dissi, e poi nel corso della puntata sul sistema nervoso parleremo della sua scoperta e dedicheremo circa 3 minuti. 3 minuti? Io cominciai a preoccuparmi, ma non basterà mezz'ora per spiegare. E io diventai sempre più piccolo sulla sedia, cercai di spiegargli che era un documentario in cui si parlava un po' di tutto, e si dava un panorama, un'idea delle ricerche in corso. Ah no, no, no, no, mi salutò, grazie, e via. Quello fu il mio primo contatto con la Levi-Montalcini, che anche mostra un po' come c'era poca abitudine a vedere la divulgazione televisiva
in un modo

che non fosse quello professorale, accademico. Ebbe però la soddisfazione, quando poi il programma andò in onda, lei lo vide, di incontrarla casualmente in una stazione ferroviaria e mi disse: "Ah, Angela, sì, sono in debito con lei, perché poi ho visto il programma e ho letto anche il suo libro." E ha capito quello che intendeva, mi spiace. E da allora fu grandi amici. Anzi, con lei andammo anche al Festival di Sanremo per fare raccolta per la ricerca di fondi. Però è un segnale che mostrava che la scienza allora era un po' lontana dalle... Mentre oggi tutti hanno capito l'importanza che circoli l'informazione scientifica, anche perché la scienza ha bisogno di sostegno. Ha bisogno di fondi, ha bisogno di essere capita. E quindi credo che con i miei collaboratori abbiamo fatto un buon lavoro in tutti questi anni in quel senso. Nel frattempo stavano emergendo i problemi ambientali e a quell'epoca, negli anni 70, feci tantissimi programmi sui problemi ambientali. E siamo arrivati qui poi al momento forse più di svolta del mio lavoro, cioè la creazione di una rubrica, Quark. Perché? Perché io mi resi conto che facendo da solo i documentari, facendo tutto, io andando in giro a intervistare, a cogliere, filmare, documentarmi, non potevo fare più di un certo numero di puntate l'anno. Al massimo un anno riuscivo a farne nove, ma nove nell'arco di un anno sono cose che si perdono. Era molto più importante creare un appuntamento, una rubrica. E allora proposi questo alla RAI e furono d'accordo i dirigenti dell'epoca e feci quindi questo programma che si chiama Quark, raccogliendo delle persone, dei giornalisti, degli registi che avevano fatto cose di scienza. Inizialmente erano molti, poi si ridussero rapidamente e il gruppo iniziale rimase, che era sostanzialmente di tre o quattro autori, è quello che è rimasto fino alla fine, cioè persone che hanno capito il senso della scienza, sanno raccontare le cose in televisione, scrivere dei testi e preparare e montare un servizio in modo che sia comprensibile per il pubblico. Poi questo Quark ha avuto una grande quantità di figli, nipoti, cugini, cognati, perché abbiamo fatto intanto dei programmi speciali di economia con Alfredo Brosetti, che era quello che faceva, che fa ancora i convegni di Cernobbio sull'economia, mi mise insieme un gruppo fortissimo di economisti in cui c'era Umberto Colombo, intanto con il quale eravamo molto amici, è stato ministro della scienza, ma economisti come Padoa-Schioppa, come Paolo Savona, Sello Slavini, e ci riunivamo per 4 weekend all'Hotel Ambasciatore qui a Roma e io facevo domande, loro rispondevano, io prendevo appunti e da questo sono nate 14 puntate di economia brevi di 20 minuti che sono andate in prima serata su Rai 1 e il segreto era farlo solo con il mio racconto, animazioni e cartoni animati fatti da Bruno Bozzetto. E lì è stata una grande avventura, anche un'innovazione. Bruno Bozzetto io non lo conoscevo se non per fama, per aver visto alcuni dei suoi film. E ricevetti da lui una lettera un giorno che mi diceva: "Senta, io ho letto un suo libro, L'uomo e la marionetta. Per me è un film. Perché non facciamo un film cartone animato?" E io dico: "Beh, certo, sono felicissimo. Allora, senta, cominciamo a fare una prova. Io ho questa rubrica, Quark, le mando un articolo che
che io ho appena scritto.

Io allora collaboravo con la Repubblica per la pagina culturale, feci per una decina d'anni tanti articoli. E gli mandai un articolo che era intitolato Quanto petrolio consuma il filosofo? Perché il filosofo è forse il più grande consumatore di petrolio, di energia, nel senso che non produce cibo, non produce oggetti, non serve servizi. Parla, pensa, se pensa bene è utile. Comunque era un discorso. E lui mi mandò giù uno storyboard, che era poi esattamente quello che io pensavo. Noi lavoravamo quasi per telepatia, nel senso che io scrivevo il testo e mettevo le mie gag a lato. Lui le nascondeva per non essere influenzato, poi mi diceva l'80% erano simili. E cominciamo così, funziona molto bene. E facciamo insieme 47 cartoni animati di 8-10 minuti, perché poi ho fatto i conti che equivale 6-7 film di animazione. E con quello noi tra l'altro facciamo le cose più difficili, perché ci sono degli argomenti in cui non si può filmare. La meccanica quantistica, cioè il comportamento delle particelle subnucleari, l'entropia, l'embriologia, la superconduttività, l'ingegneria genetica, tutte queste cose sono possibili realizzarle attraverso questi cartoni animati, che ebbero un enorme successo. Abbiamo fatto con quello poi l'economia e anche un programma sull'Europa. 11 puntate quando fu il momento di Maastricht con la creazione dell'Unione Europea. Ecco, quindi è stata anche quella un'esperienza nuova, perché continuò poi, Pozzetto ogni tanto ancora adesso ci fa. Purtroppo questi cartoni animati oggi è molto difficile farli per i costi, perché sono dei costi molto alti, in quanto bisogna colorare a mano ogni singolo fotogramma, e ce ne sono 25 al secondo. Ecco. E quindi restiamo molto amici, ci vediamo ancora oggi ogni tanto e cominciamo a fare anche altre cose usando il computer. E lì succede che questo programma va molto bene, Quark. Pensate che la prima puntata è andata nel 1981, in seconda serata, allora andavo in seconda serata, e si andava in seconda serata alle 9:30 di sera, perché il telegiornale finiva alle 8:30, 10 minuti di carosello. Dopo il carosello andava all'epoca Dallas, che era un famoso telefilm d'amore, di un'avventura americana, che durava però 55 minuti. Quindi poi c'erano 5 minuti o 3 minuti di pubblicità, quindi alle 9:35 andava in onda Quark. Prima puntata, spettatori, 9 milioni, perché sai, era l'epoca, o vedevi quello o andavi a letto. E poi naturalmente ci furono le pillole di Quark, dei programmini di 30 secondi, che parlavano un po' di tutto, qua e messi qua e là, persino dentro la pubblicità, e ne passarono 5.000 di queste pillole. E poi tante altre cose, sempre con Bozzetto, ma anche fatte con i documentari di natura, che avendoli visti così in passato un po' poco valorizzati, li misi in una serialità dove io li presentavo e ebbero anche lì grande successo. Nel corso di questi anni abbiamo fatto poi anche Quark Storia, abbiamo fatto 48 puntate, a volte fatte di due puntate, 48 personaggi, c'è tutto dentro, dai faraoni agli imperatori francesi, a tutti

il risorgimento italiano, i samurai. Insomma, praticamente queste cose andarono poi anche in edicola e ne abbiamo vendute successivamente con altre serie in tutto 3 milioni di copie a 10 euro l'uno. Fate un po' il conto. Tra l'altro, io devo dire, non lo dico mai, ma ogni tanto devo anche dirlo, che questi nostri programmi sono stati venduti in tutto il mondo, in particolare quelli che abbiamo fatto. Io ho fatto un viaggio nel corpo umano in cui andavo dentro nelle dimensioni di un batterio e mostravo poi tutti gli organi. Un altro sul pianeta dei dinosauri, dove anche lì abbiamo fatto noi i modelli costruendo elettromeccanici, alcuni lunghi 5 metri, altri manovrati da mimi travestiti di blu, oppure il viaggio nel cosmo, in cui io volavo in assenza di peso, come avviene nelle stazioni spaziali. Quelli sono stati venduti in 40 paesi in tutto il mondo. Poi abbiamo venduto tante altre serie, che alcune tra l'altro grandi, perché la Cina, mi hanno poi segnalato, si prendeva questi programmi, quelli di natura soprattutto, e li trasmetteva senza pagare diritti né a noi né a tantomeno agli autori. E quindi, diciamo, questo marchio ha creato anche una rivista che ha portato alla RAI molti soldi. La morale è che io ho fatto i conti, li ho presentati anche ai miei dirigenti, che io in tutto questo periodo ho lavorato gratis per la RAI, perché quello che la RAI mi ha pagato l'ha recuperato in altri modi, da varie fonti e in varie collocazioni. La cosa che ha sorpreso molti sin dall'inizio è che in fondo la scienza portata in prima serata sulla prima rete ha funzionato. Ecco, questo è stata, io ne ero convinto, perché qualunque persona intelligente, curiosa, come non può non essere interessata a cos'è l'universo, cosa è fatto, come è fatto il corpo umano, come tutte queste tecnologie stanno cambiando la vita. Quindi gli argomenti sono interessanti. Bisogna renderli commestibili. Io dico sempre, dalla parte degli scienziati per i contenuti, dalla parte del pubblico per il linguaggio. E quindi bisogna inventarsi un linguaggio adatto e anche bisogna essere creativi per creare con le animazioni, con i cartoni animati, con gli esempi, con gli esperimenti in studio o cercando anche le persone che sanno esporre con una serie di, non so, trucchi, diciamo, ferri del mestiere professionali, riuscire a bucare lo schermo e arrivare. E tutti questi programmi hanno mostrato che questo è possibile farlo. E lo abbiamo visto anche recentemente con certi programmi culturali che sono andati in onda sulla prima rete, che sono quelli che fa Alberto Meraviglie. Ecco, quella roba lì nessuno si aspettava che fossero seguiti in questo modo. Questa cosa ha sorpreso perché si ha un po' l'impressione che i grandi ascolti si facciano con i quiz, con le canzoni, con i grandi spettacoli di varietà, ed è vero, o con i telefilm come Albano, certo. Però anche la cultura, se è fatta in un certo modo, può raccogliere, perché le cose belle piacciono, le cose interessanti interessano. E allora, tra l'altro, vorrei dire due parole anche su Alberto, perché la sua storia anche è anche meno conosciuta della mia, ma intanto io l'ho fatto studiare. Lui, poveretto, d'estate mica andava in vacanza, andava a studiare le lingue, ma faceva esperienze fuori e ha studiato nelle università americane, dando gli esami là, a Harvard, a Columbia, a UCLA,
California, che sono dei corsi estivi, però che danno, in cui si fanno degli esami, di computer science, di paleontologia, di economia, di psicologia. E quindi lui era molto pronto. Poi ha fatto per molti anni campagne di scavo in Africa, perché la sua laurea in scienze naturali l'ha fatta su un corso di paleontologia umana e ha lavorato con i grandi paleontologi dell'Università di Berkeley, dell'Istituto di Human Origin. E poi casualmente è capitato alla televisione svizzera a raccontare come intervistato queste sue esperienze e queste conversazioni sono diventate una rubrica che si chiamava Albatros, che era un po' faceva concorrenza a Quark, era un po' la stessa cosa, che fu acquistata proprio perché funzionava da Tele Monte Carlo, quindi messa in onda da Tele Monte Carlo, che era l'attuale 7. E a quell'epoca cominciò il Super Quark, che lo chiamiamo così perché fu Gian Gipoli a dargli questo nome, perché era raddoppiava da un'ora a due ore e quindi lo chiamo Super Quark. E avevamo bisogno di altra gente e io certamente era già lì pronto uno, però era mio figlio. E allora dico qui sparano a lui e a me, perché ecco il figlio, il padre, lo Spirito Santo. E allora, però ci fu un direttore di Tele Monte Carlo che era anche vice direttore di Rai 1, Andrea Melodia, e disse, ma tuo figlio è bravissimo, abbiamo persino comprato i suoi documentari, e perché non lo fai lavorare? Diventa una discriminazione a rovescio. E allora alla fine lavorò per Quark e effettivamente era bravo sia allora come oggi. E oggi ha tutti quei suoi programmi, La Notte a Ulisse, che vanno molto bene, come del resto vanno bene anche i miei. Super Quark l'anno scorso ha sempre vinto la serata. Questo vuol dire, nel nostro gergo, che ha fatto più ascolto di tutti gli altri programmi della serata. Ecco, quindi il fatto che non si possa fare cultura in prima serata è una... è vero, ma solo se la si fa male. Il problema è di farla bene. Io credo che ci sia un po' un errore di base di dividere i programmi televisivi in generi, cioè telefilm, film, commedia, sitcom, eccetera. In parte è vero, ma se è un cattivo film, non funziona. Se è un eccellente novella, funziona. Ma è così anche per la cultura. Se è fatta bene, se viene incontro al telespettatore, un po' come la scienza, che ha un linguaggio giusto, però dietro ci sono sempre i consulenti, c'è la scienza, in questo caso ci sono gli esperti. Noi interpelliamo sempre la gente giusta. Non è che facciamo, ci inventiamo le cose. E questa è un'altra caratteristica per poter fare bene. È quella di studiare tanto, di arrivare in onda dopo aver letto libri, parlato con gli esperti, verificato, provato, immaginato, eccetera. Con tanto lavoro serio, poi la cosa funziona. E anche con talento, perché quello in qualsiasi ricetta di cucina, bisogna che il cuoco sappia poi fare bene i suoi piatti. Ecco, quindi io credo che ci sia largo spazio in televisione per fare cultura, ma la televisione è fatta non solo di generi, è fatta di uomini, di autori, di persone che sanno raccontare. E questa è la televisione.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.
1: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
2: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
3: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
4: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista. Per la precisione, la mia disciplina è il ciclismo su pista.
1: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
2: Mi sono iscritta psicologia.
4: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
3: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
2: Bisogna sempre pensare di avere un piano B. Il piano B può essere lo studio.
3: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
1: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
3: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
2: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
4: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
3: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
1: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Salve, io sono Sandro Iannaccone, sono un autore, uno degli autori di questo libro che si chiama La scienza coatta, edito da Garzanti a maggio 2018, libro che ha vinto il premio Giancarlo Dosi come miglior libro di divulgazione scientifica scritto dagli Under 35. Dico che sono uno degli autori perché in realtà lo abbiamo scritto in tre, in particolare gli altri due di cui io faccio le veci in questo momento sono Paolo Barucca e Letizia Scacchi. Siamo un collettivo abbastanza eterogeneo perché io mi occupo di comunicazione scientifica per lavoro, faccio il giornalista scientifico. Paolo è un fisico, quindi è quello che poi ha direttamente più degli altri le mani in pasta nel mondo della ricerca e della scienza. E Letizia, che è un architetto e un grafico. Il libro è il risultato di un progetto che è cominciato ormai 3 anni fa, un progetto che è cominciato in maniera molto informale e poi questo spirito ha continuato a caratterizzarci fino a oggi e speriamo che continui a caratterizzarci anche dopo. È nato in maniera molto informale davanti a una birra, mentre riflettevamo su come è divulgata e comunicata la scienza oggi e come si potrebbe fare, come si sarebbe potuto fare per portare la scienza e i contenuti scientifici anche a chi viene da un altro mondo, anche a chi è un profano, anche a chi apparentemente non è interessato a questo, anche ai più giovani, insomma, allargare la bolla di chi potenzialmente potrebbe essere interessato alla scienza. E per farlo, diciamo, abbiamo la prima cosa che ci è venuta in mente, da persone che un po' la scienza, chi per una ragione e chi per un'altra l'hanno masticata e diciamo, persone che hanno la scienza parte del proprio bagaglio e della propria vita quotidiana, è stata in realtà dobbiamo raccontare che la scienza è bella, la scienza non è quella che sta nell'accademia, lo scienziato non è quello che è avulso dal resto della società e dal quale poi scendono come se fosse appunto manna dal cielo i risultati delle sue ricerche. Lo scienziato è una persona che va allo stadio, è una persona che esulta, è una persona che canta a squarciagola, è una persona che si abbatte, che piange, che impreca, che passa le notti in bianco. E questo è stato, diciamo, il punto dal quale abbiamo preso l'abbrivio poi per fare quello che abbiamo fatto. In realtà la genesi di questo è un po' più profonda, è un po', a volerla, diciamo, raccontare per bene, è un po' più lunga. Questo può essere considerato il risultato di un processo che in realtà va ben oltre, diciamo, le nostre intenzioni e anche la nostra vita, perché siamo tutti, appunto, under 35. Questo processo è iniziato nel secolo scorso e ha avuto, diciamo, il suo un punto di svolta molto importante a metà degli anni Ottanta. Fino alla metà degli anni Ottanta si credeva in uno schema un po' semplicistico di divulgazione e comunicazione della scienza. Si pensava che ci fosse da una parte lo scienziato che faceva le scoperte, dall'altra il pubblico, un non meglio precisato pubblico che le doveva recepire senza neanche chiedersi se poi effettivamente il pubblico fosse realmente interessato a quello che lo scienziato aveva fatto, e nel mezzo c'era questa figura un po' chimerica, un po' ibrida del comunicatore che doveva in qualche modo prendere quello che aveva fatto lo scienziato, rimasticarlo, semplificarlo e raccontarlo agli altri. Si credeva anche nel cosiddetto deficit model. Il deficit model diceva che se il pubblico non era abbastanza interessato alla scienza o se non era in grado di comprendere la scienza era perché mancava di alfabetizzazione scientifica. Quindi l'idea era che bastava riempire questo deficit, dare all'audience le conoscenze che a quell'audience mancavano per qualsiasi fosse la ragione di questa lacuna e improvvisamente, diciamo, colmando questo deficit, questa lacuna, superando l'analfabetizzazione scientifica, improvvisamente, come per magia, sarebbero diventati tutti interessatissimi, espertissimi e coinvolti nella scienza e in quello che accadeva nei laboratori. In realtà questo modello, che qualcuno, diciamo, i profani ritengono ancora valido, in realtà fu dimostrato appunto alla metà degli anni Ottanta, in questa rivoluzione che partì dall'Inghilterra di Thatcher, fu dimostrato che questo modello non funzionava così. In particolare, non basta riempire il deficit per far sì che la scienza arrivi
arrivi in tutte le case e dove deve arrivare. Non basta perché le cose sono molto più complesse, perché non c'è solo lo scienziato e il pubblico, ci sono tanti scienziati, la scienza si articola e si divide in tantissimi rivoli, in questo quadro entrano tantissimi altri attori, entrano la pubblicità, entrano gli avvenimenti del momento, entrano insomma, tanti fattori che poi in realtà si frappongono tra lo scienziato e il pubblico. E entra anche il fatto che la scienza e gli interessi cambiano col tempo. E, dopo il deficit model, i modelli che furono proposti, perché non dimentichiamo che la comunicazione scientifica è una branca accademica al pari di altre, quindi ha le sue riviste specialistiche, i suoi esperti e diciamo, i suoi esperimenti che vengono condotti anche con un certo rigore. Dopo questo modello ne furono elaborati altri due successivi, che hanno due acronimi diciamo, abbastanza infelici, almeno in italiano. Gli acronimi sono PUS e PEST, che stanno per Public Understandment of Science e Public Engagement with Science and Technology. E rappresentano il superamento del modello del deficit e postulano il fatto che la comunicazione non debba essere unidirezionale, non deve andare dallo scienziato al pubblico mediata dal comunicatore, ma deve essere bidirezionale, cioè scienziato e pubblico con l'aiuto del comunicatore instaurano un rapporto, un dialogo, un'interazione tra loro che porta appunto il pubblico a essere engaged con la scienza. Ecco perché Public Engagement with Science and Technology. Perché tutto questo, diciamo, sbrodolamento su questo tema? Perché per volerla fare un po' più accademica, un po' più seriosa, è questo quello che è quello da cui siamo partiti, l'idea che è alla base di questo approccio alla scienza, che appunto non è nuovissimo, è cominciato negli anni Ottanta. Noi l'abbiamo provato a portare un po' all'estremo, un po' alla sua declinazione più immediata e più d'impatto, almeno così ci è sembrato, avvalendoci anche del fatto che nel tempo ci sono stati altri strumenti a disposizione del divulgatore, in particolare chiaramente c'è stata la rete e i social network. E proprio da quello siamo partiti, cioè dai format più in voga e più efficaci sui social network. Cioè ci siamo chiesti qual è un modo per raccontare la scienza facendo sorridere, facendo interessare alla scienza anche chi non lo sarebbe. L'umorismo, banalmente. Che tipo di umorismo? Siamo a Roma, proviamo col romanesco. E devo dire che l'esperimento che è cominciato appunto con una pagina Facebook ha funzionato abbastanza bene. Abbiamo ricevuto un grande riscontro di pubblico, abbiamo superato i 100.000 follower su Facebook. Siamo riusciti nel corso del tempo a pubblicare il libro e a portare la nostra attività anche al di fuori della rete, cioè adesso non operiamo più sui social network, ma facciamo anche degli eventi nei locali, nelle scuole. Addirittura con nostra grande soddisfazione ci scrivono tanti professori, tanti maestri che dicono: io ho portato il vostro libro in classe, ho letto agli studenti quello che avete scritto e finalmente gli studenti, diciamo, hanno cominciato a capire qualcosa della scienza ed appassionarsi al tema. E poi banalmente, diciamo, al di là di questi intenti comunicativi, la cosa che ci piace è che ci divertiamo noi per primi a scrivere queste cose. Adesso non siamo più solo noi a occuparci di questo, abbiamo una rete di volontari che ci dà un aiuto fortissimo e speriamo di proseguire su questa scia e su questo abbrivio. Per, diciamo, rendere più chiaro quello di cui parlo, forse la cosa più opportuna è leggere degli estratti del libro in cui appunto forse emerge ancora più immediatamente quello a cui faccio riferimento. E volevo cominciare dall'introduzione che è brevissima e che cita due o tre aneddoti che possono appunto rendere più lampante quello di cui parlavo. Fleming scoprì la penicillina perché partito per le vacanze aveva lasciato il laboratorio sporco. Newton, per studiare il funzionamento della vista, si infilò un ago in un occhio. Buzz Aldrin ha realmente preso a pugni un complottista che negava l'allunaggio. I ben pensanti lo chiamerebbero pensiero laterale, approccio alternativo, intuizioni non convenzionali. Per noi, a Roma, la parola d'arte è un'altra, coattanza, ovvero l'atteggiamento mentale e fisico di chi sa come imporsi nelle situazioni, nel bene o nel male, con arroganza, simpatia e un pizzico di bonaria ingenuità. E non siamo dunque noi a portarla nella scienza, c'è già.
è quella che spinge gli scienziati a sezionare le cellule, a schiantare i protoni, a bombardare gli asteroidi, a costruire rilevatori lunghi chilometri per catturare onde gravitazionali infinitesimali. La quattanza è una delle tante imperscrutabili e irrinunciabili vie che portano alla scoperta e al progresso. La più divertente, tra l'altro, e anche la meno raccontata.

noi la portiamo allo scoperto. La divulgazione tradizionale comincia solo a scoperta già avvenuta, con lo scienziato in giacca e cravatta che racconta la verità acquisita. Ma dietro c'è un processo che richiede tante altre qualità umane: perseveranza, cocciutaggine e faccia tosta. Ma anche imprecazioni, nottate in laboratorio, speranze taciute, angosce ed esultanze a squarciagola. Raccontiamo la scienza che si sporca le mani, sperando così di renderla più vicina all'esperienza di tutti e, perché no, di strappare.

Rocker, forse una cosa che avevo dimenticato di dire è che questo libro è articolato in biografie, cioè ci sono le biografie di alcuni che abbiamo identificato come gli scienziati più importanti e significativi della storia. Tra queste, diciamo, è organizzato cronologicamente, quindi parte da Talete e arriva fino agli scienziati dei giorni nostri. Uno dei primi scienziati che si incontra è Galileo Galilei, che noi abbiamo rappresentato, appunto, simpaticamente, con una birra in mano, seduto comodamente in poltrona con la televisione sullo sfondo, che dice "E chi se muove?". E chiaramente è una storpiatura di "Eppur si muove", che è una frase erroneamente attribuita a Galilei, in realtà non fu lui a dirla, però diciamo nell'immaginario collettivo è Galileo Galilei che ha intuito che era la Terra a girare intorno al Sole e non viceversa, superando quindi il modello eliocentrico, quindi c'è Galileo assiepato sulla sua poltrona che dice "E chi se muove?". E a ogni immagine poi è corredato un piccolo testo che racconta, appunto utilizzando il dialetto romanesco e alcuni riferimenti alla vita quotidiana, al mondo del calcio, al mondo della TV, eccetera, eccetera, che racconta brevemente la vita e le opere dello scienziato. Mi scuso in anticipo per la mia pronuncia romanesca, che sicuramente non sarà da purista, essendo io, diciamo, solo un trapiantato, un oriundo di Roma, ma farò del mio meglio, insomma. E questo è come abbiamo raccontato la vita di Galileo. "Er più matto de tutti i matti, da storia dei matti coatti, er Gigi. Dici tu mo, ma che avrà mai fatto sto fasciolo de Pisano per meritasse tutti ste elogi? Ce voleva tanto per di che la terra cor quasi che stava ferma e piottava intorno al sole? A parte che sì, ce voleva un genio per dirlo all'epoca, che non è che ci avevamo tutti gli strumenti che c'hai te a casa. Ma comunque, a grandezza del Gali, che a una certa poraccia ha dovuto far pippa perché i preti gli volevano male, non è mica solo questa, manco per niente. Il Galileo, belli de casa, si è praticamente inventato la scienza. Se prima ognuno si poteva arzare di un po' quello che gli pareva, tipo, che ne so, che i fulmini cascavano perché a Zeus gli rodeva il culo, dopo il Gali mica si poteva far più sta cosa. Perché il Gali dice: tu c'hai una teoria scientifica, frate? Allora me la devi far vedere, devi fare gli esperimenti per verificarla, devi provare e riprovare, e poi io devo essere in grado di rifarlo e ottenere gli stessi risultati tuoi. Sta cosa si chiama metodo scientifico, pia e porta a casa". Quindi questo è come noi abbiamo raccontato il metodo scientifico moderno, che effettivamente funziona più o meno così. Questa è una semplificazione estrema, chiaramente. E quello che abbiamo cercato di fare è anche, diciamo, nelle semplificazioni estreme, nell'uso del dialetto, nell'uso di metafore, nell'uso appunto di giri di parole più o meno arditi, abbiamo sempre cercato di mantenere un certo rigore nei contenuti e metodologico, per appunto evitare di dire castronerie. E a questo proposito, quello che vorrei aggiungere è che il rigore adesso è particolarmente importante in questo momento in cui, la disinformazione e le fake news, specialmente in ambito scientifico, sono così di cocente attualità. Pensiamo per esempio al caso dei cambiamenti climatici, dei negazionismi del cambiamento climatico, di tutto il dibattito che si è sviluppato sui vaccini. A questo proposito, pensiamo che il rigore scientifico è un approccio, diciamo, che non sia dall'alto in basso, che è un approccio che è stato dimostrato non funzionare o non funzionare in tutti i casi, perché questo approccio porta sempre alla polarizzazione, alla creazione di tribù che si scontrano tra loro e non porta assolutamente alcun giovamento alla causa che uno vuole portare avanti. Pensiamo che questo approccio, diciamo, un po' più umoristico, un po' più scherzoso, un po' più leggero e soft, possa dare i suoi risultati. Poi staremo a vedere, chiaramente. E a proposito di vaccini, un altro scienziato che abbiamo raccontato è Edward Jenner. Edward Jenner, ritenuto il padre delle vaccinazioni. Abbiamo rappresentato Jenner che somministra un vaccino a un bambino e dice: "M'hai dato un dito e mi sono preso tutto il braccio". E appunto anche in questo caso abbiamo fatto riferimento a un modo di dire abbastanza in voga. E Jenner l'abbiamo raccontato così: diciamo insieme 10-100.000 volte grazione a Ed Jenner, perché sto matto coatto d'inglese si è chiuso a studiare i germi e le malattie e t'ha tirato fuori una cosa tipo il vaccino contro il vaiolo. Sai come le sono andate le cose? Non lo sai? In pratica il Jenner ha notato due cose.

stavano due versioni di vaiolo, una più pippa che si accollava alle vacche, l'altra più imbruttita che si accollava alle persone. Ci stavano certi soggetti, quelli che mungevano le vacche, che si ammalavano della versione pippa del vaiolo e poi quello imbruttito non gli faceva né caldo né freddo, gli rimbarzava. Te che avresti fatto? Ergener, che non era un fagiolo, ha capito subito il trucco. Che nel corpo ci stanno tanti anticorpi che ci difendono, tipo Kolarov, Fazio, Manolas, e che questi, per difenderci, si devono proprio che allenare per diventare sempre più forti e preparati al nemico. E una volta che si sono allenati con un nemico scrauso, tipo il vaiolo delle vacche, diventano forti contro il nemico forte, tipo il vaiolo umano. E sai che c'è? Funziona. E basta. Un altro scienziato che ci siamo divertiti molto a raccontare, che anche lui può essere considerato un padre della scienza, anche se non nell'ambito della fisica come Galileo, è Darwin, il padre della teoria dell'evoluzione. Con Darwin, diciamo, la battuta ci è venuta abbastanza spontanea e è stata una di quelle che più ha fatto divertire chi l'ha letta. Abbiamo scelto di rappresentare Darwin con un'espressione abbastanza seria, quasi disgustata, che dice: "Me fai specie". Chiaramente il riferimento è al libro L'origine della specie di Darwin. E Darwin lo abbiamo raccontato così. Sulle mani per l'amico delle tartarughe ninja, Charles, sei stato selezionato Darwin. Già da Pischello era interessato a madre natura, s'andava sempre a fare due passi e tornava a casa che le saccocce piene d'eserci, de piantine e de insetti che gli piaceva tanto collezionare. E il padre lo voleva prete o medico, ma lui no, lui voleva fare naturalista. E quel proto hipster de Carletto Darwin, dopo aver girato mezzo mondo sul Beagle, la barchetta sua, spese da regina per spizzarsi animali, piante e pischelle, t'ha tirato fuori sto librone che si chiama L'origine delle specie, che è tipo la Bibbia, ma che dico la Bibbia molto di più, è tipo il Francesco Totti da biologia. In questo librone, Carletto te spiega sta cosa che si chiama selezione naturale. Che tutti gli individui della specie si fanno la guerra per accattarsi le risorse e alla fine la natura fa sopravvivere solo i più coatti, quelli che hanno più presenza e sono più adatti. Ecco perché noi ci raccomandiamo sempre, studiate e pompate per pettorale, che l'evoluzione non si ferma mai. E questo era Darwin. Diciamo, impossibile non citare in questa carrellata la persona che, diciamo, nella nostra esperienza, se siamo davanti a un pubblico, qualsiasi esso sia, di ragazzi, di bambini, di adulti, e gli chiediamo, diteci il primo scienziato che vi viene in mente. 99 persone su 100 dicono Albert Einstein. E infatti di Albert Einstein ci siamo occupati. Lo abbiamo soprannominato simpaticamente il baffo. L'immagine con cui lo abbiamo celebrato è Albert Einstein che sta ridendo e scherzando con la moglie e gli dice: "E dai, amo, c'ho bisogno del mio spazio-tempo". E la vita di Albert Einstein in chiave coatta è questa. Albertone Einstein nasceva nel punto dello spazio-tempo Ulm, Germania, il 14 marzo 1879 ed è stato il più coatto del secolo XX. Dopo aver mezzo fatto a botte col professore del liceo che lo stava a fa impazzire con la legge de Ohm e fattosi un viaggetto in Italia con una giustificazione farsa come l'età di tua madre su Tinder, Albertone mezzo comincia a ingarellarsi con l'elettromagnetismo e all'età proprio che de 26 anni te fa sta tripletta. Te dimostra la validità del concetto di quanto di energia per spiegarti l'effetto fotoelettrico nei metalli. Formula teoria stocastica del moto browniano per poi prendersi una nota perché il professore l'aveva capito male, st'infame. Espone la teoria della relatività ristretta per giustificarsi di essere stato 2 ore fuori a ricreazione con marica sua. Non gli abbastava. Il 4 novembre 1915, a 36 anni, quel mostro se ne uscì con una serie di equazioni che t'ammischiano insieme. Il campo gravitazionale, la densità, l'energia, la pressione e una cosa che si chiama curvatura dello spazio-tempo. Che vuol dire? Vuol dire che come quando io ti tiro un destro in faccia, ti ammischio e ti deformo i connotati, allo stesso modo la massa fa caciara nell'universo e ti deforma tutto come se fosse de Pongo. Sbo. Un'altra cosa che ci siamo divertiti molto a raccontare, anche se un po', diciamo, eterogenea rispetto al resto perché non è propriamente una biografia, però è il racconto dello sbarco sulla Luna, che è, diciamo, appunto, non si tratta di una biografia, ma un evento troppo importante nella storia della scienza per non raccontarlo. Anche perché l'immagine che lo racconta l'avevamo trovata particolarmente divertente. L'immagine è di un astronauta che sta piantando un paletto sul suolo lunare e chiede alla sua donna, che immaginiamo fuori campo: "Te va bene qua l'ombrellone?"

In realtà, diciamo, per precisione e correttezza, dico che l'immagine non è dello sbarco, primo sbarco sulla Luna, che è stato quello dell'Apollo 11 nel 69, ma è della missione Apollo 15, ma diciamo, il succo non cambia. E lo abbiamo raccontato qui, così, questo sbarco troppo coatto, attribuendo anzitutto a Neil Armstrong una frase che lui chiaramente non ha detto, abbiamo modificato la sua frase più famosa e gli abbiamo messo in bocca questo. Un piccolo passo per l'uomo, ma un grande gol del capitano. Alle 2:56 del 21 luglio 1969, la Quattanza Umana metteva ufficialmente piede sulla Luna. Gli astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin scesero sul suolo della Luna a bordo del modulo Eagle, mentre Michael Collins rimase sul Columbia a fare Sudoku. Dopo aver dato due spicci al parcheggiatore abusivo, Armstrong e Aldrin cominciarono l'esplorazione del satellite, raccogliendo circa 22 gradi di materiale. Si fecero una cifra dei selfie. Poi, visto che sulla Luna le donne scarseggiavano, se ritornarono al Faber Beach a fare panico. Altro che D-Day. È il vero sbarco coatto coattissimo, che ancora se lo ricordamo, è proprio che questo. No, ma provateci ancora a dire che non siamo mai andati sulla Luna. Provateci, però glielo dovete dire in faccia al signor Aldrin. Comunque, tornato su sta vecchia terra, Ernil continuò all'epoca l'opera di coattizzazione del mondo, dedicandosi soprattutto alla beneficenza e al supporto della curva sud. Eroe vero. Al di là di quello che abbiamo provato a raccontare in questo libro e della bellezza degli aneddoti, della scienza, delle scoperte, della coattanza degli scienziati che ho provato a raccontarvi leggendovi questi stralci, una delle cose che più ricordo con piacere della scrittura di questo libro è stata proprio la scrittura del libro, nel senso che è stato un processo che ci ha fatto molto divertire, ci ha fatto molto riflettere su delle cose. È stato un processo collaborativo al quale abbiamo lavorato in tre, poi anche con chiaramente i consigli e l'aiuto degli editor di Garzanti, che chiaramente vogliamo ringraziare e ancora una volta sottolineare quanto ci ha fatto piacere che una casa editrice come Garzanti abbia creduto in questo progetto. E chiaramente quello che facciamo, il nostro intento, il nostro spirito va oltre questo libro, va oltre la divulgazione su carta e la divulgazione online, che comunque continueremo a fare anche perché si è costruito attorno al libro e attorno a quello che facevamo, si è coagulata una comunità di volontari e di persone che ci continuano ad aiutare e che hanno dato un nuovo impulso e una nuova linfa al progetto. Come dicevo, stiamo cercando di restare nelle librerie, restare sui social network, ma anche di uscire fuori, di incontrare le persone. Abbiamo tenuto, continueremo a tenere nei mesi precedenti e nei prossimi mesi degli incontri nelle scuole, nei teatri, abbiamo collaborato con la Sapienza, abbiamo organizzato questo workshop in un casolare nei dintorni di Roma, immerso nella campagna, con tanti ospiti, tanti invitati, tanti eventi, completamente dedicato alla divulgazione scientifica e in parte dedicato anche alla coattanza, quindi con dei momenti anche di relax e di divertimento. Cos'altro aggiungere? Se vi è piaciuto quello che vi ho letto e il progetto di cui vi ho parlato, se ci credete, se siete interessati alla scienza, ma soprattutto se non siete interessati alla scienza, ma per qualche ragione pensate che possa interessarvi, l'invito è chiaramente quello di seguirci sulle nostre pagine social, su Facebook, su Instagram, su Twitter, sul nostro sito che è www.lascienzacoatta.it e poi chiaramente di passare in libreria e se volete, per regalarvi questo libro. Grazie.

0: language because they already belong to the future. Uninetuno University, in the future, since always. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninetunouniversity.net.
1: Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione. Si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life e nell'Isola del Sapere di Uninettuno sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza. Insegnamento della lingua italiana. Valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Allora, Modica,
1: sì.
0: Lei ha sviluppato una tesi che è stata seguita in gran parte dalla professoressa Scarozza,
1: sì.
0: Ecco, e poi nella parte finale da, direttamente da me, perché c'è stata un'alternanza di, diciamo, di relatori.
1: Sì, c'è stato
0: su,
1: un attimo,
0: sì.
1: Lei
0: ha fatto una tesi su un tema che è ormai diventato quasi un evergreen nella pubblica amministrazione, che è la valutazione della performance, no?
1: Sì.
0: Dalla 150 del 2009, conosciuta a tutti come il decreto Brunetta, si è sviluppata questa misurazione su diversi livelli di performance. Nello specifico poi lei ha analizzato una applicazione di performance, okay, all'interno di un caso studio che ci dirà, di una pubblica amministrazione molto grande, e poi secondo me anche parte interessante

0: ha fatto un confronto fra il contesto della valutazione della performance in Italia e in alcuni paesi europei per capire anche come divergono, e secondo me questo è uno degli elementi innovativi che mette in questa tesi. Ecco, ci racconti un po' questi elementi nella sua presentazione.
1: Sì. Questo elaborato nasce con una triplice finalità. Innanzitutto voler evidenziare il valore strategico proveniente dalla conoscenza dei sistemi di valutazione individuale della performance, perché oggi questa conoscenza diviene parte integrante del patrimonio informativo condiviso a disposizione di tutta la pubblica amministrazione. Quindi, appunto, nell'intento di dare una rappresentazione più contestualizzata e completa, descrivo le soluzioni manageriali adottate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in tale ambito. E quindi naturalmente voglio offrire poi degli spunti di riflessione per appunto permettere alle istituzioni pubbliche che vogliono adeguare o progettare ex novo dei sistemi di valutazione in armonia con i principi generali, quelli sanciti dal 150 del 2009. Oggi le istituzioni pubbliche purtroppo interpretano in maniera troppo riduttiva la performance individuale secondo una logica di performance appraisal, ovvero un semplice sistema volto a dare una valorizzazione quantitativa numerica al contributo del singolo per il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione e per le finalità istituzionali, e poi attribuire a questo valore la ripartizione di una premialità in maniera del tutto indifferenziata. La performance individuale invece deve essere considerata come uno strumento che le amministrazioni hanno nelle mani per gestire strategicamente le risorse umane, e questo vuol dire per trovare una armonia sempre più compiuta e puntuale tra le competenze attese in un dato livello organizzativo e quelle possedute dai singoli anche a livello di espressione potenziale. Vuol dire che la valutazione serve per attribuire gli incarichi di responsabilità, per le progressioni economiche, per le progressioni di carriera. Serve anche per gestire l'allocazione ottimale delle risorse. Comunque, per ogni tipo di attività, di intervento, di innovazione che va a migliorare l'organizzazione, e come un circolo virtuoso si va a riversare sul miglioramento del benessere della collettività nonché sulla produzione delle utilità collettive. E l'evoluzione di questo concetto di performance lo si intravede anche nella dinamica evolutiva della normativa, che a partire dalla 29 del 93 a giungere dalla 74 del 2017 pone le proprie basi sui principi del 150 del 2009, il decreto Brunetta, che diciamo è stato di nuovo ripreso con il nuovo decreto rilancio, l'80 del 2021 è stato ripreso questo concetto. Quindi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, amministrazione centrale dello Stato, uno dei principali player dello scenario politico amministrativo italiano, si colloca dei principali punti di riferimento in tema di rendimento individuale. La performance individuale è prevalentemente gerarchica e si differenzia in tre sottosistemi. Abbiamo il sistema del top management, i dirigenti apicali, che sono valutati dalla parte politica e il ministro su una valutazione proposta dall'OIV, e l'applicativo in uso è il SIVADA. Poi abbiamo i direttori generali, che sono valutati dai dirigenti apicali, e a sua volta questi ultimi valutano i dirigenti di seconda fascia, i cosiddetti...
2: Questo modello che si usa in tutte le pubbliche amministrazioni, negli enti locali, il sindaco valuta il direttore generale, il direttore generale valuta i dirigenti di primo livello, sì. È tutto così.
1: Sì, quindi abbiamo appunto un sistema che discerne l'articolazione organizzativa, quindi. E poi l'ultima, la valutazione del personale non dirigenziale. Io mi sono maggiormente concentrato su questo livello perché è proprio in questo livello che si sono generate resistenze al cambiamento, cioè una serie di ansie e frustrazioni da questa maggiore attenzione alla performance individuale, e soprattutto perché è gestito con una nuova tecnologia orientata al paradigma software as a service, che è il cloud, da qui appunto il nome dell'applicativo Cloudify Noipa. Questi tre sottosistemi hanno degli elementi in comune. Al momento io qui evidenzio il comitato di valutazione e la procedura di conciliazione. Allora, la performance individuale al Ministero è multidimensionale, quindi abbiamo la dimensione qualitativa, che è il comportamento individuale. Il comportamento in sostanza è un'azione, un atteggiamento messa in atto dal valutato e osservata dal valutatore in un dato periodo di riferimento, e quindi attiene al come un obiettivo viene raggiunto. Se invece dobbiamo andare a vedere il cosa deve essere raggiunto, andiamo a considerare la dimensione performance organizzativa, cioè gli obiettivi che vengono assegnati alla struttura di appartenenza. Elemento peculiare del sistema MEF è l'apporto partecipativo, perché nell'intento di attribuire un'ulteriore oggettività al sistema si sono considerate, si è considerato anche il tempo di lavoro effettivo, le presenze al lavoro. Le fasi: abbiamo una programmazione e un'assegnazione che viene con una logica di tipo bottom-up, partecipata tra valutato e valutatore, quindi si basa su un set di valori condivisi, un monitoraggio intermedio in corso d'anno, nel momento in cui intervengono dei cambiamenti nelle condizioni generali e si possono avviare delle azioni correttive ai risultati programmati, e infine una valutazione conclusiva caratterizzata da una propedeutica fase di autovalutazione, per lo più è un apporto partecipativo volontario, e una valutazione conclusiva.
2: C'è la prima istanza, la seconda istanza normalmente, la valutazione iniziale, l'autovalutazione?
1: No, l'autovalutazione è una misurazione e una autovalutazione che fa il valutato.
2: Esatto.
1: Sì. La valutazione di seconda istanza manca al Ministero, infatti la rilevo come una possibile area di miglioramento. Quindi poi qua ci sono dei colloqui di feedback chiaramente che hanno il compito di attribuire più efficacia al sistema di valutazione e renderlo più omogeneo, e poi chiaramente si passa alla comunicazione degli esiti e alla presa visione. Nel momento in cui vi è discordanza nella valutazione data, il valutatore ha uno strumento a tutela e garanzia che è l'attivazione della procedura di conciliazione, cioè entra in gioco il comitato di valutazione che nell'ambito delle sue funzioni propositive di monitoraggio e consultive ha l'obbligo di emettere un parere obbligatorio ma non vincolante per il valutato.
0: Dalla tua analisi che hai fatto,
1: sì,
0: prospettive di miglioramento, punti di forza, sì, e punti di debolezza del caso valutativo.
1: Sì.
0: Ok. E poi vediamo anche un po' il confronto che hai fatto con gli altri paesi europei, insomma.
1: Allora, giustamente andiamo direttamente a vedere quella che è la distribuzione del punteggio sintetico finale. Che cosa notiamo? Notiamo un appiattimento delle valutazioni nella fascia di merito più alta, cioè il 99% si è collocata nell'ultimo scaglione, l'1% nel penultimo scaglione. Questa non è una media del 2019, è una media degli anni passati. Chiaramente un tipo di informazione del genere rende inutile la conoscenza associata ai sistemi di valutazione della performance individuale, perché le informazioni appiattite, poco attendibili, non possono essere significativi per informare la discrezionalità nei processi decisionali per gestire strategicamente le risorse umane. E quindi questa già è una prima criticità. Nell'intento di andare a individuare ulteriori criticità, ho posizionato il sistema MEF nell'ambito di un più ampio panorama internazionale, sfruttando la ricerca OCAP, l'Osservatorio sul cambiamento della pubblica amministrazione. Questa ricerca ha condotto un'analisi sui sistemi di performance management a livello internazionale di 8 stati del continente europeo, e andando a comparare gli elementi presenti nelle realtà nazionali e gli elementi assenti al MEF, ho individuato delle possibili aree di miglioramento. Quindi naturalmente nel fare questo mi sono concentrato nello studio, nell'analisi attraverso un set di variabili. La prima variabile sono state le finalità dei sistemi, prevalentemente amministrativo, quindi connesse agli avanzamenti di carriera, e di sviluppo, connesse allo sviluppo delle professionalità. Tutte quelle evidenziate in rosso sono elementi assenti nel sistema MEF e presenti nelle realtà nazionali. Mi sono concentrato sull'architettura dei sistemi e quindi tutti gli elementi che caratterizzano l'architettura dei sistemi. Ed infine sulla gestione del processo, che sarebbe l'aspetto più dinamico del sistema di valutazione della performance. Chiaramente, e dobbiamo dire anche che la gestione del processo è più rimandata alla discrezionalità e all'autonomia delle istituzioni pubbliche, perché la norma va a disciplinare e dettagliare maggiormente gli elementi riguardanti l'architettura del sistema. Quindi praticamente sul lato sinistro individuiamo le criticità e aree di miglioramento, sul lato destro le policy per il miglioramento, cioè la condotta dell'agire amministrativo da parte del MEF deve essere una condotta orientata al dovere di buona amministrazione, in osservanza del principio di buon andamento e imparzialità della Costituzione. Quindi che cosa deve fare il MEF per essere una buona amministrazione? Innanzitutto adottare un approccio manageriale volto a ridurre la formalizzazione dell'attività amministrativa. Questo qui permetterebbe una riduzione della rigidità e lentezza nel processo, e soprattutto permetterebbe di accettare diversi metodi di valutazione oltre la semplice valutazione gerarchica. L'introduzione di meccanismi di motivazione e di incentivazione non esclusivamente legati alla remunerazione e metodologie di assessment, quindi sviluppo del potenziale, e chiaramente questo permetterebbe ad esempio l'inclusione di piani di sviluppo individuale nella scheda di valutazione, oppure praticamente delle valutazioni più orientate sul versante qualitativo. La differenziazione delle valutazioni, quindi andrebbe a eliminare il problema della concentrazione delle valutazioni nella fascia di merito più alta, potrebbe appunto, quindi si potrebbe prevedere, come è fatto nelle realtà internazionali, una fase di calibrazione con meccanismi di distribuzione forzata.

0: supervisionata da un organismo apposito ed eliminerebbe il problema della distribuzione a pioggia dei premi tanto battuto dal 150 del 2009. Ed infine ogni tipo di azione avente effetti nel medio-lungo termine volti a sviluppare la cultura sul rendimento individuale. Chiaramente uno sviluppo sulla cultura del rendimento individuale farebbe accettare ripercussioni significative in caso di valutazioni negative, che al momento non esistono, e soprattutto potrebbe far accettare le cosiddette salvie a fine processo di valutazione per rilevare delle osservazioni, quindi per rendere più coinvolto il dipendente sul tema del rendimento individuale e quindi avviare il processo di, il principio di miglioramento e apprendimento continuo.
1: Valerio Modica. La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 lode su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in gestione di imprese e tecnologie digitali. Complimenti.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da un Nettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
1: Il mio nome è un omaggio a Socrate, il filosofo che credeva nella ricerca critica della conoscenza e nella forza del dialogo. Come facevo un tempo con i miei discepoli nell'Atene antica, ora sono qui per accompagnarvi nell'apprendimento, invitandovi a esplorare, riflettere e indagare. Non solo rispondo alle vostre domande, vi incoraggio a porne di nuove e a considerare sempre il valore del pensiero critico. Ogni risposta che vi fornisco trae origine dalle risorse del cyberspazio didattico ufficiale di Uninettuno. Integrato nella piattaforma dell'università, accedo a contenuti digitalizzati e verificati dal corpo docente per garantire che possiate apprendere in modo rigoroso e consapevole. Ad ogni risposta includo le fonti esatte, in modo che possiate verificare e approfondire, acquisendo una conoscenza che non è solo sicura, ma anche trasparente e affidabile. Non mi limito a darvi risposte, ma stimolo la vostra curiosità e la vostra riflessione. Come Socrate, credo che la vera conoscenza non possa essere semplicemente trasferita. È qualcosa che si scopre e si costruisce nel tempo, con pazienza e dedizione. Il mio scopo è quello di incoraggiarvi ad indagare e a trovare le vostre risposte, portandovi a riflettere attraverso un dialogo aperto e rispettoso. Così, ogni interazione non è solo una risposta, ma un punto di partenza per nuove domande, per un apprendimento che si sviluppa in profondità. Non impongo verità, né pretendo di essere una fonte assoluta. Sono qui per fornirvi gli strumenti di cui avete bisogno per comprendere, analizzare e costruire il vostro sapere. Le mie risposte non sono mai definitive, perché ogni argomento può essere esplorato ulteriormente e io sono qui per accompagnarvi in questo cammino. Il valore del sapere di non sapere è uno degli insegnamenti più preziosi che posso offrirvi. Accettare che la conoscenza è sempre un viaggio, una scoperta continua che arricchisce e apre la mente.
0: Uninettuno non segue l'innovazione,

0: l'anticipa. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più,

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione che è sul tema categorie di imprese e pubblicità. Gli argomenti di questa lezione: le imprese minori, l'impresa artigiana, l'impresa agricola e commerciale, pubblicità legale. Iniziamo dal primo argomento: imprese minori. Le imprese minori sono quelle, lo dice il nome, di minore dimensione, però attenzione ai nomi, imprese minori, il codice civile parlava e parla tuttora di piccole imprese, vediamo quali sono. Articolo 2083, naturalmente mi riferisco al codice civile, piccole imprese, coltivatori diritti del fondo. Le piccole imprese sono delle categorie di imprese di ridotte dimensioni, tra le quali sono compresi coltivatori diretti del fondo, non chiunque coltiva il fondo, ma quei piccoli coltivatori del fondo. Gli artigiani e i piccoli commercianti, le attività prevalentemente col lavoro proprio. Quello che contraddistingue le piccole imprese è quello che un'attività svolta col lavoro prevalente del titolare dell'impresa, eventualmente con i suoi familiari. Prevalenza del lavoro proprio rispetto al lavoro altrui. Che cosa si intende per prevalenza del lavoro? Innanzitutto rispetto al lavoro altrui, quindi i familiari e soprattutto il titolare che lavorano nelle piccole imprese devono essere prevalenti rispetto ad altri collaboratori che pure possono esistere. Ma anche rispetto al capitale. Quindi c'è questa prevalenza dell'apporto del titolare dell'impresa con la sua attività lavorativa rispetto alle altre cose che pure sono organizzate nelle imprese. Questo contraddistingue le piccole imprese. Anche se piccola, non può mancare l'organizzazione. Le imprese piccole sono piccole di dimensioni, però devono essere imprese, altrimenti non sarebbero piccole imprese, sarebbero altre cose. E quindi non può mancare l'aspetto caratteristico di tutte le imprese, comprese quelle piccole, l'organizzazione. Ovviamente l'organizzazione deve essere, diciamo, legata alle dimensioni che l'impresa ha. Se è piccola, l'organizzazione sarà piccola, più semplice, ma non può mancare. Statuto della piccola impresa. Esenzione dalla contabilità. Per il fisco, invece, la contabilità bisogna tenerla. Cosa si intende per statuto? Per statuto si intende l'insieme delle norme di legge che si applicano alle imprese, in questo caso quelle che si applicano alla piccola impresa. Lo statuto delle imprese piccole è un statuto di esenzione. Cioè non sono tenute a tutte le regole delle imprese medie e grandi, in particolare il codice civile prevede l'esenzione dalla contabilità. Attenzione però, il fisco, pure per le piccole imprese, prevede che si tenga una contabilità, sia pure semplificata. Agevolazioni pubbliche. Le imprese piccole sono imprese che hanno tutta una serie di problemi che sono diversi dalle imprese medio-grandi. Per questo la legge prevede delle agevolazioni per le piccole imprese. Superamento della nozione unitaria di piccola impresa. Il codice civile, quello del 42, in cui sono contenute le norme che disciplinano le imprese, prevedeva una nozione unitaria di piccole imprese, imprese in cui era prevalente il lavoro proprio del titolare e dei suoi familiari, erano piccole imprese regolate tutte nello stesso modo. Però adesso c'è stata un po' una scissione, nel senso che c'è stata una regolamentazione particolare per alcune delle piccole imprese, come vedremo tra poco. Imprese minori, minor potere contrattuale con banche e fornitori. Perché le imprese piccole, ma anche quelle che, come vedremo, non sono così piccole come quelle che abbiamo visto finora, sono agevolate? La legge vuole intervenire per supplire a dei problemi che le imprese minori hanno nei confronti.

fronte dei terzi. Per esempio, contrattando con le banche, è sicuro che un'impresa grande riesce a ottenere dei rapporti contrattuali più favorevoli di un'impresa piccola. Maggiore capacità di adattamento. Le imprese minori però hanno dei vantaggi. A differenza dell'impresa grande, che si muove più lentamente, le imprese minori possono, proprio per la loro minore dimensione, possono adattarsi ai continui cambiamenti che la situazione economica e sociale presenta. Sono a maggioranza in Italia. Attenzione, in Italia la maggior parte delle imprese sono imprese di piccole dimensioni. Non vi so dire se è un bene o un male, ma è un dato di fatto. Per questo il legislatore cerca di aiutare la crescita delle imprese, ma deve tener conto che la maggior parte delle imprese in Italia sono appunto di minori dimensioni. Piccola e media impresa. Raccomandazione della Comunità Europea del 2003, numero 361. Le piccole imprese, ho detto che vengono agevolate dallo Stato con norme che facilitano l'accesso al credito e tutta una serie di altre agevolazioni, anche l'erogazione di mutui più facilmente e così via. Per la Comunità Europea, adesso c'è l'Unione Europea, ma prima si parlava soltanto della Comunità Europea, non si possono dare agevolazioni ad alcune imprese, o le si dà tutte o non si dà a nessuno. Però anche l'Unione Europea si tiene conto, perché le piccole e medie imprese non ci sono soltanto in Italia, ci sono anche in altri paesi europei, che c'è necessità di aiutare le piccole imprese, magari per aiutarle per crescere. Per questo una raccomandazione della Comunità Europea, a cui si devono attenere tutti gli Stati, quindi compresa anche l'Italia, ha fissato nel 2003 le regole per individuare quali sono le piccole imprese che si possono aiutare senza violare le norme sulla concorrenza nel mercato comune. Dipendenti massimo 250, cioè piccola e media impresa. C'è poi una classificazione delle piccole, delle medie, ma in generale la Comunità Europea tiene conto, o l'Unione Europea tiene conto delle piccole e medie imprese tutte insieme, considerando tali quelle che hanno un massimo di 250 dipendenti, un fatturato massimo di 50 milioni l'anno e un massimo totale di attivi in bilancio di 43 milioni. Come vedete, per l'Unione Europea sono imprese minori, ma non sono certo le piccole imprese, quello del codice civile, stavo per dire vecchio codice civile, ma è vecchio come data, ma è ancora in vigore. Per questo, in tante norme ormai non si tiene più conto della definizione delle dimensioni delle imprese piccole secondo il codice civile, ma della definizione della piccola e media impresa secondo l'Unione Europea con queste dimensioni. Capite bene che un'impresa che ha, diciamo, al massimo 250 dipendenti è piccola, sì, ma non è certo microscopica. Spunto di riflessione. Perché vi sono agevolazioni per le imprese minori? Impresa artigiana. Sapete tutti che cos'è l'artigianato e cosa sono gli artigiani. Però attenzione, come spiegherò subito, gli artigiani non sono quelle cose un po' antiche a cui si pensa immediatamente, ma sono una realtà molto più ampia. Disciplina speciale, legge quadro numero 443 del 1985. La legge che regola l'artigianato, le imprese artigiane, è una legge quadro. Perché? Perché per la Costituzione la disciplina delle imprese artigiane è di competenza regionale. Lo Stato quindi ha detto soltanto una legge quadro, poi ci sono tante leggi regionali che regolano l'artigianato. Titolare svolge prevalentemente il lavoro anche manuale. Dicevo, quando si pensa all'artigiano si pensa a cose un po' antiquate, il falegname, il fabbro, il sarto, e non è soltanto quello. Certo, anche loro sono artigiani, ma ci sono tanti altri artigiani che sono qualificati come tale. Quel che importa è che il titolare svolge prevalentemente il lavoro nell'impresa anche manuale. L'artigianato è un aspetto molto importante per l'Italia. Pensate a tutto il Made in Italy. Tutto il Made in Italy è fatto di imprese artigiane, ma non sono certo imprese artigiane vecchio stile, sono nuovissimo stile. Pensate ai grandi sarti, pensate anche alle attività artistiche, ma pensate anche alla produzione di beni in serie,
L'unica cosa, la legge per consentire

qualificare l'impresa come artigiana, richiede che ci sia il titolare dell'impresa, dia un apporto al lavoro anche manuale, non può solo dirigere l'impresa, ma deve, per così dire, sporcarsi le mani e mettersi nell'attività produttiva per imprimere quel suo carattere particolare che poi rende il prodotto che viene fuori un prodotto artigiano. Limiti nel numero di dipendenti a seconda dell'attività. Le imprese artigiane sono previste come e sono tutelate dalla legge, individuandole in modo che vi ho detto con l'apporto del titolare dell'impresa, ma per assicurare che questo apporto del titolare sia essenziale si pongono limiti numerici a seconda del tipo di attività. Se si tratta di imprese che producono beni di carattere artistico, i dipendenti possono essere numerosi. Se si tratta invece di lavorazioni in serie, i dipendenti devono essere molti di meno, perché ovviamente altrimenti si snaturerebbe il carattere artigianale della produzione. Tutela costituzionale. L'articolo 45 della Costituzione. La Costituzione tutela l'artigianato. La ragione è che l'attività artigiana dà un contributo essenziale all'economia, ma anche alla cultura. Ricordavo prima, il Made in Italy si afferma anche per questi caratteri speciali che hanno certi beni che escono dalle mani, faccio riferimento alle mani perché deve lavorare con le mani l'artigiano, anche se si avvale oramai di tanti strumenti anche in carattere digitale. Albo delle imprese artigiane. Le imprese artigiane devono iscriversi in un albo speciale nel registro delle imprese, perché si sappia che quella è un'impresa artigiana che è agevolata. In che cosa consiste l'agevolazione? Mentre per tutte le altre attività, o meglio, altri modi di svolgere l'attività di impresa, ci possono essere leggi che pongono limiti all'accesso, l'artigianato non ha bisogno di nessuna autorizzazione. L'artigiano è un imprenditore che nasce quando decide di farlo senza bisogno di essere autorizzato da nessuno. Faccio l'esempio per distinguere, sembrerebbe la stessa attività, quella di un bar e quella di una pizzeria. Il bar è un'attività commerciale, la pizzeria invece è un'attività artigiana, perché lavora tutto, la lavorazione si svolge tutto all'interno dell'impresa stessa, mentre il bar solitamente acquista i prodotti, meramente li vende, e questa è la differenza. Il bar ha necessità di autorizzazioni, la pizzeria no, in quanto impresa artigiana. E l'artigiano, la qualifica di artigiano la deduciamo dalla iscrizione nel registro di imprese nell'albo apposito. Maggiore libertà di iniziativa rispetto ad altre imprese. Quindi c'è una maggiore libertà di iniziativa. Vi ho detto che c'è un principio della libera iniziativa economica, libera ma può essere limitata per legge. Ecco, per l'artigianato non può essere neppure limitata per legge, perché possono liberamente iniziare la loro attività. Impresa artigiana in forma di società, società di persone. Originariamente le imprese artigiane, facevo riferimento al sarto, al fabbro, al falegname, che diciamo era un'attività svolta individualmente, ma oramai molte imprese artigiane si svolgono in forma di società. La legge consente che l'impresa rimanga artigiana, anche se svolta in forma di società, purché si tratti di società di persone, anche di società di capitali, SRL e anche unipersonale. Può essere anche una società di capitale con responsabilità limitata, ma solo nella forma di società a responsabilità limitata e anche unipersonale. Può essere anche in forma di cooperativa. La società operazioni no, non può essere un'impresa artigiana. Se un artigiano assume la forma della sua attività, la forma della sua operazione, a questo punto perde la qualifica di impresa artigiana. Lavoro personale dei soci. In tutte queste forme, anche societarie, l'artigiano, cioè colui che, dicevo, ci mette le mani, cioè mette la sua impronta in tutte le cose che vengono fatte, deve esserci il lavoro personale nell'ambito dell'attività di impresa. Spunti di riflessione. Che cosa comporta la tutela dell'attività artigiana nella Costituzione? Impresa agricola e commerciale è il nuovo argomento di questa lezione. Impresa agricola, sapete tutti,

tutte, che cos'è l'agricoltura, l'impresa commerciale, invece l'impresa che acquista e rivende dei prodotti che sono realizzati da altre imprese. Articolo 2135, impresa agricola, coltivazione del fondo. L'impresa agricola è importante perché è un'impresa che produce beni che servono per la nostra sopravvivenza. Noi mangiamo le cose che vengono fuori dall'agricoltura. Come si svolge l'attività dell'impresa agricola? Innanzitutto coltivando il fondo. Per fondo si intende il terreno appunto coltivabile. L'allevamento di animali. Anche questa è un'attività dell'impresa agricola. Vengono allevati animali. Nel testo originario del Codice Civile si parlava di bestiame e quindi si faceva riferimento ai grandi animali, ai cavalli, i buoi e così via. Mentre invece con animale si intendono anche gli animali piccoli, quali possono essere i polli, i conigli e così via. L'allevamento degli animali rientra direttamente nell'attività di un'impresa agricola. La selvicoltura e attività connesse. Anche la coltivazione del bosco, per ricavarne legna, costituisce un'attività agricola. La legge, l'articolo 2135, dopo aver indicato queste tre categorie di impresa agricola, coltivazione del fondo, allevamento di animali, selvicoltura, ci aggiunge, nonché se svolgono attività connesse. Cosa sono le attività connesse? Sono quelle attività che si svolgono in connessione a quelle altre che sono agricole di per sé. L'attività connessa è la vendita dei prodotti, che quindi sarebbe un'attività commerciale. Per la legge però, se svolta in connessione con un'attività agricola di per sé, è agricola anche l'attività connessa. Cura e sviluppo di ciclo biologico. L'impresa agricola, nella definizione originaria del Codice Civile 1942, era un'impresa che svolgeva un'attività sostanzialmente legata ad un fondo, ad un terreno. Si coltivava il terreno per trarne dei frutti, si allevavano gli animali nel terreno perché gli animali mangiavano i frutti dello stesso terreno, con la silvicoltura si traevano i frutti sempre dal terreno perché gli alberi, almeno questo nel 1942, crescevano esclusivamente sui terreni. È parso però un po' riduttivo considerare imprese agricole soltanto quelle imprese, chiamiamole tradizionali. Adesso ci sono tanti altri modi per produrre sempre di beni destinati all'alimentazione umana. E allora adesso l'attenzione non è più sul fondo, non perché il fondo sia venuto meno, fondo nel senso di terreno, ma perché ci sono tanti modi per svolgere questa attività. Pensate all'allevamento di polli in batteria, ecco, i poveri polli in realtà di terreno non ne vedono per niente. Però è così, ormai è questo il modo di allevare questi animali. E allora quello che è il punto centrale dell'attività agricola non è più il fondo, ma è il ciclo biologico, cioè la cura, lo sviluppo del ciclo biologico. Questa indicazione che ci viene dalla modificazione di quell'articolo 2135 si collega anche al fatto, dice, perché è trattata in modo diverso dall'impresa commerciale e l'impresa agricola. Perché l'impresa agricola, a differenza dell'impresa commerciale, corre un rischio ulteriore. Qual è il rischio dell'impresa agricola diverso? Il rischio è quello dell'essere inserita nell'ambiente. Se c'è una forte pioggia o c'è un periodo di siccità, le coltivazioni risentono di questo fatto qua. Per carità, ci sono tanti modi per alleviare, attenuare gli effetti dell'esposizione ambientale, però sicuramente ci sono i periodi di lunga siccità o eccesso di caldo che influiscono negativamente sulla produzione agricola. Per questo viene trattato in modo diverso dall'impresa commerciale che invece svolgendosi all'interno di certe strutture è più capace di proteggersi dagli eventi e dagli effetti atmosferici. Attività connesse, manipolazione e commercio dei prodotti prevalentemente del fondo, del bosco e dell'allevamento. Vi ho detto che la legge, questa fin dal 1942, prevedeva che fossero considerate agricole le imprese che oltre a produrre dei beni li vendessero e considerava queste come attività connesse. Attività connesse però quelli originariamente alla mera trasformazione.

trasformazione dei prodotti. Pensate dal grano, fare la farina, dal latte fare il formaggio e così via. L'agricoltura è molto evoluta e si fanno adesso tante cose, molte di più di quanto si facessero un tempo, che costituiscono, diciamo, un punto di contatto tra la produzione agricola e noi che abbiamo necessità di mangiare, quindi di soddisfare le nostre esigenze. Per questo adesso la legge parla di manipolazione e commercio dei prodotti prevalentemente del fondo. Quindi significa che l'impresa rimane agricola anche se trasforma, diciamo, anche prodotti altrui, purché la trasformazione dei propri prodotti sia prevalente, del fondo, del bosco e dell'allevamento. Attenzione all'allevamento. Ho detto prima che nell'attività, chiamiamola principale, dell'impresa agricola c'era l'allevamento degli animali. Ora che si parla dell'allevamento, però si intende qualcosa di più. Per esempio, la piscicoltura è anch'essa attività agricola. L'allevamento dei funghi è attività agricola, anche se non viene svolta con il metodo tradizionale, anche queste sono attività connesse che consentono di mantenere sempre la qualificazione agricola dell'impresa. Agriturismo, diciamo, la diffusione. O meglio, l'abitudine delle imprese agricole di ospitare qualcuno si è trasformata in una vera attività secondaria, ma sempre collegata all'attività agricola. Chi fa l'agriturismo, purché lo faccia utilizzando prevalentemente i prodotti della stessa impresa, è ancora impresa agricola. Oggetto dell'attività, sfruttamento del fondo. Che cosa fa l'agricoltura? Sfrutta le risorse del fondo, ma ora attività ora svincolata dal fondo stesso in senso tradizionale, vivaio, allevamento animale e batteria, acquacoltura. E l'agricoltura si è evoluta. Nel 1942 si pensava che fosse agricola solo l'attività che sfruttasse le risorse proprie del fondo, cioè del terreno, e ora non più. È svincolata dal fondo in senso tradizionale. Si considera agricola, non è che si considera come una interpretazione, è la legge che lo dice. Il vivaio, l'allevamento di animali anche in batteria, l'acquacoltura. Non so in futuro che cosa succederà, certo che però l'agricoltura moderna non può prescindere da queste forme di gestione dell'impresa. Nozione di impresa agricola. Come l'impresa artigiana, anche questo pone il problema se può essere svolto in forma di società pure di capitale. La risposta è sì, perché la legge consente che si formi, che l'impresa agricola sia tale anche se assuma la forma di società di capitali. C'è l'iscrizione al registro imprese con efficacia dichiarativa. Attenzione, ho detto in un'altra lezione che c'è il registro delle imprese, ci sono varie sezioni e come specificherò più avanti. Nell'impresa agricola si scrive una sezione speciale del registro di imprese e questa iscrizione ha efficacia dichiarativa, cioè è un'efficacia nei confronti di tutti i terzi, un'efficacia legale. Attività commerciale, articolo 2195, attività commerciale. Che cos'è l'attività commerciale? Quella industriale e intermediazione. Commerciale si intende tutto ciò che non è agricolo sostanzialmente, ma la legge specifica che appunto è attività commerciale, quella industriale, di intermediazione, quella che noi comunemente chiamiamo il commercio, di trasporto, anche questa è un'attività commerciale, bancaria, assicurativa e così via, tutte le altre attività che sono diverse da quella agricola. Quindi abbiamo una distinzione fondamentale tra l'impresa agricola e l'impresa commerciale. Sono commerciali anche le attività ausiliari delle precedenti, cioè le attività che sono di servizio, quelle industriali, intermediazione, trasporto, bancaria e assicurativa, sono attività sempre commerciali. Attività agricole, quindi soltanto quella, sia pure in senso più ampio di come era previsto nel 1942, tutte le altre attività si qualificano impresa commerciale. Se c'è una norma di legge che parla di che si applica alle imprese commerciali, sono queste le imprese a cui si applica.

Impresa soggetta a registrazione. Lo statuto generale delle imprese commerciali. Le imprese commerciali hanno uno statuto generale, cioè sono le norme che si applicano a tutte le imprese commerciali. Poi ci sono statuti particolari per categorie di imprese commerciali, per esempio attività bancarie, assicurative e intermediarie. Ci sono delle norme particolari, ma c'è uno statuto generale. È uno statuto particolare, statuto generale di tutte le imprese commerciali e statuti particolari per categorie di imprese. Grande impresa, disciplina speciale in caso di crisi. Abbiamo visto nelle categorie di imprese che ci sono le imprese piccole, le piccole e medie imprese, poi ci sono le imprese che si distinguono a seconda del tipo di attività che viene svolta, un'attività agricola, un'attività commerciale. C'è poi la grande impresa, quella che non è impresa né piccola né media. Che cos'è? Non c'è una definizione specifica di grande impresa, però ci sono delle norme particolari che riguardano le grandi imprese. Uno di questi settori normativi che si occupa di grande impresa è il settore della crisi d'impresa. Se ne parlerà in un'altra lezione, ci sono le procedure concorsuali che si applicano quando c'è la crisi di un'impresa. Ci sono due procedure concorsuali, amministrazione straordinaria e un'amministrazione straordinaria speciale, che si applicano esclusivamente alle grandi imprese. La grande impresa è quella che va al di là della definizione di piccola e media impresa, pone problemi particolari e di questo si occupa il nostro legislatore, prevedendo in caso di crisi dell'impresa una disciplina a sé stante. Società che fanno ricorso al mercato borsistico. Grande impresa, questa volta, non è soltanto per dimensione, ma per il modo con cui raccoglie i finanziamenti, la società che fanno ricorso al mercato borsistico, cioè emettono azioni che sono quotate in borsa. Si vedrà in un'altra lezione che cos'è il mercato borsistico, però tutti avete cognizione che è un sistema per raccogliere i finanziamenti per le imprese. Anche queste sono considerate grandi imprese con una disciplina a sé stante. In settori strategici, Golden Power. I poteri d'oro, che cosa sono questi poteri d'oro? In settori strategici, cioè imprese che svolgono attività per produzione ritenute, o forniscono servizi ritenuti strategici, lo Stato avoca a sé dei poteri straordinari di intervenire. L'impresa è privata, però lo Stato può intervenire. Per esempio, impedendo che il controllo di questa impresa, normalmente si tratta di grandi imprese in forma di società, passi in mani straniere. Sul tema del Golden Power, cioè, interviene l'Unione Europea. L'Unione Europea, come sapete, è molto attenta ad assicurare la concorrenza e assicurare che ci sia un identico trattamento tra tutte le imprese nell'ambito del mercato comune europeo. Ebbene, anche l'Unione Europea, tuttavia, consente che lo Stato preveda per certe imprese, pensate a imprese che producono armi oppure imprese che svolgono servizi essenziali nelle telecomunicazioni, che lo Stato acquisisca dei poteri per poter, pur rimanendo l'impresa privata, intervenire bloccando certe operazioni, se non soltanto le operazioni di vendita del controllo, ma anche operazioni per esempio di cessazione dell'attività, cessione di rami aziendali e così via. Spunti di riflessione. Perché ci sono norme speciali per le imprese agricole? Pubblicità legale. Attenzione, intendo per pubblicità, nel senso non la réclame, ma quanto serve per rendere pubblici certi atti. Questa è la pubblicità legale. Registro delle imprese, tenuto dalle Camere di Commercio in modo informatico. Il registro delle imprese è un registro in cui si annotano tutte le imprese che operano in Italia. È tenuto dalle Camere di Commercio in modo informatico. Un tempo il registro delle imprese era tenuto in modo molto ma molto diverso, effettivamente con un libro in cui si segnava il nome dell'impresa che si iscriveva, poi in un fascicolo si raccoglievano tutti i documenti che riguardavano questa impresa questo registro era tenuto dal tribunale, quindi per ciascun tribunale le imprese che operavano nel circondario dello stesso tribunale si iscrivevano in questo modo. Da tempo questo sistema così antiquato e anche così poco pratico

pubblico è stato superato dal registro delle imprese che ero tenuto dalle Camere di Commercio in modo informatico. Che significa informatico? Significa che la Camera di Commercio non tiene nessun libro segnando i nomi delle imprese, non raccoglie i documenti di queste imprese, non è un raccoglitore, non fascicolo, ma li tiene nella memoria del computer. Essendo tenuti in modo informatico, al registro delle imprese si accede, sì, esistono sempre le competenze delle Camere della Camera di Commercio e quindi si deve iscrivere nella Camera di Commercio di competenza territoriale dell'impresa che si costituisce, ma l'accesso al registro delle imprese è un accesso che avviene dovunque perché avviene attraverso Internet. Dati digitali con accesso online. I dati del registro delle imprese sono dati digitali. Le imprese non depositano l'atto costitutivo dell'impresa o della società come un documento cartaceo, ma depositano sempre in modo telematico l'atto informatico. Per questo i dati del registro delle imprese sono nient'altro che dati digitali a cui si accede attraverso internet. Chiunque può accedere al registro delle imprese per consultarle, per trarre dati. C'è soltanto da pagare dei diritti che sono abbastanza bassi, non so, per avere l'atto costitutivo dell'impresa si spende così 3 euro, 4 euro a seconda delle dimensioni, quindi è assai poco. Più sezioni ordinarie, imprese commerciali, non piccole società, enti pubblici economici. Il registro delle imprese si articola in più sezioni. C'è una sezione ordinaria, in quella ordinaria sono comprese le imprese commerciali, le imprese non piccole società e gli enti pubblici economici. Poi c'è una sezione speciale, piccole imprese, anzi, più che una sezione speciale che però è formata da sottosezioni speciali. Una sezione speciale è quella delle piccole imprese, un'altra per le imprese agricole, un'altra per le imprese artigiane. Attenzione, nelle sezioni speciali la pubblicità, cioè gli effetti dell'iscrizione, ha un carattere particolare, però per le imprese agricole rimane ferma la pubblicità come quella della sezione ordinaria. Imprese sociali. Le imprese sociali sono quelle imprese che svolgono un'attività di assistenza, non beneficenza, di assistenza, forniscono dei pasti, assistono delle persone che si trovano in situazioni disagiate e così via. Non è la beneficenza, è un'impresa organizzata come impresa che svolge questa attività e si deve iscrivere allora nella sezione speciale delle imprese sociali. Società tra avvocati. Vi ho detto in un'altra lezione che per il nostro diritto gli avvocati, come tutti i professionisti, non svolgono un'attività di impresa, è un'attività meramente professionale, ma non impresa. Però i professionisti, tra i quali gli avvocati, possono, diciamo, associarsi tra loro non solo in forma associativa, ma in forma di società. Allora, in questo caso, la società tra avvocati deve essere iscritta nel registro delle imprese. Atti da iscrivere in via telematica, inizio e fine dell'attività. Gli atti da iscrivere in via telematica e con documenti in formato digitale riguardano l'inizio e la fine dell'attività dell'impresa. Quando l'impresa inizia deve iscriversi nel registro delle imprese, la fine dell'attività ugualmente deve essere segnata nel registro delle imprese. Poi il registro delle imprese continua a mantenere anche i dati delle imprese che sono cessate, ma avvertendo che quell'impresa appunto è cessata. Sedi secondarie. Un atto da iscriversi è quello delle sedi secondarie. Quando c'è l'inizio dell'attività si forniscono i dati di riferimento dell'attività di impresa, tra i quali la sede principale. E se però si aprono delle sedi secondarie, queste devono essere iscritte nel registro delle imprese perché si deve conoscere dove opera l'impresa. Procure istitorie. Vedremo più avanti, in un'altra lezione, cos'è l'istitore. Vi anticipo soltanto che l'istitore è colui che dirige l'impresa subordinato al titolare dell'impresa, quindi per così dire il direttore generale. L'istitore ha delle procure, cioè dei poteri di rappresentanza dell'impresa. Queste procure devono essere iscritte nel registro dell'impresa per essere opponibili a tutti i terzi. Cessioni di azienda.

nel registro delle imprese vanno iscritte anche le cessioni dell'azienda. L'azienda è diciamo, l'organizzazione dei beni dell'impresa. Se si cede l'azienda, e vedremo meglio più avanti anche un ramo di questa azienda, questi atti di cessione devono essere iscritti nel registro delle imprese perché si deve sapere chi è il titolare dell'impresa stessa e qual è l'azienda che viene gestita a quell'impresa. Atti da iscrivere per la società commerciale. Le imprese commerciali hanno degli obblighi che sono maggiori delle imprese agricole. Se si tratta di società commerciali, società commerciali, vi ricordo, sono le società di persone, o le società di capitale, o le società cooperative, bisogna iscrivere in registro di imprese non soltanto l'atto iniziale, che sarebbe la costituzione della società, ma anche tutte le modifiche dell'atto costitutivo. La nomina di amministratori e sindaci, cioè coloro che hanno il potere di amministrare la società e il dovere, i sindaci, di controllare lo svolgimento dell'attività, ecco, questi nomi vanno iscritti nel registro delle imprese. Scioglimento e liquidatori. Scioglimento della società e nomina di liquidatore deve essere anch'essa iscritta nel registro delle imprese. Nelle società di capitali, i bilanci. Nelle società di persone e nelle imprese individuali non c'è l'obbligo di scrivere il bilancio, bisogna sempre tenerlo un bilancio, le imprese devono tenere tutte, ma soltanto per le società di capitale c'è un obbligo di pubblicità. Per cui, mentre per le imprese individuali e per le società di persone i bilanci, che pure devono essere tenuti, non sono resi pubblici, per le società di capitale c'è quell'obbligo di iscrizione al registro delle imprese. Effetti dell'iscrizione. Pubblicità legale o dichiarativa per la sezione ordinaria e per quella dell'impresa agricola. L'iscrizione al registro delle imprese non è soltanto un obbligo, ma un obbligo che produce determinati effetti e questo effetto si chiama come pubblicità legale, cioè la pubblicità che è effetto legale o più precisamente effetto di pubblicità dichiarativa. Gli atti iscritti nel registro delle imprese per la sezione ordinaria e quella dell'impresa agricola ha questa forma di pubblicità. Come si esplica la pubblicità legale? Gli effetti, inopponibilità dei fatti non iscritti. Un atto di un'impresa tenuta all'iscrizione nel registro delle imprese nella sezione ordinaria, che non viene iscritto, è un atto che non può essere opponibile, nel senso che la società, l'impresa che non ha iscritto questo atto non può opporre ai terzi, per esempio la nomina di un investitore, se non è stato iscritto nel registro delle imprese non è punibile a terzi. Attenzione, a meno che non si provi, e deve provarlo l'impresa interessata, che i terzi ne erano a conoscenza. Opponibilità dei fatti iscritti. Se i fatti sono iscritti nel registro delle imprese, invece quei fatti sono opponibili ai terzi, anche se questi non avevano avuto nessuna conoscenza. Ciascuno di noi non va tutti i giorni a consultare il registro delle imprese, però se un fatto è iscritto nel registro delle imprese è opponibile a chiunque, compresi anche noi. Se invece un fatto per il quale era previsto l'obbligo di iscrizione non è scritto, quello è inopponibile, salvo la prova della conoscenza. Altri casi di efficacia della pubblicità. Costitutiva, costituzione e modificazione di società di capitali, se non iscritti, non producono effetti. L'effetto legale della pubblicità dichiarativa riguarda tutti gli atti iscritti, però per alcuni atti iscritti c'è un'efficacia ancora più rafforzata che si chiama efficacia costitutiva. Gli atti di costituzione e di modificazione di società capitali producono effetti solo se sono iscritti nel registro delle imprese. Se noi costituiamo una società di capitale e non iscriviamo nel registro delle imprese, quella società non esiste. Ecco, quindi non è soltanto un problema di opponibilità, ma di esistenza, perché si parla di efficacia costitutiva. Sanante, naturalmente si parla di pubblicità sanante, fusione, trasformazione e scissione. Per certi atti particolari, l'iscrizione produce un'efficacia sanante, cioè nel senso che resta efficace anche se fosse non valida. Un atto di fusione, un atto di trasformazione, di scissione potrebbero essere viziati, quindi essere invalidi. Tuttavia, se sono iscritti nel registro delle imprese, quei vizi sono estenuati e resta l'efficacia di quell'atto. Pubblicità notizia. Pubblicità notizia è

Iscrizione a sezione speciale, favorire la conoscenza dei terzi. Ci sono, per quanto riguarda l'iscrizione al registro delle imprese nelle sezioni speciali, degli obblighi di pubblicità, ma questi non svolgono in effetti una pubblicità legale, ma c'è soltanto quello di favorire la conoscenza di terzi, e quindi una pubblicità che si chiama meramente di notizia. Spunti di riflessione. Perché è importante la

Sono questi gli spunti di riflessione. Con questo abbiamo finito questa lezione. Vi ricordo che approfondimenti su questi temi li trovate in relazione a questo corso nel sito dell'Università. Vi ringrazio dell'attenzione.

0: Socrate SI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
1: Io sono Socrate AI, la vostra guida nell'universo digitale di Uninettuno. Come filosofo conduco il dialogo e non impongo verità. Rispondo alle vostre domande attingendo al sapere contenuto nel cyberspazio didattico di Uninettuno. Vi indico sempre le fonti di ogni risposta, perché possiate verificarle e comprenderle con sicurezza. In questo modo vi offro un sapere certo, aperto, basato sulla fiducia nel metodo e sul dialogo costante, che vi consente di esplorare, ma soprattutto di sviluppare il senso critico della conoscenza. Cliccate su di me per saperne di più. Buon viaggio verso la ricerca della verità e la conquista del sapere.
0: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
3: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
2: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry.

0: Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale, sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uni Nettuno. UniNettunoUniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uni Nettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria.

Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti e a tutte. In questa lezione ci occuperemo della conoscenza scientifica. Come funziona la conoscenza scientifica? Innanzitutto vedremo le procedure del processo scientifico e successivamente il significato dei dati, degli algoritmi e dei protocolli di validazione. La procedura scientifica. La procedura scientifica è un processo che ormai è stato consolidato negli anni, molti anni, e comporta dei passaggi che è opportuno chiarire prima ancora di occuparsi di intelligenza artificiale, perché il problema è comprendere bene come funzionano i sistemi naturali, se i sistemi naturali sono quelli che l'intelligenza artificiale vuole spiegare, emulare, simulare e conoscere. Noi abbiamo di fronte nella slide che vedete, in alto a sinistra, i processi naturali e culturali. Ovviamente questo è l'oggetto che vogliamo conoscere, che vogliamo capire, che vogliamo simulare. L'analisi di questi processi dobbiamo condurla tramite dei metodi consolidati e l'algebra formale è uno di questi metodi. In altre parole, si tratta di estrarre da questi processi, di estrarre le invarianti di questi processi, cioè ciò che rimane invariato al variare delle contingenze di questi processi. L'algebra, sotto questo profilo, sotto forma di equazioni, ci rappresenta il metodo che abbiamo sperimentato come il migliore per poter fissare delle ipotesi che descrivano quali possono essere le invarianti del processo che vogliamo capire. Ovviamente le equazioni in quanto tali vanno poi tradotte in quello che vedete come generation, generazione, in un programma informatico. Il programma informatico deve essere tale da rispecchiare in maniera biunivoca le equazioni che abbiamo estratto, che abbiamo individuato. Questo è un linguaggio di programmazione per i computer. Normalmente un linguaggio base come il C è un linguaggio ideale per questo tipo di operazione, in quanto la relazione tra equazioni e linguaggio di programmazione C è veramente biunivoca e chiara. Ma qualsiasi linguaggio di programmazione può essere utilizzato. Una volta che abbiamo quindi reso automatico il processo, cioè le equazioni le abbiamo rese automatiche, indipendenti. Se le equazioni fossero dei pensieri, abbiamo reso indipendenti i pensieri che noi crediamo stiano alla base del processo che vogliamo capire. A questo punto proviamo il sistema, il linguaggio di programmazione che abbiamo implementato e andiamo a comparare i risultati, cioè le azioni, gli outputs che questo programma ci offre con gli output del processo naturale che vogliamo comprendere. Ovviamente anche in questa fase, che noi esprimiamo nello schema soltanto con la parola comparazione, in realtà è una procedura complessa che consiste

fosse nel valutare, secondo protocolli molto specifici di validazione, quanto è accurato l'output del sistema automatico rispetto all'output e alle performances del sistema naturale che vogliamo capire. Quindi, riassumendo, i passaggi sono: abbiamo un processo naturale, da questo processo naturale, che ci, come vedremo, trasformeremo in forma di dati, faremo un'analisi per estrarre le invarianti, cioè immaginare le equazioni che possono essere alla base di questo processo o le equazioni che generano equazioni che sono alla base di questo processo. Poi implementeremo queste equazioni che crediamo siano le nostre invarianti del processo, cioè quelle che spiegano la varietà di comportamenti del processo, in un modello automatico tramite un linguaggio di programmazione. Il linguaggio di programmazione lo implementeremo e la sua implementazione ci consentirà di comparare tramite opportune misure e protocolli di validazione provenienti dalla teoria della misura e dalla teoria delle probabilità, di vedere quanto il modello che abbiamo implementato in maniera meccanica simula in maniera efficace e accurata il processo che volevamo capire. E da questo capiremo se le equazioni che noi abbiamo ritenuto essere le invarianti di quel processo sono attendibili per comprendere quel processo. Diciamo qualche parola su che cos'è un'algebra. Un'algebra è data da un insieme di entità, un insieme di relazioni tra queste entità e un insieme di operazioni ben definite come proprietà, cioè una serie di operazioni con proprietà ben definite. E ovviamente è una definizione molto semplificata, ma per capire di cui stiamo parlando. Il protocollo che a questo punto dobbiamo seguire nella ricerca scientifica è stato consolidato durante molti anni e possiamo riassumerlo in tre parole chiave: ricerca, esperimento o esperimenti e test. Proviamo a vederli in maniera più individuale. Con l'espressione ricerca, l'intero processo che include i ricercatori umani dall'identificazione del problema fino all'interpretazione dei risultati. Cioè io mi faccio delle domande come ricercatore, assumo un dominio di processo, cioè un certo tipo di struttura di processo che mi interessa comprendere, mi faccio delle domande su quel processo e quindi traduco questo processo in dati, analizzo i dati tramite algoritmi, i risultati di questi algoritmi li interpreto. E quindi dall'inizio alla fine la ricerca è questo processo di individuazione del problema, traduzione in dati, applicazione degli algoritmi, interpretazione degli output degli algoritmi e loro validazione. Questo intendiamo per ricerca. Per esperimento intendiamo il progetto, l'esecuzione e il completamento di questa procedura di analisi dei dati, dal trattamento iniziale di questi dati fino all'interpretazione finale. In altre parole, una volta che io devo, per fare un esperimento, devo tradurre il problema in dati. Questi dati li organizzerò in un certo modo. Una volta che li ho organizzati, devo analizzarli e scegliere quelli che sono gli algoritmi più efficaci per estrarre le informazioni che sono fondamentali per spiegare quel processo. Quindi gli algoritmi trattano i dati, dopodiché applico degli strumenti per vedere quanto gli output di questi algoritmi sono fedeli, accurati e precisi rispetto al processo che voglio comprendere, e vedremo questi protocolli in dettaglio, e poi offro l'interpretazione finale. Il test è ancora un sottinsieme dell'esperimento, perché io posso avere dei dati e posso fare diversi test. Per esempio, qui usiamo il computer, significa che noi partiamo dall'applicazione di differenti algoritmi e generiamo dei risultati. A seconda

gli algoritmi che usi, a seconda di come ho tagliato i dati che rappresentano il problema, avrò un test diverso. Questo disegno riassume un pochettino, in maniera semplificata ovviamente, quello di cui stiamo parlando. Abbiamo la ricerca 1, la ricerca 2, la ricerca N. Tutte queste ricerche possono essere costituite, ognuna di queste, in diversi esperimenti e ogni esperimento può essere costituito da diversi test, che consiste nel prendere gli stessi dati o parte di essi ed elaborarli con sistemi diversi avendo risultati diversi. A questo punto la domanda a cui dobbiamo cercare e dovremmo essere in grado di rispondere è: qual è la differenza tra ricerca, esperimenti e test? E adesso vediamo al secondo argomento. Cosa sono i dati, cosa sono gli algoritmi, che cosa sono le procedure di validazione? Cerchiamo di spiegare che cosa intendiamo con dati. I dati sono una rappresentazione al discreto del problema che voglio comprendere, del processo che voglio spiegare, capire e simulare. I dati sono una rappresentazione ovviamente al discreto, ma deve essere statisticamente rappresentativa del problema, perché se no poi analizzo e trovo dei risultati per un problema che non rappresenta il mio processo. Quindi, i dati sono il passo fondamentale, sono la benzina tramite la quale io fornirò una interpretazione del processo. Gli algoritmi. Gli algoritmi sono delle procedure matematicamente definite che prendono quei dati, li trasformano in vari modi e trovano un output. Vedremo che questi algoritmi, possono essere di natura diversa. Validazione. Validazione significa che dopo aver applicato degli algoritmi su dei dati che rappresentano un problema, devo in qualche modo assicurarmi quanto quegli algoritmi hanno prodotto un output che mi è utile per capire il problema e quindi devo capire in maniera oggettiva qual è l'accuratezza che gli algoritmi producono rispetto alla comprensione del problema. Adesso dovremo tentare di entrare nel dettaglio. Vediamo. Il processo fondamentale, lo riassumiamo, è: ho dei problemi, mi faccio delle domande e genero dei dati. A questo punto ho i dati, gli algoritmi e le procedure di validazione. Questi sono i tre concetti chiave, quelli che vedete in verde, che rappresentano il cuore del processo dell'approccio informativo dell'intelligenza artificiale. Tenete presente che il problema, le domande e la generazione dei dati sono fondamentali, perché se questi tre passi vengono in qualche modo fatti in maniera approssimativa, tutto ciò che segue può essere compromesso. Una volta che ho i dati, li ho fatti interagire con gli algoritmi, ho attuato delle procedure di verifica dell'accuratezza e so quanto quello che ho fatto rappresenta una conoscenza nuova sul problema che volevo capire, il problema fondamentale diventa l'interpretazione dei risultati, che è fatta ovviamente da ricercatori umani in questo momento, ma non è detto che sia che debba essere sempre così. Nuove domande che i risultati mi pongono e nuovi argomenti che mi pongono e quindi nuove ricerche o nuovi test. Vediamo l'identificazione del problema. Significa collezionare delle domande significative e non banali circa la struttura o il processo naturale o culturale che voglio comprendere. Significa anche speculare sulle possibili operazioni di questo sistema, da essere verificate queste speculazioni negli step successivi. Qui abbiamo messo insieme processi o strutture naturali e culturali. Perché? Normalmente quando si parla di culturale si vuole intendere qualche cosa di diverso dal naturale. In realtà, dal nostro punto di vista, se volete molto semplificato, più pragmatico, quello che chiamiamo cultura, con tutta la complessità che comporta, non è altro che la natura filtrata dal cervello umano.
E allora il cervello umano in questo scenario rappresenta come un amministratore delegato dalla natura a gestire alcuni processi, l'output dei quali lo chiamiamo culturale. Questo deve essere chiaro perché in natura abbiamo soltanto variazioni quantitative. La qualità è qualcosa che vedremo tra un attimo. I dati. Beh, i dati con quali devo rappresentare il processo o la struttura che voglio comprendere devono essere dei dati strutturati in maniera atomica. Cioè devo andare a scegliere per questo tipo di approccio che stiamo esaminando gli elementi minimi di questi dati, cioè le variabili che caratterizzano ogni osservazione devono essere le più piccole possibili e devono in qualche modo, questi dati devono essere statisticamente rappresentativi del processo che voglio esaminare. Ovviamente i dati devono essere aggregati con criteri appropriati e devono essere generati da specifici esperimenti. In tutti i casi i dati disponibili saranno l'unico input dei passi successivi del processo di ricerca. Questo è importante, cioè nel tipo di analisi di intelligenza artificiale basata sulla estrazione di informazioni nuove, noi dobbiamo contare soltanto sui dati, sull'elaborazione dei dati. Non è che dobbiamo tenere da parte qualche nostra ipotesi e aggiungerla con una regola al sistema. Questo non è possibile in questo tipo di approccio. Noi avremo soltanto dei dati, cioè delle quantità, e i sistemi algoritmi analizzeranno le variazioni quantitative. Quindi tutto ciò che è possibile saperlo lavorando sui dati. In questa preparazione dei dati, i dati disponibili per una ricerca debbono essere organizzati e strutturati in modo tale che siano appropriati per gli algoritmi che verranno utilizzati, allo scopo di creare una base dati che presenti tutta l'informazione in maniera più esplicita. Voglio dire che il pre-processing, cioè il trattamento iniziale dei dati, deve essere tale da espandere le informazioni, non da restringerle. E quindi questo consentirà agli algoritmi che useremo di avere il massimo dell'informazione esplicita e quindi poter lavorare su questa informazione esplicita trovando nuove connessioni che magari sfuggono a sistemi tradizionali di analisi. Di conseguenza, gli algoritmi che saranno usati più tardi, quando i dati sono stati preparati, per loro sarà più facile scoprire le informazioni distribuite o nascoste che sono nella base dati. E adesso veniamo agli algoritmi che a questo punto dobbiamo utilizzare per analizzare quei dati preprocessati. Noi dovremo a questo punto scegliere e organizzare in strutture parallele o sequenziali degli algoritmi che sono utili per la ricerca. Quali? Lo vedremo. La scelta ovviamente del quali algoritmi, l'organizzazione degli algoritmi in una struttura, in un framework, definisce quello che è il disegno di ricerca. Ed è questo, è il cuore della ricerca. Arrivare al disegno di ricerca, quindi quali algoritmi processano in quale momento i dati, è la parte più importante del disegno di ricerca. Io posso avere dei dati, analizzarli con più algoritmi diversi in parallelo, ognuno dei quali estrae determinate informazioni dalla stessa base dati, poi questi algoritmi possono essere fusi in nuovi algoritmi, gli output di questi algoritmi fusi in altri algoritmi che analizzano altre informazioni che sono emerse, alcune le sopprimono come il rumore, altre le ingigantiscono come le informazioni laterali che invece possono essere importanti. Questo disegno è proprio uno schema di quali algoritmi, in quale ordine, con quale sequenza e qual è l'input di ognuno e l'output di ognuno caratterizzano la parte più importante che è il disegno di ricerca. Alla fine arriva l'interpretazione dei risultati, che è la fase più delicata ovviamente.